0: conto anche esterno per essere sicura di non sbagliare. E poi proprio il sacramento della quotidianità che traspare, cioè il cammino di santificazione in questa coppia è fatto anche attraverso queste piccole condivisioni, piccole discussioni, e entrano in pieno anche gli affari, le questioni di natura economica e finanziaria.
1: Sono già abituata alla casa di via San Biagio. Se sapeste come desidero che veniate a vederci. Dunque, quando mi si condurranno le tre figliolette? La mia predizione non ti deve spaventare, già che ho notato che accade sempre il contrario di quello che penso. Perciò diffido di me e delle mie idee, soprattutto quando le cose hanno importanza. È quello che si verifica in questo momento. Stiamo discutendo, Luigi ed io, riguardo ad un affare che ora ti comunico. Tu sai che ha venduto i suoi titoli del credito fondiario in seguito alle mie insistenze. Ora succede che ci siamo troppo affrettati. I titoli sono discretamente rialzati. Se avessimo aspettato fino ad ora, avremmo perduto 1200 franchi di meno. Insomma, è cosa fatta. Ma quello che tormenta di più mio marito è di avere del denaro inutilizzato. Questa mattina, leggendo il giornale della borsa, ho visto le obbligazioni pontificie. Immediatamente ho pensato che l'affare dovrebbe essere eccellente in seguito, perché credo fermamente al prossimo trionfo e al ristabilimento del Santo Padre nei suoi stati. Se è così, mi pare che questo sarebbe un ottimo investimento. Dimmi dunque, ti prego, quello che ne pensi. Luigi è indeciso. Io lo sollecito continuamente e so che riuscirei a deciderlo, ma non vorrei che avesse solo il mio parere. Non sa che ti consulto su questo, ma ha una grande fiducia in te e farà quello che tu consiglierai.
2: Prossima lettera alla cognata, ancora un altro destinatario e ancora un altro argomento.
0: Sì, l'annuncio della paura di fronte a una nuova gravidanza dopo che due non sono andate a buon fine. In totale Zelia perderà quattro bambini di nove gravidanze. Sono atterrita dall'avvenire, dice, riguardo a questa nuova gravidanza, per la paura che si ripetano gli episodi negativi già vissuti. Però mi interessa sottolineare l'atteggiamento con cui vive questa paura, che ci fa dire: il santo non è colui che non ha paura di niente, ma colui che supera la paura attraverso l'affidamento, perché confessa: la miglior cosa è di rimettere tutto nelle mani di Dio e di attendere gli eventi nella calma e nell'abbandono alla sua volontà. È quello che cercherò di fare.
1: Puoi immaginare quanto sia atterrita dall'avvenire riguardo a questa piccola creatura che attendo. Mi sembra che la sorte dei due primi debba essere la sua, ed è per me un continuo incubo. Credo che l'apprensione sia peggiore del male. Quando le disgrazie sono venute, mi rassegno abbastanza, ma la paura è per me un supplizio. Questa mattina, durante la messa, avevo delle idee così nere a questo proposito che ne ero tutta sconvolta. La miglior cosa è di rimettere tutto nelle mani di Dio e di attendere gli eventi nella calma e nell'abbandono alla sua volontà. È quello che cercherò di fare.
2: E siamo all'ultimo brano di questo nostro incontro dedicato alla beata Zelia Martin, la mamma di Santa Teresina de Lisieux. E c'è proprio un riferimento a Santa Teresina nel brano che hai scelto, padre Roberto.
0: Sì, infatti la lettera del 21 luglio 1872 al fratello e alla cognata è una lettera in cui Zelia annuncia la gravidanza che porterà alla nascita di Santa Teresa di Gesù Bambino, l'ultima dei suoi figli. Per quanto ne conosco io, credo che sia l'unico caso di una mamma che annuncia la nascita di un santo, la gravidanza, la gestazione di un futuro santo. Parla dell'attesa di Teresa anche con un po' di preoccupazione, annuncia che probabilmente nascerà alla fine dell'anno 1872. In realtà Teresa nascerà con qualche giorno di ritardo, il 2 gennaio dell'anno successivo. Preoccupazioni perché una morte prematura si è verificata, secondo lei, per colpa di una baglia un po' poco prudente, quindi vorrebbe non mettere a baglia Teresa, vorrebbe tenerla con sé. In realtà anche Teresa avrà bisogno di una baglia e soprattutto una notazione particolare, una speranza che Zelia sottolinea, e spero che questo bambino verrà su bene. Il bambino, lo sappiamo, è diventata Teresa di Gesù Bambino, monaca carmelitana, santa, patrona delle missioni della Chiesa Universale.
2: E con questo breve brano che annuncia l'imminente nascita di Santa Teresina di Lisieux, appunto da parte di sua madre, noi chiudiamo il nostro incontro, diamo appuntamento agli amici in ascolto per domenica prossima. Grazie, padre Roberto.
0: Grazie, a risentirci.
1: Bisogna che vi partecipi a un evento che si verificherà probabilmente alla fine dell'anno, ma questo per il momento non interessa molto che me. Tuttavia, me ne rallegrerei se sapessi di poter allevare la creaturina che sta per venire a stabilirsi al nostro focolare. Questa non ne partirà finché lei e io saremo in vita. Io sto meglio dell'ultima volta, ho buon appetito e non ho mai la febbre. Spero che questo bambino verrà su bene. Le disgrazie non bussano sempre alla medesima porta. Insomma, sia fatta la volontà di Dio.
3: Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Il sacramento della quotidianità. Vita e scritti della beata Zelia Martin. Un programma del padre Roberto Fornara, ospite in studio. Primo incontro. La vita di coppia.

0: terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e giochi.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II è dedicato alla musica sacra. Esso afferma: la tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio, ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza, nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia: voi, uno per uno, diventate un coro, affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio suo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: I Giochi dell'Armonia presenta.
2: Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Quarto incontro. Insegnare agli ignoranti.
3: Caro saluto da Monia Parente, ascoltiamo insieme una nuova catechesi di Don Fabio Rosini dedicata alle opere di misericordia spirituale.
4: La seconda opera di misericordia spirituale che dobbiamo affrontare in questo appuntamento è Insegnare agli ignoranti. Vediamo un pochino che cosa dobbiamo scoprire. Sta opera soccorre, come tutte le opere, una miseria. Questa miseria è l'ignoranza. Cosa vuol dire ignorare? Non sapere, non capire. L'uomo non può vivere senza capire. Se noi andiamo a vedere, ogni realtà ha una sua finalità, una sua costituzione, un suo stato, una sua identità, no? Per esempio gli animali hanno i loro istinti, le loro caratteristiche, ci sono i felini che sono predatori, che ne so, un cane è un segugio, un topo è un roditore. Qual è l'istinto dell'uomo? Qual è la condizione umana? L'intelletto, non c'è niente da fare, l'uomo comprende. Quindi non comprendere per l'uomo è una condizione di sofferenza, ignorare può essere inconsapevole o consapevole. Nel caso del consapevole è una sofferenza che l'ignorante patisce particolarmente. Tante volte si può stare molto male in una situazione sotto il punto di vista fisico, però capirne il senso e allora sopportarlo tranquillamente. Certe altre volte si può avere una piccola sofferenza che, se anche non è così molesta sotto il punto di vista fisico, è insopportabile perché incomprensibile, perché uno non ne vede il motivo, ignora il perché la debba patire ed è insostenibile. Cioè poi l'ignorante inconsapevole. L'ignorante inconsapevole è quello che sbaglia senza sapere perché sbaglia, ed è la condizione, se vogliamo, più difficile, perché è quella di chi non sa che sta procurandosi del male o procurando del male, e questo quindi è una sfida terribilmente importante. Capire, sapere, per noi non è una cosa opzionale, è assolutamente necessaria, non si può fare senza. Allora, in questo senso noi dobbiamo iniziare un po' a capire come l'uomo, dalle informazioni, da ciò che sa, decide tutto ciò che è. C'è poco da fare, infatti è agghiacciante l'esempio delle dittature. Tutte le dittature si occupano delle informazioni. Quando una dittatura vuole governare una realtà, cosa fa? Inizia a manipolare le informazioni, perché basta dare un'informazione sbagliata a una persona per dirigerne completamente la vita. Il primo informatore fuorviante è il serpente in Genesi 3, che dà una sapienza che in realtà è ignoranza, e confutando la sapienza di Eva la rende ignorante, dandogli l'impressione di diventare invece sapiente. Insomma, siamo veramente in qualcosa di molto molto importante che non può essere preso così alla leggera. Ancora qualche cosa per capire quanto è importante questa opera è focalizzare che questa è la vera carenza di oggi, cioè il vero problema di oggi è la formazione. Noi abbiamo bisogno di formare cristiani. Presto o tardi, tutti coloro che si mettono a fare qualche opera cristiana, di volontariato, cose molto belle che si fanno su questa terra, però presto o tardi scopriranno la loro carenza di educazione cristiana, perché per portare fino in fondo un atto cristiano c'è bisogno di essere stati educati a farlo, e non che questa cosa capiti, ma avere una sapienza. Allora questo è veramente un problema, educare le nuove generazioni. Condurre i cristiani ad essere padroni del dono della loro fede. Da che mondo è mondo siamo stati attenti a questo tipo di cose e non abbiamo banalizzato. Allora vediamo un pochino un chiarimento che presto o tardi dobbiamo fare su questa opera: insegnare agli ignoranti. Questa è un'opera di misericordia, però questa fra le opere di misericordia è una di quelle più ambigue, ovvero sia tante volte in nome dell'insegnare agli ignoranti si sfocia nella superbia, nella saccenza, e si invade in maniera insostenibile l'udito dell'altro, l'attenzione dell'altro, inondandolo con una sapienza non richiesta, rivelando solamente mancanza di profondità. Quando è che insegnare a un ignorante è misericordia? Quando innanzitutto si sa insegnare, perché non saper insegnare è grave, e quello che all'altro serve e che lo salva e che lo si conosce, perché tanta gente insegna le cose giuste senza conoscerle e le insegna quindi male alla fin fine. Tanta gente spettora indicazioni rubate qua e là, tagliate da santi, da papi, da sapienti, e le appioppa al suo prossimo senza saperle veramente vivere. E queste cose sanno di falso, banalizzano la vera sapienza. Quante volte abbiamo visto ridurre a banalità, di basso livello, cose molto molto importanti, perché sono diventate sulla bocca di tutti, tutte le insegnano, tutte le dicono, ma ci vuole qualcuno che forse ce l'abbia nella carne queste robe qua. E invece quando è che questa opera diventa saccenza, strafottenza? Quando uno non sa insegnare, quando l'altro viene offeso dall'insegnamento, non amato, e quello che viene insegnato non salva, non aiuta. Tante volte la cosa giusta può essere detta nel momento sbagliato, può essere detta senza esito, insomma non è facile compiere questa opera, infatti è un'opera che lo Spirito Santo deve compiere in noi. E qui c'è il problema della sapienza, che nell'ordine dei doni dello Spirito Santo è il più grande, è il primo, è in quello che un po' li contiene tutti. Il sapiente infatti è quello che possiede il timor di Dio, la pietà, il consiglio, la fortezza, l'intelletto, ecco, e quindi non è roba così banale. Allora noi dobbiamo, per introdurre questa parte un po' iniziale, ricordare che c'è l'insegnamento che può essere fatto senza educazione. Cioè, che vuol dire insegnare qualcosa ma non sapere educare ad apprendere quella cosa? L'insegnamento senza educazione è inutile, è una sapienza che però non sa diventare atto. Un esempio scritturistico è quello che abbiamo con Pietro al capitolo 16 del Vangelo di Matteo, quando lui sa che Gesù è il Cristo, ma subito dopo, quando è chiamato a credere che questo Signore che lui ha riconosciuto, questo Messia che lui ha riconosciuto, sarà un Messia sofferente, allora lì non è più capace di accettare questa sapienza, perché lì dovrebbe seguirlo. E infatti sarà lì che Gesù dirà: chi vuol venire dietro di me prende la sua croce, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue ogni giorno. E questa è la realtà, sapere ma non obbedire. Per contro, noi potremmo obbedire ma non sapere, e questo è il caso dei farisei, che hanno tutta una osservanza pragmatica della legge, ma non riescono a conoscere il loro Signore, non lo conoscono nel Signore Gesù. È il caso di Nicodemo, che riconosce qualche cosa ma non sa rinascere, ma non sa vivere la vita nuova pur essendo maestro in Israele. Allora, insegnare agli ignoranti è un'opera raffinata che implica non solo un'informazione da appioppare, come abbiamo già detto, a qualcuno, ma da consegnare sapientemente e da saper far apprendere all'altro.

Il segnale agli ignoranti non è un'opera che ci inventiamo noi, è qualcosa che è profondissimamente radicata nella scrittura. Se noi andiamo a vedere il cuore dell'Antico Testamento, è riconoscibile nella legge. La legge, in ebraico chiamata Torah, viene dal verbo vedere e potrebbe essere tradotta in ebraico, appunto, dal verbo ra, potrebbe essere tradotta avvedutezza, istruzione, sapienza. Ecco, l'istruzione è il centro dell'Antico Testamento. C'è un salmo, il salmo 119, che parla della legge, che rende saggio il semplice, illumina i passi di colui che la segue. Non è una norma, è una istruzione profonda. Dobbiamo ricordare infatti che c'è tutta un'etimologia, no? Che riguarda, almeno in italiano, l'insegnare, l'istruire, l'ignorare. L'istruire è parente del costruire, dello strumento, cioè di qualche cosa che è costruzione dell'altro, cioè la sua edificazione. L'insegnare è qualcosa di molto molto serio, perché è lo scrivere dentro, l'insegnare, l'imprimere, l'incavare dentro il cuore dell'altro, mentre l'ignorare è un in privativo, il gnorize in greco, il conoscere, non avere conoscenza. Torneremo su questi concetti meglio, ma se l'Antico Testamento è tutto centrato su una istruzione, possiamo vedere che Gesù, di tante cose che sono state dette di lui, la cosa che è stata detta più frequentemente è che era un maestro. Gesù è il maestro, lui è via, verità e vita, lui è colui che insegna. E perché è tanto importante insegnare? Perché è tanto importante essere da lui ammaestrati? Noi abbiamo, per esempio, in Giovanni 14, un testo che è tipico, dove Gesù parla del conoscere la via, dove appunto viene citato questo «Io sono la via, la verità e la vita», e dove si parla della vera conoscenza. Torneremo fra un pochino su questo argomento, qual è il vero insegnamento di Gesù. Ma se andiamo a vedere, Gesù promette, anche in quel testo di Giovanni 14, un altro maestro, lo Spirito Santo, un altro insegnante. Ancora una volta, pare che l'uomo abbia necessità di questa condizione, essere nella condizione del discepolo. Colui che impara, e infatti è la condizione del cristiano, è un discepolo. Essere discepolo, e non si deve far maestro, non fatevi maestri, dice Gesù, uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Però la Chiesa, in Matteo 28, come consegna definitiva, su tre azioni che deve fare, due sono collegate all'insegnamento. Andate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho dato, che vi ho detto. Ecco, è impressionante, perché ammaestrare e insegnare e battezzare. Allora, questo aspetto del passaggio di sapienza. Se abbiamo detto nella prima parte di questa trasmissione che l'uomo ha fondamentalmente come suo istinto l'istinto di capire le cose, l'istinto di intendere quello che deve vivere, certamente l'uomo cambia quando capisce ciò che deve capire, capisce di nuovo tutto il suo mondo che lo circonda. Ora, detto questo, noi dobbiamo un po' capire qual è il trauma di colui che deve imparare la sapienza, colui che deve essere ammaestrato. Ognuno ha la sua sapienza, non c'è nessuno che veramente fino in fondo sia semplicemente ignorante. In genere il problema è che l'ignorante non si ritiene veramente tale. Non è non sapienza contro sapienza, ma sapienza vera contro sapienza falsa. È interessantissimo il caso di Emmaus, dove Gesù rivolge un insulto ai due discepoli, li chiama stolti. È un insulto fortino per l'ebraismo, vuol dire anche cattivi, ma vuol dire appunto gente dalla sapienza storta. Loro hanno un'interpretazione di un fatto, lui non deve cambiare i dati, deve cambiarne la lettura.
L'ignorante è colui che deve cambiare la lettura dei fatti, deve andare verso una lettura sorprendente, diversa, che non è quella che ha sempre avuto. Allora, noi dobbiamo capire anche che questa urgenza di cambiare sapienza è collegata direttamente all'amore, alla carità, perché la carità è un atto sapiente, ovvero sia, amare è fare il vero bene dell'altro, ma per fare il vero bene dell'altro bisogna capirlo, bisogna saperlo. Allora, cambiare sapienza è cambiare l'intuizione del bene. Mamma mia, quante cose importanti che dobbiamo apprendere. Quanto è importante sentirsi ignoranti. Pensare, infatti, che c'è un detto di Santa Teresa d'Avila piuttosto terribile: meglio un nemico sapiente ad un amico stupido. Questo è proprio vero. Fa più danno un amico dalla sapienza stolida di un nemico che si sa comunque intelligente e che si potrà almeno dialogare sull'intelligenza.

0: La domanda che dobbiamo farci a questo punto è: ma qual è la vera ignoranza? Cioè, che cos'è che noi ignoriamo? Qual è la sapienza che l'uomo deve assimilare? Quello che spiega tutta la sua realtà, visto che lui appunto è un animale che comprende, che intende. La vera ignoranza dell'uomo è l'ignoranza di ciò che resta sempre mai del tutto conoscibile. Il capitolo primo di Giovanni pone al versetto 18, al termine del prologo meraviglioso, questa frase: Dio nessuno lo ha mai visto, proprio il figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. C'è questa cosa che non sappiamo mai abbastanza e che solo Cristo ci può rivelare e lo Spirito Santo ci può rivelare. È il Padre, conoscere il Padre. Perché lo sa rivelare? Perché è nel seno del Padre, è l'immagine di qualcuno che sta appoggiando la sua testa sul petto del papà. È un bimbo accoccolato fra le braccia forti del padre. È interessante, questa immagine è filiale. Chi rivela il padre? Il figlio. Siamo nel cuore del Vangelo di Giovanni, ma è questo il punto. Ogni atto di Cristo è un insegnamento, lui è il maestro che insegna che cosa? Erudimento? Nozioni? No, il Padre. Questa è la grazia che, come dice la lettera di Tito che si legge nella notte del Natale, la grazia che insegna a cambiare vita. È interessante, un maestro insegna, la grazia cosa insegna? Ecco, la grazia è l'amore, la grazia è la gratuità. Ciò che cambia vita, ciò che cambia la direzione dell'uomo è la capacità di comprendere il Padre di nuovo. Questo cambia radicalmente il suo modo di essere, insegna una vita diversa. Ed è importante che questo apprendimento, siamo nel cuore proprio del discorso, non è un apprendimento semplicemente intellettuale. L'insegnare è lo scrivere dentro, scrivere nel cuore, lo scolpire nella parte più recondita del sé, il Padre. Questa è l'opera che i discepoli vengono mandati a fare quando devono ammaestrare ed insegnare ad osservare. L'uomo impara attraverso atti, impara attraverso la sapienza di educatori che gli fanno fare l'esperienza vera dell'apprendimento. Perché, mi si perdoni, non ho mai visto uno imparare qualcosa veramente perché gli si è spiegato qualcosa. Vedo che si impara, e personalmente abbiamo imparato qualcosa solamente quando ci siamo messi a fare qualcosa. Il vero educatore è quello che indica cosa fare. Il vero maestro è quello che dà l'esercizio per il cambiamento. Ti sa far fare qualcosa che ti insegni ciò che dovevi capire. Certe cose si capiscono solamente praticamente. Sui libri si studia qualcosa di essenziale, ma sarà sempre solo un atto dove tutto è implicato dell'uomo che cambierà la direzione di un cuore e avrà la forza di scrivere dentro quello di cui stiamo parlando. Sostanzialmente il vero insegnante, colui che insegna all'ignorante, è colui che insegna veramente Dio e il suo amore, nella misura in cui lo sa passare come una prassi, lo sa passare come una realtà. Non ne dà la nozione, perché quella la può dare tranquillamente pure un libro. È per questo che noi dobbiamo stare molto attenti a questo mondo virtuale, mediatico, dove tutto quanto è in realtà solamente informazione. È informazione ma non è formazione, è informazione ma non è educazione, ancor meglio che formazione. Allora il problema qui è addivenire a questa esperienza. L'insegnante non è colui che prende ed espettora una lezione, ma colui che ama talmente, è un atto di misericordia, l'altro da capire quale esercizio fargli fare per apprendere quella cosa lì. E quella cosa lì deve essere un riflesso dell'amore di Dio, che può brillare nel cuore di colui che ha bisogno di scoprirlo. È interessante terminare con un testo di San Bernardo da Chiaravalle che parla della vera sapienza e della conoscenza e della voglia di conoscere dell'uomo. Dice San Bernardo: vi sono coloro che vogliono conoscere solo per conoscere. Questa è solo curiosità. Vi sono coloro che vogliono conoscere solo per essere conosciuti, per vantarsi, cioè. Questa, dice San Bernardo, è vanità. Vi sono coloro che vogliono conoscere per vendere il loro sapere. Questo è guadagno ingiusto, questo è avarizia. Vi sono coloro che vogliono conoscere per esserne edificati. Questa è la saggezza. Uno dice, beh, siamo arrivati. No, non siamo arrivati. San Bernardo conclude: vi sono infine coloro che vogliono conoscere per edificare. E solo questa è carità. Sapere per costruire la vita altrui. Altro è studiare per arricchirsi e tutte le altre possibilità più basse di livello. Altro è studiare per arricchire gli altri. Altro è studiare, appunto, per costruire, per amare, per servire.
1: Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Quarto incontro. Insegnare agli ignoranti. Realizzazione di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converte i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra, specialmente sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: Diario di un curato di campagna. Lettura integrale del romanzo di Georges Bernanos. Note e adattamento radiofonico a cura di Michele Genisio e Monica Di Loreto. Voce di Remo Girone.
1: Continuiamo il racconto della biografia dell'autore. Nella scorsa puntata abbiamo lasciato il ventenne Georges Bernanos alle prime armi con la politica, iscritto al gruppo di giovani monarchici denominato Camelot du Roi. Nello stesso periodo egli continua i suoi studi all'Università Parigina della Sorbona. Si laurea nel 1912 in lettere e giurisprudenza. Inizia subito ad occuparsi di giornalismo, privilegiando in questo modo la passione per la letteratura, che lo attira assai di più della giurisprudenza. Si trasferisce a Rouen, città già amata dal grande scrittore Gustave Flaubert e scenario dei suoi romanzi più significativi. Rouen, che a Bernanos è cara soprattutto perché in quel luogo si è consumato il martirio di Giovanna d'Arco. In questa città egli diventa nel 1913 redattore capo della rivista settimanale L'Avant-Garde de Normandie. Continuiamo la lettura del romanzo. La lettera dell'amico di Lille, che gli chiede di andarlo a trovare con urgenza, crea un certo disagio al nostro protagonista, curato di una parrocchia della campagna francese. Si sente ancora più a disagio ricevendo l'invito di presentarsi al castello. I suoi abiti rammendati, la sua cattiva digestione e il suo comportamento impacciato lo mettono in difficoltà.

Da quando non ho più domestica, il postino ha preso l'abitudine di infilare la posta sotto la porta. Ho trovato per caso la busta sigillata al momento d'andare a letto. Momento sgradevolissimo per me e che ritardo più che posso. I mali di stomaco generalmente sono sopportabili, ma alla lunga non si può immaginare nulla di più monotono. La fantasia a poco ci lavora sopra, la testa entra nel gioco e occorre molto coraggio per non alzarsi. D'altra parte cedo raramente alla tentazione di farlo, perché è freddo. Ho dunque aperto la busta con il presentimento d'una cattiva notizia, peggio ancora, d'una catena di cattive notizie. Si tratta evidentemente di predisposizioni fastidiose, ma non importa. Il tono di quella lettera mi spiace. La trovo d'una gaiezza sforzata. E, nel probabile caso che il mio amico non sia più capace, almeno momentaneamente, di assicurare il proprio servizio, la trovo quasi sconveniente. «Tu solo sei in grado di comprendermi», dice. «Perché?» Ricordo che era assai più brillante di me, che mi disprezzava un poco. Non l'amavo che di più, naturalmente. Poiché mi chiede d'andarlo a trovare d'urgenza, presto saprò che pensarne. Questa prossima visita al castello mi occupa molto. Da una prima presa di contatto può forse dipendere la riuscita dei grandi progetti che mi stanno a cuore e che la ricchezza e l'influenza del signor Conte mi permetterebbero sicuramente di realizzare. Come sempre, la mia inesperienza, la mia stupidità e anche una specie di ridicola sfortuna complicano a loro piacere le cose più semplici. Così, il bel soprabito che riservavo per le circostanze eccezionali adesso è troppo largo. Per di più la signora Pegriot, su mia richiesta d'altronde, l'ha smacchiato, ma così maldestramente che la benzina vi ha fatto degli spaventosi cerchi. Sembrano quelle macchie iridate che si formano sui bordi troppo grassi. Mi costa un po' andare al castello con quello che porto abitualmente e che è già stato parecchie volte rammendato, soprattutto nei gomiti. Temo aver l'aria di mettere in mostra la mia povertà. Che cosa non si potrebbe credere? Vorrei anche essere in condizione di poter mangiare appena quel tanto da non attirare l'attenzione, ma è impossibile prevedere qualcosa. È talmente capriccioso il mio stomaco. Al più piccolo allarme, al lato destro si fa sempre sentire lo stesso dolorino. Ho l'impressione di una specie di scatto, di uno spasimo. Istantaneamente la bocca mi diventa secca. Non posso inghiottire più nulla. Sono delle vere e proprie indisposizioni queste, ma le sopporto abbastanza bene. Non sono delicato, io. Rassomiglio a mia madre. Tua madre era in gamba, ama ripetere mio zio Ernesto. Credo che per la povera gente questa definizione significhi una donna di casa infaticabile, mai ammalata, e che non costa cara nemmeno quando muore.

Il signor Conte somiglia certamente più a un comune contadino che a uno qualsiasi di quei ricchi industriali che mi è capitato d'avvicinare un tempo durante il mio vicariato. In due parole va messo a mio agio. Di qual mai potere dispongono queste persone del gran mondo, che sembrano appena distinguersi da tutti quanti, eppure fanno ogni cosa a modo proprio? Di solito il più piccolo segno di riguardo mi sconcerta. Stavolta invece si è potuto giungere sino alla deferenza, senza però farmi dimenticare un solo momento che tanto rispetto era rivolto soltanto al ministero di cui sono rivestito. La signora contessa poi è stata perfetta. Aveva un abito da casa, semplicissimo, e sui capelli grigi una specie di mantiglia che mi ha ricordato quella che portava la domenica la mia povera mamma. Non ho potuto impedirmi di dirglielo, ma mi sono spiegato così male che mi domando se mi ha capito. Si è riso molto, assieme, della mia sottana. In qualsiasi altro luogo, penso, avrebbero finto di non notarla e io sarei rimasto alla tortura. Con quanta libertà questi nobili parlano di danaro e di tutto ciò che adesso si riferisce. Quale discrezione, quale eleganza. Sembra addirittura che una povertà certa, autentica, vi introduca di colpo nella loro fiducia, crei fra loro e voi una specie di intima complicità. L'ho sentito bene, al caffè, quando il signore e la signora Vergen, vecchi mugnai ricchissimi che l'anno scorso hanno comprato il castello di Rouvroy, sono venuti in visita. Dopo la loro partenza, il signor Conte ha avuto uno sguardo un po' ironico che significava chiaramente: buon viaggio, finalmente siamo di nuovo tra noi. E ciò malgrado si sente molto parlare di un matrimonio della signorina Chantal col giovane Vergen. Che importa? Credo che in quel sentimento da me così male analizzato vi sia ben altro che una gentilezza anche sincera. Le maniere non spiegano tutto.

Evidentemente mi sarei augurato che il signor Conte dimostrasse maggiore entusiasmo per i miei progetti di opere giovanili per l'associazione sportiva. In difetto di una collaborazione personale, perché rifiutarmi il piccolo terreno di La Trier? È il vecchio granaio che non serve a nulla e che si potrebbe facilmente trasformare in una sala da gioco, da conferenze, da proiezioni, che so io. Sento bene che io non so sollecitare meglio di quanto sappia dare. La gente vuole riservarsi il tempo di riflettere. E io aspetto sempre un grido del cuore, uno slancio che risponda al mio. Ho lasciato il castello tardissimo, troppo tardi. Non so nemmeno prendere congedo. Mi contento ad ogni giro di lancetta di manifestarne l'intenzione. E questo mi attira un'educata protesta che non oso sorpassare. La faccenda in questo modo potrebbe durare delle ore. Infine sono uscito non ricordandomi più una parola di quello che posso aver detto, ma pervaso da una sorta di fiducia, d'allegria e con l'impressione di una buona notizia, di una notizia eccellente che avrei voluto portare ad un amico. C'è mancato poco sulla strada del presbiterio che non mi mettessi a correre.

0: Quasi tutti i giorni faccio in modo di rientrare al presbiterio dalla strada di Gesvres. Giunto in cima alla costa, piova o tiri vento, mi seggo su un tronco di pioppo, dimenticato là non si sa perché da diversi inverni e che comincia a marcire. La vegetazione parassitaria gli fa una specie di guaina che di volta in volta mi sembra odiosa o graziosa, secondo lo stato dei miei pensieri o il colore del tempo. È là che mi è venuta l'idea di questo diario, e mi sembra che non avrei potuto averla da nessun'altra parte. In questo paese di boschi e di pasture tagliate da siepi vive, tutto piantato a meli, non potrei trovare un altro osservatorio da cui il villaggio m'appaia così tutto intiero, come raccolto nel cavo della mano. Lo guardo e non ho mai l'impressione che mi guardi anche lui. Non credo nemmeno però che mi ignori. Si direbbe che mi volti la schiena e mi osservi di sbieco, con gli occhi semichiusi, al modo dei gatti. Che cosa mi chiede? Ma mi chiede davvero qualcosa? Da questo posto qualunque altra persona, un uomo ricco, per esempio, potrebbe valutare il costo di quelle case d'argilla e di paglia, calcolare l'esatta superficie di questi campi, di questi prati, sognare che ha sborsato la somma necessaria, che il villaggio gli appartiene. Io no.
1: Abbiamo lasciato il futuro autore nella città di Rouen, dove era diventato direttore di una rivista settimanale. Tempi molto duri si stanno però per abbattere sull'Europa. All'orizzonte cominciano a levarsi le tragiche nubi della Prima Guerra Mondiale. Allo scoppio del conflitto, nel 1914, Georges Bernanos, animato da un caparbio senso patriottico, riesce a farsi arruolare, nonostante sia già stato riformato per motivi di salute. Partecipa così ai combattimenti sulla Somme e a Verdun. Il suo coraggio gli farà ottenere una croce al merito, ma durante i combattimenti verrà più volte ferito. Continuiamo ora la lettura del nostro romanzo. Il curato di Omricourt confessa a se stesso, nelle pagine del diario, la sua inadeguatezza al ministero sacerdotale. Guarda la chiesa quasi con soggezione per la sua antichità che mi fa paura. Riceve una visita del conte, che lo consiglia amorevolmente su come comportarsi.

che io faccia, anche se gli dessi sino all'ultima goccia del mio sangue. Ed è vero che spesso immagino che m'ha inchiodato lassù in alto su una croce e che almeno mi guarda morire, io non lo possiederò. Ho un bel vederlo in questo momento così bianco, così fresco, in occasione di ogni santi hanno appena ripassato i muri delle case col latte di calce tinto col turchinetto da biancheria. Non posso dimenticare che si trova là da secoli e la sua antichità mi fa paura. Assai prima che fosse costruita nel XV secolo la chiesetta dove anch'io non sono che un passante, esso sopportava pazientemente qui il caldo e il freddo, la pioggia, il vento, il sole, a volte prospero e a volte miserabile, abbarbicato a questo lembo di suolo di cui pompa i succhi e al quale restituisce i suoi morti. Come deve essere segreta, profonda, la sua esperienza di vita. Mi avrà come gli altri, più presto certamente degli altri. Ci sono certi pensieri che non oso confidare a nessuno e che tuttavia non mi sembrano pazzi, tutt'altro. Che cosa sarei io, per esempio, se mi rassegnassi alla parte in cui si augurerebbero volentieri di tenermi molti cattolici preoccupati soprattutto di conservazione sociale, e cioè della propria conservazione tutto sommato? Oh, io non accuso quei signori di ipocrisia, li credo sinceri. Quante persone si pretendono attaccate all'ordine e non difendono che delle abitudini, e spesso soltanto un semplice vocabolario i cui termini sono così ben lucidati, rosi dall'uso, che giustificano tutto senza mai rimettere nulla in discussione. Una delle più incomprensibili disgrazie dell'uomo è che egli debba confidare ciò che ha di più prezioso a qualcosa di così instabile, di così plastico, ahimè, come le parole. Sarebbe necessario molto coraggio per verificare ogni volta lo strumento, adattarlo alla propria serratura. Si preferisce prendere il primo che ci capita in mano e forzare un poco, e se la stanghetta si muove non si chiede di più. Ammiro i rivoluzionari, i quali si danno tanto da fare per far saltare i muri con la dinamite, mentre il mazzo di chiavi delle persone ben pensanti avrebbe fornito loro il mezzo d'entrare senza svegliare nessuno.

ricevuto stamane un'altra lettera del mio vecchio camerata, ancora più strana della prima. Termina così: la mia salute non è buona ed è il mio solo e reale motivo di inquietudine, poiché mi spiacerebbe molto morire allorché dopo tante burrasche sto toccando il porto. In veni portum. Con tutto ciò non servo rancore alla malattia. Mi ha dato degli ozi di cui avevo bisogno e che senza di essa non avrei mai conosciuto. Ho passato 18 mesi in un sanatorio. Ciò mi ha permesso di scavare seriamente il problema della vita. Credo che con un po' di riflessione tu arriveresti alle stesse conclusioni mie. Aurea mediocritas. Queste due parole ti daranno la prova che le mie pretese restano modeste, che non sono un ribelle. Conservo invece un eccellente ricordo dei nostri maestri. Tutto il male viene non dalle dottrine, ma dall'educazione che avevano ricevuto e che ci hanno trasmesso, non conoscendo un'altra maniera di pensare, di sentire. Quell'educazione ha fatto di noi degli individualisti, dei solitari. Insomma, noi non eravamo mai usciti dall'infanzia, inventavamo continuamente le nostre pene, le nostre gioie, inventavamo la vita invece di viverla. Cosicché, prima di osare di rischiare un passo fuori del nostro piccolo mondo, dobbiamo ripigliar tutto dal principio. È un lavoro penoso che non si fa senza sacrifici d'amor proprio, ma la solitudine è ancora più penosa. Un giorno te ne renderai conto. Inutile parlare di me a coloro che ti stanno attorno. Un'esistenza laboriosa, sana, normale, infine, non dovrebbe aver segreti per nessuno. Ma ahimè, la nostra società è fatta in modo che la felicità vi sembra sempre sospetta. Credo che un certo cristianesimo, ben lontano dallo spirito dei Vangeli, entri per qualcosa in questo pregiudizio comune a tutti, credenti o increduli. Rispettoso dell'altrui libertà, ho preferito sinora conservare il silenzio. Dopo aver molto riflettuto, mi decido a romperlo oggi nell'interesse di una persona che merita il maggiore rispetto. Se il mio stato è molto migliorato da qualche mese, rimangono serie inquietudini di cui ti farò parte. Vieni presto.

Malcolm. Il Procaccia mi ha consegnato la lettera stamane mentre uscivo per andare a fare il catechismo. L'ho letta nel cimitero, a qualche passo da Arsenio che cominciava a scavare una fossa, quella della signora Pinochet, che domani viene seppellita. Anche lui scavava la vita. Quel vieni presto m'ha stretto il cuore. Dopo il suo povero discorso, così studiato, mi par di vederlo mentre si gratta la tempia con la cima della cannuccia della penna, come un tempo, questa esclamazione che non può più trattenere, che gli sfugge da bambino. Per un momento ho tentato di immaginare che mi montavo la testa, che egli riceve semplicemente le cure da una persona di famiglia, ma disgraziatamente non gli conosco che una sorella, serva in un caffè di Montreuil. Non deve essere lei la persona che merita il maggiore rispetto. Non importa, andrò certamente.

signor Conte è venuto a trovarmi. Amabilissimo, deferente e familiare come sempre. Mi ha chiesto il permesso di fumare la pipa e mi ha lasciato due conigli che aveva ucciso nel bosco di Sauvlin. La signora Pégriot ve li cuocerà domattina. È già avvertita. Non ho osato dirgli che il mio stomaco in questo momento non tollera altro che il pane secco. La sua caccia mi costerà una mezza giornata della donna, la quale non ne farà nemmeno una festa, poiché tutta la famiglia del guardiacaccia è disgustata di coniglio. È vero che potrei far portare i resti dal chierichetto alla mia vecchia campanara, ma di notte, per non attirare l'attenzione di nessuno, si parla già fin troppo della mia cattiva salute. Il signor Conte approva poco i miei progetti. Soprattutto mi mette in guardia contro il cattivo animo della popolazione, la quale, rimpinzata com'è dopo la guerra, ha bisogno di cuocere nel suo brodo. Non cercatela troppo in fretta, non abbandonatevi di colpo. Lasciatele fare il primo passo. Egli è nipote del marchese della Roche-Massé, la cui proprietà si trova a due sole leghe dal mio villaggio natio. Vi passava una parte delle vacanze un tempo. E si ricorda benissimo della mia povera mamma, allora donna di servizio al castello, che gli imburrava delle enormi fette di pane di nascosto dal defunto marchese, avarissimo. Con molta storditaggine, d'altronde, questa domanda gliel'avevo posta io, ma egli mi ha risposto gentilissimamente, senza ombra d'imbarazzo. Cara mamma, persino così da giovane e così povera, sapeva ispirare stima e simpatia. Il signor Conte non dice la vostra signora madre, cosa che credo rischierebbe di sembrare un po' affettata, ma pronuncia vostra madre, appoggiando sul vostra con una gravità, un rispetto che mi hanno fatto venire le lacrime agli occhi.

Oggi siamo insieme a Monsignor Savino Tananza della Diocesi di Pontremoli, che ci intrattiene in questa riflessione dal tema L'impegno cristiano nel mondo di oggi.

0: Savino lo conoscete tutti, qualche volta forse avremo bisogno di lui all'ospedale, speriamo di no. Quindi è cappellano all'ospedale Pontremoli, è impegnato anche in molte parrocchie, ecco qui poco lontano da noi, lo ringraziamo per essere venuti in mezzo a noi questa sera. Svilupperà il tema, appunto, l'impegno del cristiano nel mondo di oggi, a partire anche dalla parola che abbiamo proclamato. Il Signore ci chiede veramente di sviluppare i doni che ci ha dato come queste persone, eccetto l'ultimo, l'infingardo, che è andato a nascondere la mina e non l'ha fatta sviluppare, e il Signore, il padrone, si è arrabbiato molto. Ecco, lasciamo la parola a Don Savino.
1: Giustamente avete iniziato questo corso di esercizi con un volo tra le alte vette della fede, accompagnati dall'entusiasmo di Padre Emanuele. Avete senz'altro volato in alto, ma stasera si scende. Scendiamo a bassa quota, meglio scendiamo per terra, con i piedi per terra, e al massimo ogni tanto faremo qualche svolazzo, ma non di più di quello che fa una gallina. Il mio tema sarebbe l'impegno del cristiano nel mondo di oggi. È un tema, direi, molto ma molto vasto, che cercherò, che non tratto. Parlo così un po' a strazzi. Però posso dire soltanto una cosa, che l'impegno del cristiano nel mondo non può avvenire al di fuori della Chiesa. Cioè, noi dobbiamo, tutto quello che facciamo, dobbiamo farlo all'interno della Chiesa, sentendo con la Chiesa, respirando a due polmoni, come dice il Papa, e la Chiesa ha un polmone occidentale e un polmone orientale, e quindi cercando di condividere quelle aspettative, quei desideri, quello che il Papa desidera per il bene della Chiesa a livello mondiale. Padre Pino ha scelto un Vangelo che è molto bello, quello delle mine. Io invece sono stato colpito dal Vangelo di domenica scorsa. Interessante quel dialogo tra Gesù e una sua creatura, un angelo, forse il più bello che aveva creato. Bella quella botta e risposta usando la parola di Dio. Immediatamente Gesù ci ha insegnato che le tentazioni, anche se ci colpiscono nel momento di maggiore debolezza, come è successo a lui, possiamo sempre superarle con la parola di Dio. Però c'è anche un altro insegnamento, che la parola di Dio da sola non serve alla nostra salvezza. È tragico, ma è così. Quell'angelo ribelle, che conosceva alla perfezione la parola di Dio, che l'ha vista nascere, crescere nel corso di tutta la storia del popolo ebreo e fino a quando si è chiusa la rivelazione con la morte e la risurrezione di Gesù, che quindi la conosceva meno a dito, meglio di noi, si è dannato con tutta la parola di Dio che ci aveva in testa. È sempre domenica che San Paolo dice, dunque, poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Cioè, non basta conoscere la parola di Dio, bisogna credere fermamente in Gesù, figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, unico salvatore del mondo. Non ci sono sconti su questo. Tutti i dubbi, le incertezze che purtroppo vengono insegnati anche nei seminari cattolici sulla figura di Cristo vanno messi da parte. Cristo è figlio di Dio e basta. Cristo è morto per noi e basta. Cristo è risorto per noi e basta. Al di fuori di Cristo non esiste salvezza, punto a capo. La parola di Dio. Questa parola di Dio è diventata quasi un soprammobile. Da 30 anni a questa parte ne sentiamo parlare continuamente da tutte le parti. È stata intronizzata solennemente in tutte le chiese più grandi, quasi a scapito dell'Eucaristia che è stata detronizzata. A volte si entra in una bella chiesa e si fa fatica a trovare il Santissimo, però si trova la parola di Dio là in mezzo, in bella mostra. Naturalmente sono stati degli eccessi di zelo, o degli abusi, chiamiamoli come vogliamo, perché non si può separare la parola di Dio dall'Eucaristia, non ha senso, qualcuno l'ha già fatto, tutto il mondo protestante l'ha già fatto, i risultati? Un mondo freddo, di ghiaccio, produce quasi niente in santità, con tutto il rispetto che dobbiamo avere nei confronti dei fratelli protestanti. Ebbene, questa parola di Dio, messa lì, così, a molte persone le gasa, ma io conosco la parola di Dio, io faccio parte di un gruppo di preghiera, io sono un carismatico da anni, io mi considero più grande degli altri, sono stati d'animo che ho rilevato in questi anni confessando da varie parti. Non è certo un frutto della parola di Dio questo. Quella parola di Dio che va sempre ascoltata con umiltà, con riverenza, con rispetto, che non possiamo interpretare da soli perché può essere interpretata soltanto dalla Chiesa. Quindi questa parola a volte produce l'effetto contrario. È venuto in auge 30 anni fa, cioè dopo il Concilio Vaticano II, ma prima dov'era la parola di Dio? Prima si pensa che la Chiesa l'avesse tenuta per sé, per gli addetti ai lavori, addirittura in latino, così la gente non capiva niente. Prima non si conosceva la parola di Dio. Facciamo un excursus brevissimo, velocissimo, soltanto negli ultimi 100 anni, visto che la parola di Dio è venuta in auge dal 65 in avanti. Allora andiamo dal 65 indietro, al 1900. Pensiamo all'Italia nel 1900. Circa 40 milioni di italiani, di cui appena 4 milioni potevano votare, le donne escluse dal voto. Votavano i nobili e chi aveva un certo reddito economico, chi pagava le tasse. La gran parte della gente era analfabeta. Conosceva la parola di Dio? Punto di domanda. Io direi che grazie all'intuizione di un grande papa, San Pio X, eletto proprio in quegli anni, nel 1903 se non sbaglio, non so, in quegli anni lì, eletto San Pio X, la Chiesa ha dimostrato di sapere sminuzzare la parola di Dio a tutte le classi sociali, eletto San Pio X, la Chiesa ha dimostrato di sapere sminuzzare la parola di Dio.

dell'Italia a portare questa parola di Dio, a mettere in atto questa parola di Dio. Volete un esempio? Santa Maria Goretti, pensate che conoscesse la parola di Dio? Eppure era forse analfabeta anche lei. I suoi genitori a malapena sapevano fare la firma. E di fronte alle cattive intenzioni di un suo compagno, questa bimbetta di 12 o 13 anni cosa dice? Ma offendiamo il Signore, offendi il Signore, fai peccato, se fai una cosa simile vai all'inferno. Non è parola di Dio questo qui? Vissuta nel quotidiano. Pensate a immaginare oggi i giovani, fidanzati di oggi, che quando il ragazzo, di solito è lui, fa le avance, e la ragazza gli risponde, fai peccato, offendiamo il Signore. Voi pensate che sia così? Ma oggi i giovani hanno imparato benissimo la lezione del professor Lucifero, che sottolineando l'aspetto di libertà e di democrazia ha impresso nell'animo, nella mente dei giovani questo slogan: il corpo è mio e lo gestisco io. A qualcuno ha fatto lezione di filosofia, ha parlato, ma l'ho fatto con amore. Ignorante. L'amore non è quello. Studia il catechismo, impara i vizi capitali e capirai che non è amore. Quindi vedete che la parola di Dio era conosciuta anche all'epoca. E se andiamo più indietro, all'epoca non esisteva ancora la società delle immagini, ma esisteva la società delle tele. In ogni chiesa, in ogni paese, in ogni villaggio trovate delle tele stupende. Io cito i nomi soltanto più grossi: Giotto, Botticelli, Michelangelo, Raffaello, Perugino, Caravaggio. Ma per chi erano fatte quelle tele? Non tanto per la grandezza dei signori del momento, perché quasi tutte erano esposte in chiesa. Erano fatte per la gente, era il catechismo illustrato e la gente capiva, la gente conosceva i misteri della nostra fede guardando quelle tende. Non so se vi è mai capitato di entrare a San Giorgio, a Venezia, nell'isola degli Armeni. C'è una chiesa stupenda con dentro una pala d'altare, sul lato dell'altare maggiore c'è un quadro del Caravaggio con tanti personaggi, un'ultima cena, ma la luce di quel quadro esce dal pane che Gesù ha appena consacrato. Quel pane eucaristico diventato per la prima volta corpo e sangue di Cristo, quel pane lì illumina i volti di tutti i presenti. E quindi voi capite che la gente, vedendo un quadro simile, anche se era analfabeta, capiva l'importanza dell'eucaristia. Ebbene, San Pio X con questo catechismo la Chiesa tiene la gente nell'ignoranza, ha dato in mano agli analfabeti tutta quella mole di istruzione e di cultura che dà abitualmente nei seminari, perché quello che c'è scritto qui dentro è un libretto di neanche 50 pagine, questo qui per i bambini della prima classe, ma c'è tutta la nostra fede. Quello che c'è scritto qui dentro noi preti lo studiamo in 10 anni di seminario, ma non c'è niente di più, eh? Cioè, le solite cose e basta. Quindi non è vero che la Chiesa ha sempre tenuto il popolo nell'ignoranza. E io personalmente ricordo una volta di aver confessato, è stata una delle più belle confessioni della mia vita, fatta a Montignoso a una signora di 85 anni. Mi ha incantato da come è venuta nel confessionale, da come si è inginocchiata, da come, dalle preghiere che ha detto, da come mi ha esposto la sua vita, i suoi problemi, i suoi travagli, da come ha accolto la soluzione, mi ha incantato. E alla fine mi sono permesso di domandarle, ma signora scusi, che studi ha fatto lei? Io sono analfabeta, sono rimasto di carta. Io tutte le domeniche venivo soltanto al vespro, andavo a catechismo alla ragazza, venivo al vespro e poi basta, tutta la mia cultura è quella. Una donna, madre di famiglia, che ha saputo allevare benissimo la sua famiglia,
i figli a loro volta hanno

fatto altre famiglie, tutto nel rispetto della fede, nell'amore della fede, nell'amore verso la Chiesa, verso il Papa. Una donna che è diventata grande grazie alla fede, perché non conosce altre forme di cultura. Quindi vi dico questo perché vorrei che noi cristiani ci togliessimo dalla mente tutte, noi conosciamo la Chiesa soltanto in negativo, cioè per quelle accuse che gli altri fanno alla Chiesa. Poi non andiamo a controllare se sono vere o se sono false, le beviamo, le assorbiamo come le carte assorbenti, le facciamo nostre e ci restano in testa. Ecco, no, per sviluppare un impegno cristiano nel mondo noi dobbiamo agire all'interno della Chiesa, conoscere la Chiesa, amare la Chiesa e metterci in testa che la storia nel mondo l'ha inventata la Chiesa, che prima nessuno scriveva la storia, l'ha inventata la Chiesa. Questo per quanto riguarda la parola di Dio, così in generale. Veniamo adesso a questo impegno personale. Ieri vado in casa di una famiglia che non vedevo da tempo, così mi hanno fatto vedere la stanza del ragazzo, non è mai cresciuto, 20 anni e passa, un bel manifesto, firmato Forum, poi c'è un altro nome che adesso non ricordo, e il manifesto incominciava così: il peccato sociale è il monopolio. Boh, il monopolio. Se il monopolio mi incontrasse, minimo mi spara. Anche qui, questa mania di vedere i peccati sociali, di vedere i peccati collettivi, di pensare alle riforme pubbliche naturalmente e basta, e non pensare mai e non vedere mai i nostri peccati individuali e i nostri peccati singoli e quindi la nostra riforma individuale. Il monopolio per me non esiste, il monopolio dei tabacchi. Io non fumo da quando sono nato, tranne una piccolissima parentesi durante il servizio militare, così tanto per snob, e quindi per me il monopolio non esiste. I peccati sociali non esistono, ci sono delle strutture di uomini che agevolano il peccato, come l'ha chiamato il Papa, ma io non ho mai incontrato per la strada dei peccati. Io incontro delle persone belle, buone, brutte, simpatiche, delle persone che possono essere nei miei confronti positive o negative, secondo se uno mi fa lo sgambetto è negativo, se uno mi tiene una mano è positivo, dipende da quello che fa. Quindi incontriamo delle singole persone che fanno i peccati o che sono sante, e sono le singole persone che modificano il tessuto sociale dove si vive. Noi veniamo creati e immessi in un tessuto sociale dove l'aria è respirabile a seconda da come ci comportiamo noi, ma non perché troviamo già l'aria fatta male da Dio. Qui l'ha creata bellissima, purissima, e penso che voi di Zen ne sappiate qualcosa rispetto all'aria, alla bellezza, alla freschezza dell'aria. Allora vediamo di sentire quello che dice il Catechismo. Domandina semplice semplice: per quale fine Dio ci ha creato? Risposta: Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo nell'altra in paradiso. Ecco, naturalmente questo modo di insegnare è desueto. La Chiesa stessa, purtroppo per me, il mio punto di vista, poi ognuno la pensa come vuole, ha deciso un giorno di cambiare il metodo di insegnamento e ha adottato altri catechismi. Però io mi chiedo, data l'esperienza di tutti i giorni, quando imbocco una strada e se mi accorgo che questa strada mi porta in una direzione opposta a quella che io desideravo o mi porta lontano, insomma, dal fine che volevo raggiungere, è prudenza tornare indietro. Io penso che dopo 30 anni di nuovi catechismi, col risultato non detto dai preti o dai vescovi, ma letto sul Corriere della Sera più di un mese fa, in un articolo di fondo
del professor Gaddi della Loggia, il quale si è accorto e si è scandalizzato che i suoi studenti non conoscono i 10 comandamenti. Si è accorto lui, laico, che non va neanche a messa la domenica. E purtroppo tanti personaggi di chiesa non se ne accorgono, o perlomeno se se ne accorgono non dicono niente. Perché dico questo? Perché purtroppo l'insegnamento nuovo che viene dato non lascia niente in testa ai ragazzi. Se qualcuno ha assistito alla mia messa, al termine io dico sempre la Salve Regina. Sapete perché? Perché quando ero in parrocchia non c'era una persona che sapesse la Salve Regina. Ma non le persone adulte che sapevano, ma i giovani, diciamo dai 20 anni in giù, non sapevano la Salve Regina. La mia esperienza personale, che potrebbe essere, che è molto simile, sto leggendo un libretto del fondatore degli Oblati di Maria Immacolata, Monsignor esatto, bravo, Eugenio, anche lui come il nostro vescovo, e questo personaggio del Quieto, che desiderava anche lui fare un bel matrimonio perché era colto di soldi, è sempre stato il desiderio anche della mia vita, avevo trovato anche un bel partito, una ragazza bellissima, Cristina si chiama, adesso è la direttrice dell'Accademia Carrara di Bergamo. E niente, so che incominciai a frequentarla, mi misi l'abito più elegante, fatto apposta, appena uscito dalla sartoria di mio padre, era fresco di 2 giorni quell'abito lì, e andai nel suo palazzo in via Pignolo al suo compleanno, i suoi 18 anni. Eravamo una bellissima coppia. La domenica successiva vado in Città Alta, c'è una raccolta di firme fatta da un movimento di sinistra per il Vietnam, e chi c'era al tavolino? Cristina. Mi è passato tutto l'amore per Cristina, evidentemente dovevo amare qualcun altro. Comunque, a parte queste barzellette, no, ma è successo veramente. Dicevo questo per dire che quando anch'io facevo la vita tipo Monsignor Maginot, quando anch'io cercavo altre cose, quando anch'io pensavo di essere più libero nella ricerca del divertimento e di altre cose che potevano appagare la mia curiosità, ad un certo punto della mia esistenza mi sono sentito preso dai capelli da queste domandine del catechismo. Sono queste domandine del catechismo che mi hanno riportato in chiesa. Erano oltre 6 o 7 anni che non mettevo più piede in chiesa. Se voi andate a confessarvi a Bergamo nel periodo di Pasquale, avete code, non esagero, di almeno 500 metri. Ero nella chiesa di San Marco, in coda, l'ultimo. Finalmente arriva il mio turno, dopo più di 3/4 d'ora di fila. Entro nel confessionale, mi inginocchio, aspetto. Vedo il sacerdote che apre la porta, esce, se ne va, non mi guarda neanche. Non l'avessi mai fatto, non ho più messo piede in chiesa per almeno 6 anni. Non ho tenuto conto del buon uomo che aveva più di 80 anni, che gli scappava di fare la pipì, che era sordo come una campana e che quindi non si è accorto della mia presenza. Ma le anime sono talmente delicate che basta uno sgrava, anche il più piccolo, che non le beccate più. E io sono stato ripescato da queste domandine del catechismo che, grazie alla mia maestra, avevo imparato bene a memoria, perché da piccolo ero bravo, anche se ho ripetuto 2 volte la prima elementare, comunque il catechismo l'avevo imparato bene. Allora, questo qui è quello che dice il catechismo, ve lo ricordate, adesso ho preso il segno comunque. Vabbè, insomma, avete capito, Dio ci ha creato per amarlo, conoscere e servirlo, per goderlo nell'altro in paradiso. Ma la Chiesa ha sempre insegnato queste cose? Allora andiamo indietro di 500 anni e vediamo i famosi esercizi di Sant'Ignazio. Anche qui io resto sorpreso, stupito, non so cosa altro dire, un mezzo di santità che ha portato direttamente la Madonna a Sant'Ignazio. Questa è storia.
un mezzo di santità che ha creato vocazioni in tutta la Chiesa, in tutti gli ordini religiosi. Esercizi che vanno bene per tutti, cioè chi fa questi esercizi non è che diventa automaticamente gesuita, ma scopre la sua vocazione dove Dio lo chiama. Ebbene, da più di 30 anni a questa parte, abbandonate anche loro, non trovate più un gesuita che vi predica questi esercizi. Li hanno modificati, tirano fuori qualche tema, ma non c'è più nessuno che predica questi esercizi. Il risultato? Le vocazioni sono calate, i gesuiti sono dimezzati. Se non si capisce ancora di fronte a questi fatti, comunque vabbè, andiamo avanti. Allora, Sant'Ignazio dice, nella prima settimana, il famoso principio e fondamento, ve lo leggo, dice: il fine ultimo dell'uomo è Dio e la salvezza dell'anima. Allora, la risposta è: l'uomo è creato per lodare, adorare e servire Dio nostro Signore, in questo modo salvare la sua anima. Ecco, questo qui è l'impegno che dovrebbe avere il cristiano nel mondo, preoccuparsi soltanto di questo. Sant'Alfonso diceva: l'affare più importante per ogni uomo non è comprare la mucca più grassa o quella che è già incinta, o comprare un affare nella casa o mettere dei soldi in banca, ma l'affare più importante è salvare la nostra anima. Se noi perdiamo la nostra anima, perdiamo tutto. Se invece salviamo l'anima, salviamo tutto quello che è possibile salvare, cioè noi stessi, la nostra personalità, il nostro corpo, la nostra vita eterna. E poi dice: e il fine prossimo, quindi c'è un fine ultimo che è quello più lontano, e il fine prossimo immediato, l'uso delle creature, quindi l'impegno in questo mondo con le cose che incontriamo tutti i giorni. E le altre cose sopra la faccia della terra sono create per l'uomo affinché lo aiutino nel conseguimento del fine per cui è creato. Di conseguenza, l'uomo deve usare di quelle tanto quanto lo aiutano per il suo fine, e tanto deve astenersene quanto esse glielo impediscono. Non so, avete capito? Non so, esempio banalissimo. Volete andare in treno a Genova? Andate in stazione, prendete il treno e andate a Genova. Ma che bello che è il treno, è nuovo, c'è una carrozza meravigliose, comodissime, riscaldate, si può ancora fumare, e quindi restate incantate dalla bellezza di questo treno che magari vedete per la prima volta. Arrivate a Genova, vi piace così tanto quel treno lì che decidete di restare sopra e andate avanti. Ecco, lo sbaglio è lì. Cioè, bisogna usare le cose tanto quanto serve. Ma non dovevi andare a Genova? Sì, ma perché sei sceso a 20 miglia? E mi piaceva il treno. E non è una risposta adatta, perché poi sono saltati tutti gli altri impegni. Quindi, allora, usare le cose tanto quanto servono per il nostro fine. Quel buon uomo che non si è ancora fatto vivo, che ha vinto quasi 10 miliardi qui a Pontremoli, io gli auguro tutto il bene possibile ed immaginabile, ma si ricordi che quei soldi vanno usati tanto quanto gli servono per salvare l'anima. Il resto non di più, il resto è un pericolo. E rischia di dannarsi eternamente se non li usa bene. Quindi anche nelle cose minime noi dobbiamo usare questa regola di Sant'Ignazio, che è fondamentale. Ma adesso vediamo chi siamo, perché forse non ci ricordiamo mai chi siamo. Allora, Sant'Ignazio dice, parla di l'uomo. L'uomo è l'idolo del secolo degli illuministi, è stato portato a livello di Dio l'uomo, dimenticando che Dio l'aveva già fatto prima. Comunque vabbè, è stato idealizzato al massimo. L'uomo può tutto oggi, e in nome dell'uomo si fa anche tutto. Vi vogliamo talmente bene che lo distruggiamo anche. È creato. Ecco, qui incominciano già i problemi che la scienza moderna non vuole sentire. L'uomo è creato, cioè vuol dire che qualcuno l'ha fatto. Come questo tavolo l'ha fatto qualcuno, l'uomo l'ha fatto qualcuno. Cioè ha un inizio.
come tutte le cose create ha una fine. Ma per sminuire, diciamo, per riportare l'uomo da pallone gonfiato come è oggi su questa terra, cerchiamo di desacralizzarlo. Sapete che io ho un grande rispetto per questo Papa e lo amo, prego tutti i giorni per lui, però permettetemi di fare questo esempio che senz'altro il Papa non me ne vuole. Se noi vogliamo desacralizzare una persona, anche la più sacra appunto che c'è sulla faccia della terra come il Papa, non basta togliergli il triregno o i paramenti sacri che c'è addosso. Voi prendete il Papa, lo mettete a sedere su un water. Ecco, voi avete desacralizzato una persona. Ma la Chiesa va oltre. Mentre il mondo fugge la morte, mentre il mondo nasconde la morte, mentre il mondo parla soltanto di morte dolce, di eutanasia, maschera anche questo termine, la Chiesa va oltre. Quanto è grave il mio peccato personale agli occhi di Dio e il mio peccato personale che mi porta a perdere questa eternità. E quindi, se noi siamo intelligenti, se vogliamo investire per il futuro, abbiamo già capito che i buoni di Parmalat non servono più a niente, però dobbiamo investire in santità per una vita eternamente felice, mentre se viviamo così la giornata rischiamo di trovarci senza saperlo su una vita eterna ma eternamente infelice. Su una lapide si leggeva Homo humus fama fumus, penso che sia anche un capitolo in latino, è chiarissimo. L'uomo humus è polvere, la fama, cioè il potere, la ricchezza, tutti i piaceri materiali, sono fumo. E difatti, non so se si fa ancora, ma quando una volta veniva eletto il Papa, mentre lo vestono, un maggiordomo o qualcuno del suo servizio praticamente prende un piattino, ci mette su della bambagia, gli dà fuoco, gliela fa passare sotto il naso e gli dice: ecco, ricordati, quella fama che adesso la Chiesa e tutto il mondo ti danno, avrai il tempo di questo bambagio, cioè diventa fumo, passa, ecco, ricordati, la tua vita è questa, anche se sei Papa, anche se puoi fare tutto quello che vuoi, anche se sei il vicario di Cristo in terra, tu prima o poi diventi come questa bambagia, ritornerai in cenere. E questa è la grande realtà del cristiano che deve sempre tenere presente nel suo impegno su questa terra, perché nonostante la sua precarietà il cristiano è stato chiamato dal figlio di Dio a collaborare con lui per fare nuove tutte le cose. Come? Non sappiamo ancora, forse un domani vedremo i frutti, però intanto dobbiamo mettercela tutta perché veramente Cristo possa dimostrare che ha fatto nuove tutte le cose. Allora il nostro impegno nella vita deve essere allora quello di lodare, adorare e servire Dio nostro Signore, appunto per salvare la nostra anima. Salvare la nostra anima. Altro argomento che si legge tutti i giorni in prima pagina sui giornali. Nessuno parla dell'importanza della salvezza dell'anima, ma la Chiesa lo ricorda sempre. Non so se vi ricordate l'entusiasmo che ha coinvolto tutta la cristianità in seguito al Giubileo. Da tutto il mondo si sono mosse, da tutto il mondo. Io ho avuto anche i miei parrocchiani che veramente hanno fatto carte false per poter andare a Roma a passare per la Porta Santa. E dopo il Giubileo il Papa ha fatto quel documento, Nuovo Millennio in Unte, immaginando appunto la Chiesa che inizia o apre, meglio, un nuovo secolo, un nuovo millennio, meglio, non un nuovo secolo, un nuovo millennio. Ecco, il cristiano in questo millennio come deve essere? Allora, e in primo luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità. Non era forse questo il senso ultimo dell'indulgenza giubilare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la Chiesa si preoccupa della nostra santità. La Chiesa non è interesse a raccogliere soldi, non è una depositaria di opere d'arte, anche se
causa forza maggiore, ha incominciato lei a salvare quello che i barbari volevano distruggere e da lì ha continuato a raccogliere altre che sono lì a nostra disposizione. Ma la Chiesa ha uno scopo ben preciso, che una volta spingeva, animava la vita stessa di tutti i sacerdoti, ed era il motto di San Giovanni Bosco: dammi anime, toglimi tutto il resto. Cioè il nostro Signore, quando sulla croce dice ho sete, non gli interessava tanto il bicchiere di vino o di aceto o d'acqua, ma gli interessava la salvezza delle nostre anime. Lui vedeva già dall'alto di quella croce, da quella posizione così scomoda, vedeva già tutte le anime che si sarebbero salvate e quelle che si dannavano. E quindi ecco, questa esigenza di santità la Chiesa la sente dentro di sé e ce la trasmette quotidianamente. Ma essere santi cosa vuol dire? Essere santi vuol dire, signori miei, non fare quello che abbiamo in testa, perché se noi agiamo secondo i nostri pensieri, secondo i nostri desideri, scopriamo immediatamente che non collimano con quella che è la volontà di Dio. Se vi ricordate alcune collette delle messe precedenti all'inizio di questa quaresima, la terza del tempo ordinario: Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà, perché portiamo frutti di opere buone, e quindi la parabola delle mine e via di seguito. Domenica successiva: Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità. Altra domenica: e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. È un martellare continuo. O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Ecco, qui casca l'asino. Avete capito cosa dobbiamo essere noi per la Chiesa? Dei contenitori della divinità. Cioè, a nostro Signore non interessa stare rinchiuso nei tabernacoli, anche se la sua presenza noi la vogliamo, perché abbiamo bisogno della sua presenza nel tabernacolo, ma gli interessa entrare nel cuore dell'uomo. Cristiano vuol dire portatore di Cristo, meglio Cristoforo, comunque vabbè, dopo c'è Cristiano di vicino. Noi siamo dei portatori di Cristo, dei portatori della divinità nel mondo. Noi facciamo nuove tutte le cose perché le tocchiamo non da soli. Se noi siamo in grazia di Dio perché siamo dei battezzati, se noi tocchiamo questo tavolo, non siamo noi che lo tocchiamo. Sì, siamo noi, ma con Gesù, con quel Gesù che è presente dentro di noi, con quella divinità che vive dentro di noi. Il tuo aiuto ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Quindi ogni nostro pensiero, ogni nostro desiderio dovrebbe prima essere sottoposto al vaglio della parola di Dio. È una pena quando si va agli esercizi spirituali, uno magari si è già sposato, si è già fidanzato, ha già fatto i suoi passi decisivi e impegnativi nella vita, e poi durante gli esercizi scopre la vocazione magari di farsi certosino. È bravo, devi fare prima gli esercizi, mica adesso che sei fidanzato o sposato non ti viene voglia di fare il certosino. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi non siamo abituati a sottoporre ogni nostra decisione importante, ogni nostra scelta importante al vaglio della parola di Dio. Un po' purtroppo oggi mancano i confessori, mancano i direttori spirituali, non c'è più il tempo di fare tante cose. Però ecco, prima di prendere delle scelte fondamentali, delle scelte che coinvolgono tutta la vita, sarebbe bene appunto ritirarsi in preghiera, pensarci bene, vedere se Cristo ha qualche altro disegno su di me, analizzare la nostra vita alla luce dei 10 comandamenti, vedere se se io mi sposo, il mio matrimonio con Gigetta sarà utile alla salvezza della mia anima, perché la domanda è sempre questa qui: la Gigetta mi porta in paradiso o mi porta all'inferno? Il problema è quello. Io spero che non ci sia nessuno che si chiami Gigetta qui dentro, se no posso nascondermi. Allora,
Il nostro impegno, prima di tutto, come la Chiesa ce lo chiede, è un impegno di santità. Cioè la Chiesa è santa, lo sappiamo, dice il Catechismo, è santa perché è santo il suo fondatore, sono santi i mezzi che usa, i sacramenti, è santa la parola di Dio che semina, sono santi i frutti che raccoglie, ma poi i fedeli non sempre sono santi. E la nostra Chiesa somiglia a un albero di Natale, ogni tanto si spegne, qualche lampadina si fulmina. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno è cascato nel peccato mortale. Perché finché sono, quando c'era il peccato veniale, la luce balla un pochettino, traballa, ma non si spegne ancora. Poi quando c'è il peccato mortale, tacete, si fulmina la lampadina. E cosa si fa in quel caso lì? Signori miei, c'è chi sta degli anni, come sottoscritto. Che bello, una vita di peccato, libera, di fare quello che si vuole, alla barba della Chiesa, alla barba dei presidi, alla barba di tutto. Ma poi i nodi vengono al pettine. E quindi non si trova più pace finché non si ritorna ad ottenere il perdono di Dio, a scoprire quell'amore infinito, quell'amore che Dio riserva a tutte le anime. Quindi non adagiarsi nel peccato. Ecco, la Quaresima è il tempo appunto che serve per le grandi conversioni. Ho intrapreso delle strade sbagliate, ho intrapreso delle cattive abitudini, ebbene, signori miei, si fa marcia indietro, basta, non c'è niente da fare. Il salame mi fa male, non lo affetto più. Andare al cinema mi crea dei disturbi, benissimo, non ci vado, sto a casa, leggo. Cercare dei sistemi appunto per incamminarci sempre di più e confermarci sempre di più in questo progetto di santità. Ma il progetto di santità richiede anche credere in un'altra cosa. Gesù ha detto: senza di me non potrete fare niente di buono, sottinteso. Cosa vuol dire? Vuol dire quello che ho detto, che da soli non combineremo mai niente. E vuol dire allora credere a una presenza di Cristo in noi attraverso la grazia, quella grazia che ci trasforma, quella grazia che fa di noi alter Christus, ma non soltanto il sacerdote sull'altare, ma anche il laico in famiglia, anche il laico sul posto di lavoro, anche il laico per la strada, anche il laico in vacanza. Tutti dobbiamo essere altri Cristi, perché dobbiamo tutti conformarci a quel modello. Non possiamo fare delle cose diverse da quelle che ci ha indicato Lui. Non si perderà una parola, uno iota di quella che è la legge di Dio. E quindi alla base di tutto i 10 comandamenti. Tutti i 10 comandamenti, tutti. Non si va in paradiso con 9 comandamenti. Chi è di fede, chi muore nel peccato mortale, non va in paradiso, ma va all'inferno, è di fede. E noi dobbiamo credere a quello che la Chiesa ha stabilito, quello che i papi, i vescovi hanno stabilito nel corso dei secoli. Dobbiamo ritornare a questa legge essenziale, basilare, a coerenza di vita. Noi amiamo tanto i bambini, li sbaciucchiamo, e poi la ragazza resta incinta, abbia a sbarazzarsene. E se fosse ammalato è meglio sbarazzarsene, e via di questo passo. Ma così ragiona il mondo. Noi dobbiamo invece ragionare come ragiona Dio, come ragiona la Chiesa. E questo possiamo farlo soltanto se conserviamo in noi quella grazia che ci trasforma giorno dopo giorno. È un po' come ci sono tante poesie, le orme di Cristo sulla sabbia, noi mettiamo il piede lì dentro. Ecco, benissimo, noi mettiamo il piede dentro quelle orme lì, dobbiamo arrivare appunto ad avere la stessa misura del piede di nostro Signore Gesù Cristo. Se Lui ha dato, noi dobbiamo dare. Se Lui ha perdonato, noi dobbiamo perdonare. Se Lui ha distribuito, noi dobbiamo distribuire. Se Lui ha raccolto, noi dobbiamo raccogliere. Chi accoglie un bambino nel mio nome, accoglie me stesso. Se Lui ha scelto la sofferenza, noi dobbiamo scegliere la sofferenza. Anche se non la capiamo, anche se ci dà fastidio, anche se è pesante, anche se è inammissibile che un bambino debba soffrire, però è così. E dobbiamo, non capiamo, chiniamo la testa, Gesù, non capisco. Non capisco perché tu hai permesso che quel bambino muoia, che quel bambino sia malato e soffra così tanto. Però so che un domani sarà un angioletto in cielo.
o sarà un peccatore in meno su questa terra. Questa grazia allora va coltivata. A me fa specie, e penso che anche padre Peppino fa specie, che noi siamo stati abituati al nord con un'educazione direi quasi salesiana, e fa specie vedere che qui quanta gente che va in chiese pontificali, alle processioni, tirano fuori tutte le bandiere, le divise belle, interessanti, folcloristiche. Ma dico, abbiamo appena finito l'anno eucaristico, non c'è uno che va a fare la comunione. Perché non ci si accosta alla comunione? Si ha paura di nostro Signore? Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati, io vi ristorerò. Dove? A tavola, naturalmente, alla sacra mensa. Ma chi si avvicina? È come se la domenica noi gli dicessimo: Gesù, scusa, ma ho già mangiato, mi ero dimenticato che tu mi avevi invitato a tavola, ho già mangiato, non vengo. Ma perché non si accosta alla comunione? Signori miei, sono stato giovane anch'io, tutti sono stati giovani. C'è il famoso sesto comandamento, che è un grosso impedimento, è un grosso impedimento. Ma una volta, come mai i giovani ce la facevano a resistere a certe tentazioni? Come mai era un punto d'onore arrivare al matrimonio in certe condizioni fisiche? Oggi invece così fanno tutti e via, dimenticando che il cristiano non può fare come fanno tutti. Il cristiano è come Cristo, un legno piantato, è lì. Un legno sbattuto dalle onde, sbattuto dalle mode, sbattuto dai condizionamenti, dalle culture del momento che vengono e che vanno. Ma il cristiano deve essere lì fermo, un legno piantato sulla croce. Vide gli stessi insegnamenti di Cristo. Quindi la santità vuol dire riconoscere un primato della grazia, vuol dire mettere da parte, a volte siamo presi dal voler fare, facciamo tutto noi, siamo noi più bravi, siamo noi che possiamo andare da vedere come siamo più bravi rispetto alla parrocchia vicina o via di seguito, ma non è questo il modo di agire del cristiano nella società. Il modo di agire è di essere umile, sentire in sé crescere questa presenza divina, riconoscere che ogni volta che si sbaglia non è colpa di Gesù, ma è colpa nostra, perché non l'abbiamo ascoltato abbastanza, e poi umilmente riprendere il cammino insieme con Lui. Qualche ai primi anni della presenza del nostro vescovo qui in diocesi, venne chiamato a Roma in visita ad Elimina, e il Papa fece una domanda, chiese al vescovo: ma i suoi fedeli vanno a messa la domenica? E il vescovo ha cercato di tergiversare un pochettino e ha detto: c'è una percentuale molto bassa, intorno al 7-8%. E la risposta del Papa: non possono essere dei buoni cristiani se non vanno a messa la domenica. Ecco, l'impegno minimo, ricordarsi di santificare le feste, ma la cosa è fondamentale, ma è fondamentale. Io ricordo sempre davanti agli occhi la devozione delle donnette che andavano a messa con mia nonna. È vero, non capivano niente, la messa era in latino, recitavano il rosario, ma quella devozione, quando il sacerdote alzava il calice e l'ostia, dimostrava che capivano qualcosa. Perché poi dalla messa a quella messa loro attaccavano tutta la giornata: i sacrifici, la povertà, le difficoltà, le malattie, tutto sopportavano perché c'era la messa al mattino, la messa prima delle 6. Quindi non è vero che il popolo cristiano non abbia mai capito niente. Tante volte il popolo cristiano capisce più di tanti preti e di tanti vescovi. Ed è nella storia della Chiesa che proprio il popolo ha conservato la fede. Ci sono stati dei momenti in cui sembrava che la fede si spegnesse da tutte le parti, specialmente i tempi dell'eresia e dell'arianesimo. E
Ebbene, il popolo ha conservato la fede, ha sempre creduto nella divinità di Cristo, ha sempre creduto nella maternità di Maria Santissima, anche se andava a messa e la messa magari veniva celebrata in latino o in greco o in altre lingue, e anche all'epoca erano analfabeti ed erano di poca cultura come fino a 50 anni fa in Italia. Impegno allora molto semplice, riscoprire questa legge divina dei 10 comandamenti, questa legge che, sulla quale dobbiamo costruire la nostra esistenza, e presente e futura. Impegno nella famiglia. Quanti cristiani non credono più alla famiglia come è presentata, come l'ha organizzata, come l'ha inventata il Padre Eterno? Anche noi scusiamo tante persone che si dividono. Quasi quasi anche noi, ma non forse qui no personalmente, ma gente cristiana di certe tendenze, accettano anche nuove forme di famiglia che vengono inventate. Ma non possiamo accettare questa mentalità. La famiglia è fatta come Dio l'ha creata e basta. Un uomo, una donna e possibilmente tanti bambini. Hanno sempre accusato la Chiesa perché le donne non sono dei conigli. Benissimo, adesso si lamentano. I vecchi sono soli, mancano i bambini, ci vuole la gente del terzo mondo per mandare avanti le fabbriche, le industrie. Signor mio, ma la Chiesa queste cose le sapeva. La Chiesa è maestra di umanità. Se noi avessimo l'umiltà di ascoltare questa Chiesa, di ascoltarla, di rimuginare i suoi insegnamenti, di masticarli quotidianamente questi insegnamenti, e poi anche di obbedire a questi insegnamenti. Se soltanto il mondo cristiano avesse obbedito alla Chiesa, l'ho detto altre volte, non ci sarebbe stato il comunismo, non ci sarebbe stata la prima guerra mondiale, non ci sarebbero stati il nazismo, il fascismo, tutto quello che voi volete, non ci sarebbe stata la seconda guerra mondiale. Questa è storia, l'hanno riconosciuto tutti. Il comunismo, il manifesto è del 1876, venne presentato a Pio IX 4 mesi prima che venisse pubblicato in Belgio, se non sbaglio. Ebbene, il Papa lo ha letto, lo ha studiato e l'ha subito condannato. È contro natura, ha detto. Quindi capite che la Chiesa, anche se non nella sua totalità, non sempre perlomeno, perché non sempre è radunata in concilio, ha comunque sempre l'assistenza dello Spirito Santo. Il Papa è assistito dallo Spirito Santo, anche quando si affaccia dal balcone. Non ci dà i numeri del lotto, ma ci dà sempre delle indicazioni esatte per la nostra vita spirituale. L'esempio classico è quello della... quest'anno abbiamo festeggiato i 150 anni della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, 150 anni fa, 1854. Ebbene, il Papa fece sì, scrisse a tutti i vescovi del mondo, ma neanche la metà hanno risposto sul tema dell'Immacolata. Voi cosa pensate? E di sua iniziativa ha proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione. Se voi andate ancora oggi giù a Roma nella chiesa di Santa Maria Maggiore, davanti all'altare principale c'è una specie di fossa, lì sotto c'è il Papa in ginocchio che guarda l'altare, e sotto quell'altare si conserva anche la culla di una presunta culla di Gesù Bambino. Ebbene, il Papa ha proclamato il dogma, non tutti i vescovi erano d'accordo, neanche la metà era d'accordo con il Papa. 4 anni dopo cosa succede? 1858, a Lourdes. Naturalmente ancora bambini ignoranti, analfabeti, che non conoscevano la parola di Dio, ma che pregavano, andavano a pascolare con il rosario in mano. Ad un certo punto le apparizione a Bernadetta: come ti chiami? Io sono l'Immacolata Concezione. Un'apparizione che ha confermato l'infallibilità del Papa, quell'infallibilità che tutto il mondo protestante negava apertamente, oggi non nega più apertamente, ma anche se continua a negarlo, ma non in modo così accanito come all'epoca. Quella previsione ha confermato il dogma dell'infallibilità del Papa. Il Papa è infallibile, il Papa è il Cristo in terra, come diceva Santa Caterina. E noi tante volte questo Papa lo sbeffeggiamo. Quando andava a sciare, perché andava a sciare? Adesso perché è vecchio, anche ieri mi hanno chiesto, ma perché non si rimette?
perché continua a fare il Papa così, perché la risposta l'ha dato lui stesso: dalla croce non ci si può staccare. Ditelo a un ammalato perché non vai a casa: dalla croce del letto non puoi staccarti finché non ti ritorna completamente la salute fisica, ma se no devi star lì. Quindi ecco, riprendere l'obbedienza alla Chiesa, conoscere la Chiesa, questa Chiesa che non conosciamo mai abbastanza. Abbiamo dimenticato la storia, ripeto, i ragazzi, i nostri studenti, la Chiesa, sanno come ha maltrattato Galileo, sanno come ha sterminato gli azzechi, sanno come ha bruciato le streghe, e poi basta, c'è tanto. In tutti i libri di storia, dell'avvenimento più importante mai successo a questo mondo, l'avvenimento più importante, ce n'è una riga e mezza quando va bene. Gesù Nazareno, vabbè, è nato a Nazareth e basta, insomma, ecco. E che l'avvenimento più importante della storia dell'umanità, Dio che si incontra con l'uomo, Dio che si fa uomo per fare un giorno l'uomo, portarlo all'altezza della divinità. E l'impegno della sociale viene di conseguenza. Se noi mettiamo nella società delle persone oneste, delle persone attente a vivere in grazia di Dio, attente a salvare la propria anima, non succederebbero gli scandali che viviamo in questi giorni, specialmente fatti da cristiani. Ci si dimentica del settimo comandamento: non si può andare a messa tutte le domeniche e fare la comunione e non rispettare il settimo comandamento, è un peccato mortale. Questo per fare un esempio degli ultimi tempi, non faccio il nome che l'avete già capito. Comunque, ritornare al rispetto dei comandamenti e poi frequentare i sacramenti. Arriva il sacerdote e si toccano corni e tricorni, per non dire altro. Arriva il sacerdote che può portare una consolazione, si allontana, si spaventa il malato. Ma signori miei, ma siamo cristiani o siamo pagani o cosa siamo? Quindi ritornare a vivere da cristiani, a scoprire, a pensare anche da cristiani, a agire da cristiani, dobbiamo rifare una società cristiana, perché soltanto dove c'è il cristianesimo c'è veramente la civiltà, c'è la libertà, c'è il rispetto della persona. E naturalmente poi l'altro impegno, oltre alla testimonianza cristiana, sarebbe anche di fare qualcosa con la buona stampa. Io raccomando a tutti l'abbonamento al Timone, che è un giornale di apologetica che è molto importante, che ci aiuta molto a conoscere la Chiesa e quello che la Chiesa ha fatto nel corso dei secoli, è fatto con articoli molto brevi e sintetici. Quindi siamo obbligati a istruirci, perché oggi viviamo uno scontro di religioni che non deve essere uno scontro, deve essere un incontro con un'altra persona che la pensa in un modo diverso da noi, ma noi abbiamo il comando: andate e battezzate, predicate, insegnate con molta dolcezza, con molta umiltà, con molta serenità, ma anche con tanta franchezza. Dobbiamo dire a tutti chi è Gesù e cosa ha fatto Gesù per noi e per chi ancora non crede in Lui. Quindi capite che l'impegno del cristiano nella vita deriva poi dalla nostra fantasia, perché la nostra vita quotidiana sia vissuta in grazia di Dio, col desiderio di accrescere sempre questa grazia in vista di una santità che deve manifestarsi qui attraverso le opere per poi essere premiata in paradiso. La Madonna vi benedica per la pazienza che avete avuto nei miei confronti.

Ringraziamo Don Savino Tamanza per aver concesso questi materiali a Radio Voce nel deserto, con la meditazione L'impegno cristiano nel mondo di oggi, che è stata tratta in un percorso di esercizi spirituali che si sono tenuti recentemente a Zeri, nella diocesi di Pontremoli, provincia di Massa. Grazie a Don Savino e anche a Padre Beppino, che ha curato la presentazione di questo intervento.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo. Fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.

0: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

le ragioni della profonda crisi della fede della Chiesa, che con costernazione molti cattolici osservano e vivono oggi, sono quelle individuate con logica e realismo da San Pio X, il grande pontefice riformatore e restauratore che guidò la Chiesa nel primo Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il centenario del suo Dies Natalis, 20 agosto 1914, 20 agosto 2014, viene così a cadere in un tempo in cui l'obiettivo del suo magistero, instaurare omnia in Cristo, diventa di sorprendente attualità. Come allora, Papa Sarto, di fronte agli assalti secolarizzanti del liberalismo e del modernismo, vide come unico rimedio la necessità di ricapitolare ogni cosa in Cristo. Così oggi, le parole di San Paolo diventano insegnamento di urgente attuazione per difendere la Chiesa da quei mali fotografati, esaminati e analizzati nell'enciclica Pascendi Dominici Grecis che San Pio X scrisse nel 1907 e che resta nel Magistero Petrino, uno dei documenti più importanti e più celebri di tutti i tempi. San Pio X avviò un piano santamente ambizioso di riforma generale, poiché non solo le forze nemiche liberali e massoniche minacciavano la Chiesa e i semi avvelenati del liberalismo e del modernismo, termine presente per la prima volta nella Pascendi, avevano ormai attecchito con successo in alcuni ambienti cattolici, sia nel clero sia fra i laici. Ma si era andato formando, in particolare sotto il pontificato di Leone XIII, un clima di stanchezza e di apatia nei seminari, nelle parrocchie e persino nelle celebrazioni delle sante messe, dove erano entrati addirittura canti profani, bande musicali, arie di opere liriche. Fra lezioni di Papa Sarto ci fu anche la riforma della musica sacra. Avvalendosi della consulenza di un eccellente esperto e compositore come Lorenzo Perosi, diede al canto gregoriano la preminenza assoluta nella liturgia.

Il modernismo, definito nella Pascendi sintesi di tutte le eresie, tentava di coniugare Vangelo e positivismo, Chiesa e mondo, filosofia moderna e teologia cattolica. Esso aveva visto i suoi albori in Francia, dove si era consumata la rivoluzione che aveva abolito il diritto divino, incoronando la Dea Ragione. Il motto Liberté, Égalité, Fraternité divenne lungo i decenni il leitmotiv di molti pensatori cristiani che decisero di inchinarsi al mondo senza più condannare gli errori e senza più preservare l'integrità della dottrina della fede. Fu proprio contro questa mentalità che San Pio X decise di combattere al fine di tutelare gli interessi di Dio e della sposa di Cristo. Profonda fede, amore immenso per la Chiesa, grande umiltà e grande sensibilità. Uomo dalle poche parole e dai molti fatti, era sempre teso a compiere la volontà di Dio. Anche quando chiamato ad altre mansioni, sentiva tutto il peso gravoso delle responsabilità. Ma una volta accolto l'impegno, la sua preoccupazione era quella di rispettare e far rispettare leggi e principi divini, senza distrazioni verso il rispetto umano e il consenso delle opinioni del mondo. Non cercò mai riflettori, ma soltanto la difesa dei diritti del Creatore e la salvezza delle anime. Dal campanile di Riese, dove nacque il 2 giugno 1935, passò a quelli di Salzano e di Treviso, per poi arrivare a quello di San Marco a Venezia e approdare a quello di San Pietro a Roma. Tuttavia, rimase sempre identico a se stesso, libero da ogni passione terrena. Continuò a voler vivere in povertà, come lasciò scritto nel suo testamento: nato povero, vissuto povero e sicuro di morir poverissimo. Povertà per sé, ma non per Dio. Non lesinava mai corredi e paramenti nella sacra liturgia.

San Pio X si caratterizza per la sua formazione tomista, per il suo sano e disincantato realismo, per la sua tangibile pastoralità vicina ai reali e non demagogici problemi, per il suo attaccamento alla fede e non all'ideologia, per il suo tenere le distanze dalla politica. Ma proprio per questo suo atteggiamento di pastore missionario fu sempre stimato e rispettato in vita. Questo pontefice, seppure con discrezione ed umiltà, come era di sua natura, è diventato interprete determinato e determinante della Chiesa militante continua, senza rumore, ma nel proficuo e fertile silenzio di Dio a fare scuola. Diede vita ad un'immensa opera di restaurazione con l'obiettivo di instaurare Omnia in Cristo, come ebbe a scrivere nella sua enciclica Programmatica e Supremi Apostolatus dal 4 ottobre 1903. Le ragioni di Dio sono le ragioni nostre. È stabilito che ad esse saranno votate tutte le nostre forze e la vita stessa. Perciò se qualcuno chiederà quale motto sia l'espressione della nostra volontà, risponderemo che esso sarà sempre uno solo: rinnovare tutte le cose in Cristo. Agì su due fonti: da un lato riformò e dall'altro condannò. Riformare per restaurare, dirà lo spagnolo cardinale Rafael Merry del Val, non solo segretario di Stato di San Pio X, ma suo braccio destro, suo confidente, suo amico d'anima. La riforma della Curia Romana, la fondazione dell'Istituto Biblico, l'erezione dei seminari centrali e la legislazione per una migliore formazione del clero, la nuova disciplina per la prima, per la frequente, comunione, la restaurazione della musica sacra, il suo poderoso atteggiamento contro i fatali errori del cosiddetto modernismo e la sua energica difesa della libertà della Chiesa in Francia, in Germania, in Portogallo, in Russia e altrove, per non parlare di molti altri atti di governo, basterebbero indubbiamente per additare Pio X come un grande pontefice e un eccezionale condottiero di uomini. Posso attestare che tutto questo enorme lavoro fu dovuto principalmente, spesso elusivamente, al suo progetto e alla sua iniziativa personale. La storia non si limiterà a proclamarlo semplicemente un papa la cui bontà nessuno sarebbe capace di mettere in questione. Quel suo passato da cappellano, da parroco, da canonico, da direttore di seminario, da cancelliere, da vicario capitolare a Treviso, da vescovo di Mantova, da cardinale a patriarca di Venezia, fu basilare per il gigantesco piano riformatore che mise in moto durante il suo pontificato, che durò 11 anni, dal 1903 al 1914. Quando Giuseppe Sarto divenne sacerdote, si dedicò subito e con particolare attenzione all'istruzione catechistica, considerando l'ignoranza religiosa il primo grave problema che un ministro di Dio deve affrontare. Frequentare la messa, diceva, e ignorare le verità della fede sono cose che si lidono a vicenda, perché non è possibile accettare verità che non si conoscono. Diede così vita al catechismo maggiore e al catechismo della dottrina cristiana maggiormente divulgato.

diede anche avvio alla formulazione di un codice di diritto canonico, il Codex Iuris Canonici, mai esistito nella Chiesa. Era un'esigenza viva e sentita da vescovi e canonisti, e finalmente volle dare rimedio al caos delle norme, alla poca chiarezza di molte di esse, al contraddirsi delle une e delle altre che andavano spesso a elidersi a vicenda, e alla difficoltà del reperimento di fonti certe, tanto che molte erano persino sconosciute a chi avrebbe dovuto servirsene. Il Codex, dove sono presenti spirito di fede, intransigenza sui principi e profonda pietà, è risultato essere un grande strumento di utilità pastorale, sovvenendo così alle nuove ed inedite necessità organizzative e funzionali che si sono presentate alla Chiesa del XX secolo, e allo stesso tempo si inserisce a pieno titolo nel programma di restaurazione cattolica che caratterizza il pontificato di San Pio X. L'Eucaristia fu un asse portante della dottrina pastorale di Giuseppe Sarto. Già patriarca, egli raccomandava vivamente la Santa Messa quotidiana. Il decreto Sacra Tridentina Synodus verte sulla comunione frequente, mentre il decreto Quam Singulari sull'anticipazione all'età dell'uso della ragione della prima comunione, atti molto innovativi che mettevano al centro della vita di ogni fedele come della stessa Chiesa Gesù Eucaristico. La ragione per cui volle anticipare la prima comunione era per rispondere all'esigenza di preservare il più possibile l'innocenza nei bambini, quell'innocenza che oggi la civiltà laica senza Cristo fa di tutto per violare ed infrangere. Né si può tralasciare la sua ampia azione di denuncia contro le leggi anticristiane della Francia. Ricordiamo in particolare la lettera all'Episcopato francese Notre Charles Apostolique contro la concezione secolarizzata della democrazia. Uomo di profonda e riflessiva intelligenza, non aveva difficoltà alcuna a parlare con tutti, ad ascoltare tutti, ad avere un atteggiamento di carità concreta e intellettuale con ogni individuo. Traboccante di umiltà, non si alterò mai, né fu mai superbo, neppure quando venne avviato il piano repressivo nei confronti dei modernisti. Il suo cuore rimase sempre generosamente evangelico, seppure fieramente dalla parte di Cristo. Spirito né settario né fanatico, egli fu realmente cattolico e la sua intransigenza in materia di fede non si trasformò mai in zelo amaro, rimase sempre padre misericordioso e curato d'anime. Sapienza e fecondità sono presenti nelle sue 16 encicliche, documenti sentiti, partecipati, vissuti e supportati da una fede adamantina che esige di essere applicata. In esse si coglie la gioia della buona novella dell'uomo di Dio, che dai tetti annuncia la rivelazione del Salvatore a tutte le genti e trasmette un unico insegnamento, quello di Gesù Cristo, a dispetto di chi vorrebbe silenziarlo, oppure profanarlo, oppure cambiarne il significato a proprio piacimento.

La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa, adattamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Tutta la terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio. Ascoltiamo come Sant'Andrea di Creta celebra l'assunzione della madre di Dio.
1: Chiunque ha una fede sicura, venga prontamente. Venga al santuario della Vergine e per sua diretta esperienza conosca di aver trovato quanto egli brama. Vi è davanti questo comune tramite di riconciliazione. Riconciliatevi con Dio. Ecco la fonte inesauribile dell'immortalità. Voi che siete morti, venite, attingete. Ecco i fiumi eterni della vita. Venite tutti, rendetevi immortali. O figlia di Adamo e madre di Dio, o terra virginale dalla quale spuntò il secondo Adamo, più antico del primo, quale tomba ti coprirà? Quale terra riceverà te, che con la tua santità ti elevi al di sopra del cielo e della natura del cielo? Quali unguenti profumeranno il tuo corpo, quel corpo immacolato, pieno di bene, ricolmo di perdono, fonte di incorruttibilità, dal quale deriva la divinizzazione, nel quale c'è la perfezione, per mezzo del quale viene la salvezza? Infatti veramente tu sei colei che è realmente bella e macchia non è in te. Con quali labbra celebreremo il tuo esodo? Con quale voce, con quali parole esalteremo le tue grandezze? Infatti ogni lingua ti glorifica, piena di gratitudine, proclamandoti madre della vita. La tomba non può possederti. Ciò che si corrompe non può oscurare il corpo della regina. Va dunque, va in pace. Lasciando l'abitazione del mondo, rendi propizio il Signore alla natura creata, quella natura che tu hai in comune con noi. Infatti, fin quando ti intrattenevi con gli uomini, una piccola parte della terra ti aveva. Ma ora, da quando hai lasciato la terra, tutto il mondo ti abbraccia come suo comune propiziatorio. Entra nella gioia indescrivibile, nella luce eterna, là dove la vera vita è il regno della luce. Godi della bellezza del tuo figlio.

0: Leggiamo dalla Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del Papa Pio XII.
1: I santi padri e i grandi dottori, nelle omelie e nei discorsi rivolti al popolo in occasione della festa odierna, parlavano dell'assunzione della Madre di Dio come di una dottrina già viva nella coscienza dei fedeli e da essi già professata. Ne spiegavano ampiamente il significato, ne precisavano e ne approfondivano il contenuto, ne mostravano le grandi ragioni teologiche. Essi mettevano particolarmente in evidenza che oggetto della festa non era unicamente il fatto che le spoglie mortali della Beata Vergine Maria fossero state preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua celeste glorificazione, perché la madre ricopiasse il modello, imitasse cioè il suo figlio unico, Cristo Gesù.
0: San Giovanni Damasceno, che si distingue fra tutti come testa esimio di questa tradizione, considerando l'assunzione corporea della grande Madre di Dio nella luce degli altri suoi privilegi, esclama con vigorosa eloquenza: colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità doveva anche conservare senza alcuna corruzione il suo corpo dopo la morte. Colei che aveva portato nel suo seno il Creatore fatto bambino doveva abitare nei tabernacoli divini. Colei che fu data in sposa dal Padre non poteva che trovar dimora nelle sedi celesti. Doveva contemplare il suo figlio nella gloria alla destra del Padre. Lei che lo aveva visto sulla croce, lei che, preservata dal dolore quando lo diede alla luce, fu trapassata dalla spada del dolore quando lo vide morire. Era giusto che la Madre di Dio possedesse ciò che appartiene al Figlio e che fosse onorata da tutte le creature come madre e ancella di Dio.
1: San Germano di Costantinopoli pensava che l'incorruzione e l'assunzione al cielo del corpo della Vergine, Madre di Dio, non solo convenivano alla sua divina maternità, ma anche alla speciale santità del suo corpo virginale. Tu, come fu scritto, sei tutta splendore, e il tuo corpo virginale è tutto santo, tutto casto, tutto tempio di Dio. Per questo non poteva conoscere il disfacimento del sepolcro, ma, pur conservando le sue fattezze naturali, doveva trasfigurarsi in luce di incorruttibilità, entrare in una esistenza nuova e gloriosa, godere della piena liberazione e della vita perfetta.
0: Un altro antico scrittore afferma: Cristo, nostro Salvatore e Dio, donatore della vita e dell'immortalità, fu Lui a restituire la vita alla Madre. Fu Lui a rendere colei che l'aveva generato uguale a se stesso nell'incorruttibilità del corpo e per sempre. Fu Lui a risuscitarla dalla morte e ad accoglierla accanto a sé attraverso una via che a Lui solo è nota.
1: Tutte queste considerazioni e motivazioni dei santi padri, come pure quelle dei teologi sul medesimo tema, hanno come ultimo fondamento la Sacra Scrittura. Effettivamente, la Bibbia ci presenta la Santa Madre di Dio strettamente unita al suo Figlio Divino, è sempre a Lui solidale e compartecipe della sua condizione.
0: Per quanto riguarda la tradizione, poi, non va dimenticato che fin dal secondo secolo la Vergine Maria viene presentata dai Santi Padri come la novella Eva, intimamente unita al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta. Madre e figlio appaiono sempre associati nella lotta contro il nemico infernale, lotta che, come era stato preannunziato nel Protovangelo, si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte, su quei nemici cioè che l'Apostolo delle genti presenta sempre congiunti. Come dunque la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e il segno finale di questa vittoria, così anche per Maria la comune lotta si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo virginale, secondo le affermazioni dell'Apostolo. Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria.
1: In tal modo, l'augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo, fin da tutta l'eternità, con uno stesso decreto di predestinazione, immacolata nella sua concezione, vergine illibata nella sua divina maternità, generosa compagna del divino Redentore, vittorioso sul peccato e sulla morte, alla fine ottenne di coronare le sue grandezze superando la corruzione del sepolcro. Vinse la morte come già il suo figlio e fu innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende regina alla destra del figlio suo, re immortale dei secoli.

Nel rito romano, come evangelo della festa, si proclama il brano della Visitazione con il cantico della Vergine. Infatti la suprema meraviglia che il Signore ha compiuto nella Santissima Madre di Dio, che prese parte ai misteri di Cristo, è averla esaltata per sua grazia, dopo il Figlio, sopra tutti gli angeli e gli uomini. Noi uniamo il nostro grazie di figli al suo grazie di figlia, di sposa, di madre, mentre attendiamo che si compia anche per noi l'ultima Pasqua. E riascoltiamo quanto la Vergine Maria disse ad Elisabetta: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.

0: L'episodio di Marta e Maria, narrato da Luca, fu letto per secoli in Occidente nella festa dell'Assunzione. Anche oggi, con l'aggiunta della beatitudine proclamata da Gesù in risposta alla donna anonima, è cantato in tutte le chiese bizantine per la solennità della Dormizione. La liturgia bizantina e latina, con questa pericope evangelica, hanno voluto affermare che Maria è il vertice dell'ascolto e la pienezza della contemplazione, che trova il suo ultimo compimento in paradiso.
1: Dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».

Maria Immacolata, assunta in cielo. Tu che vivi, beatissima, nella visione di Dio Padre, che fece di te alta creatura, di Dio Figlio, che volle da te essere generato uomo e averti sua madre, di Dio Spirito Santo, che in te compì la concezione umana del Salvatore. O Maria, assunta nella gloria di Cristo, nella perfezione completa e trasfigurata della nostra natura umana. O Maria, porta del cielo, specchio della luce divina, santuario dell'alleanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre anime volino dietro a te, lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino, trasportate da una speranza che il mondo non ha, quella della beatitudine eterna. Confortaci dal cielo, o Madre pietosa, e per le tue vie della purezza e della speranza, guidaci un giorno all'incontro beato con te e con il tuo divin Figlio, il nostro Salvatore, Gesù.

Per il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, Franca Salerno ha proposto, La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa. Seconda parte, l'Assunzione.

della Beata Vergine Maria. Voci recitanti: Marco Cardinali, Gaetano Lizio. Musiche di Antonio Martorelli, Valentino Miserax, Francesco Rigobello, Aurelio Zorzi. Coro della Cappella Musicale Monteberico, diretto dal maestro Ruggero Luigi Pitton. Incisione e registrazione a cura di Emilio Giorio e Massimo Lombardi. Mixage di Massimo Lalia. Tecnico del suono per la trasmissione radiofonica Alessandro Carucci. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo, concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio, che non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza, la sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza, in te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso, non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola e adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà, salvami con la tua misericordia, perché sono povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù mio,
6: perdona
5: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te, Gesù, così come si è accostata tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora, sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca, nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù crocifisso e morto in croce alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente: tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me padre e madre. Tu sei per me fratello e amico. Tu sei per me servo e padrone. Tu sei il tutto e il tutto è in me. Tu sei colui che vive. Niente esiste all'infuori di te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui. Comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendori di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Oggi, 21 agosto, la Chiesa ricorda San Pio X Giuseppe Sarto Papa. Le ragioni della profonda crisi della fede della Chiesa, che con costernazione molti cattolici osservano e vivono oggi, sono quelle individuate con logica e realismo da San Pio X, il grande pontefice riformatore e restauratore che guidò la Chiesa nel primo Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il centenario del suo Dies Natalis, 20 agosto 1914, 20 agosto 2014, viene così a cadere in un tempo in cui l'obiettivo del suo magistero, instaurare omnia in Cristo, diventa di sorprendente attualità. Come allora, Papa Sarto, di fronte agli assalti secolarizzanti del liberalismo e del modernismo, vide come unico rimedio la necessità di ricapitolare ogni cosa in Cristo. Così oggi, le parole di San Paolo diventano insegnamento di urgente attuazione per difendere la Chiesa da quei mali fotografati, esaminati e analizzati nell'enciclica Pascendi Dominici Grecis che San Pio X scrisse nel 1907 e che resta nel Magistero Petrino, uno dei documenti più importanti e più celebri di tutti i tempi. San Pio X avviò un piano santamente ambizioso di riforma generale, poiché non solo le forze nemiche liberali e massoniche minacciavano la Chiesa e i semi avvelenati del liberalismo e del modernismo, termine presente per la prima volta nella Pascendi, avevano ormai attecchito con successo in alcuni ambienti cattolici, sia nel clero sia fra i laici. Ma si era andato formando, in particolare sotto il pontificato di Leone XIII, un clima di stanchezza e di apatia nei seminari, nelle parrocchie e persino nelle celebrazioni delle sante messe, dove erano entrati addirittura canti profani, bande musicali, arie di opere liriche. Fra le lezioni di Papa Sarto ci fu anche la riforma della musica sacra. Avvalendosi della consulenza di un eccellente esperto e compositore come Lorenzo Perosi, diede al canto gregoriano la preminenza assoluta nella liturgia.

Il modernismo, definito nella Pascendi sintesi di tutte le eresie, tentava di coniugare Vangelo e positivismo, Chiesa e mondo, filosofia moderna e teologia cattolica. Esso aveva visto i suoi albori in Francia, dove si era consumata la rivoluzione che aveva abolito il diritto divino, incoronando la Dea Ragione. Il motto Liberté, Égalité, Fraternité divenne lungo i decenni il leitmotiv di molti pensatori cristiani che decisero di inchinarsi al mondo senza più condannare gli errori e senza più preservare l'integrità della dottrina della fede. Fu proprio contro questa mentalità che San Pio X decise di combattere al fine di tutelare gli interessi di Dio e della sposa di Cristo. Profonda fede, amore immenso per la Chiesa, grande umiltà e grande sensibilità. Uomo dalle poche parole e dai molti fatti, era sempre teso a compiere la volontà di Dio, anche quando chiamato ad altre mansioni, sentiva tutto il peso gravoso delle responsabilità. Ma una volta accolto l'impegno, la sua preoccupazione era quella di rispettare e far rispettare leggi e principi divini, senza distrazioni verso il rispetto umano e il consenso delle opinioni del mondo. Non cercò mai riflettori, ma soltanto la difesa dei diritti del Creatore e la salvezza delle anime. Dal campanile di Riese, dove nacque il 2 giugno 1935, passò a quelli di Salzano e di Treviso, per poi arrivare a quello di San Marco a Venezia e approdare a quello di San Pietro a Roma. Tuttavia, rimase sempre identico a se stesso, libero da ogni passione terrena, continuò a voler vivere in povertà, come lasciò scritto nel suo testamento. Nato povero, vissuto povero e sicuro di morir poverissimo. Povertà per sé, ma non per Dio. Non lesinava mai corredi e paramenti nella sacra liturgia.

San Pio X si caratterizza per la sua formazione tomista, per il suo sano e disincantato realismo, per la sua tangibile pastoralità vicina ai reali e non demagogici problemi, per il suo attaccamento alla fede e non all'ideologia, per il suo tenere le distanze dalla politica. Ma proprio per questo suo atteggiamento di pastore missionario fu sempre stimato e rispettato in vita. Questo pontefice, seppure con discrezione ed umiltà, come era di sua natura, è diventato interprete determinato e determinante della Chiesa militante continua, senza rumore, ma nel proficuo e fertile silenzio di Dio a fare scuola. Diede vita ad un'immensa opera di restaurazione con l'obiettivo di instaurare Omnia in Cristo, come ebbe a scrivere nella sua enciclica Programmatica e Supremi Apostolatus dal 4 ottobre 1903. Le ragioni di Dio sono le ragioni nostre. È stabilito che ad esse saranno votate tutte le nostre forze e la vita stessa. Perciò se qualcuno chiederà quale motto sia l'espressione della nostra volontà, risponderemo che esso sarà sempre uno solo: rinnovare tutte le cose in Cristo. Agì su due fonti: da un lato riformò e dall'altro condannò. Riformare per restaurare, dirà lo spagnolo cardinale Rafael Merry del Val, non solo segretario di Stato di San Pio X, ma suo braccio destro, suo confidente, suo amico d'anima. La riforma della Curia Romana, la fondazione dell'Istituto Biblico, l'erezione dei seminari centrali e la legislazione per una migliore formazione del clero, la nuova disciplina per la prima, per la frequente, comunione, la restaurazione della musica sacra, il suo poderoso atteggiamento contro i fatali errori del cosiddetto modernismo e la sua energica difesa della libertà della Chiesa in Francia, in Germania, in Portogallo, in Russia e altrove, per non parlare di molti altri atti di governo, basterebbero indubbiamente per additare Pio X come un grande pontefice e un eccezionale condottiero di uomini. Posso attestare che tutto questo enorme lavoro fu dovuto principalmente, spesso elusivamente, al suo progetto e alla sua iniziativa personale. La storia non si limiterà a proclamarlo semplicemente un papa la cui bontà nessuno sarebbe capace di mettere in questione. Quel suo passato da cappellano, da parroco, da canonico, da direttore di seminario, da cancelliere, da vicario capitolare a Treviso, da vescovo di Mantova, da cardinale a patriarca di Venezia, fu basilare per il gigantesco piano riformatore che mise in moto durante il suo pontificato che durò 11 anni, dal 1903 al 1914. Quando Giuseppe Sarto divenne sacerdote, si dedicò subito e con particolare attenzione all'istruzione catechistica, considerando l'ignoranza religiosa il primo grave problema che un ministro di Dio deve affrontare. Frequentare la messa, diceva, e ignorare le verità della fede sono cose che si elidono a vicenda, perché non è possibile accettare verità che non si conoscono. Diede così vita al catechismo maggiore e al catechismo della dottrina cristiana maggiormente divulgato.

Diede anche avvio alla formulazione di un codice di diritto canonico, il Codex Iuris Canonici, mai esistito nella Chiesa. Era un'esigenza viva e sentita da vescovi e canonisti, e finalmente volle dare rimedio al caos delle norme, alla poca chiarezza di molte di esse, al contraddirsi delle une e delle altre che andavano spesso a elidersi a vicenda, e alla difficoltà del reperimento di fonti certe, tanto che molte erano persino sconosciute a chi avrebbe dovuto servirsene. Il Codex, dove sono presenti spirito di fede, intransigenza sui principi e profonda pietà, è risultato essere un grande strumento di utilità pastorale, sovvenendo così alle nuove ed inedite necessità organizzative e funzionali che si sono presentate alla Chiesa del XX secolo, e allo stesso tempo si inserisce a pieno titolo nel programma di restaurazione cattolica che caratterizza il pontificato di San Pio X. L'Eucaristia fu un asse portante della dottrina pastorale di Giuseppe Sarto. Già patriarca, egli raccomandava vivamente la Santa Messa quotidiana. Il decreto Sacra Tridentina Synodus verte sulla comunione frequente, mentre il decreto Quam Singulari sull'anticipazione all'età dell'uso della ragione della prima comunione, atti molto innovativi che mettevano al centro della vita di ogni fedele come della stessa Chiesa Gesù Eucaristico. La ragione per cui volle anticipare la prima comunione era per rispondere all'esigenza di preservare il più possibile l'innocenza nei bambini, quell'innocenza che oggi la civiltà laica e senza Cristo fa di tutto per violare ed infrangere. Né si può tralasciare la sua ampia azione di denuncia contro le leggi anticristiane della Francia. Ricordiamo in particolare la lettera all'Episcopato francese Notre Charge Apostolique contro la concezione secolarizzata della democrazia. Uomo di profonda e riflessiva intelligenza, non aveva difficoltà alcuna a parlare con tutti, ad ascoltare tutti, ad avere un atteggiamento di carità concreta e intellettuale con ogni individuo. Traboccante di umiltà, non si alterò mai, né fu mai superbo, neppure quando venne avviato il piano repressivo nei confronti dei modernisti. Il suo cuore rimase sempre generosamente evangelico, seppure fieramente dalla parte di Cristo. Spirito né settario né fanatico, egli fu realmente cattolico e la sua intransigenza in materia di fede non si trasformò mai in zelo amaro, rimase sempre padre misericordioso e curato d'anime. Sapienza e fecondità sono presenti nelle sue 16 encicliche, documenti sentiti, partecipati, vissuti e supportati da una fede adamantina che esige di essere applicata. In esse si coglie la gioia della buona novella dell'uomo di Dio, che dai tetti annuncia la rivelazione del Salvatore a tutte le genti e trasmette un unico insegnamento, quello di Gesù Cristo, a dispetto di chi vorrebbe silenziarlo, oppure profanarlo, oppure cambiarne il significato a proprio piacimento.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata.

0: cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica

0: purifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
0: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
0: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
1: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
2: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore. Tutti parlino del Signore e diano lode a Lui in Gerusalemme.
1: Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli e avrà ancora pietà per i figli dei giusti.
2: Dà lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli.
1: Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati, per far contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli.
2: Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano.
1: Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo.
2: Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza. Il nome della città eletta durerà nei secoli.
1: Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli.
2: Beati coloro che ti amano. Beati coloro che gioiscono per la tua pace.
1: Anima mia, benedici il Signore, il gran sovrano. Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rallegrati Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
2: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste?
2: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.
2: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
2: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene. Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nella sua misericordia il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.
2: Invochiamo la provvidenza del Padre, che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio, e diciamo:
3: conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità,
1: perché cerchiamo sempre ciò che è vero, buono e giusto.
2: Non abbandonarci, o Dio, per il tuo grande amore.
1: Non dimenticare la tua alleanza.
2: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato.
1: Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
2: Tu che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo,
1: fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Signore che ci insegna a vivere in un modo molto semplice, senza le complicazioni che oggi noi ci mettiamo addosso, schiavi di una società dove si vive molto dell'apparenza, dove si è curiosi di capire quello che pensano gli altri di noi, il giudizio della gente, dove spesso si danno gomitate per poter raggiungere i primi posti, si fanno degli sgambetti agli altri pur di prevalere. Si vive male, in concorrenza continua, l'uno sull'altro, vedendo non più un fratello accanto a noi, ma sempre una persona da battere, sulla quale vincere. E in questo modo cresce l'ansia, l'instabilità, si vive male. Oggi Gesù non ci dà soltanto delle regole di buon galateo, ma vuole entrare nei nostri cuori e suggerirci un modo di vivere, uno stile che assomiglia al suo. E lo raccogliamo in due grandi atteggiamenti e comportamenti, quello dell'umiltà e quello della gratuità, della generosità del cuore. Già l'Antico Testamento, l'abbiamo sentito, suggeriva la modestia, la misura nelle cose, ma Gesù insiste dicendo che noi dovremmo sempre umiliarci. Non è facile, perché l'orgoglio ci brucia dentro e l'ultima parola vorremmo che spettasse sempre a noi. L'umiltà non è l'ipocrisia, non è dire ma io non valgo niente, non sono capace di far niente, non posso impegnarmi in nulla. Piuttosto è riconoscere che noi siamo impastati di terra, di fango, e su questo fango è venuta a noi la luce, il calore di Dio. L'espressione più bella e più sincera è quella della Vergine Maria: tu hai guardato l'umiltà della tua serva. Maria era cosciente di essere una creatura umana, impastata anche lei di debolezza, di limite, ma aveva visto che Dio l'aveva prescelta. Allora essere umili non è avere il collo storto, tenere gli occhi bassi, ma amare la vita e impegnarsi mettendosi dalla parte giusta, che non è quella di chi vuole apparire, di chi cerca la superbia. Oggi sappiamo è il vizio più diffuso, è l'orgoglio che tiene schiave troppe persone. Umiltà è riconoscere che noi siamo limitati e nonostante la buona volontà è difficile vincere certe tendenze sbagliate che ci sono in noi e cadiamo spesso nel peccato e la nostra fedeltà a Dio è ancora mediocre. Quanto cammino per diventare santi, ma la via è questa dell'umiltà, di chi allora non si mette al centro dell'attenzione, ma riconosce che l'unico sole che riscalda, l'unico fuoco che infiamma è il Signore. A Lui facciamo continuamente riferimento. E questo cammino di umiltà l'ha vissuto Dio. Ricordate una delle preghiere di San Francesco che gli strappava le lacrime, era proprio questa: Dio è umiltà.
Dio allora non è la potenza che schiaccia, non è colui che si impone, ma è colui che si è fatto umile. E diceva l'autore della lettera agli Ebrei: voi non avete fatto l'esperienza di Mosè, che aveva visto quel fuoco ardente davanti ai suoi occhi, neppure quella di Abramo, che nella notte oscura aveva dovuto contemplare le stelle, Dio che gli parlava di un futuro nuovo, neppure l'esperienza di Elia, che aveva incontrato Dio nel terremoto. Ma voi vi siete accostati al trono della grazia, e grazia vuol dire bontà, umiltà, benevolenza. Vi siete accostati a un Dio che si è fatto piccolo per amore, che vi è venuto incontro in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. Ecco l'umiltà di Dio, che dovrebbe farci vergognare, arrossire tutte le volte che diamo la scalata, perché il nostro orgoglio si imponga, perché le nostre sentenze prendano piede, perché insomma ci sentiamo almeno una spanna superiore agli altri. C'è da vergognarsi contemplando il Dio fatto umiltà per noi. E l'altro grande insegnamento riguarda la generosità. Gesù vedeva che anche al suo tempo si facevano dei gesti belli e buoni per avere il contraccambio. Si invitava quelli che si avevano invitato, si dava accoglienza a quelli dai quali pensavamo di poter ricevere qualche favore. È lo stile che anche oggi accompagna purtroppo molti di noi. Ecco che lui mette in crisi: non invitare i parenti, i familiari, gli amici, i vicini, quelli che ti danno ragione, quelli che a loro volta poi ti ricambieranno il favore. Ma tu, ecco la novità del Vangelo, apri le porte del cuore a quelli che vengono rifiutati. Gesù ricorda zoppi, storpi, ciechi. Pensate, a loro veniva impedito di entrare nel Tempio, non potevano partecipare alle funzioni sacre perché erano considerati qualcosa di brutto, che offendeva l'umanità, potremmo dire dei prodotti riusciti male. Ebbene, Gesù dice: a questi dona la tua attenzione. Ecco la parola nuova del Vangelo, ecco la novità che spezza i cerchi del semplice dare e ricevere. Ecco dove vuole farci camminare il Signore, in gesti dove inventiamo noi, con una fantasia che nasce dal cuore, quel bene che potremmo fare senza sbandierarlo. Persone che forse non ci diranno neppure grazie, ma che noi nel nome di Dio siamo andati a trovare, abbiamo aiutato, soccorso, e non ci aspettiamo neppure un gesto di riconoscenza, perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per Lui, perché Lui ci ha dato la forza, perché la Sua grazia ci ha toccato il cuore. Strade difficili, certo, quelle che ci invita a percorrere oggi il Signore, ma sono le strade dei santi, e allora chiamati da Lui a perfezionare la nostra vita, ad essere nel mondo un segno di novità, chiediamoli l'aiuto. Vieni, Signore Gesù, rendici più umili come Tu sei stato umiltà per noi.
rendici soprattutto più generosi, metti in noi il profumo della gratuità di chi offre il suo tempo, le sue iniziative, le sue cose, sapendo di aver ricevuto tutto da te e soltanto per rallegrare il cuore di chi non conosce ancora gesti di amicizia e di accoglienza. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul lato meridionale del Monte Cimino alla scoperta di Canepina in provincia di Viterbo. Il comune si trova a 500 metri sul livello del mare e conta poco meno di 3.000 abitanti. Canepina è anche paese della castagna. In questo momento ci troviamo sul sagrato della chiesa di Santa Corona, patrona di Canepina, ma iniziamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il sindaco. E in questo momento ci troviamo nel cuore di Canepina con il sindaco Aldo Maria Moneta. Allora, presentiamo questo bel comune della provincia di Viterbo.
1: Grazie, innanzitutto vi ringrazio per essere qui e averci fatto visita. Canepina è un piccolo borgo di circa 3.000 abitanti che si trova, come hai detto, nella provincia di Viterbo, all'interno dei Monti Cimini. È una piccola comunità che però è molto viva. Nel corso degli anni si sta comunque rinnovando, dando sempre maggior linfa a quello che sono tutte le sue attività.
0: Un centro storico molto ricco. Qui siamo all'interno di Palazzo Farnese, che è una delle dimore storiche proprio della Regione Lazio e dell'Italia.
1: Il Palazzo Farnese occupa la sede del comune, sia la sede appunto amministrativa che quella dei maggiori uffici. Ovviamente è stata riconosciuta come dimora storica, così come tre altri siti all'interno del territorio comunale, ossia il convento dei Carmelitani, che ospita il Museo delle Tradizioni Popolari, la torre nel Castello Anguillara e la ex chiesa di San Sebastiano, sede dell'attuale nuovo teatro del comune.
0: Ho visto anche tante fontane.
1: Le fontane sono parecchie, sono belle, ci teniamo, ce n'è una bellissima proprio in piazza Garibaldi, cioè sotto al comune, ma all'interno del paese ce ne sono tanti, anche perché Canepina è un paese ricco di acqua, di un'acqua peraltro buona, è uno dei pochi paesi nel Viterbese che non ha problemi di arsenico.
0: Senz'altro uno dei punti di forza del territorio sono i castagneti.
1: Canepina è il castagno, il territorio di Canepina è un territorio interamente montano per definizione. Facciamo parte della comunità montana dei Cimini e ne facciamo parte proprio come elite, perché siamo l'unico comune che ha il territorio interamente montano. Sull'80% è presente il castagno nelle due forme, cioè il castagno da frutto e il castagno ceduo, quello che serve poi in edilizia, serve in agricoltura.
0: Ma poi basta vedere le travi qui della sala del consiglio.
1: Le travi, gli arredi, qui è tutto fatto con il castagno, noi ci teniamo molto. Penso ad esempio all'ultima ristrutturazione che abbiamo fatto su al museo, dove erano appunto previsti il rifacimento degli infissi. Devo dire la verità, ci siamo impuntati perché noi volevamo persiane e finestre solo di castagno, è il nostro prodotto. Lì c'è la nostra storia, la storia dei nostri padri e dei nostri nonni, e quindi noi nella storia ci crediamo, vogliamo insomma tutelarla.
0: Ma che cos'è Canepina per lei?
1: Canepina per me è il cuore, è l'amore, è tutta la mia famiglia, ma non inteso solo come mia famiglia d'origine. Io sono 8 anni che faccio il sindaco. In questi anni di completa presenza, perché sto qui tutti i giorni, Canepina è le 1.000 storie, le 2.000, anzi le 100.000 storie che ho ascoltato dai singoli cittadini, i problemi dei cittadini, le ansie, le passioni, quella è Canepina. Poi ovviamente Canepina è anche il lato bello, le manifestazioni religiose, come può essere Santa Corona o la festa della castagna dal punto di vista dell'enogastronomia. La cosa più sincera che posso dire è che per me Canepina è il mio cuore.
0: E adesso all'interno della collegiata dedicata a Santa Maria Assunta incontriamo il parroco Don Gianluca Scrimieri. Presentiamo la comunità cristiana di Canepina.
2: Questa parrocchia, come titolare di questa chiesa collegiata, la Madonna Assunta, però la patrona del paese è Santa Corona Martire, morta martire insieme a San Vittore di Vallerano, che è un paese qui accanto a noi. Santa Corona viene festeggiata il 14 maggio con una santa messa nel pomeriggio nella sua chiesa in un castagneto. La statua è piccola, viene trasportata poi alla sera dai ragazzi, dai giovani, mentre Santa Corona Grande viene fatta la processione la domenica mattina della prima o seconda domenica di giugno, ed è molto sentita dalla gente. I canepinesi sono molto attaccati a questa santa. L'abbiamo molto pregata e invocata quando c'era il coronavirus.
0: C'è una forte devozione anche per la Madonna delle Grazie.
2: Sì, la Madonna delle Grazie viene festeggiata la prima domenica di agosto. Il venerdì precedente c'è una fiaccolata pregando il rosario. La domenica mattina alle 9:30 c'è la Santa Messa. Poi la gente che si fa pellegrina in quei giorni, arrivando poi suona la campana. C'è un comitato per la Madonna delle Grazie. Per la Santa Patrona c'è un comitato che elegge il parroco ogni anno e si chiama Comitato Festeggiamenti Santa Corona. E si impegnano durante l'anno a fare delle attività sociali per poi realizzare la festa patronale a maggio e a giugno.
0: Poi c'è una bella chiesa anche nella parte alta all'interno dell'ex convento.
2: Sì, comunemente viene chiamata la chiesa di San Michele o dei Frati, perché quella chiesa fu costruita da un canepinese, un padre carmelitano scalzo, padre Angelo Menicucci. Però il vero nome parte tutto dalla chiesa di Santa Maria del Fossitello, perché passava un torrente d'acqua e fu utilizzata invocando la Madonna per scacciare la peste. Sono avvenuti nel tempo due miracoli.
0: C'è la Madonna del Carmelo.
2: La gente poi sì, è molto attaccata e devota alla statua che c'è della Madonna del Carmelo, e all'interno della chiesa troviamo sulla sinistra la statua di Sant'Antonio Abate seduto.
0: Sant'Antonio Abate, tra l'altro, qui c'è un'importante festa a gennaio.
2: Sì, viene celebrata il 17 gennaio con una santa messa per gli uomini alle 7 del mattino, a seguire un'altra santa messa dove poi, terminata la celebrazione, c'è la benedizione degli animali e poi con un carro ci sono tre giri nel paese. La Madonna Rifugium Peccatorum, qui viene chiamata la processione della Madonna di fine maggio. L'ultima domenica di maggio c'è questa statua della Madonna, ma è particolare perché è rivestita con un abito.
0: E poi so che ci sono anche varie organizzazioni sempre collegate alla parrocchia qui.
2: Abbiamo come gruppi, c'è l'Azione Cattolica e il gruppo di preghiera Padre Pio.
0: E l'estate organizzate anche il Grest.
2: Sì, qui sono 20 anni quest'anno che c'è il Grest, grazie a Don Mario Zanasi. Si svolge nel bellissimo campo sportivo, dura 3 settimane.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Che siano felici, e per chi ha il dono della fede che possano essere innamorati del Signore, della Vergine Maria, e fare tanto del bene, farsi prossimi. E auguro pace nelle famiglie, e poi ecco, per chi non è credente, di essere portatore sempre di speranza e di gioia.

0: il nostro itinerario ci ha portato all'interno della cantina del comitato Festeggiamenti Santa Corona, e con Claudia Proietti, che è una componente del comitato, andremo a presentare le tipicità di Canepina. Innanzitutto, voi avete un nome particolare, no, come componenti?
1: Noi donne siamo le Santa Coronae, mentre gli uomini sono Santa Coronai, e sono i partecipanti di questo gruppo.
0: C'è da dire, lo abbiamo già detto in apertura, lo ha detto il sindaco, Canepina è paese della castagna.
1: Sì, è paese della castagna, ma il nostro piatto principale è il fieno canepinese, che viene chiamato fieno solo dai forestieri, perché per noi sono i maccheroni.
0: Noi lì abbiamo la signora Cecilia che ce li sta preparando, anzi prima ce li ha preparati, ma continua a prepararli poi per le varie manifestazioni.
1: L'impasto è molto semplice, è acqua, farina, uovo impastato, si fa una sfoglia molto molto sottile e poi vengono tagliati esclusivamente a mano.
0: E vedo la signora Cecilia che li sta tagliando proprio con maestria, perché sono molto sottili.
1: Sì. Sì, bisogna essere molto abili in questo. Le nostre massaie fortunatamente stanno trasmettendo ancora questa passione a noi giovani.
0: Poi lì li vedo sciolti, ma qui li vedo raggomitolati, no?
1: Sì, perché questo è il nostro metodo di conservazione. Si possono mantenere per un lungo periodo. L'unica cosa è avere attenzione nel mantenerli in un ambiente asciutto, perché temono l'umidità. Però una volta preparati si raccolgono in queste, chiamiamole così, massette, e poi si possono consumare anche in un lungo periodo.
0: Poi abbiamo un altro tipo di pasta.
1: Sì, questi sono i ceciliani, e è un impasto semplicissimo anche questo, acqua e farina, e poi vengono lavorati con un ferro, vengono fatti degli gnocchetti e poi allungati con il ferro.
0: Poi abbiamo un dolce.
1: Abbiamo un dolce, questi sono i tozzetti, che sono fatti con le nocciole, che anche le nocciole sono un prodotto tipico della nostra zona, e di qua invece abbiamo delle ciambelline all'anice, anche queste vengono dalla tradizione canepinese.
0: Però abbiamo anche altri prodotti che derivano dalla castagna.
1: Sì, abbiamo una marmellata di castagne e delle castagne sciroppate.
0: E voi la castagna come la proponete?
1: Noi la proponiamo a calda arrosta, che viene cotta a fuoco su delle tielle particolari bucate sul fondo e portate sul fuoco.
0: Ma che cos'è Santa Corona e Canepina per voi abitanti di Canepina?
1: Per noi è lo spirito del paese, è la voglia di ritornare, soprattutto dopo il brutto periodo di Covid che abbiamo avuto, a rinascere e a far rivivere questo paese.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Canepina?
1: Molto volentieri, venite a Canepina, dove si mangia bene e l'aria è buona.
0: Adesso ci troviamo all'interno dell'antico convento dei Carmelitani Scalzi, che ospita il Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina. Incontriamo il cofondatore Giuseppe Palazzolo e raccontiamo un po' la storia di questo museo, un bellissimo museo. E c'è da dire una cosa: lei arriva dalla Sicilia, si innamora di questi luoghi,
2: di
0: questi ambienti, e colleziona tanti oggetti e pensa a questo museo.
2: Sì, allora il museo è stato inaugurato nel 1988 dentro questo convento del XVII secolo. La parte importante è allestita da un gruppo interdisciplinare dello studio dell'Alto Lazio. È stato diviso in tre tematiche principali: quindi ambiente, risorse, lavoro, quindi contadino, bottaio e tutti i lavori artigianali a Canepina, falegname e così via. Poi storia locale, dialetto e quindi tradizioni popolari, la donna e la vita familiare. Queste tre tematiche importanti sono poi state divise in sezioni. È stato utilizzato anche il chiostro, poi il primo piano, alcuni locali sempre a pian terreno e poi il secondo piano. Noi per ora ci troviamo al secondo piano. Dove ci abbiamo? La sezione del sediaio, l'impagliatrice, calzolaio e la sezione più importante è questa della tessitura, perché Canepina deriva da canapa. Infatti al palazzo comunale a Viterbo, dove ci sono tutti i possedimenti della famiglia Farnese, c'è scritto Canapina, poi nell'arco del tempo è diventato Canepina, però l'origine deriva da canapa, pianta coltivata in tempi antichi a Canepina, perché Canepina era ricca di acque. È stato trovato anche addirittura un documento rupestre del periodo romanico, il santuario dell'Arcella, dove c'è dedicata una dea bontate delle acque, per dire quanto era ricca. Siamo nei Monti Cimini, nella selva Cimina, quindi un luogo impenetrabile in un certo senso, quindi l'unica testimonianza romanica è quella lì. E poi praticamente abbiamo di ogni sezione anche fatto delle pubblicazioni, quindi questa è la sezione più importante, appunto, perché è legata a Canepina.
0: Sempre in questo piano abbiamo una parte, una sezione dedicata ai personaggi storici.
2: Sì, al Salone Quarto Stato, infatti è stato dedicato a quel fatolo famoso, al Quarto Stato. Lì abbiamo fatto la sezione dei personaggi storici. Paolo Braccini, medaglia al valore d'oro per la resistenza, dove lui ha pubblicato le ultime lettere che si trovano anche in alcune antologie della scuola media. Poi, come personaggio storico, Luccioli Serafino, che era un incisore che addirittura è stato raccomandato dal Canova al papato per fare lui le incisioni di quanto era bravo. E poi l'altro personaggio importantissimo a Canepina è Angelo Meloni, detto Picino, il fantino che ha vinto più di 13 pali a Siena e poi è stato superato da Aceto.
0: Lì ho visto anche una parte dedicata alla ceramica.
2: Sì. Allora, praticamente ormai il museo era prima gestito dal comune, ora, siccome data l'importanza a livello comprensoriale, è gestita dalla comunità montana dei Monti Cimini. È talmente importante che chi aveva delle collezioni private, per non farle disperdere, allora la regalate al museo in modo che può essere usufruite dal visitatore. E c'è il vasaio, di sotto nello scantinato c'è il ramaio e il facocchio, una collezione su come si costruivano i carri.
0: Vogliamo presentare, ecco, anche le sezioni del primo piano?
2: Sì, nella sezione primo piano c'è i giochi popolari, la religiosità popolare con le due feste principali, Sant'Antonio e Santa Corona, e soprattutto l'aula scolastica.
0: Lei parlava del chiostro e anche nel chiostro c'è una parte del museo.
2: Sì, perché soprattutto la parte legata all'agricoltura, i vecchi aratri, tutto il materiale che serviva per la lavorazione. Siccome spazio non ce n'era più, abbiamo utilizzato sotto gli archi del chiostro altri aspetti sempre del museo. Già siamo a più di 3.000 oggetti catalogati.
0: Ma che cos'è Canepina per lei?
2: Ah, Canepina, ecco, per me è una cosa importante perché mi ha permesso, appunto, come dicevamo prima, il fatto di essere siciliano, quel rimorso di non aver in un certo senso collaborato col mio paese, tutta questa mia energia, tutta questa mia voglia di dare, di donare, l'ho riversata a Canepina. Quindi per me Canepina è ormai è diventata come se fosse il mio paese d'origine. Tutto quello che potevo dare l'ho dato a Canepina con diverse iniziative, gruppo teatrale, diverse manifestazioni a cui ho collaborato.
0: Ha imparato anche il dialetto?
2: Imparato, sì, anche perché praticamente tutte le musiche, le canzoni del gruppo teatrale l'ho scritte io, figurati, un siciliano che scrive le canzoni in canepinese. Quindi abbiamo un repertorio di canzoni inventate perché non esisteva, però siccome il dialetto era talmente bello, talmente particolare, unico proprio per il discorso della selva cimina, quindi incontaminato in un certo senso, praticamente ho detto: ma è possibile che un dialetto così bello non ci sono canzoni del popolare? Dici no. E allora, siccome ho questa vena di inventare melodie, ho scritto tutta una serie di canzoni su Canepina.
0: In dialetto vi aspettiamo a Canepina, come si dice?
2: E vi aspettiamo a Canepina.
0: E Canepina è un paese che poi vive tutto l'anno e quindi con il presidente dell'associazione Prologo, Fabio Stefanucci, andiamo a scoprire le manifestazioni, perché so che qui nel corso dell'anno ce ne sono alcune.
3: Sì, assolutamente. Noi abbiamo manifestazioni per tutto l'anno solare, e le principali però che richiamano ovviamente il turista dal centro Italia ed oltre sono la Sagra dei Maccheroni Canepinesi, che è la nostra pasta tipica, e le Giornate della Castagna.
0: Una Giornata della Castagna che è per tutto il mese di ottobre.
3: Sì, esatto, si svolge negli ultimi tre weekend di ottobre, i sabati e le domeniche, il primo di novembre si conclude.
0: Che cosa avviene?
3: La festa è molto articolata, si svolge in tutto il paese, ci sono spettacoli, mostre itineranti, spettacoli musicali, c'è la distribuzione gratuita di caldarroste in piazza che avviene la domenica pomeriggio e ci sono le caratteristiche cantine dove si svolge la gastronomia locale.
0: Ma qual è la caratteristica della castagna di Canepina?
3: La castagna di Canepina ha una caratteristica principale che proprio nel comprensorio dei Monti Cimini si sprigiona una dolcezza che è unica nel suo genere.
0: e sono anche belli poi gli itinerari all'interno dei castagneti.
3: Assolutamente, abbiamo anche inaugurato da poco un itinerario che percorre dei castagneti secolari che circondano il nostro paese.
0: E sono tante le famiglie che vivono con la castagna?
3: Sì, diciamo che ogni famiglia, quasi tutte le famiglie, hanno un pezzetto di castagneto che poi è fonte di reddito durante l'anno per la famiglia stessa.
0: E voi fate poi anche altre cose?
3: Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo manifestazioni durante l'anno che sono principalmente per la popolazione, il Natale Canepinese, la Befana, altre situazioni che avvengono come il Carnevale, ad esempio. E poi abbiamo queste due manifestazioni che sono molto più impegnative, ci aiutano tutto il paese praticamente, tutta la popolazione.
0: Ma che cos'è Canepina per lei?
3: Canepina per me è tutto, io ho un amore sfrenato per Canepina. Sono diventato presidente 5 anni fa e svolgo questo ruolo con tantissimo entusiasmo e onore, ovviamente.
0: E so che comunque ci sono tanti giovani che si danno da fare.
3: Sì, sì, assolutamente. Abbiamo anche tanti giovani, anche minorenni, che vogliono partecipare durante le sagre, ci danno una mano, vengono a servire in cantina. Sono il futuro del nostro paese, ovviamente.
0: Si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi. Ecco, facciamo un invito ai giovani a vivere i paesi dove sono nati.
3: Assolutamente. Io dico sempre che la Prologo o anche altre associazioni sono una scuola di vita. Far parte della Prologo e di altre associazioni è vivere il paese, vivere la comunità. E devo dire che per me è stata una formazione entusiasmante.
0: Grazie al presidente dell'associazione Prologo, e quindi Canepina vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Buone passeggiate a Canepina in provincia di Viterbo e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao.
4: Borghi d'Italia.

0: 21 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, ancora attacchi russi sulla regione di Kharkiv, allarme in Romania per Bucarest, il drone navale distrutto ieri da un caccia romeno, responsabilità di Mosca. Trump minaccia sanzioni anche a chi aiuta l'Iran. Al via oggi a Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, domani la visita del Papa con la messa al porto della città romagnola. Bentrovati da Marco Guerra. Mentre Kiev fa ancora i conti con il massiccio attacco missilistico di ieri, di cui si contano 16 morti, la notte appena trascorsa i droni russi si sono abbattuti su Kharkiv provocando 2 morti e 2 feriti. La Romania intanto accusa Mosca del drone intercettato sul Mar Nero. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
1: Ancora una notte di fuoco in Ucraina sotto tiro delle forze militari russe. Alcuni villaggi nella regione di Kharkiv si registrano danni a edifici residenziali privati e morti e feriti. Nello stesso tempo continua la conta dei danni a Kiev dopo la pioggia di missili ipersonici e balistici lanciati ieri da Mosca. Nell'attacco sono andati distrutti una scuola, un asilo e una struttura ospedaliera. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso un adeguato controattacco e continua a chiedere intercettori Patriot agli alleati. Unica arma di difesa per la popolazione civile. Nessuno spiraglio di negoziazione dunque, come anche dichiarato ieri dal Cremlino, sarebbe all'orizzonte. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche continuano ad essere i principali obiettivi per la popolazione civile. Nessuno spiraglio di negoziazione dunque, come anche dichiarato ieri dal Cremlino, sarebbe all'orizzonte. Gli attacchi alle infrastrutture

0: precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano, ma intanto sale il prezzo del petrolio e i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
1: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare, lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
2: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
1: Decisamente sì, se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche proprio per questo una componente di bluff molto forte.
0: La decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per il progetto di insediamento in Cisgiordania è inaccettabile, lo riferiscono i leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito in una dichiarazione congiunta. La comunità internazionale si oppone da tempo a questa espansione degli insediamenti ed ha espresso le proprie serie preoccupazioni sia in privato che in pubblico, si legge ancora nella nota diffusa dai quattro paesi. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati sulle coste italiane. Sono dunque cinque le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a riprendere i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Intanto 39 migranti di varie nazionalità medio orientali, tra cui 4 minorenni, sono stati salvati questa notte dalla guardia costiera al largo di Roccella Ionica in Calabria. Passiamo all'attività del Santo Padre. Le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita, nel messaggio pubblicato ieri in vista della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il 1 settembre, il Papa esorta ad attraversare i propri deserti interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio e la ricerca del profitto, il servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di una realtà interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace.
0: Da oggi fino al 26 agosto a Rimini si svolgerà la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Domani Papa Leone sarà nella città romagnola per fare visita all'evento organizzato da Comunione e Liberazione. La sera presiederà la celebrazione eucaristica al porto. Sentiamo il vescovo di Rimini, Monsignor Anselmi, intervistato da Luca Collodi.
4: Diciamo che qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
5: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
4: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
5: Papa visiterà i più fragili.
4: Credo che questo sia un momento importante perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese non

0: Non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
1: Stasera con la cerimonia di inaugurazione entrano nel vivo a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo. 30 mesi sono corsi per mettere in piedi un evento a cui guarda tutto il mondo. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella, ne ha parlato con Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi.
2: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche e così via.
3: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che è il Kosovo. È uno dei paesi più giovani dell'Europa.
2: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
1: Chiudiamo con la cultura. Assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garritta, quest'anno sul tema il male e il bene, a ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera sarà presente con un videomessaggio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore del premio, Antonello Musmeci.
4: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva per la propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
5: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
4: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino alla sua genesi, le sopraffazioni dell'uomo. L'uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene, e invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.

per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

0: abbiamo accompagnato Giovanni Maria fino all'ordine del diaconato, che ricevette il 23 giugno, vigilia del suo onomastico, e ora al nostro giovane aspirante sacerdote non resta che puntare alla meta finale, al sacerdozio. E in quest'ultimo periodo, quest'ultimo tratto di strada, il Signore gli dà una particolare assistenza, gli facilita il compito, lo aiuta in modo particolare. Il Signore è fedele, ci mette alla prova, ci lascia penare, ci lascia soli, ci fa camminare al buio, ci dà continue bastonate sui denti. Poi a un certo momento entra lui e compie la sua opera. Noi diciamo: perché non potevi farlo prima? Potevi risparmiarmi un pochettino di tribolazione. Ma il Signore sa che per vincere il nostro orgoglio abbiamo bisogno di molte botte sui denti. E così, dopo il diaconato, Giovanni Maria viene sottoposto a un nuovo esame ad Aquilì, e i professori riscontrano con soddisfazione i progressi del teologo ormai trentenne. Viene sottoposto a un esame anche abbastanza severo. L'autore dice che viene sottoposto a un esame di circa un'ora, durante la quale tiene valorosamente testa a un fuoco di domande, alle quali risponde con la lucidità e la precisione che sono proprie dei contadini di criterio. Ecco, forse chi non ha tanta capacità di brillare con ragionamenti, con intuizioni intellettualistiche, con discorsi forbiti, molto probabilmente lo Spirito Santo lo arricchisce di capacità intuitive profonde, che sono le capacità dei piccoli, dei semplici, che vedono, che capiscono, che intuiscono, quello che si chiama il buon senso. E siccome un prete non deve essere un professionista, non deve intendersi di cose scientifiche, dovendosi interessare invece di problemi di cuore, di coscienza, di vita, allora chi ha una ricchezza interiore maggiore sarà il più ben riuscito. Ecco perché anche nella prospettiva di preparazione al sacerdozio in questo tempo dovremmo sì pensare alla necessità di una sufficiente cultura, però ormai diventa ricorrente l'affermazione che fu di Paolo VI, che oggi la Chiesa e il mondo hanno bisogno più di testimoni che di maestri, oppure se ci sono dei maestri, che siano maestri di spirito, maestri santi, maestri testimoni. Oggi non c'è più bisogno di indottrinare, oggi c'è bisogno di mostrare, di far incontrare. Oggi abbiamo tanta gente istruita, anche troppo per dire, nel senso che poi a un certo momento l'intelligenza fa perdere la testa e quindi si perde la fede e si crede di poter risolvere tutti i nostri problemi con i nostri ragionamenti, con la nostra ragione. Mentre oggi il mondo resta vuoto nel cuore, l'uomo resta sempre desolato nelle sue attese profonde, chi può dare una risposta? Soltanto chi ha dallo Spirito Santo la capacità di mostrare Dio, far incontrare Dio, attraverso magari un procedimento anche lento, perché niente avviene in forma magica. Comunque noi nel Santo Curato d'Ars abbiamo questa forte testimonianza di ciò che oggi e sempre c'è bisogno nel mondo, di un Dio che si incarna in un piccolo uomo debole, povero, semplice, buono, paziente, accogliente, e chi più ne ha più ne metta come doni di Spirito Santo. Quindi più che avere grandi voti in pagella, bisogna saper accumulare tanti doni interiori di Spirito Santo. Ma certamente in quest'ultimo tratto di strada Giovanni Maria Vianney ha sperimentato la presenza del Signore che gli metteva sulle labbra le risposte alle domande che gli venivano richieste. Perciò, l'esame superato, Giovanni Maria potrà salire finalmente l'altare, che non vuol dire però salire alla gloria, vuol dire salire sul Calvario, l'abbiamo detto all'inizio di questo capitolo, che è intitolato Sul Monte, e abbiamo detto sul monte c'è il crocifisso. Gli rimane, purtroppo noi diciamo, ma con grande consolazione, di chi ama e apprezza la piccolezza, l'umiltà, la semplicità, gli rimane una nota caratteristica che farebbe vergognare chi ha ambizioni intellettualistiche, ma per Giovanni Maria diventava un grande onore. La nota che gli rimane è quella di essere un prete poco colto e di intelligenza mediocre. Questo giudizio poi veniva confermato dal vicario Courbon, il quale, dandogli delle lettere testimoniali appunto per il vescovo di Grenoble, dove doveva essere ordinato prete, questo vicario, pur cosciente che il suo raccomandato, poiché era lui che l'aveva appoggiato insieme con il parroco Balei, che pur essendo questo prete catalogato tra i poco colti, poco intelligenti, questo vicario aveva capito che la Chiesa non ha bisogno soltanto di preti sapienti, ma anche e soprattutto di preti pii e santi. E qui viene ricordata una frase di Sant'Ambrogio, è una frase molto intuitiva. Sant'Ambrogio, uomo di Dio, dice che l'amore dentro di noi è come un occhio, quindi amare vuol dire vedere, perciò deve essere amore vero, non si tratta di amore sentimentale, affettivo, si tratta di amore di donazione, perciò chi ama vede. E Giovanni Maria Vianney, chi vede soprattutto? Vede Dio. Perché vede Dio? Perché lo ama, e lo ama più di tutti, lo ama anche più di chi è più sapiente di lui. E perciò chi vede Dio con la propria intelligenza non vedrà mai Dio tanto quanto lo vede uno che lo può intuire con l'amore, con la intuizione interiore. Perciò noi possiamo dire che Giovanni Maria è un prete molto intelligente, molto sapiente perlomeno, intelligente nella intelligenza dell'intelletto dello Spirito Santo e sapiente della sapienza di Dio. E Giovanni Maria, un altro controsenso, a conferma di essere un prete poco colto di intelligenza mediocre, dopo di essere stato ordinato prete, non gli viene concessa, almeno per il momento, la facoltà di confessare. Perché voi sapete che quando uno viene ordinato sacerdote può celebrare la messa, ma per quanto riguarda l'esercitare il ministero della riconciliazione c'è bisogno di una giurisdizione da parte del vescovo, perché il potere sacerdotale è totalmente nelle mani del vescovo, lui possiede l'ordine della pienezza, i sacerdoti che lui consacra sono a servizio del Signore e sotto la sua giurisdizione. E quindi un sacerdote ordinato per confessare ha bisogno di essere convalidato, autorizzato. Anche a noi sacerdoti, quando eravamo ordinati preti, a seconda anche dell'età. Io sono stato ordinato prete che non avevo ancora 22 anni e mi ricordo che mi avevano detto: puoi confessare, ma intanto soltanto i bambini. Quasi che confessare i bambini sia più facile che non confessare i grandi. Comunque, era una mentalità a quel tempo. Comunque, il curato d'Ars, per il momento, non potrà confessare lui, il curato d'Ars. E qui il Signore molto spesso gioca con tanta sapienza e bontà. Basta che ricordiamo l'assurdo, che però nel progetto di Dio suona santità. Padre Pio per 3 anni è privato della giurisdizione di confessare. A quel punto 3 anni di obbedienza certamente costruiscono la santità più che non 3 anni di confessionale. Ecco perché bisogna che noi ci abituiamo a questa mentalità di efficienza spirituale, non di efficientismo per quello che noi sappiamo fare. Quindi prete che costruisce meglio, che costruisce di più, non è quello che fa grandi cose, non è quello che riesce in tutto. Il prete che costruisce è quello che più di tutti possiede Dio, quello che più di tutti obbedisce, quello che più di tutti dona la propria vita al Signore in comunione col proprio vescovo e quindi crede all'efficacia del regno di Dio, che non è opera umana. Il Santo Curato d'Ars questo l'aveva capito molto bene. E così, questa era una nota che l'autore ha scritto prima che Giovanni Maria venisse ordinato prete, per dire quello che gli sarà successo dopo e come il curato d'Ars andava a farsi ordinare prete. Dopo tante difficoltà sapeva che sarebbe andato a ricevere l'ordine sacro, però con queste clausole. Qualcuno sarebbe andato con l'animo rammaricato, forse anche in ribellione, perché noi vogliamo sempre il successo, vogliamo sempre l'approvazione, vogliamo sempre essere unti umanamente, non con l'olio sacro. Il curato d'Ars aveva capito che ciò che valeva era quello che conta davanti al Signore. E così se ne andò a piedi sotto il sole di agosto, da Lione a Grenoble, con un fagotello in mano per diventare sacerdote in eterno. Ecco la grande contraddizione, per dire, dall'umano al divino, da quello che è l'essenziale a ciò che è invece tutto montatura e sofisticazione. Oggi forse ci teniamo molto di più all'apparenza che non alla sostanza, e ci teniamo anche alla coreografia. Nella Chiesa di Dio oggi purtroppo la coreografia sta soffocando tanti valori di grazia. Pensate come vengono amministrati i battesimi, o come vengono amministrate le prime comunioni, come viene conferita la cresima, o come vengono celebrati i matrimoni. Il curato d'Ars, questo povero giovane che ha tanto faticato per arrivare sul monte, proprio come Gesù, povero, se ne va solo sotto il sole di agosto con un fagotello in mano a diventare sacerdote in eterno. Io vi ripeto che ho letto questa biografia nei miei anni in cui si sogna, tra i 15 e i 17 anni, i sogni degli anni più belli, per cui evidentemente ci si formava delle convinzioni profonde per una scelta di ciò che è veramente essenziale. Erano anche gli anni che ci favorivano poi a tutto questo. Oggi sono anni più disgraziati, che sono pieni di maggiori condizionamenti e che hanno anche ferito profondamente con tanti traumi tutti i nostri giovani, per cui diventa ancora più difficile la preparazione del sacerdozio e anche l'individuare l'essenzialità di ciò che soprattutto conta. E so che la vita è piena di tante debolezze e di tanti insuccessi e di tanti limiti, però ecco, io ringrazio il Signore perché mi ha fatto scoprire così all'ombra del Santo Curato d'Ars ciò che è essenziale per il prete, alcuni punti irrinunciabili, quelli che oggi purtroppo vengono messi tanto in discussione, in modo particolare l'obbedienza, la fedeltà piena alla propria consacrazione, quindi non c'era neanche il minimo dubbio che si potesse tornare indietro, era proprio ormai irrinunciabile questo pensiero, ma non per forza, ormai era così, bisognava, non si poteva, il Signore è fedele, non si poteva abbandonarlo. Quindi c'erano delle convinzioni che non ammettevano incertezze come si stanno ammettendo adesso, che si fanno tante discussioni, ma celibato, non celibato, obbedienza, non obbedienza, se il vescovo dice così io posso dir colà. Io mi sono formato delle convinzioni che mi hanno molto liberato, per cui anche se nella mia vita sacerdotale non posso dire che non mi è mai capitato di fare quello che magari desideravo di poter fare, ho dato qualcosa che era contrario a quello che io desideravo. E il Signore forse mi ha messo alla prova proprio in questa maniera per vedere se avevo capito sul serio, non soltanto a parole. E io ringrazio il Signore di aver obbedito. E non avrei mai il coraggio davanti a una parola del vescovo di dire no, non faccio. O di prendere altri atteggiamenti. Ecco, io vi dico questo perché desidero che voi questo spirito lo viviate. Perché questo è spirito eterno. Possono cambiare i tempi, possono cambiare le situazioni, può cambiare la cultura, però la spiritualità di Gesù del Vangelo è eterna e non si può tornare indietro e non si può manipolarla, come la vita. In quel tempo in cui Giovanni Maria Vianney andava a Grenoble per essere ordinato sacerdote, incontra ancora strada facendo i ceffi minacciosi dei gendarmi con le loro baionette, perché c'era un tempo ancora di sommossa, ma ormai a Giovanni Maria Vianney non importava più niente. Sembra proprio di sentire le parole di Paolo che dice non datemi più fastidio, io porto le stigmate del Signore, ormai per me c'è solo Lui. Ecco, da qui io avevo capito quella volta che bisognava proprio avere idee forti, una volta che si è presa un'idea, una convinzione, un ideale, morire ma non fermarsi, non era possibile. E così Giovanni Maria va. In quel giorno, dice l'autore, Giovanni Maria sente come non mai quasi delle ali al cuore e ai piedi e vola, ed è anche immaginabile, dopo tanta fatica, dopo tante attese, dopo tanta difficoltà, finalmente si prospetta davanti a lui l'altare, la celebrazione della messa. Uno dei fatti che mi metteva sempre molto turbamento e che facevo fatica anche a capire, dopo bisogna che prendessi un atteggiamento di umiltà, era per esempio vedere, dopo che io ero prete questi ultimi anni qua, qualcuno che era vicino al sacerdozio e che non sentiva desiderio di fargli ordinare prete quanto prima. Perciò, ma aspetto un anno, aspetto 2 anni, aspetto 3 anni. Questa roba qua io non l'ho mai capita, dopo ho dovuto per forza, come ripeto, inchinarmi di fronte alla scelta di ognuno. Ma per dire, l'unico desiderio che io avevo in seminario, anche con i miei compagni, era proprio di arrivare là, arrivare sull'altare, essere ordinato prete, quanto più prima possibile. Io ricordo che ho contato alla fine dell'ultimo anno i giorni e me li tagliavo uno ogni volta, ogni sera tagliavo un giorno. Ed era una cosa meravigliosa sognare e aspettare il sacerdozio così. Avevo un po' di paura perché mi occorrevano tanti mesi di dispensa, perché bisognava aver compiuto 24 anni per essere ordinati preti. Io non avevo neanche 22 compiuti, quindi avevo paura. Ma per fortuna il Signore mi è venuto incontro, quindi mi ha dato anche questa grazia. E allora tutto questo io ve lo dico per dare gloria a Dio e perché anche voi abbiate da sposare i vostri ideali con pienezza di totale donazione. Veramente che Giovanni Maria Vianney doveva volare per forza. Non aveva altro scopo della vita. Che altro scopo? Aspettare cosa? Dubitare di che cosa? Essere incerti di che cosa? Se ti chiama, di cosa dubiti? devi tu pensare se sei degno o non degno di essere prete. Già tanto, se il Signore avesse guardato la tua dignità non ti avrebbe chiamato, certamente. Soltanto che per Giovanni Maria la fortuna è stata quella di aver visto chiaro, e quindi di aver visto lì sul monte il suo divin maestro crocifisso, ed essere convinto che il prete è quel crocifisso sul monte che perde la vita per l'amore e l'onore di Dio, la gloria di Dio, e per l'amore e la salvezza di fratelli. E Giovanni Maria va verso Grenoble per essere ordinato sacerdote in eterno con questa visione del Cristo crocifisso sul monte che lo aspetta, e così anche lui apre le sue braccia alla croce, dove sa che lassù sarà beato, cioè realizzerà la pienezza della sua vita e raggiungerà la massima gioia, la massima libertà, perché è così. Ecco la verità che ci fa liberi. Chi scopre Gesù crocifisso scopre la piena totale libertà, e in questa piena totale libertà della croce c'è la pienezza della gioia e la pienezza della libertà, la pienezza della verità, della libertà, della gioia. Giovanni Maria è il solo ordinando. Il vescovo Monsignor Simon, che ormai lo conosce, anche perché l'aveva visto allontanato dal seminario, poi ripreso, ed è venuto espressamente anche con disagio per questa ordinazione. L'autore qui fa un'osservazione e immagina l'incontro di questo vescovo con questo giovane, neanche tanto, 30 anni, ordinando. E dice il vescovo: certamente deve aver guardato negli occhi questo giovane, occhi che gli rivelavano il cielo. E non c'è dubbio che questo vescovo, che ha capito fino in fondo, perché il vescovo è sempre illuminato dallo Spirito Santo, per questo lo dobbiamo accogliere, obbedire, sempre stare in comunione con lui, il vescovo certamente con luminoso sorriso deve aver pronunciato queste o simili parole, dice l'autore, che non c'è pena che costi quando si tratta di ordinare un buon prete. E Giovanni Maria è prete, e il cielo e la terra potranno testimoniare che Giovanni Maria Vianney è un buon prete davvero. E quando si prospetta di fronte il suo apostolato, dopo di essere ordinato prete, certamente dentro di lui deve essersi ripetuto, rinnovato quel proposito: ora voglio guadagnare tante anime a Dio. Ecco, qui sacerdoti che dicono di non aver ancora scoperta la propria identità o di averla perduta, certamente sono da compiangere, perché sono molto disorientati. Quando sappiamo che noi siamo inviati a compiere e a portare a termine l'opera di Gesù, nel nome di Gesù, nella persona di Gesù, più di così, cosa ci deve interessare di più? Far soldi, far carriere, essere bravi, essere applauditi, essere ricercati per la gloria umana? Niente di tutto questo. Compiere l'opera del Signore, salvare i fratelli, guadagnare tante anime a Dio col nostro sacrificio e col nostro ministero sacerdotale, tenendo conto che non siamo noi che salviamo le anime. Evidentemente le salva il Signore, però le salva per mezzo nostro. C'è poco da fare. Se si incontra un prete di Dio, la gente incontra Dio. Se si incontra un prete che è povero di Dio, la gente incontra un Dio povero. E così Giovanni Maria Vianney vede il campo immenso e le spighe che biondeggiano pronte per la mietitura. È la visione che Giovanni descrive nel suo Vangelo e che noi meditiamo, riflettiamo molto spesso, perché soprattutto in questo tempo noi vediamo la messe che biondeggia soprattutto nel campo dei giovani. Tanti giovani smarriti, tanti giovani travolti proprio per una profonda debolezza e che custodiscono nel cuore tesori inestimabili, che siamo ancora in tempo di salvare, di recuperare. E allora qui si prospetta anche davanti a noi questa visione di questa abbondante messe pronta per la mietitura. E Giovanni Maria Vianney sale l'altare di una data che per lui resterà anche molto significativa e cara, alla vigilia della Assunzione di Maria Santissima in Cielo, la festa dell'Assunta. Quel tempo non era ancora dogma, era soltanto fede della Chiesa che Maria fosse stata assunta in cielo in anima e corpo, perché la definizione del dogma dell'Assunta fu fatta nel 1950, l'anno santo, l'anno del mio diaconato, l'anno vigilare della mia ordinazione sacerdotale. E la vigilia dell'Assunta, Giovanni Maria Vianney sale l'altare, dice l'autore con frasi molto scultoree e che restano molto impresse soprattutto nel cuore di un giovincello di 15-16 anni, come avevo io quella volta, e che rimase ben deciso di restare crocifisso là, su quell'altare, per Gesù e per le anime. E così ci resta ancora di aggiungere un piccolo stralcio anche di visione della sua prima ordinazione, della sua prima messa, nel capitolo sesto, nel quale c'è un altro titolo ancora più chiaro, più preciso, che dice morire. Prima sul monte, e sul monte c'è Gesù crocifisso. Adesso che siamo sul monte, resta una sola cosa, morire. Ogni giorno muoio, dice San Paolo nella prima ai Corinti. La buona notizia della prima messa di Giovanni Maria si sparpaglia per tutto il piccolo mondo lionese e anche oltre, fino al villaggio delle Noes. Ma chi ne esultò più di tutti e chi stava aspettando con pia e trepida ansia il ritorno del caro figliolo, immaginate chi fu, no? Il suo buon parroco, del Chilì, suo padre spirituale, il reverendo Ballei, al quale Giovanni Maria deve il suo sacerdozio e anche tutta la sua impostazione spirituale, che se più rumorosa fu la gioia di Dardì, cioè nel suo paese natale, nella casa di Giovanni Maria, anche se purtroppo questa festa fu velata dalla tristezza per l'assenza della sua mamma Diletta, che aveva tanto sognato quel giorno, che purtroppo era già andata in paradiso. Nella canonica di Equilì, quella gioia, accanto al parroco Ballei, rivestì un particolare carattere di anima e di cielo. E qui l'autore si ferma un momento, ed è quello che io vi suggerisco, poi possiamo anche chiudere a questo punto. Metti insieme il confronto tra questo vecchio parroco Ballei e questo suo figliolo, anche se non tanto giovane, che però è giovane sacerdote appena ordinato. Questi due sacerdoti, il padre e il figlio, si incontrarono e si abbracciarono da veri santi preti. E io ricordo che questa visione così di questo prete anziano che abbracciava il prete giovane mi ha fatto molta impressione, è rimasta molto, molto colpita questa immagine nel mio cuore, proprio perché ho pensato a quanto grande è la paternità del sacerdote, poter portare qualche sacerdote sull'altare, qualche figlio spirituale sull'altare, è la cosa più grande che ci possa essere. Io questa gioia l'ho già avuta più volte, il Signore è stato buono con me, e io anche auguro a tanti di voi, e non soltanto che siate padri di sacerdoti, ma anche madri di sacerdoti, e se non siete madri fisiche lo potete essere spiritualmente, ed è quello che noi vogliamo portare avanti come impegno di maternità sacerdotale della Madonna vissuta in chi dona la propria vita per il sacerdote. E sappiamo benissimo che chi dà la vita per il profeta ha la stessa ricompensa del profeta. Allora ecco questi due santi preti abbracciati, i loro cuori finirono col compenetrarsi a tal segno da formare insieme da quel momento una cosa sola. E anche da queste frasi, una volta lo Spirito Santo così mi stava veramente facendo scuola, ho capito quanto era indispensabile, fondamentale, irrinunciabile la comunione sacerdotale. Ed è questa la grazia che io chiedo, per la quale io sento un gran desiderio di battermi proprio, per chiederla al Signore per me, per tutti sempre, perché non c'è niente di più grande, di più importante che noi preti abbiamo da volerci bene, da essere un cuor solo ed un'anima sola. Per realizzare questo, forse una delle forme più efficaci resta la comunità sacerdotale, più che la formazione individualistica che abbiamo ricevuto in seminario, per cui è più facile disperderci e non saperci accogliere o vivere insieme. Giovanni Maria si inginocchiò e volle la benedizione del padre del suo sacerdozio. Ecco, immaginate questo momento commoventissimo per il figlio che è diventato prete, per questo sacerdote anziano che si è battuto nonostante i pareri contrari perché diventasse sacerdote, e questo figlio è la prete in ginocchio che chiede la benedizione. E il parroco Balei dice una cosa molto felice a Giovanni Vianney. Gli dice: voi, caro Vianney, resterete con me come mio vicario. Era proprio zucchero sulle fragole. Al povero prete novello sembrò che gli si spalancasse il cielo, perché la destinazione anche per noi sacerdoti non è che sia sempre tanto gradita, in quanto che non è che possiamo noi sceglierci il posto, noi dobbiamo sempre andare dove ci manda il vescovo, e spesso capita che, come dicevo prima, il vescovo ci mandi dove vuole lui, non dove vogliamo noi, non col prete che vogliamo noi, ma con quello che vuole il Signore, per dire, no? Questa volta Giovanni Maria Vianney finalmente ha un piccolo zuccherino, va a fare il cappellano del suo vecchio parroco, che l'ha messo in seminario, che l'ha preparato al sacerdozio e l'ha portato sull'altare. Il paese si entusiasmò evidentente, e un attimo corre dappertutto lusinghiero il commento, così lo riferisce con parole approssimative evidentemente l'autore, dice: se il signor Vianney ci ha tanto edificati prima, che cosa sarà mai ora che è prete? E Giovanni Maria non perse tempo. Si fece tutto a tutti, sotto l'occhio affezionato del suo maestro, che respirò del suo respiro. Quindi c'è stata proprio una comunione profonda, una fusione di spirito, di respiro spirituale. E il maestro tanto disse che aveva capito quanto era inopportuno che il suo giovane prete non potesse confessare. E allora fa uno stratagemma il suo vecchio parroco e gli dice: confessami. E il giovane prete si trova imbarazzato perché dice: non vuoi permesso del vescovo. Ma poi il vecchio parroco dice: permesso lo chiedo io, sono io parroco, sono io che rappresento il vescovo, posso chiederlo al parroco il permesso. E così il vecchio parroco si confessò dal suo figliolo, e la notizia giunse in curia e l'effetto desiderato fu immediato. Confessi pure Giovanni Maria e abbia a centinaia la Santa Chiesa confessori che gli somigliano. e da lì comincia la missione di Giovanni Maria Vianney e Santo Curato d'Ars come confessore. Così, se non con le precise parole, dovete certamente pensare al vicario generale Courbeau, che in fondo è uno dei pochi che aveva capito fino in fondo il Vianney. Così Giovanni Maria Vianney cominciò a battezzare, a confessare, a consigliare, assistere i malati, fare catechismo, e fu subito assediato dai penitenti. E i malati incominciarono a preferire lui più di altri, e lui si indugiava con tanto amore su tutti i più piccoli, più poveri, più deboli, più peccatori. In quel tempo c'erano anche le malattie contagiose, e lui pensava che non c'era nessuna malattia più contagiosa del peccato, perciò dava la sua opera senza farsi nessun riguardo. Che effetto gli fecero le prime confessioni? Si domanda l'autore. E i primi peccati gravi che ascoltò in confessione, lui puro come un angelo, e non si stancava di pregare per conservarsi puro? Dice l'autore, è pensabile che le prime volte il giovane prete deve aver sofferto l'agonia. E difatti più volte lo si è sentito il vecchio curato d'Ars uscire dal confessionale dicendo: che tristezza sentire continuamente il Signore così buono e così tanto offeso. D'altra parte, lui quasi si mette in dubbio, perché dice: forse conoscere il male potrebbe già essere un male. Forse non si figurava il mondo così poco amabile. E allora, molto probabilmente, proprio dal confessionale devono essere sorti i propositi più forti del curato d'Ars, di essere il vero esempio per i suoi greci, la vera presenza di Gesù. Sul pulpito parlava breve e abbastanza chiaro. La sua sorella che lo ascoltava, sorella Margherita, che veniva a sentirlo a Dardì, poté dire: non predicava ancora bene, secondo me. Eppure, quando parlava lui, tutti correvano in chiesa. E questo fa impressione. Questo fa impressione. In un altro libro io ricordo di aver letto che ad ascoltare il curato d'Ars era venuto anche il grande oratore Lacordaire, oratore di fama, Notre Dame di Parigi. E quello rimase sbalordito, stupefatto, confuso, perché dice: io parlo molto bene e non faccio piangere nessuno. Questo qui parla molto male, fa piangere tutti. Ecco perché allora la Chiesa ha bisogno di testimoni più che di maestri, oppure di maestri che siano anche testimoni. Giovanni Maria Vianney era molto semplice, affabile e schivo di ogni familiarità. Scriverebbe di lui San Francesco di Sales: aveva il dono di vedere tutti senza guardare nessuno. Sapete che in quel tempo c'era anche un certo rigore, certa riservatezza, soprattutto per quanto riguarda il trattare con le donne. Si racconta l'aneddoto di San Pio X, che quando andava via con sua sorella nel calesse, non nell'automobile dove si era più chiusi, ma nel calesse dove tutti potevano vedere, e lui non la voleva mai accanto a sé, e dicevano: perché? E dice: perché io so che è mia sorella, ma gli altri non sanno che è mia sorella. Ecco, per dire che c'era tutta una mentalità che quella volta andava bene così, non possiamo giudicarla con la mentalità di oggi. Quindi c'era un senso di molto riservo, ed era per questo, per esempio, che a noi davano il permesso di confessare i bambini soltanto, non le donne, le ultime erano quelle da ottenere il permesso di ascoltare, di andarsi a confessare dal sacerdote. Novello. A scuola comunque del curato Balleì non faceva che correre da gigante sulla via della mortificazione. Ecco questo che vi devo lasciare come ultimo pensiero. Il mondo non era buono. Il Signore era con dolorosa leggerezza gravemente offeso, come oggi, come sempre. qualcuno doveva pur riparare. Ecco, quel tempo c'era questa spiritualità della riparazione, della mortificazione, della penitenza. E chi, se non il sacerdote, era il primo obbligato a riparare, a prendersi su di sé il peso dei peccati degli uomini? Lui, Giovanni Maria, anche per non rischiare di tradire il Signore, si offerse alla penitenza. E fa sue le parole di Paolo che dice: castigo il mio corpo e lo rendo schiavo, per timore che dopo aver predicato agli altri non venga reprobo io stesso. San Paolo, lo dicevo con chiarezza tutto questo, e nella casa parrocchiale non si sorvolava su queste parole, e quindi ecco tutto un regime di grande austerità, il curato darsi in parola austerità dal suo vecchio parroco Balei. A tavola niente vino, poche patate bollite, pane bigio, raramente un po' di lesso, e il lesso a forza di ritornare diventava nero e non propriamente odoroso. E le penitenze erano all'ordine del giorno. Se il parroco Balei portava un cilicio, il vicario Vianney si era fatto cucire un panciotto di crino.
1: In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 21 agosto 2026, sono le 9 e 2 minuti, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 proseguiremo con il ciclo di 6, sono le 9 e 2 minuti, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash, alle 10.15

La liturgia festiva, alle 14 il notiziario, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina, la Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 la lezio di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23.30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e poi il palinsesto della notte. A voi tutti buon inizio di giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi. Beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità, evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono, appunto, del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone, con gran rispetto, disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio più vero del cuore. La Chiesa mi dice, mi ricorda: guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice: sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare quanto sottolinea il Papa, le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi ideale narcisistico, no? Si dice siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice guarda che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo col paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero, cioè la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vedere le cose negative che non funzionano, e le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno e richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere il mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come non lo so, però nei segni che colgo dico guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere, anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, dice qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarla.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Soul. Gli incontri dell'anima di Monica Mondo. In collaborazione con TV 2000.
1: Maria Voce, ben trovata.
2: Grazie.
1: Maria Voce, presidente già al suo secondo mandato del Movimento dei Focolari, che è un movimento ecclesiale, ma lo racconti lei cos'è il Movimento dei Focolari, perché ha questo nome. Nasceva tutto in quell'anno 1944,
2: 43, tragico 44,
1: per il paese, no?
2: Sì, tragico.
1: C'era un gruppo di ragazze a Trento.
2: Un gruppo di ragazze a Trento, in particolare una ragazza, Chiara Lubich, che è considerata ed è la fondatrice del Movimento dei Focolari, e questo gruppo di ragazze ha deciso di vivere alla lettera il Vangelo. Praticamente è cominciato tutto così.
1: Cioè di rispondere al dolore,
2: di rispondere a quella situazione che c'era, che anche loro sperimentavano in quel momento terribile della Seconda Guerra Mondiale, però non è stato neanche un tentativo di rispondere, è stata una ispirazione, io credo, sono sicura che è stata un'ispirazione di Dio, che ha fatto capire a Chiara Lubich per prima, e poi lei l'ha comunicata alle sue compagne, questa esigenza di un ideale eterno, questa esigenza di ogni cuore umano, di avere un ideale che veramente non passi. E nella constatazione che invece tutti gli ideali umani passavano in quel momento, non si poteva non constatare, è balzata forte ai loro cuori la risposta che c'è un ideale che non passa, e questo ideale che non passa è Dio, non esiste un altro ideale che non passa, è solo Dio. E in quello disastro hanno deciso di scegliere l'ideale che non passa, di scegliere Dio, ma questo ha significato subito per loro un impegno concreto, cioè Dio ha parlato, Dio ha mandato il suo figlio, Dio ci ha detto le sue parole, vediamo cosa ci dice e viviamo in conseguenza.
1: Lo dice così convinta, ci crede proprio anche
2: ci
1: lei?
2: Ci credo anch'io, assolutamente, perché lo sperimento quotidianamente che è così, che il Vangelo veramente trasforma le circostanze della vita. Cioè il Vangelo oggi mi dice ci sono i terroristi, sì, ci sono i terroristi, è un dato di fatto, ma Dio è più grande di loro e alla fine vincerà Dio. Questa certezza viene dalla vita, quindi non è una certezza che nasce dal fatto che ci siamo convinti di questo, ma dal fatto che l'abbiamo sperimentato.
1: Senta, Maria Voce, il Movimento dei Focolari è presente oggi in 182 paesi, credo, tocca oltre 2 milioni di persone, non sono tutti cattolici, sono anche alcuni buddisti, induisti, musulmani, ebrei. Il suo vero nome però non è Movimento dei Focolari.
2: Opera di Maria.
1: Ed è l'unico movimento ecclesiale che per statuto deve essere diretto da una donna. Cosa significa questa valorizzazione delle donne e cosa vuol dire valorizzare le donne nella Chiesa?
2: Ma io penso che la valorizzazione della donna è molto più semplice di quanto generalmente si pensi. Penso che significa soprattutto riconoscere alla donna quelle caratteristiche specifiche sue, senza le quali l'uomo non può esprimere se stesso. Perché? Perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e li ha creati distintamente, uomo e donna, ma proprio per creare l'umanità in loro. Quindi l'umanità viene fuori se c'è la parte dell'uomo e la parte della donna. Quindi, e la parte della donna è molto importante, cioè quella sua, detta in una sola parola, con la sua femminilità, ma la sua capacità di donarsi, la sua capacità di organizzare la vita, la sua capacità di essere disposta al sacrificio, di perdere persino il frutto delle sue viscere, perché lo perde quando il bambino nasce, lo perde dopo, durante tutta la vita, per continuare a donarla all'umanità. Quindi proprio in questo la donna ha qualcosa da dare all'umanità e di conseguenza anche alla Chiesa, o prima alla Chiesa e dopo all'umanità.
1: Quindi non si tratta, come spesso avviene, alcuni dibattiti di posti di potere o di ruoli,
2: assolutamente,
1: giusto?
2: Assolutamente, la donna non ha bisogno di avere maggiori poteri.
1: Poi ci bisogna, è già troppo clericale la Chiesa, perché dobbiamo clericalizzare
2: anche le donne, ci mancherebbe altro, sì, veramente.
1: Senta, parliamo un attimo di lei. Parliamo di una ragazza calabrese che diventa avvocato, la prima avvocato donna nella sua terra, di una ragazza testarda e non troppo compresa da una famiglia davanti alla scelta di dedicarsi così a Dio e di andarsene quindi lontano, giusto?
2: Certo.
1: Com'è accaduto?
2: È accaduto, io studiavo all'università e ho conosciuto un gruppo di ragazzi che studiavano anche loro all'università e che mi hanno affascinato per la loro forza di unità che c'era e che io non, non capivo che cosa fosse.
1: Lei era cristiana per educazione?
2: Sì, sì, io partecipavo alla messa tutti i giorni, già prima facevo parte dell'Azione Cattolica, ero dirigente di Azione Cattolica nel mio paese, seguivo le piccoline, facevamo le gite insieme, organizzavamo tante cose, e in questo ero assolutamente libera perché mio papà e mia mamma erano bravi cattolici anche loro. Vengo da una famiglia tradizionalmente cattolica e praticante, per cui non c'era un problema in questo senso. Il problema è nato quando appunto io ho deciso di donarmi a Dio. Il problema per mio padre, devo dire, perché mio padre era molto attaccato a me, aveva fatto tanti disegni sulla mia persona, ma non disegni di... era amore, da parte sua era senz'altro amore, ero la primogenita, quindi la femmina, la figlia femmina, che in un certo senso in Calabria non era ben vista, perché anzi dal primo momento aspettavano un maschio, logicamente. Quindi
1: almeno che si sposi mi dia dei nipotini.
2: Almeno che ci dia dei nipotini, possibilmente. Poi io ero sempre stata una persona molto... anche bene in famiglia, perché ero, essendo la prima di 7 fratelli, eravamo un'allegra brigata, un'allegra compagnia, quindi era normale, anche per me era normale pensare: mi sposerò, avrò tanti figli come la mia mamma, sarà una bella famiglia anche la mia. Anche per me era così, non avevo altri pensieri in quel momento. Quando ho incontrato questo movimento che mi ha dato il senso della possibilità di vivere integralmente il Vangelo, per me veramente è cambiata la vita, perché io ho cominciato a fare l'avvocato al mio paese e incontrare i clienti che venivano a chiedermi consiglio, a chiedermi di fare qualche denuncia o qualche querela, e ho cominciato ad incontrarli vedendo in loro un fratello da amare, e questa è stata la trasformazione nella mia vita, un fratello da amare con i suoi problemi che dovevano diventare miei, e con il cercare insieme la soluzione, e possibilmente una soluzione che non rompesse rapporti, che non ferisse altre persone, che cercasse di mettere pace, di ristabilire l'equilibrio.
1: Si è poi sanato questa incomprensione col papà?
2: Si è sanata molto più tardi. Io sono partita non ottenendo da lui una benedizione, ma praticamente quasi un rifiuto. Però dopo, nel tempo, ogni volta che io ricevevo la notizia dalla mamma, la mia mamma mi scriveva spesso, perché lei mi ha detto: tu, se scegli tu, io sono sicura che hai scelto bene, va bene. E lei mi scriveva e mi dava notizie di tutti. Una volta ho detto a mio papà per telefono: ma perché tu non mi scrivi mai? E lui mi ha risposto: perché se ti scrivo io mi viene la tentazione di dirti: ma perché te ne sei andata, ma perché non sei rimasta, allora non voglio farti soffrire di più. Allora ho pensato che era amore anche da parte sua, quindi non ho preteso altro. Mi è arrivata una cartolina di auguri quando ero in Turchia, ero già in focolare in Turchia, per il mio compleanno, con su scritto: tanti auguri papà. Mi è sembrato un miracolo e ho ringraziato Dio di questa cartolina di auguri. Dopo pochi giorni mio papà è partito per un infarto cardiaco, è morto, e ho sentito che era stato amore di Dio per lui di farlo arrivare al punto di riconciliarsi pienamente.
1: Cosa vuol dire sono stato in un focolare in Turchia? Cosa vuol dire stare in un focolare?
2: Stare in un focolare significa intanto rispondere ad una chiamata di Dio e alla vocazione a dare tutta la propria vita per questo disegno di unità, per questo carisma dell'unità. E questa è stata...
1: Ma cos'è
2: la mia
1: un focolare?
2: Vocazione.
1: Una casa?
2: È un gruppo di persone che convivono insieme, un gruppo di persone tutte chiamate da Dio alla stessa vocazione, e che sono veramente disposte a dare la vita l'una per l'altra, momento per momento, per essere opera di Maria. Perché opera di Maria, qual è stata l'opera più grande di Maria? L'opera più grande di Maria è stata dare al mondo Gesù. Ecco, le focolarine, i focolarini vogliono rivivere Maria in questo modo, cioè riuscire ad avere fra di loro la presenza viva di Gesù.
1: Bisogna usare qui una parola che è la parola meno di moda oggi, la parola verginità. Si può ancora utilizzare questo termine come una proposta per dei giovani oggi?
2: Si può, si deve, io credo, ma è una parola che non dipende da noi, perché la verginità nasce da una chiamata, è la risposta ad una chiamata. È Gesù che per amore chiama qualcuno, per un amore particolare, perché Gesù ama tutti e non ama di meno la persona che si sposa, ma per un amore che ha uno sguardo e un disegno particolare, chiama qualcuno ad un amore infinito, e nell'infinito non ci sono parti. L'infinito è tutto, quindi a un certo punto, se Dio chiama con questo amore, la risposta non può essere che un amore totalizzante.
1: Quindi non è impossibile o disumana questa scelta?
2: No, anzi, è una risposta d'amore, e sarebbe impossibile o disumana, allora sarebbe impossibile o disumana anche la risposta ad un ragazzo che ti chiede in sposa, perché è proprio quella la... la misura è l'amore anche umano portato all'ennesima potenza, cioè portato a questo amore che non permette altri pensieri, che non permette altri. La verginità è questo in fondo, è vivere, un ragazzo mi diceva l'altro giorno, è vivere decentrati, cioè spostare il centro da se stessi in un altro, in Dio però, non in un altro qualsiasi, perché se si sposta in un altro qualsiasi in un certo senso è sempre per se stessi, anche se si sposta in un ragazzo, se si sposta in una famiglia, in una professione, in un sogno.
1: Mi sta dicendo che questa idea della verginità, possiamo chiamarla in altro modo, nella Chiesa si usa anche il termine castità, vale non solo per i religiosi ma anche per chi sceglie una vita matrimoniale, per esempio.
2: Sì, bisogna essere vergini di cuore, bisogna essere, per vivere bene il matrimonio. Il motivo per cui tanti matrimoni si sfasciano è perché manca questa verginità del cuore, io penso.
1: Come ha conosciuto Chiara? Che rapporto aveva con lei?
2: L'ho conosciuta subito all'inizio, quando ho incontrato questo gruppo di universitari, perché un giorno sono stata ammessa insieme a loro in una chiesa di Roma, Santa Maria in Via, vicino Piazza Colonna, c'era un appuntamento con loro. E lì a un certo momento è entrata Chiara, io non sapevo chi fosse, però ho sentito che la sua presenza portava all'uno tutta l'assemblea, tutte le persone che erano in chiesa. Poi ci siamo incontrati fuori, ci siamo salutati, semplicemente mi hanno presentato i ragazzi che avevo conosciuto, hanno detto: sai, lei è Mariella, allora mi chiamavo così.
1: E poi Chiara le ha dato un altro nome, sì, adesso c'è questo uso, no? Il movimento dei focolari.
2: Non per non tutti, non è una cosa regolare.
1: Un nome,
2: diciamo,
1: strano, il nome di una località.
2: Sì, Emmaus. Un nome che indica proprio questo desiderio e questo impegno a far presente Gesù anche dopo la sua morte,
1: camminando con lui,
2: camminando insieme, sì.
1: Come i due discepoli di Emmaus, di cui ci parla il Vangelo,
2: sì,
1: dopo la
2: Luca,
1: resurrezione.
2: Sì.
1: Senta Maria Voce, succedere a un fondatore non è semplice, cioè perché certo, bisogna tenere insieme e richiamare a quell'unità che tra l'altro è la caratteristica, si potrebbe usare la parola carisma proprio, no, del vostro movimento ecclesiale, la vostra peculiarità. È difficile anche non cristallizzare le figure dei fondatori, in questo caso quella di Chiara Lubich, no? Di non, anche se andrà sugli altari e già è avviata questa strada, però di non metterla sugli altarini. No? E come si può cambiare necessariamente guardando la realtà senza però tradire l'eredità dei padri?
2: Guardi, io mi dico sempre questa cosa, io non devo pensare cosa ha detto Chiara o cosa ha fatto Chiara, ma cosa direbbe Chiara, cosa farebbe Chiara, quello sì, perché l'ispirazione è nel carisma, il carisma è eterno, le persone passano, quindi anche Chiara ha vissuto il suo tempo, logicamente ha risposto ai bisogni del suo tempo, è stata condizionata dalle situazioni del suo tempo, come tutti gli uomini, come tutte le persone di questo mondo, no? Però aveva un carisma e questo carisma lei l'ha vissuto pienamente nel suo tempo. Il carisma ce l'ha lasciato, ce l'ha passato, quindi anche noi abbiamo lo stesso carisma che lei ci ha dato, sempre uniti a lei, logicamente uniti alla fonte, però adesso, al giorno d'oggi, con le domande di oggi, cosa farebbe Chiara, cosa direbbe Chiara? E questo è quello che mi guida nel mio
1: questo
2: agire.
1: Questo è compreso dalla gente?
2: Penso di sì, perché si rendono conto che non è una cosa ripetitiva. Infatti ci sono tante manifestazioni nel movimento che al tempo di Chiara magari non c'erano.
1: Come sono visti oggi nella Chiesa i movimenti? Ci sono stati periodi non così facili, no?
2: Sì, penso che ormai, almeno per i movimenti più grandi, più accreditati, non ci sono più i problemi di un tempo. Penso che ormai anche la Chiesa ha accolto la ricchezza che viene da questi carismi nuovi e che quindi può dare vitalità nuova anche a tutte le realtà della Chiesa che già...
1: Però adesso glielo chiedo dopo, intanto volevo domandarle, ci sono peraltro molti vescovi, cardinali, anche focolarini, no?
2: In senso lato.
1: Ecco, in senso lato cosa vuol dire? Cioè che rapporto avete con loro? C'è gente che nasce dalla vostra spiritualità?
2: C'è gente che nasce dalla nostra spiritualità, che poi diventa sacerdote, diventa vescovo e rimane a far parte della spiritualità, e rimane a vivere di questa spiritualità, no? Il legame non può essere giuridico con dei vescovi, perché loro sono legati logicamente alla Chiesa, è un legame spirituale quello con i vescovi, però un legame strettissimo da veri fratelli che viviamo insieme la stessa spiritualità.
1: Questo volevo domandarle, innanzitutto se è cambiato il clima anche tra i movimenti ecclesiali.
2: Assolutamente sì.
1: C'era una sorta di competizione,
2: certamente,
1: no?
2: Per tanto... è normale, perché quando si nasce i bambini sempre si mettono in disposizione in discussione con i fratellini per essere...
1: Non c'è più questo.
2: credo che non esista più completamente.
1: Ma soprattutto, Maria Voce, è ancora il tempo dei movimenti? C'è stato un periodo storico in cui Giovanni Paolo II l'ha dichiarato, questo è il soffio dello spirito. Ora talvolta si vede una ripetitività, oppure si notano divisioni, oppure una certa debolezza anche. È così o è solo una percezione esterna?
2: Può darsi che sia anche così, può darsi che sia anche così, però io credo che ancora è il tempo dei movimenti, perché i movimenti hanno delle caratteristiche che favoriscono la vita cristiana, il fatto di aggregarsi, il fatto di voler essere radicali, di andare controcorrente, di non ripetere appunto quello che fanno gli altri, ma di fare qualcosa di nuovo, e questo viene dal soffio dello spirito, che magari si manifesta in modi diversi da un tempo all'altro, che però credo che i movimenti hanno ancora tanto da dire e da dare.
1: Soprattutto ai giovani, in realtà il bisogno c'è, il problema è intercettarlo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì. Con i giovani si vede di più, perché si vede di più la presenza dei giovani dove ci sono questi grandi movimenti, ma credo che non solo per i giovani, se pensiamo alle famiglie, per esempio, quanto i movimenti fanno per la salute delle famiglie, per portare avanti questa vita cristiana nelle famiglie, perché poi è dalla vita cristiana nelle famiglie che nascono anche le vocazioni alla vita religiosa o altro.
1: Sempre meno.
2: Sempre meno, e forse per altre strade, forse cioè? Anche perché proprio perché la famiglia credo che non è più quella che era. Cioè, io penso che la mia vocazione, io ho detto prima, pensavo assolutamente di formarmi una famiglia, ma non sarebbe quella che è se non avessi avuto la famiglia che ho avuto, cioè una famiglia solida, una famiglia costruita sull'amore scambievole, sul sacrificio, sulla...
1: Però è un incontro che può cambiare, no? E che può farti svoltare nella vita.
2: Sì, senz'altro.
1: Quindi il problema è proporre degli incontri che possano aiutare anche dei ragazzi ad avere un altro modo di vedere la realtà.
2: Ma è quello, diciamo, la presunzione, se vogliamo, che noi abbiamo, proprio di far incontrare le persone in genere, e i giovani in particolare, con Gesù vivo. Perché se incontrano Gesù vivo non c'è problema.
1: Gesù vivo cosa significa?
2: Gesù vivo significa un Gesù che vive fra di noi per l'amore reciproco e che riesce a capire oggi i giovani di oggi.
1: Cioè che si può ancora vedere attraverso i suoi testimoni?
2: Si può ancora vedere, sì. Che si può vedere e ascoltare, sì.
1: Tra i vostri padri c'è una figura come quella di Gino Giordani, sì, che è un intellettuale, un politico di primo piano. Perché è importante che i cattolici lavorino in politica?
2: Per portare i valori che i cattolici hanno.
1: Cioè. Non è molto successo ultimamente.
2: Non è molto successo, purtroppo non basta dire che i cattolici lavorino in politica, ma prima di tutto che i cattolici siano veramente cattolici, cioè che veramente costruiscano la politica su quei valori che il cattolicesimo ha dato, che è la, diciamo, l'essenza del cattolicesimo, cioè il valore del bene comune, il valore della solidarietà, il valore del cominciare dai minimi, il valore di non trascurare nessuna periferia, di non porre divisioni o steccati fra le razze, tutti questi valori sono frutto del cattolicesimo vissuto, per quello
1: sarebbero stati frutti di un'identità di cui si è molto discusso, di un'Europa che però pare abbastanza dimentica della sua storia.
2: Certo,
1: propensa a cancellarla in
2: sé. Sì, però qual è il frutto attualmente della dimenticanza dell'Europa? Il frutto è che l'Europa non conta più niente per nessuno. Diciamocelo francamente, l'Europa ha voluto tagliare le sue radici cristiane, vuole tagliare le sue radici cristiane, lo faccia pure, sparirà, sparisce l'Europa, sparisce il concetto stesso di Europa.
1: C'è chi spiega, però l'Europa è soprattutto quella dei diritti della persona che nascono non in ambito cristiano ma in ambito rivoluzione francese, a parte che si può discutere perché il valore della persona
2: francese, nasce. La rivoluzione francese dove nasce?
1: Però questa estensione dei diritti fino all'estremo, per cui il mio diritto vale a discapito della comunità, a discapito del debole, a discapito della vita, per esempio, sta portando una disumanizzazione.
2: Assolutamente, assolutamente. Quindi non solo non è cattolico, ma non è neanche cristiano e non è umano. Giustamente lei parla di disumanizzazione. È per quello che non può andare avanti in questo modo. È per quello che l'Europa deve. Noi pensiamo a ritrovare le sue radici cristiane, a rivalorizzare le sue radici cristiane, e per questo che anche nel movimento c'è questo.
1: Ci sono ancora persone che si impegnano in politica, perché in un tempo di dissoluzione dei partiti È difficile posizionarsi.
2: Sì, ed è difficile soprattutto che i giovani si interessino a questo. E invece
1: ma anche uno dove sta per difendere meglio certe... Da che parte sta?
2: Ah, basta non mettersi da una parte, basta difendere i valori senza mettersi da una parte. Infatti noi non siamo per una politica partitica, okay. Noi siamo per una politica trasversale.
1: Okay. La parola forte dei focolarini è l'amore e poi la parola, l'altra parola è dialogo. Spesso questi termini, soprattutto ultimamente, sono diventati degli slogan un po' buonisti, no? E perdono quindi di valore. Cosa vuol dire dialogare davvero?
2: Significa mettersi di fronte all'altro riconoscendolo uguale a sé, fratello, perché figlio di Dio e quindi uguale, assolutamente uguale, e quindi accettarlo per quello che lui può darci, con la certezza che può darci qualche cosa, che non solo noi possiamo dare a lui qualche cosa, ma che anche lui può darci qualche cosa.
1: Si può dialogare con tutti, anche con chi per esempio ti considera un infedele?
2: Per essere in dialogo bisogna essere in due che vogliano fare il dialogo, quindi diciamo in partenza che il dialogo comincia, può cominciare con tutti, poi può andare avanti se anche l'altro risponde.
1: È chiaro perché glielo chiedo, cioè le domando che dialogo è possibile oggi con l'Islam e lo domando a lei che è stata a Istanbul per 10 anni, credo, no? Quindi conosce bene questo mondo.
2: Almeno quello della Turchia, perché l'Islam, come lei sa, non è uguale dappertutto.
1: È uguale.
2: Però io direi un'altra cosa, io dico sempre questo, non è che noi dialoghiamo con l'Islam, noi dialoghiamo con persone.
1: Qualunque sia
2: il loro credo, qualunque sia la loro appartenenza, e noi dialoghiamo con persone. Dialogando con persone scopriamo anche a quale religione appartengono, quali sono i loro principi, da che cosa sono animati. E allora lì comincia il dialogo in cui ci si capisce reciprocamente, si cerca di capirsi logicamente per quanto è possibile. Certamente io non potrò mai capire i motivi di un terrorista, però questo non mi impedisce di amare questa persona.
1: Addirittura?
2: Sì. Perché amate i vostri nemici fa parte del Vangelo.
1: Sì, in effetti quello che ci testimoniano in maniera davvero scandalosa alcuni che vivono in Siria o in Iraq e che vivono persecuzioni feroci, no?
2: Certo.
1: Che però non smettono di
2: non
1: voler
2: smettono
1: bene.
2: Di voler bene, non smettono. E d'altra parte il rischio del cristianesimo è il martirio. I cristiani non hanno altro rischio che questo, però questo è un rischio previsto. E il martirio può essere di diverso tipo, può essere l'incomprensione, può essere...
1: Chiara aveva anche un risolto che non è così noto, visionario, mistico, che fa parte di una tradizione lunga nella Chiesa, tra i santi. Diciamolo in maniera più laica, visto che oggi questo senso del mistero si è molto perso, uno slancio profetico. Che diventa anche creatività, che diventa fantasia, invenzione di cose che poi magari diventano concrete per molti, ma che certo. Sono state previste. Ecco, c'è ancora questa capacità di inventare luoghi, esperienze, di proporre delle novità per gli uomini?
2: Penso di sì, attingendo al carisma di Chiara. Quindi non è che noi dobbiamo creare cose nuove, dobbiamo rinnovare il mondo con il carisma che abbiamo, quindi in questo senso io penso di sì e penso di poter dire che si fa effettivamente. Perché
1: faccio qualche esempio,
2: per esempio dei focolarini che decidono di andare a spendere la loro vacanza per, non dei focolarini, delle persone che appartengono al movimento di qualsiasi vocazione, che decidono di mettere a disposizione la loro vacanza per andare a testimoniare il Vangelo nell'Amazzonia. Oppure che vanno in una cittadella a donarsi per costruire, in una cittadella del movimento dei focolari, per costruire una scuola per i bambini poveri del circondario. Ci sono tante di queste iniziative che si fanno al giorno d'oggi.
1: Cosa sono queste cittadelle?
2: Le cittadelle sono dei luoghi dove tutte le persone che vivono la spiritualità del movimento, pur appartenendo a vocazioni diverse, a situazioni diverse, famiglie, giovani, sacerdoti, laici. Quindi sono un piccolo bozzetto di società che ha scelto di costruire la propria società sul Vangelo e sui valori del
1: Mettendo
2: Vangelo.
1: Mettendo tutti in comune,
2: vivendo gli uni per gli altri, amandosi reciprocamente.
1: Ancora una cosa, Maria Voce, corollario di quello di cui parlavamo prima. Lei parla di testimoniare, per esempio, il Vangelo in terre lontane. Qual è il limite, il crinale tra la testimonianza, l'evangelizzazione e il dialogo? Perché facevamo prima il discorso con una persona lontana da me, io posso incontrarla, vogliergli bene, decidiamo insieme di fare delle cose in comune, ma io come cristiano devo portare Gesù Cristo.
2: Certo.
1: Anche a quella persona, senza ovviamente imposizioni o spirito di battaglia, però è sempre un crinale difficile da
2: superare. È difficile, però non è impossibile. È quel rispettoso annuncio di cui parlava ancora Papa Giovanni Paolo II. Quindi questo, noi dobbiamo annunciare Cristo, però lo annunciamo prima di tutto con la nostra vita. Le parole sono anche necessarie, però devono essere sollecitate dall'altro, diciamo, devono nascere dal desiderio dell'altro di conoscere anche quello che è sotto la nostra vita, perché se la nostra vita testimonia veramente Cristo, prima o poi nell'altro verrà l'interesse di sapere che cos'è che c'è alla radice.
1: Era, mi pare, San Francesco d'Assisi che diceva ai suoi frati: testimoniate Gesù Cristo con la vostra vita e, se necessario, anche con le parole, giusto?
2: Sì.
1: Diceva così.
2: Sì, ma anche noi lo sperimentiamo.
1: E questa possibilità di unità, che è un'altra delle parole forti che voi, no? Sì. Sulla tomba di Chiara Lubich c'è scritto perché
2: che siano uno,
1: che poi è una parola del Vangelo.
2: Certo.
1: Come si fa quest'unità di individualismi che oggi sono quelli che dominano?
2: Certamente, l'unità di cui parliamo è appunto quella di cui parla il Vangelo, cioè è l'unità in Dio, è l'unità in cui ognuno si riconosce figlio di Dio e perché figlio di Dio riconosce l'altro suo fratello. Quindi, in un certo modo, se non c'è questa base per tutti, non si può parlare di unità, si può parlare di comprensione reciproca, accettare il compromesso di arrivare ad una certa comprensione reciproca, così. Però l'unità vera è quella che viene da Dio e che è in Dio, quindi anche fra di noi questo è sempre valido. Allora, questa unità, questo tipo di unità, a un certo momento si può sperimentare anche con persone che non hanno la nostra fede, che non hanno il nostro modo di vedere le cose, ma che sono disposti veramente a, come noi, a perdere il loro essere, a perdere la loro personalità per unirsi a noi per un ideale più grande, che appunto è quello di essere fratelli.
1: Maria Voce, i cattolici si nascondono troppo e la società liquida, tante volte evocata, questo neologismo di Bauman, ha disciolto i cattolici, qualche volta rendendoli irriconoscibili,
2: sì.
1: E quindi di fatto inutili oppure utilizzabili
2: a qualsiasi scopo.
1: E il rischio della Chiesa ONG di cui parla Papa Francesco.
2: Sì,
1: stesso,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì, sì, così. Io penso veramente che questo pericolo ci sia. Penso che i cattolici devono essere più incisivi. Penso che possano esserlo, che devono ritrovare appunto il vero cattolicesimo, cioè l'incontro con Gesù che trasforma la vita, e dimostrarlo. Ma penso che c'è in tutti il desiderio di farlo. Forse uno dei frutti del movimento è proprio quello di risvegliare questo desiderio, che c'è in tutti i cattolici sicuramente, non può essere diverso perché è impresso da Dio nel momento stesso in cui viene battezzato.
1: Solo che qualche volta il battesimo è una cosa che ci si porta addosso, che va riscoperto.
2: Sì, che quasi neanche si sa più a che cosa è servito quel battesimo. Ecco, allora risvegliare quel desiderio, quel DNA cristiano che il cristiano si porta dietro dal battesimo, credo che uno dei compiti dei movimenti è che in genere ci riescono.
1: Lei ha il piglio ancora dell'avvocato,
2: Sì.
1: Se dovesse difendere una causa oggi, che cosa le vorrebbe veramente, a cosa vorrebbe dedicarsi con la massima passione?
2: A quello a cui mi dedico, spero, sempre con la massima passione, cioè alla fraternità universale.
1: È una causa...
2: A vivere per la fraternità universale. È una causa enorme, che però si fa nel momento presente, con il fratello che si ha accanto. Si costruisce passo dopo passo, non si può pretendere di costruirla di colpo.
1: E non si fa solo con le ringhe?
2: E non si fa con le ringhe, si fa con la vita.
1: Mi regala una musica che lei ama particolarmente, che in qualche modo la racconta, lei cara, e così chiudiamo con le note questo nostro dialogo.
2: Per esempio la nostra canzone su Maria, o anche un Ave Maria se vuole, cioè qualsiasi canto che si rivolga a Maria, sento che veramente esprime anche quello che io voglio essere in questo momento.
1: Grazie Maria Voce.
2: Grazie, grazie a lei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Anche i governi di Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera, l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Sul fronte politico scoppia anche la polemica. L'opposizione attacca il governo. La scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta è stato un boomerang, attacca la segretaria del PD Schlein. Le nuove minacce di Trump in una guerra economica all'Iran fanno di nuovo risalire il prezzo del petrolio e da noi anche la benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio, sia in autostrada che nella rete stradale normale, registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che, dopo la proroga del 6 agosto, durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forte ondata di maltempo al centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. In provincia di Bergamo è stato evacuato un campeggio, frane e smottamenti nel bresciano. Un fulmine ieri ha bloccato la stazione di Ventimiglia. Temporali in Toscana con allagamenti e numerosi alberi abbattuti. Fra il nord e la Toscana si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al presidente. Per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella.

Edi Stein, una santa per non dimenticare. Conteniamo la lettura della vita di Edi Stein, recentemente portata agli onori degli altari dal Papa Giovanni Paolo II, l'ebrea convertita al cattolicesimo, docente di filosofia nelle università tedesche, diventata poi religiosa carmelitana e martire nei campi di sterminio per opera del nazismo.

Siamo nell'Europa ormai sconvolta da Hitler. All'alba del 10 maggio 1940 Hitler scatena le sue forze armate contro la Francia. Con una manovra avvolgente esse scendono dal nord attraverso l'Olanda e il Belgio, che sono nazioni neutrali, e protestano invano contro questa aggressione criminale. Stormi di aerei militari lanciano sull'Olanda migliaia di ombrelli bianchi, paracadutisti. Questi soldati, armati fino ai denti, si impadroniscono dei ponti sui fiumi e facilitano il passaggio dei carri armati che stanno sopraggiungendo.

In 3 giorni Olanda e Belgio sono conquistati e si arrendono. La Francia, colta di sorpresa, è in ginocchio. Si arrende in 20 giorni. Ora anche in Olanda, Belgio e Francia inizia la passione degli ebrei. Eddie Stein scrive: è bene che ci ricordiamo che la povertà può anche consistere nell'essere privata della nostra clausura. Dio possiede altre mura per difenderci. Anna Frank, una ragazzina ebrea che vive ad Amsterdam e che commuoverà il mondo con il suo diario, descriverà così questi giorni. I bei giorni finirono e cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si susseguivano l'una all'altra. Gli ebrei devono portare sul petto la stella giudaica, una stella gialla a 6 punte, grossa come un piatto, con la scritta Jod a caratteri neri. Gli ebrei devono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire sul tram. Gli ebrei non possono più andare in auto, non possono più fare acquisti fra le 3 e le 5 e soltanto dove sta scritto bottega ebraica. Gli ebrei dopo le 8 di sera non possono essere per strada, né trattenersi nel loro giardino o in quello dei conoscenti. Non possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono praticare sport all'aperto e non possono nemmeno andare a casa dei cristiani. Gli ebrei debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche e una quantità ancora di limitazioni del genere. Così trascorre la nostra piccola vita.

Le carmelitane di Eck, che temono l'irreparabile, pensano di far raggiungere la Svizzera a Suor Teresa Benedetta. Ma questo tentativo viene rallentato e bloccato dalle autorità, timorose di mimicarsi la terribile onnipotenza di Hitler. Nell'estate del 1940 erita una grande gioia. Sua sorella Rosa viene a raggiungerla, è diventata cattolica e ottiene di vivere in convento accanto a lei. La Gestapo, la feroce polizia politica di Hitler, ha cominciato un minuzioso censimento di tutti gli ebrei e dei loro parenti. Il capo dell'SS Rauter scrive a Hitler: «In Olanda vivono 120.000 ebrei. Il 1° ottobre li farò arrestare con i loro parenti, dei quali conosciamo esattamente il domicilio. Ogni persona ebrea deve compilare moduli, subire interminabili interrogatori». Edith scrive: «Sono totalmente presa dall'opera su San Giovanni della Croce e tutto il resto mi è indifferente».

la massiccia deportazione degli ebrei. Nell'estate del 1942 inizia la massiccia deportazione degli ebrei verso l'est, ai campi di lavoro e di sterminio. Di notte la Gestapo bussa le case, preleva intere famiglie di cui non si saprà più nulla. Anna Frank, 13 anni, con la sua famiglia si sigilla in un nascondiglio ricavato da un retrobottega. Scrive sul suo diario: «Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure e partecipo al dolore di milioni di persone. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che torneranno l'ordine, la pace e la serenità».

I vescovi italiani, d'accordo con il sinodo della Chiesa protestante, denunciano apertamente questi delitti contro l'umanità in una lettera che viene letta dai pulpiti e pubblicata dai giornali stranieri. Affermano con forza: i vescovi, profondamente colpiti dalle misure eccezionali prese contro gli ebrei, con cui si mira ad escluderli dalla vita, con orrore hanno avuto notizia delle massicce deportazioni di intere famiglie ebree, uomini, donne, bambini, verso i territori dell'est controllati dalla Germania. Il dolore che in tal modo colpisce decine di migliaia di persone, la certezza che tali misure urtano il profondo senso morale del popolo olandese, e ciò che più importa, sono in contrasto con il comandamento divino che vuole la giustizia e la misericordia, obbligano i capi delle comunità cristiane a denunciare al mondo questi delitti contro l'umanità. Le autorità germaniche, irritate da questa presa di posizione dei vescovi, decidono una terribile rappresaglia: l'arresto di tutti i preti, i religiosi e le religiose di razza ebraica o con parenti ebraici.

L'arresto di Edith e di Rosa Stein. Il 2 agosto del 1942, verso le 17, le carmelitane del convento di Echt sono a pregare in coro. Suona lungo il campanello dell'entrata. Dopo alcuni istanti, la suora portinaia entra in coro e corre dalla superiore. Due ufficiali tedeschi vogliono le sorelle Stein.

la superiora che va loro lentamente incontro, uno degli ufficiali dice spazientito: entro 5 minuti le sorelle Stein devono uscire dal convento. Suor Teresa Benedetta, che ha seguito la superiora, ritorna in coro. Rimane qualche istante inginocchiata davanti al tabernacolo, poi dice alle suore: pregate per noi, sorelle. L'ufficiale intanto ha concesso altri 5 minuti e dice seccamente alla superiora: Suor Stein può fare ciò che vuole, cambiare abito o conservare quello religioso, datele una coperta e 3 giorni di viveri. Dove la portate? Non abbiamo altro da comunicare. Alcuni minuti dopo le due sorelle sono invitate a salire su un'auto della Gestapo. Suor Teresa prende per mano la spaventata sorella Rosa e le dice: «Vieni, andiamo a immolarci per il nostro popolo».

Inserata in un discorso ufficiale, il commissario assistente Schmidt dichiarava che l'arresto dei sacerdoti e dei religiosi di razza ebraica era una rappresaglia contro la protesta dei vescovi olandesi. Le autorità germaniche si sentivano costrette a perseguitare gli ebrei cattolici come i loro peggiori nemici e ad assicurare il più presto la loro deportazione verso l'est. Le suore del Carmelo di Echt rimasero in attesa angosciosa di notizie. Il 5 agosto fu loro dettato per telefono un telegramma proveniente dal villaggio di Versterbork presso la stazione ferroviaria di Hoogalem nel nord dell'Olanda. Lì era stato aperto un vastissimo campo di prigionia dove venivano ammassati e poi smistati nei vari campi di eliminazione i prigionieri ebrei. Il telegramma era stato inviato dall'amministrazione comunale e a nome di Edith e Rosa Stein chiedeva indumenti, coperte e medicinali. Le suore non sapevano nulla degli 8.000 ebrei che vi erano in quel momento ammassati nelle baracche, in quei campi, né sapevano della tremenda scarsità di cibo, delle malattie che facevano strage tra i vecchi, le donne, i bambini abbandonati a se stessi, senza nessuna misura igienica. Non sapevano che Suor Teresa si stava prendendo cura di quei bambini che i genitori, divenuti ormai apatici, trascuravano. E non sapevano che era per quei bambini che essa chiedeva cibo, medicine e vestiti. Misero insieme un grosso pacco di viveri e di libri, e insieme a dei medicinali. Vi unirono una piccola immagine trovata nella cella di Suor Teresa, che aveva scritto sul retro bianco la sua volontà di offrirsi come vittima per la conversione dei suoi fratelli ebrei.

il rapporto di due testimoni. Due giovani di Echt si offrirono di portare il pacco e le lettere delle suore a Suor Teresa e a sua sorella. Ecco la loro relazione scritta. Arrivammo alla stazione di O'Galen alle 5 del pomeriggio del 6 agosto. Il campo per prigionieri costruito al villaggio di Westerbork comprende migliaia di baracche. All'ingresso c'è un ufficio occupato dalla polizia olandese alla quale abbiamo dovuto presentarci. Abbiamo consegnato il telegramma e abbiamo offerto sigari e sigarette. Su nostra richiesta, gli ufficiali di guardia hanno mandato un ragazzino ebreo verso la baracca dove stavano Suor Teresa Benedetta e sua sorella. Dopo qualche istante di ansiosa attesa, abbiamo visto sollevarsi la grande porta di filo spinato e di lontano avanzare verso di noi l'abito bruno e il velo nero di Suor Teresa, accompagnata da Rosa. La polizia olandese si meravigliò molto di sapere che nel campo c'erano anche dei religiosi. L'incontro fu commovente e lieto. Ci stringemmo la mano. L'emozione era così forte che ci mozzava la parola. Abbiamo consegnato a Suor Teresa tutto ciò che avevamo e sembrò molto contenta. Si rallegrò particolarmente dei messaggi delle suore e al pensiero che pregavano per loro. Ci disse che nel campo avevano trovato parenti e amici. Descrissero il viaggio che si era svolto senza incidenti fino alla tappa di Amersfoort. Lì i prigionieri avevano subito vessazioni di ogni sorta, poi le SS li avevano spinti nei dormitori colpendoli col calcio dei fucili, senza cibo. Solo gli ebrei non cattolici avevano avuto un po' da mangiare. Il mattino dopo erano partiti per Westerbork. Di lì i prigionieri avevano potuto spedire telegrammi tramite il consigliere ebreo incaricato di aiutarli. Il consigliere era molto buono, ma per incarico delle autorità tedesche i cattolici ebrei formavano una categoria a parte riunita in una baracca. Per essi il consigliere aveva la proibizione di intervenire. Suor Teresa diceva queste cose con calma e con raccoglimento e i suoi occhi brillavano. A voce bassa e posata parlava delle sevizie che aveva visto intorno a lei, non dicendo nulla di ciò che la riguardava personalmente. Prima di tutto desiderava che le suore del Carmelo sapessero che lei portava ancora l'abito e che era sua intenzione, come pure quella di altre religiose, circa una decina, di conservarlo fino alla fine. Disse che gli altri prigionieri erano contenti di avere fra loro dei religiosi e delle suore, che erano diventati il sostegno e la speranza di quei poveretti.

Dal canto suo si dichiarava felice di poter dare agli altri la consolazione della preghiera e il conforto di una parola buona. Attorno a loro religiose si formava come una zona di pace. Mandò a dire alla superiora che pregava quasi tutta la giornata. Non ebbe una sola parola di lamento né per il cibo né per il trattamento dei soldati. Disse che nessuno sapeva quando si sarebbero fermate nel campo. Correva voce che due giorni dopo, il 7 agosto, ci sarebbe stata una partenza verso il sud della Polonia, ma non sapeva se la voce fosse esatta. Diceva che nella notte precedente era arrivato un carico di ebrei provenienti da Amsterdam. Questo poteva essere il segno che loro dovevano ripartire, ma non erano certe, poiché noi le dicevamo goffe espressioni di solidarietà. La coraggiosa suora rispose: qualunque cosa accada, sono pronta a tutto. Anche il bambino Gesù è qui con noi. Poi mi strinse vigorosamente la mano, chiamando su di me, sulla mia famiglia, la benedizione del Signore, e aggiunse che non bisognava darsi pena per lei, perché era nelle mani di Dio. Mentre le salutavamo, ci prese una forte emozione. Le prigioniere si diressero verso le baracche, volgendosi a pur riprese per farci dei cenni di addio. Non potemmo ripartire subito. Dovemmo passare la notte a Ungalen. La mattina dopo scorgemmo sulla panchina della stazione due ebrei. Avevano la stella gialla sul petto. Sapendo di rischiare, chiedemmo se venivano dal campo di Westborg e ci risposero di sì. Chiedemmo della baracca numero 7, quella dove erano le sorelle Stein. Ci risposero che un trasporto notturno aveva evacuato dal campo tutti i cattolici ebrei e i religiosi e che il treno andava a est.

l'ultimissima parola. L'ultimissima parola di Suor Teresa Benedetta è scarabocchiata a matita su una cartolina giunta nel mese di agosto a una suora benedettina di Friburgo. Sulla cartolina è scritto: sulla via della Polonia, saluti affettuosi da Suor Teresa Benedetta. Dopo la fine della guerra, una giovane donna che era stata allieva delle Domenicane a Speyer scrisse alla superiore del Carmelo che sulla panchina della stazione di Schifferstad si era sentita chiamare per nome. Si era voltata e al finestrino di un vagone piombato aveva intravisto il volto della sua antica professoressa, Edith Stein. Era riuscita a dirle soltanto: per favore, saluti le suore di Speyer e dica loro che sono in viaggio verso l'est. Uno dei capi della resistenza olandese, Lenig, scrisse alla superiore del Carmelo di Colonia: è certo che la vostra consorella è stata assassinata da Auschwitz. Condivise la sorte di 300 prigionieri, uomini, donne e bambini, deportati nella prima metà dell'agosto del 42 ai forni crematori di Auschwitz. I treni dei prigionieri seguivano un itinerario proprio via Schifferstadt.

Testimonianze recenti ci hanno informato che prima di partire per Auschwitz i deportati subirono molteplici vessazioni. Le religiose detenute, alcune trappiste, altre domenicane e carmelitane, si erano raggruppate formando una piccola comunità e avevano affidato la direzione a Suor Teresa Benedetta. La signora Bromberg, sfuggita alla morte con i suoi due gemelli, ha raccontato che Suor Teresa si prendeva cura nel campo e nel viaggio dei bambini abbandonati a se stessi. Quando la rivedo nella memoria, tutto il suo atteggiamento mi ricorda quello della Vergine Addolorata.

la Croce Rossa olandese, dopo aver studiato i documenti sugli internamenti e sul campo di Auschwitz, pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale dell'Olanda del 16 febbraio 1950 che le due sorelle Edith e Rosa Stein, tatuate sul braccio con i numeri 44074 e 44075, avevano trovato entrambe la morte nelle camere a gas di Auschwitz il 9 agosto del 1942. Un anno prima, nello stesso lager, era stato ucciso padre Massimiliano Kolbe, che era stato tatuato con il numero 16670.

Suor Teresa Benedetta della Croce aveva scritto: «Se accettiamo l'intero Cristo con il fedele dono di noi stessi, Egli ci guiderà per mezzo della sua passione e della sua croce verso la risurrezione. Dopo la buia notte splende dinanzi a noi la fiamma vivente dell'amore».

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci pensando che Dio non ci ascolti e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. Donna, grande è la tua fede. Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: avvenga per te come desideri. Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare di Kiev, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Nuovo SOS dal Mediterraneo centrale, a lanciarlo per un gommone in pericolo con a bordo circa 37 persone. Alarm phone, siamo in contatto con il gruppo che è fuggito dalla Libia, dice l'ONG, sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando, riferisce ancora l'ONG Alarm phone. Forte ondata di maltempo al centro nord, nella Bergamasca, 6 paesi isolati, 335 evacuati, frane e smottamenti nel Bresciano, temporali e venti hanno provocato allagamenti in Toscana e la caduta di diversi alberi. Si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco al centro nord. In Liguria la protezione civile riferisce che in poche ore sono caduti 25.000 fulmini. Sentiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
2: Maltempo al centro nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.

le ragioni della profonda crisi della fede della Chiesa, che con costernazione molti cattolici osservano e vivono oggi, sono quelle individuate con logica e realismo da San Pio X, il grande pontefice riformatore e restauratore che guidò la Chiesa nel primo Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il centenario del suo Dies Natalis, 20 agosto 1914, 20 agosto 2014, viene così a cadere in un tempo in cui l'obiettivo del suo magistero, instaurare omnia in Cristo, diventa di sorprendente attualità. Come allora, Papa Sarto, di fronte agli assalti secolarizzanti del liberalismo e del modernismo, vide come unico rimedio la necessità di ricapitolare ogni cosa in Cristo. Così oggi, le parole di San Paolo diventano insegnamento di urgente attuazione per difendere la Chiesa da quei mali fotografati, esaminati e analizzati nell'enciclica Pascendi Dominici Grecis che San Pio X scrisse nel 1907 e che resta nel Magistero Petrino, uno dei documenti più importanti e più celebri di tutti i tempi. San Pio X avviò un piano santamente ambizioso di riforma generale, poiché non solo le forze nemiche liberali e massoniche minacciavano la Chiesa e i semi avvelenati del liberalismo e del modernismo, termine presente per la prima volta nella Pascendi, avevano ormai attecchito con successo in alcuni ambienti cattolici, sia nel clero sia fra i laici. Ma si era andato formando, in particolare sotto il pontificato di Leone XIII, un clima di stanchezza e di apatia nei seminari, nelle parrocchie e persino nelle celebrazioni delle sante messe, dove erano entrati addirittura canti profani, bande musicali, arie di opere liriche. Fra le lezioni di Papa Sarto ci fu anche la riforma della musica sacra. Avvalendosi della consulenza di un eccellente esperto e compositore come Lorenzo Perosi, diede al canto gregoriano la preminenza assoluta nella liturgia.

Il modernismo, definito nella Pascendi sintesi di tutte le eresie, tentava di coniugare Vangelo e positivismo, Chiesa e mondo, filosofia moderna e teologia cattolica. Esso aveva visto i suoi albori in Francia, dove si era consumata la rivoluzione che aveva abolito il diritto divino, incoronando la Dea Ragione. Il motto Liberté, Égalité, Fraternité divenne lungo i decenni il leitmotiv di molti pensatori cristiani che decisero di inchinarsi al mondo senza più condannare gli errori e senza più preservare l'integrità della dottrina della fede. Fu proprio contro questa mentalità che San Pio X decise di combattere al fine di tutelare gli interessi di Dio e della sposa di Cristo. Profonda fede, amore immenso per la Chiesa, grande umiltà e grande sensibilità. Uomo dalle poche parole e dai molti fatti, era sempre teso a compiere la volontà di Dio. Anche quando chiamato ad altre mansioni, sentiva tutto il peso gravoso delle responsabilità. Ma una volta accolto l'impegno, la sua preoccupazione era quella di rispettare e far rispettare leggi e principi divini, senza distrazioni verso il rispetto umano e il consenso delle opinioni del mondo. Non cercò mai riflettori, ma soltanto la difesa dei diritti del Creatore e la salvezza delle anime. Dal campanile di Riese, dove nacque il 2 giugno 1935, passò a quelli di Salzano e di Treviso, per poi arrivare a quello di San Marco a Venezia e approdare a quello di San Pietro a Roma. Tuttavia, rimase sempre identico a se stesso, libero da ogni passione terrena. Continuò a voler vivere in povertà, come lasciò scritto nel suo testamento: nato povero, vissuto povero e sicuro di morir poverissimo. Povertà per sé, ma non per Dio. Non lesinava mai corredi e paramenti nella sacra liturgia.

San Pio X si caratterizza per la sua formazione tomista, per il suo sano e disincantato realismo, per la sua tangibile pastoralità vicina ai reali e non demagogici problemi, per il suo attaccamento alla fede e non all'ideologia, per il suo tenere le distanze dalla politica. Ma proprio per questo suo atteggiamento di pastore missionario fu sempre stimato e rispettato in vita. Questo pontefice, seppure con discrezione ed umiltà, come era di sua natura, è diventato interprete determinato e determinante della Chiesa militante continua, senza rumore, ma nel proficuo e fertile silenzio di Dio a fare scuola. Diede vita ad un'immensa opera di restaurazione con l'obiettivo di instaurare Omnia in Cristo, come ebbe a scrivere nella sua enciclica Programmatica e Supremi Apostolatus dal 4 ottobre 1903. Le ragioni di Dio sono le ragioni nostre. È stabilito che ad esse saranno votate tutte le nostre forze e la vita stessa. Perciò se qualcuno chiederà quale motto sia l'espressione della nostra volontà, risponderemo che esso sarà sempre uno solo: rinnovare tutte le cose in Cristo. Agì su due fonti: da un lato riformò e dall'altro condannò. Riformare per restaurare, dirà lo spagnolo cardinale Rafael Merry del Val, non solo segretario di Stato di San Pio X, ma suo braccio destro, suo confidente, suo amico d'anima. La riforma della Curia Romana, la fondazione dell'Istituto Biblico, l'erezione dei seminari centrali e la legislazione per una migliore formazione del clero, la nuova disciplina per la prima, per la frequente, comunione, la restaurazione della musica sacra, il suo poderoso atteggiamento contro i fatali errori del cosiddetto modernismo e la sua energica difesa della libertà della Chiesa in Francia, in Germania, in Portogallo, in Russia e altrove, per non parlare di molti altri atti di governo, basterebbero indubbiamente per additare Pio X come un grande pontefice e un eccezionale condottiero di uomini. Posso attestare che tutto questo enorme lavoro fu dovuto principalmente, spesso elusivamente, al suo progetto e alla sua iniziativa personale. La storia non si limiterà a proclamarlo semplicemente un papa la cui bontà nessuno sarebbe capace di mettere in questione. Quel suo passato da cappellano, da parroco, da canonico, da direttore di seminario, da cancelliere, da vicario capitolare a Treviso, da vescovo di Mantova, da cardinale a patriarca di Venezia, fu basilare per il gigantesco piano riformatore che mise in moto durante il suo pontificato che durò 11 anni, dal 1903 al 1914. Quando Giuseppe Sarto divenne sacerdote, si dedicò subito e con particolare attenzione all'istruzione catechistica, considerando l'ignoranza religiosa il primo grave problema che un ministro di Dio deve affrontare. Frequentare la messa, diceva, e ignorare le verità della fede sono cose che si lidono a vicenda, perché non è possibile accettare verità che non si conoscono. Diede così vita al catechismo maggiore e al catechismo della dottrina cristiana maggiormente divulgato.

diede anche avvio alla formulazione di un codice di diritto canonico, il Codex Iuris Canonici, mai esistito nella Chiesa. Era un'esigenza viva e sentita da vescovi e canonisti, e finalmente volle dare rimedio al caos delle norme, alla poca chiarezza di molte di esse, al contraddirsi delle une e delle altre che andavano spesso a elidersi a vicenda, e alla difficoltà del reperimento di fonti certe, tanto che molte erano persino sconosciute a chi avrebbe dovuto servirsene. Il Codex, dove sono presenti spirito di fede, intransigenza sui principi e profonda pietà, è risultato essere un grande strumento di utilità pastorale, sovvenendo così alle nuove ed inedite necessità organizzative e funzionali che si sono presentate alla Chiesa del XX secolo, e allo stesso tempo si inserisce a pieno titolo nel programma di restaurazione cattolica che caratterizza il pontificato di San Pio X. L'Eucaristia fu un'asse portante della dottrina pastorale di Giuseppe Sarto. Già patriarca, egli raccomandava vivamente la Santa Messa quotidiana. Il decreto Sacra Tridentina Synodus verte sulla comunione frequente, mentre il decreto Quam Singulari sull'anticipazione all'età dell'uso della ragione della prima comunione, atti molto innovativi che mettevano al centro della vita di ogni fedele come della stessa Chiesa Gesù Eucaristico. La ragione per cui volle anticipare la prima comunione era per rispondere all'esigenza di preservare il più possibile l'innocenza nei bambini, quell'innocenza che oggi la civiltà laica senza Cristo fa di tutto per violare ed infrangere. Né si può tralasciare la sua ampia azione di denuncia contro le leggi anticristiane della Francia. Ricordiamo in particolare la lettera all'Episcopato francese Notre Charge Apostolique contro la concezione secolarizzata della democrazia. Uomo di profonda e riflessiva intelligenza, non aveva difficoltà alcuna a parlare con tutti, ad ascoltare tutti, ad avere un atteggiamento di carità concreta e intellettuale con ogni individuo. Traboccante di umiltà, non si alterò mai né fu mai superbo, neppure quando venne avviato il piano repressivo nei confronti dei modernisti. Il suo cuore rimase sempre generosamente evangelico, seppure fieramente dalla parte di Cristo. Spirito né settario né fanatico, egli fu realmente cattolico e la sua intransigenza in materia di fede non si trasformò mai in zelo amaro, rimase sempre padre misericordioso e curato d'anime. Sapienza e fecondità sono presenti nelle sue 16 encicliche, documenti sentiti, partecipati, vissuti e supportati da una fede adamantina che esige di essere applicata. In esse si coglie la gioia della buona novella dell'uomo di Dio, che dai tetti annuncia la rivelazione del Salvatore a tutte le genti e trasmette un unico insegnamento, quello di Gesù Cristo, a dispetto di chi vorrebbe silenziarlo, oppure profanarlo, oppure cambiarne il significato a proprio piacimento.

0: gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi.
1: Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio, non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Maria, tu le guidi alla presenza del Re. Non consideri un tesoro geloso essere sposa del Re dei Re. Desideri condividere la tua gioia con la grande schiera di coloro che dietro il tuo esempio si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli. La luna è sotto ai suoi piedi. Sei regina di tutto il creato. Ecco i tuoi figli. Poi guardai, scrive ancora Giovanni nel libro dell'Apocalisse, ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000 persone che portavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. C'è nell'aria una festosità incredibile. Si odono magnifici canti di esultanza. Molti suonano strumenti musicali. Da mille melodie traspare la gioia di vivere. Questi non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada. Ecco la schiera dei martiri. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. La visione mi riempiva di felicità. Quando apparve l'esercito innumerevole degli angeli, fu un vero tripudio. Cherubini, serafini, troni, dominazioni, principati e potestà uniti in eterna esultanza. I loro volti riflettono la luce dell'Altissimo che li illumina e li veste di magnifici colori. Le loro ali rifrangono mille colori cangianti. A un cenno della regina planano veloci dal cielo. Come fiamme guizzanti ci soccorrono nei pericoli, illuminano le nostre menti, ci infondono coraggio. Ecco Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Con potenza sovrana allontanano le tenebre del male che vorrebbero risucchiarci. Ecco il nostro angelo custode. Ci ha accompagnato con infinita discrezione e dedizione in ogni istante della nostra esistenza. Ora i nostri occhi sono ritornati come quando eravamo bambini. Allora parlavamo con lui con sorprendente familiarità. Com'è felice di poterci riabbracciare ora che non deve più soffrire per paura di perderci. Dopo ciò, scrive ancora San Giovanni, apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Nessuna tentazione diabolica li può sfiorare. Il male non li affascina più. Non conoscono più l'instabilità dei mortali. La loro gioia è fissa in Dio. Essi ci attendono per correrci incontro. Hanno desiderato tanto riabbracciarci. La loro felicità non sarà perfetta fino a quando non ci saremo riuniti con loro. Guardando meglio, vidi attorno al trono 24 vegliardi, rappresentanti i 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. I membri della nuova e dell'antica alleanza si riuniscono in cielo. Insieme regnano con Cristo, indossando sulla testa corone d'oro, simbolo dei meriti che hanno acquistato nella partecipazione alla battaglia contro il male. I 24 vegliardi si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. In cielo tutti donano e ricevono gratuitamente. I giusti desiderano condividere ogni cosa con Dio e con i fratelli. Nessuno ha paura di perdere ciò che ha ricevuto. Ogni gelosia è scomparsa. Tutti imitano Dio, che non considera una diminuzione della sua gloria rendere partecipi molti del suo regno. Non possediamo nulla che non ci sia stato donato. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie con gioia e gettiamo le nostre corone davanti al tuo trono. Dopo ciò, continua Giovanni, udii come una voce potente ad una folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Ecco sopraggiungere anche i re della terra, accompagnati dai loro popoli. Tutti porgono alla regina i loro doni. Tutti sorridono e si abbracciano. Nessuno s'annoia. Nel cielo non solo non finiremo mai di sprofondare nell'inesauribile bellezza e bontà di Dio, ma non ci stancheremo mai di amare la ricchezza di ogni persona e di ogni popolo. Tutti riceveranno doni da ogni parte. Nessuno avrà paura di perdere ciò che possiede. Nessuno glorificherà se stesso. Saremo tutti grati di vivere accanto a fratelli così luminosi. Accanto a Gesù e a Maria scorgiamo i martiri, le vergini, i dottori, i profeti e tutti i popoli della terra. Tutti vogliono condividere con noi quanto hanno ricevuto. Ciascuno porta la sua peculiarità unica e irripetibile, simboleggiata da un nome nuovo. Al vincitore darò una manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce al di fuori di chi lo riceve. Dio continua a donarsi a noi senza mai esaurire la sua ricchezza. La sua acqua è sempre fresca e nuova. Nulla di impuro può contaminarla. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la santa dimora dell'Altissimo. Il fiume è Cristo. I ruscelli sono i santi. Nulla li farà vacillare il loro cuore è stabile nell'amore di Dio e dei fratelli. Danzando, canteranno, rivolti a Maria, «Sono in te tutte le nostre sorgenti». Lo spirito e la sposa dicono «Vieni», e chi ascolta ripeta «Vieni». Chi ha sete, venga. Chi vuole, attinga gratuitamente l'acqua della vita. La regina introduce tutti nella sala del re. Corriamo alla sorgente. La Santa Trinità desidera ardentemente renderci partecipi della sua vita divina. Il Padre ci invita alla festa che ha preparato per noi. Ha mandato suo Figlio per invitarci alle nozze. Prestiamo fede alla sua parola. Tutto è pronto. Venite alle nozze.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Venerdì 21 agosto, appuntamento con l'informazione. I titoli: Ucraina, ancora attacchi russi sulla regione di Kharkiv, allarme in Romania per Bucarest, il drone navale distrutto ieri da un caccia romeno, responsabilità di Mosca. Trump minaccia sanzioni anche a chi aiuta l'Iran. Al via oggi a Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, domani la visita del Papa con la messa al porto della città romagnola. Bentrovati da Marco Guerra. Mentre Kiev fa ancora i conti con il massiccio attacco missilistico di ieri, di cui si contano 16 morti, la notte appena trascorsa i droni russi si sono abbattuti su Kharkiv, provocando 2 morti e 2 feriti. La Romania intanto accusa Mosca del drone intercettato sul Mar Nero. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
1: Ancora una notte di fuoco in Ucraina sotto tiro delle forze militari russe. Alcuni villaggi nella regione di Kharkiv si registrano danni a edifici residenziali privati e morti e feriti. Nello stesso tempo continua la conta dei danni a Kiev dopo la pioggia di missili ipersonici e balistici lanciati ieri da Mosca. Nell'attacco sono andati distrutti una scuola, un asilo e una struttura ospedaliera. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso un adeguato controattacco e continua a chiedere intercettori Patriot agli alleati. Unica arma di difesa per la popolazione civile. Nessuno spiraglio di negoziazione dunque, come anche dichiarato ieri dal Cremlino, sarebbe all'orizzonte. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche continuano ad essere i principali obiettivi. Il drone intercettato ieri dalla Romania sul Mar Nero era infatti pronto ad esplodere sul Neptune Deep, un importante impianto per l'estrazione di gas naturale ancora in costruzione. Secondo il presidente rumeno Nicus Urdan, la responsabilità è da attribuirsi a Mosca.
0: Cambiamo fronte, abbiamo spazzato via l'Iran militarmente, quanto afferma Trump dopo aver annunciato ieri una guerra economica senza precedenti contro Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha promesso conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno la Repubblica Islamica. Sarà un altro flop dell'amministrazione USA, ha commentato il governo iraniano, ma intanto sale il prezzo del petrolio e i costi del conflitto portano il debito USA ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Francesco De Remigis ne ha parlato con l'americanista dell'ISPI Gianluca Pastori.
2: Dobbiamo anche tenere conto che questa guerra chiaramente non ha una soluzione militare. Lo strumento militare si è dimostrato uno strumento spuntato e quindi ricorrere a qualcos'altro è da un certo punto di vista una scelta obbligata. Però non dimentichiamo anche che Trump deve vendere, diciamo così, all'opinione pubblica il fatto di avere la situazione sotto controllo, e questo sicuramente si lega all'ultimo annuncio.
3: È l'inizio di una nuova potenziale guerra commerciale?
2: Decisamente sì. Se una misura di questo tipo venisse implementata, i principali partner commerciali dell'Iran in questo momento sono la Russia e la Cina, quindi significherebbe per gli Stati Uniti porre in atto delle misure contro questi paesi che ovviamente, almeno nel caso della Cina, reagiranno in maniera pesante. L'abbiamo già visto in passato in diverse occasioni e quindi ce lo possiamo aspettare anche oggi. È una mossa molto rischiosa e credo che contenga anche, proprio per questo, una componente di bluff molto forte.
0: La decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per il progetto di insediamento in Cisgiordania è inaccettabile, lo riferiscono i leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito in una dichiarazione congiunta. La comunità internazionale si oppone da tempo a questa espansione degli insediamenti ed ha espresso le proprie serie preoccupazioni sia in privato che in pubblico, si legge ancora nella nota diffusa dai 4 paesi. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati sulle coste italiane. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a riprendere i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Intanto 39 migranti di varie nazionalità medio orientali, tra cui 4 minorenni, sono stati salvati questa notte dalla guardia costiera al largo di Roccella Ionica in Calabria. Passiamo all'attività del Santo Padre. Le energie impiegate in guerra e distruzione siano destinate alla vita. Nel messaggio pubblicato ieri in vista della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che ricorre il 1 settembre, il Papa esorta ad attraversare i propri deserti interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio e la ricerca del profitto. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
4: Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della terra avrebbero convertito ciò che distrugge la vita in strumenti che la sostengono. Nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il Papa evidenzia invece un paradossale incubo per cui l'uomo accelera la distruzione dell'equilibrio della creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. Deserti esteriori che sono tuttavia specchio di un'aridità interna, etica e culturale, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di un profitto immediato. Invertire la rotta, scrive il pontefice, rappresenta una sfida enorme perché sono tanti gli ecosistemi affidati all'uomo, dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L'invito è quello ad affidarsi al Dio della pace.
0: Da oggi fino al 26 agosto a Rimini si svolgerà la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Domani Papa Leone sarà nella città romagnola per fare visita all'evento organizzato da Comunione e Liberazione. La sera presiederà la celebrazione eucaristica al porto. Sentiamo il vescovo di Rimini, Monsignor Anselmi, intervistato da Luca Collodi.
5: Diciamo che qui dalla nostra riviera durante questi 4 mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme.
6: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli.
5: C'è una proposta culturale forte. Il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia.
6: Papa visiterà i più fragili.
5: Credo che questo sia un momento importante perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre e che devono comunque essere al centro dell'attenzione.
0: Stasera con la cerimonia di inaugurazione entrano nel vivo a Taranto i 20esimi giochi del Mediterraneo. 30 mesi sono corsi per mettere in piedi un evento a cui guarda tutto il mondo. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella, ne ha parlato con Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi.
7: Noi abbiamo 26 paesi, circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 discipline sportive. Abbiamo iniziato 30 mesi fa, abbiamo progettato e realizzato 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche e così via.
8: Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa.
7: L'unica cosa che consiglio è di non perdere del tempo. Iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma da oggi, in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
0: Chiudiamo con la cultura. Assegnato alla Santa Sede il 48esimo premio nazionale Garritta, quest'anno sul tema il male e il bene, a ritirare simbolicamente il riconoscimento questa sera sarà presente con un videomessaggio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Lorenzo De Cesaris ne ha parlato con il direttore del premio Antonello Musmeci.
9: Ci sembrava doverosamente dare un premio in questo periodo difficile per l'umanità ad una Santa Sede particolarmente attiva per la propagazione del principio del bene a tutti i costi. Inevitabilmente è un lavoro che va a Papa Francesco, a Papa Leone, al Cardinale Parolin per la sua nobile diplomazia.
10: Quest'ultima edizione del premio è intitolata Il male e il bene. Perché proprio questo tema e quale significato assume nel contesto storico e sociale attuale?
9: È la dicotomia perfetta di quello che è l'uomo nella sua natura fino dalla sua genesi. Le sopraffazioni dell'uomo sull'uomo hanno caratterizzato la nostra umanità. Oggi siamo ritornati ad una regressione, diciamo, del principio del bene. E invece c'è una grande forza dirompente del male. Mai come oggi ci sentiamo più fragili, ci sentiamo più figli del male e meno considerati dal bene.
0: Per questa edizione è tutto da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù e l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i Papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguento del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Il primo Papa

0: di famiglia contadina. Primo Papa che non aveva fatto nessuna carriera diplomatica, ma soltanto il pastore. Questa è la vita di Giuseppe Sarto, elevato poi al soglio pontificio con il nome di Pio X, è morto 101 anni fa. Era nato nell'antica Marca Trevisana, Ariese, da famiglia umilissima, proprio di contadini. Potremmo dire che la povertà ha sempre accompagnato la vita di questo grande pastore. Un uomo che è vissuto in tempi difficili per la Chiesa. La massoneria che praticamente comandava il nostro paese, l'avversione alla Chiesa da parte della massoneria, le persecuzioni contro la Chiesa. E allora Pio X si trova a vivere tutta questa realtà, una realtà post-risorgimentale della unificazione d'Italia, una netta separazione tra Stato e Chiesa, perché mancava appunto un concordato, il rifiuto del beato Pio IX a venire a patto con la massoneria che comandava dagli altri vertici la nostra patria, e quindi la proibizione a tutti i cattolici di partecipare alla vita politica del paese. Dopo il 20 settembre del 1870, con la presa di Porta Pia. E Giuseppe Sarto vive tutto questo nella sua vita di pastore, prima a servizio della chiesa di Treviso. Ancora oggi, quando si va nel Duomo di Treviso, c'è ancora lo stallo dove pregava il canonico Giuseppe Sarto, uomo veramente prezioso per quella diocesi, insegnante presso il seminario, poi negli uffici della curia vescovile, e all'improvviso, giovanissimo, elevato ad essere vescovo di Mantova. Quando entrò a Mantova trovò una situazione disastrosa, specialmente nella disciplina del clero. Ma Monsignor Sarto seppe governare con tanta fermezza quella diocesi. Infine, nominato patriarca di Venezia, dovette aspettare ben 12 mesi per poter entrare nel suo patriarcato, perché il governo italiano gli negava il permesso. E poi, come ben sappiamo, nel 1903 elevato al soglio di San Pietro. Quel giorno, quando partiva dal patriarcato di Venezia, gli dissero: torni presto. E San Pio X rispose: o vivo o morto tornerò. Difatti ci tornò nel 54 da morto, con il suo corpo ancora intatto, che tornava nella sua diletta Venezia. Poi il Signore appunto decise di mettere sulle sue spalle la croce di pastore universale. E San Pio X con tanta fermezza volle difendere dai nostri nemici la fede cattolica, particolarmente contro il modernismo che voleva soltanto con la razionalità spiegare tutto, e ciò che non si spiegava con la razionalità andava certamente messo da parte. E San Pio X si oppose con tanta energia affinché questa nuova eresia non inficiasse la mente dei sacerdoti e dei vescovi. E quanta fermezza ebbe San Pio X, come dice la scrittura, nel ripulire l'aia del Signore. Non fece sconti a nessuno, né ad arcivescovi, né a vescovi, né a preti, né a religiosi. Chiunque si macchiava dell'eresia modernista non poteva stare nella Chiesa Cattolica e veniva debitamente tolto dal suo ufficio e punito affinché si redimesse e tornasse allo splendore della vera fede, cioè quella cattolica. E San Pio X ebbe una mano così forte che nessuno poteva fermarlo. La sua vita personale era fatta di preghiera, tantissima preghiera, è il Papa dell'Eucaristia, no? Se noi oggi facciamo la prima comunione da bambini, lo dobbiamo a San Pio X, che disse: diamo ai bambini la comunione, basta che sappiano distinguere pane consacrato da pane normale. E il bel catechismo che noi più grandi abbiamo studiato a memoria, se ben vi ricordate, lo stupendo catechismo di San Pio X, che si imparava a memoria e per tutta la vita rimaneva qui nella testa perché ci faceva da guida, quel catechismo ha formato generazioni e generazioni di cattolici. San Pio X volle, come diceva il motto del suo stemma, instaurare omnia in Cristo, cioè instaurare tutte le cose nel Signore Gesù, volle riformare l'intera Chiesa, la musica sacra, la liturgia, il calendario, la Sacra Scrittura. Cominciò la stesura del diritto canonico, pubblicato poi dal suo successore, Benedetto XV. Insomma, un uomo che con la forza di Dio volle rinnovare la Chiesa di Cristo. E allora, cosa bisogna chiedere oggi, in questa festa così bella, a San Pio X? Innanzitutto di rimanere fedeli al deposito della fede. La fede non può cambiare, la fede non va con la moda. Siccome oggi la pensiamo in un modo, allora si cambia. No, la fede rimane quella che il Signore ha consegnato agli Apostoli e che il Sommo Pontefice deve sempre custodire, essendo lui infallibile in tutto ciò che riguarda la fede e la morale. Chiediamo a San Pio X di essere sempre fedeli alla nostra fede. La fede non si può mercanteggiare, non si può mercanteggiare la fede, rimane sempre quella che è. E oggi c'è bisogno di domandarci seriamente se la nostra mente, se il nostro cuore, se la nostra intelligenza segue veramente tutto ciò che riguarda l'integrità della fede cattolica. Quante eresie, quanti errori serpeggiano in mezzo al nostro popolo. Delle volte c'è veramente un mare tra la gente e la Chiesa come istituzione. La gente va per la sua strada e non sta attenta ai pilastri della nostra fede, ingenerando tanta confusione e inficiando particolarmente nelle menti più deboli tanti errori che vengono poi a dividere la stessa comunità cristiana. San Pio X ci richiama a questa unità di noi cattolici per quanto riguarda l'esercizio della fede quotidiana. Ci dà questa testimonianza. E noi cattolici dobbiamo essere sempre uniti in tutto ciò che riguarda specialmente la difesa del patrimonio della nostra fede, ma anche come proporre la fede al mondo di oggi. E allora invochiamo San Pio X perché assista il nostro Santo Padre Francesco in questo suo difficile compito di pastore universale. E anche noi, nel nostro piccolo, nella nostra nullità, cerchiamo di instaurare omnia in Cristo, cioè la nostra vita deve essere sempre avente come base il Signore nostro Gesù Cristo. San Pio X, attraverso il suo ardente amore verso l'Eucarestia e verso la Beatissima Vergine Maria, ci sia vicino. Un giorno andò a Riese dalla sua mamma. Era patriarca di Venezia, cardinale di Santa Romana Chiesa, sicché andò a casa a vedere la sua mamma ormai anziana e mostrò alla mamma l'anello del patriarca di Venezia. Dice: mamma, vedete, questo è l'anello del patriarca di Venezia. La sua mamma era una santa donna, una contadina di quelle proprio molto terra terra, e dimostrò la sua di fede, no? Gli fece: Bepi, ma se non c'era questa, non c'era quella. E San Pio X imparò dalla sua mamma questa lezione, no? Spesso lui andava lì nella sua casetta, ancora oggi c'è il letto dove dormiva e dove tanti ammalati vanno ancora a stendersi per chiedere guarigioni e grazie. Ringraziamo anche la mamma di San Pio X, che ha formato il suo piccolo Bepi proprio nell'integrità della fede cattolica. Le mamme dei santi fanno tanto, tantissimo. Mamma Margherita con San Giovanni Bosco e la mamma di San Pio X con il suo Bepi, così lo chiamava, anche se era cardinale e patriarca di Venezia. Che San Pio X dal cielo ci aiuti tutti a ritrovare sempre la fermezza nella nostra fede cattolica. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone anche oggi venerdì 21 agosto 2026, è mezzogiorno e 27, mezzogiorno e mezzo, andrà in onda Santuari Mariani. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva, alle 14 il notiziario, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 la lezio di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23.30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e poi il panisesto notturno. A voi tutti buona giornata e buon proseguimento da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Antologia cristiana di ogni tempo
1: presenta
0: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Andrea Cicerchia incontra Pietro da Fossombrone, fraticello spirituale contemporaneo di Celestino V.

0: Pietro da Fossombrone è Stefano Onofri.
1: Benvenuti amici ascoltatori. Nell'anno del Signore 1294, il devoto popolo di Dio si trovava ormai da tempo senza una guida, un pastore fidato che lo conducesse attraverso le minacce del secolo. Per ben 27 mesi, gli 11 cardinali riuniti in conclave furono animati da sentimenti contrari ad ogni cristiana carità, tutti orientati verso i propri vantaggi, senza curarsi minimamente delle povere anime del gregge di Dio.
2: Ma quanto è vero il Dio onnipotente? A chi ci si sarebbe dovuti rivolgere, eh? Ditemelo voi. La Chiesa? Pareva essersi dimenticata dello spirito dell'Evangelo. Tutta oro, incenso e...
1: Mirra, sì, per favore, fratello Pietro, mi lasci introdurre il contesto, poi potrà parlare quanto vuole. Lo abbiamo invitato per questo. Dunque, dicevo, erano giunti così i primi giorni del mese di luglio di quell'anno 1294, quando alcuni fraticelli poveri dell'ordine francescano della Marca Anconitana decisero di mettersi in cammino per raggiungere i territori settentrionali del Regno di Sicilia. Giorni prima, con fratelli venuti dall'Umbria, fra cui anche il famoso poeta Jacopone da Todi, avevano portato loro l'incredibile notizia dell'avvenuta elezione a papa del vecchio eremita del Monte Morrone.
2: Era un brav'uomo quel poeta che lei ha appena nominato, ma lui non lo aveva conosciuto di persona, l'eremita Pietro, e lo voleva mettere alla prova. Diceva: «Qui farai, Pier da Morrone, ehi venuto al paragone, vederimo e lavorato, che in ce l'hai contemplato, se il mondo de te è ingannato, seguita maledizion». Mi scusaste, mi feci prendere dalla passione smodata. È che Jacopone non l'ha conosciuto Pier del Morrone. Ah, scusate, beh, proseguite pure nell'enunciare il contesto. Non vorrei mi venga imputato a carico dal vostro tribunale.
1: Quale tribunale? Ah, lasci perdere, verrà il tempo in cui potrà spiegare le cose con parole sue. Dunque, dicevo, era stato nominato papa l'eremita del Morrone. Quei fraticelli si erano quindi riuniti in un luogo nascosto, essendo essi una minoranza perseguitata all'interno dell'ordine, e in tutta fretta avevano preso la decisione di delegare alcuni di loro per raggiungere in segreto la città dell'Aquila, dove sarebbe avvenuta appunto l'incoronazione.
2: Perseguitati? Ma lei si immagina minimamente cosa vuol dire essere rinchiuso fra quattro mura, a pane e acqua, senza conforti religiosi, con il freddo e con il caldo? Lei lo sa cosa vuol dire essere mandati in terre lontane e solo per aver proposto di osservare alla lettera la santissima regola del nostro padre Francesco?
1: Sì, per l'appunto. Ecco, insomma, mi faccia finire l'introduzione. Dicevo che questi fraticelli poveri si erano posti su sentieri poco battuti, ma la fiducia accelerava i loro passi e li rendeva più scaltri.
2: Scaltri? Mica tutti eravamo scaltri. Ah, ma la fiducia, potete dirlo forte, quella c'era, e come.
1: Ecco, ora la presento, così ho finito e le lascio la parola, va bene? Dunque, fra questi viaggiatori si trovava un fraticello di nome Pietro, di origine marchigiana. Aveva circa una quarantina d'anni allora, essendo nato nel 1255, e veniva identificato con il luogo in cui era avvenuta la sua formazione, nella media e bassa valle del Metauro. Pietro da Fossombrone, per l'appunto. Abituato a mille viaggi e difficoltà, fratello Pietro ha accettato di buon grado il nostro invito e a quanto pare ha una gran voglia di parlare. Ma perché tutto questo timore, fratello Pietro?
2: Perdonate se vi sono apparso loquace e perdonate anche se vi sono sembrato troppo scrupoloso nel chiedervi così grandi garanzie.
1: Oh, come volete, fratello Pietro. Mi adatterò io alle vostre esigenze e non preoccupatevi. Se è dell'Inquisizione che avete paura, il vecchio tribunale ha ormai da tempo archiviato il vostro processo e l'avanzare del mondo moderno e postmoderno ha permesso l'affermazione di un più vasto spirito di tolleranza.
2: Certo, certo, ma la cautela non è mai troppo abbondante. Mi scuserete, homo homini lupus. I tempi cambiano, ma gli uomini rimangono sempre gli stessi.
1: Per carità, rispetto alla vostra opinione.
2: Vi ringrazio. E la bontà del vostro sguardo vi rende sincero. Poca cosa la mia esperienza di fronte a chi ha saputo portare molta più speranza in questa navicella di Pietro che, purtroppo ancora oggi, si trova a navigare in acque turbolente. Sapete, io ho attraversato due secoli difficili per la storia dell'intera Chiesa e l'ho vista in balia delle bramosie del potere politico e dei desideri mondani. Coloro che dovevano essere pastori e proteggere il gregge di Dio si sono mostrati spesso peggiori di lupi famelici. Il Santo Evangelo non ci ha forse sempre insegnato ad accrescere la nostra anima piuttosto che il benessere corporale?
1: Certo, sono tanti i passi evangelici che richiamano la povertà assoluta, ma dove volete arrivare? Di chi volete parlare richiamando la povertà se non di voi stesso?
2: Lasciate perdere la povertà. Voi l'avete già nominato.
1: Ci sono. Volete parlarci del vostro padre Francesco d'Assisi?
2: Vi ho detto di lasciar perdere la povertà. Come potrei parlarvi del Santo Francesco senza considerare la povertà? Vedete, quando lasciai il secolo, era il 1337, e mi trovavo ormai da alcuni anni nella terra di Lucania, vicino al castello di Marsico Vetere, il Papa di allora mi aveva scomunicato come un eretico. Per tutta la mia vita ho sperato che la Chiesa, la mia sposa, potesse redimersi, purificare il suo lordume. Lo avevo letto anche in quel poeta fiorentino, famoso allora come oggi, l'Alighieri. I suoi versi erano duri contro la Chiesa, ma nella loro durezza emanavano un amore schietto e sincero, tanto che nessuno avrebbe potuto definirsi un maggiore amante. Quello che sentivo anch'io dentro di me allora può definirsi come la condizione dell'amante che non viene più corrisposto dall'amato.
1: È bello quello che dite, ma non foste fortunato nell'intento. Voglio dire, voi chiudeste gli occhi al mondo senza vederla riformata, la Chiesa. Deve essere stato un grande dolore.
2: Sì. Sì, è stato un grande dolore. Ma non dimenticatevi che la Chiesa ha sempre bisogno di essere riformata, anche oggi. Allora, in quell'eremo lucano, mentre i miei occhi si spegnevano la vita, potei riconoscere nella mia storia d'amore terrena con la Chiesa il punto più alto della sua speranza, l'avventura di un vero cristiano, Pietro del Morrone, che divenne papa in quell'estate del 1294, quando, come voi avete ricordato, assieme ai miei confratelli nella fede, ci muovevamo con fiducia verso la città dell'Aquila, verso il nuovo papa. È di lui che vorrei parlare.
1: San Pier Celestino, ma certo. Del resto quest'anno ci troviamo proprio al centro delle celebrazioni giubilari per l'ottavo centenario della sua nascita. E quale occasione migliore per rievocarne la figura?
2: Sono d'accordo. Ma credo occorra qualche precisazione sulla povertà di Pietro del Morrone. Egli fu una luce di rara bellezza, in un tempo buio e tenebroso, in una selva oscura di peccato, come direbbe l'Alighieri. Egli fu un povero eremita, certo, ma non un eremita povero.
1: Perdonatemi, perdonatemi, e raccontate, raccontate pure, vi ascolterò con molta attenzione.
2: Giovane monaco benedettino, di origine molisana, Pietro venne identificato con il Monte Morrone che sovrasta la città di Sulmona. Egli fondò ben presto una congregazione di eremiti, detta poi dei Celestini. Rivelava comunque un'ascendenza spirituale molto vicina alla nostra, legata agli influssi di Gioachino da Fiore, un abate calabrese del XII secolo.
1: E in che cosa consistevano tali influssi?
2: Vi era una profezia che circolava da tempo, elaborata dall'abate, e alla quale prestavamo tutti noi grande fede. Dopo l'età del padre, l'Antico Testamento, e quella del figlio, il Nuovo Testamento, si sarebbe manifestata nella storia degli uomini la terza età dello spirito, preceduta da un papa angelico, quale purificatore della Chiesa. Alla morte di questi si sarebbe succeduto ancora un nuovo periodo in cui la beatitudine celeste avrebbe trasformato tutta la storia dell'uomo in santità. Questo periodo di refrigerio dei santi avrebbe avuto però una breve durata per lasciare il posto alla definitiva venuta del Cristo e al giudizio universale.
1: Beh, niente di tutto questo pare essersi realizzato. Anzi, i secoli successivi furono alquanto sanguinosi e poco refrigeranti per la Chiesa e il popolo di Dio, mi pare.
2: Ricordatevi che i tempi di Dio non sono i tempi dell'uomo. Ma torniamo a Pietro del Morrone. Quando l'incontrai sulla strada per Lione nel 1274, andavamo al concilio. Io ero un giovane frate di 19 anni. Pietro, invece, si trascinava a stento, reso debole dalle fatiche della solitudine e dal peso dell'età. Avrà avuto allora quasi 70 anni, eppure il suo sguardo era ancora così vivo, il pensiero così acuto e lucido. Non potei che rimanerne affascinato. Quando affrontavamo il problema della povertà, egli diceva che il benessere in sé non sarebbe stato malvagio se solo tutti avessero potuto garantirsene una parte sufficiente. Era l'ingordigia del benessere a portare alla povertà. Alcuni muoiono di fame e altri strozzati dal troppo cibo.
1: Insomma, per capire, Pietro del Morrone non vedeva la mancanza di povertà nella Chiesa come una causa della sua corruzione, ma una conseguenza.
2: Più o meno. Ma fate attenzione ad attribuire istanze egalitarie al suo pensiero.
1: Ma tornando all'inizio di tutto il discorso, che cosa accadde nell'estate del 1294? Cosa vi spinse a riallacciarvi al Morrone, ormai divenuto davvero il vicario di Cristo su questa terra?
2: Il ricordo di quelle serate attorno al fuoco, sulla strada per Lione, non solo in me, ma in tutti i miei confratelli, aveva fatto scaturire una sorgente di grande speranza. Quell'uomo che ci parlava affascinato dello Spirito Santo, dell'amore di Dio e del suo perdono, era salito al soglio pontificio. La profezia di Gioacchino, e tutti noi ci credevamo davvero, sembrava ai nostri occhi sul punto di realizzarsi. Il male che vedevamo attorno a noi, la povertà che pure avevamo scelto, i disagi e le persecuzioni appartenevano ormai ad un tempo passato, mano a mano che procedevamo verso il nuovo Papa Angelico. Eravamo certi di trovarci a vivere in una nuova transizione tra l'età del Figlio e quella ultima dello Spirito.
1: Sì, sono d'accordo con queste vostre aspirazioni, tutte valide le profezie, giusto forse, in quella particolare congiuntura, credere in un tempo migliore. Ma non vi sembrò dovesse trattarsi di un espediente politico l'elezione dell'eremita? Voglio dire, probabilmente i cardinali non avrebbero potuto prolungare più a lungo la sede vacante, viste anche le pressioni di Carlo II d'Angio, il re di Napoli. E così trovarono una soluzione temporanea per prendere tempo, appianare le divisioni all'interno del collegio. Non potrebbe essere stato così?
2: Talvolta Dio si serve dei sotterfugi della politica per manifestare la giusta via e la sua potenza. Ma che vi sia stata l'ispirazione dello Spirito Santo, questo non potete negarlo.
1: Beh, per come seguirono le cose, lo Spirito ebbe ben poca parte. Celestino si dimostrò un papa debole nelle mani del re di Napoli, incapace di imporre una propria linea, e questo lo portò al fatidico evento del rifiuto. È chiaro.
2: La sostanza degli eventi non si comprende se non a distanza di tempo. Le cose, per capirle, bisogna storicizzarle.
1: Scusate, non volevo giungere a facili giudizi. Sì, credo di essere influenzato troppo dalle vicende storiche e di soffermarmi poco nel comprendere l'effettivo peso spirituale del Santo Celestino.
2: Guardate, vi sono due aspetti che dovrebbero essere considerati del breve pontificato di Pietro del Morrone: la pace e il perdono. Eppure tutti, storici e non, sottolineano come tali iniziative vennero influenzate dal re di Napoli. L'anelito spirituale alla pacificazione dei conflitti nasceva dall'esigenza di preparare il mondo all'età dello spirito. E alcuni di noi non si curarono delle mire politiche di chi gli stava attorno. La pace, quale dono indispensabile di Dio, di cui l'uomo doveva farsi cooperatore, non è banale e semplice calcolo politico. È fede nella Chiesa e nelle capacità dell'uomo ad essere costruttore di pace.
1: Già, come diceva il vostro padre Francesco, Signore, fai di me uno strumento della tua pace.
2: Dove c'è odio, io porti amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Il perdono. Se la pace sembrava essere così difficile da costruire su questa terra, perché implicava pure l'utilizzazione di una politica depurata dalla corruzione, il perdono, la misericordia, divenivano per Pietro la manifestazione più concreta dello spirito evangelico. Quando, dopo aver assistito alla consacrazione di Pietro nella Basilica di Colle Maggio, egli ci ricevette per riconoscere la nostra umile congregazione, i nostri sguardi si intrecciarono di nuovo.
1: Deve essere stato un momento molto intenso per voi, quello che vi aspettavate.
2: Ci furono alcune dispute, ma alla fine il Papa riconobbe la nostra aspirazione alla povertà. Eppure c'era qualcosa che mi addolorava. Era come se percepissi la purezza di quell'anima e il lordume che la circondava. Sembrava avessi intravisto il suo declino e la sua tragica fine. Ma non voglio parlare di questo.
1: Dicono che non riuscì più ad essere l'eremita di prima. Dopo il rifiuto cercò anche di sottrarsi a Papa Bonifacio e a chi voleva strumentalizzarlo, ma non ci riuscì. Ma vorrei tornare a quei momenti di intensa euforia per la sua consacrazione.
2: Già, forse è meglio. Alcuni giorni dopo, mentre ci trovavamo ancora all'Aquila per organizzarci, venne proclamato dal Papa un privilegio davvero singolare che mi commosse oltremodo.
1: Un privilegio? E per chi?
2: Ma buon Dio! Abbiate misericordia di quest'uomo dall'intelletto ristretto. Dimostrate di conoscere così bene la storia e poi dimenticate il lascito più grande di Pietro del Morrone. La Basilica di Santa Maria di Colle Maggio venne abilitata a concedere, nell'anniversario della consacrazione pontificia di Pietro, una bolla di perdonanza, un'indulgenza generale da tutte le colpe.
1: Scusate, fratello Pietro, ma dall'impeto con cui parlate di questa bolla e dell'evento del perdono mi viene da pensare che per voi quello della misericordia divina rappresenti ora l'aspetto più concreto del Vangelo di Cristo, anche più della povertà che tanta parte ebbe nella vostra vita.
2: Vi avevo sottovalutato. Dopotutto, un poco di intelligenza alberga ancora nel vostro cervello. Siete stato capace di cogliere il profondo dissidio che allora lacerava la mia anima. Quando giunsi a intendere il vero lascito di Pietro, non mi curai più di giudicarne la viltà o il coraggio nella scelta di rifiutare il papato. Lasciamo analizzare l'evento alla storia. Per la mia anima fu più importante capire che se la povertà, anche la più estrema, non fosse stata supportata da quella spiritualità del perdono, sarebbe stata peggiore di qualsiasi vanità. Dimenticai che Cristo in croce perdonò il ladrone buono e probabilmente anche quello cattivo, che condonò il debito ai propri carnefici. Abbandonai anche quello che sorella povertà rappresentava per il padre Francesco. Egli era povero, sì, ma anche umile.
1: Fratello Pietro, non disprezzatevi. Siete stato pur sempre un uomo religioso che ha creduto sino in fondo alla possibilità di redimere la Chiesa e i propri fratelli. Il vostro esempio è buono, anche se non vi hanno fatto santo.
2: Lasciate perdere. Ma che ne sapete voi? Noi eravamo poveri ma vanitosi e incapaci d'amare. Sì, vi stupirete a sentirmi dire queste cose, ma grazie al ricordo di Pietro del Morrone ho capito che la povertà, senza il perdono, non cambia gli uomini. Ciò non vuol dire rinnegare la povertà, ma cercare di non trasformarla in miseria. L'amore e il perdono rendono ricco anche il povero. L'assenza di amore e di perdono rende invece povero anche il ricco.
1: Quindi, secondo voi, la santità di Pier Celestino rimane fortemente valida, anche se quando venne formulata, ancora una volta, parve essere vittima di un calcolo politico. Ricordiamo che la canonizzazione dell'eremita del Morrone nel maggio del 1313 fu sì il riconoscimento della sua santità di vita, ma venne anche strumentalizzata dalla politica contro il ricordo di Bonifacio VIII.
2: Non fu Celestino V Papa ad essere canonizzato, ma Pietro del Morrone. Questo spero possa far riflettere anche gli storici. È per questo che non ho mai utilizzato il nome di Celestino in questo nostro dialogo, ma quello esclusivamente di Pietro, pietra della Chiesa di Roma, al pari di tante altre pietre. Ciò che ha colpito il mio ricordo è stata la sua parola attorno al fuoco, in quel primo incontro. non la gloria tutta terrena della sua investitura pontificia nella Basilica di Collemaggio.
1: Le vostre parole, fratello Pietro, hanno reso questa storia meno storia e più spirito, e di questo vogliamo tutti noi ringraziarvi. La Chiesa sta vivendo un momento di profonda crisi, inutile negarlo. Come potrebbe il vero cristiano assecondare questa decadenza, questa crisi epocale, senza cadere nella disperazione esistenziale? Cosa potrà davvero cogliere la Chiesa e l'intero mondo, anche la parte laica, del messaggio di un personaggio come Pietro del Morrone?
2: La religione del perdono. Occorre riscoprire la dimensione spirituale del perdono, così lontana dal nostro modo di intendere la vita oggi. Il saper perdonare, il sentirsi perdonati. Chiamatelo amore con la A maiuscola. E non è solo una prospettiva religiosa, è uno stile di vita. Questo stacca l'animo di ogni uomo dal tempo presente e lo pone nella dimensione dello spirito. È questo che ci ha insegnato Pietro del Morrone. A proposito, mi torna in mente un aneddoto molto semplice e più concreto di qualsiasi teoria dogmatica.
1: Beh, spero che l'aneddoto sia stuzzicante, altrimenti rischiamo di fare come il giovane caduto dalla finestra mentre predicava San Paolo.
2: State cercando di dirmi che sono noioso? Dovreste sentire il vostro languido timbro vocale. Farebbe addormentare una civetta in piena notte. Altro che San Paolo.
1: Scusatemi, è che le vostre parole, il vostro modo affabile di trattare anche tematiche così importanti mi ha fatto perdere l'altezza seriosa che si addice a questa conclusione. Prego.
2: Bene. In un piccolo borgo, non molto distante dal confine fra la Marca d'Ancona e la Romagna, dimorava una coppia di anziani. Gente umile, di origine rurale e dalla fede essenziale. La loro vita non fu facile. Dovettero sopportare assieme gioie e dolori, come una qualsiasi coppia di coniugi, ma superarono ben 60 anni di matrimonio. Ebbene, accadde che la signora anziana venne colpita da un tormentoso male che la costrinse a letto. Il marito, vedendola così sofferente, sembrò dapprima emarginarsi da quel dolore per chiudersi in se stesso in solitudine. La prospettiva di dover vivere i suoi ultimi anni senza quella donna che amava, sia pure in maniera semplice, senza chissà quali trame romanzesche, laceravano ogni piega del suo animo. In breve tempo, il cuore di quest'uomo soffrì talmente tanto che si indebolì e all'improvviso lo abbandonò. La signora, rimasta sola, non riusciva a sopportare l'assenza del marito e, seppur negli ultimi mesi s'era trovata a rimproverarlo per non averla aiutata nel dolore che l'aveva colpita, da allora non ebbe altro desiderio che seguire il suo amore. E così fu. Appena 2 mesi dopo, i familiari non poterono non commuoversi di fronte a quella fine così semplice e grande, ma nella sua semplicità magnificamente straordinaria.
1: Servirebbe d'esempio alle famiglie di oggi, sempre in crisi. 60 anni di matrimonio ed appena 2 mesi di separazione per continuare la loro storia d'amore nell'eternità. Che bell'esempio, fratello Pietro.
2: L'amore di quei coniugi non era fatto di sole parole e la loro fine ha raccontato agli occhi di tutti come fosse invece qualcosa di concreto. Ma quell'amore, come sarebbe nato, cresciuto, prosperato, se non si fosse basato sul perdono reciproco? Era la capacità di perdonarsi, un perdono divino ed umano al tempo stesso, che non poteva non richiamare in me, che sentivo raccontarmi questa storia, lo spirito di Pietro del Morrone. Qui forse la religione non c'entra nella sua dimensione teologica, ma nell'amore di tutti i giorni, quello sì, fu perdono. Avete capito cosa volevo dire con questo racconto?
1: Che il perdono e l'amore sono l'anima stessa del messaggio di Cristo e che troppo spesso la Chiesa lo ha dimenticato, e anche gli uomini nel rivendicare il loro valore laico. Pietro del Morrone lo ha invece ricordato con forza. Ma gli spiriti più illuminati di quel secolo non seppero coglierne il vero messaggio, che non era per il tempo nel quale si trovavano immersi, ma per lo spirito. Non è così?
3: Sì, è così.
2: Rifiutando il papato, egli rifiutò il suo valore temporale per abbracciarne completamente quello spirituale. Ecco perché, in un tempo in cui tutti ci preoccupavamo del mondo terreno, delle età, della storia, egli fu il santo più grande e incompreso. Eppure, anche quei coniugi, nella loro quotidianità, ci hanno insegnato qualcosa. La Chiesa era anche in loro, nella loro famiglia. E a quella Chiesa, Pietro del Morrone non oppose nessun rifiuto.
1: Davvero commovente. Ma mi domando se gli uomini di questo nostro tempo sarebbero in grado di vivere il perdono reciproco e l'amore di quei coniugi. Se la lezione di Pietro del Morrone possa influenzare anche la quotidianità del tutto umana. Saper morire d'amore. Ma è ancora possibile ai nostri giorni?
2: Devo farvi una confessione. La storia che vi ho riferito poc'anzi ha avuto il suo esito terreno appena un anno fa, nel vostro ventunesimo secolo. E quel paese, quella contrada abitata da quei coniugi, fra qualche mese ospiterà le spoglie mortali del santo Pietro del Morrone. No, non vi sto raccontando delle favole, è così. E credo che non esistano casualità. L'amore cerca l'amore e lo spirito non ha gerarchie. Soffia da dove vuole e va dove vuole. Ai vertici della chiesa o nel cuore di gente umile. Questa è la lezione del Morrone. Personalmente la sua vicenda e la sua spiritualità sono state un'ombra di luce in un periodo di tenebre. Ma per sentirmi sereno nel partire da questo mondo è stato sufficiente percepire quell'ombra di luce, l'unica cosa che davvero può salvarci. E quando perdoniamo e veniamo perdonati, non possiamo non avvertirla. Non dimenticate questa lezione.
1: A proposito di questa ombra di luce, alcuni anni fa un nostro cantautore, un tipo impegnato anche filosoficamente, ebbe modo di scrivere un testo molto bello, una preghiera utile a tutte le religioni e non solo a quella cristiana. Credo che essa fornisca l'idea di ciò che davvero debba cercare il cuore dell'uomo. Vorrei salutarvi con queste parole e questa musica, fratello Pietro. Grazie per averci concesso un poco di refrigerio nel parlarci del santo Pier Celestino, di quello che è stato per la vostra vita di fuggiasco e religioso e di quello che dovrebbe essere per la Chiesa di oggi e per ogni uomo che aspiri ad un amore sincero. Difendi.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 in interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitolo. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm. Sentiamo Andrea Domaschio.
1: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare, e lancia una guerra economica senza precedenti con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran: sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
3: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
4: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare, ancora il professor Antonio Cascio.
3: Esiste un vaccino che è altamente efficace e assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
4: Lucia Scione, linea allo studio.
0: La forte ondata di maltempo al centro.
3: Assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
4: Lucia Scione, linea allo studio.
0: La forte

0: evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
3: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
1: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del Meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
5: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
4: In questo clima si apre la 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
5: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
4: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

le ragioni della profonda crisi della fede della Chiesa, che con costernazione molti cattolici osservano e vivono oggi, sono quelle individuate con logica e realismo da San Pio X, il grande pontefice riformatore e restauratore che guidò la Chiesa nel primo Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il centenario del suo Dies Natalis, 20 agosto 1914, 20 agosto 2014, viene così a cadere in un tempo in cui l'obiettivo del suo magistero, instaurare omnia in Cristo, diventa di sorprendente attualità. Come allora, Papa Sarto, di fronte agli assalti secolarizzanti del liberalismo e del modernismo, vide come unico rimedio la necessità di ricapitolare ogni cosa in Cristo. Così oggi, le parole di San Paolo diventano insegnamento di urgente attuazione per difendere la Chiesa da quei mali fotografati, esaminati e analizzati nell'enciclica Pascendi Dominici Grecis che San Pio X scrisse nel 1907 e che resta nel Magistero Petrino, uno dei documenti più importanti e più celebri di tutti i tempi. San Pio X avviò un piano santamente ambizioso di riforma generale, poiché non solo le forze nemiche liberali e massoniche minacciavano la Chiesa e i semi avvelenati del liberalismo e del modernismo, termine presente per la prima volta nella Pascendi, avevano ormai attecchito con successo in alcuni ambienti cattolici, sia nel clero sia fra i laici. Ma si era andato formando, in particolare sotto il pontificato di Leone XIII, un clima di stanchezza e di apatia nei seminari, nelle parrocchie e persino nelle celebrazioni delle sante messe, dove erano entrati addirittura canti profani, bande musicali, arie di opere liriche. Fra lezioni di Papa Sarto ci fu anche la riforma della musica sacra. Avvalendosi della consulenza di un eccellente esperto e compositore come Lorenzo Perosi, diede al canto gregoriano la preminenza assoluta nella liturgia.

Il modernismo, definito nella Pascendi sintesi di tutte le eresie, tentava di coniugare Vangelo e positivismo, Chiesa e mondo, filosofia moderna e teologia cattolica. Esso aveva visto i suoi albori in Francia, dove si era consumata la rivoluzione che aveva abolito il diritto divino, incoronando la Dea Ragione. Il motto Liberté, Égalité, Fraternité divenne lungo i decenni il leitmotiv di molti pensatori cristiani che decisero di inchinarsi al mondo senza più condannare gli errori e senza più preservare l'integrità della dottrina della fede. Fu proprio contro questa mentalità che San Pio X decise di combattere al fine di tutelare gli interessi di Dio e della sposa di Cristo. Profonda fede, amore immenso per la Chiesa, grande umiltà e grande sensibilità. Uomo dalle poche parole e dai molti fatti, era sempre teso a compiere la volontà di Dio. Anche quando chiamato ad altre mansioni, sentiva tutto il peso gravoso delle responsabilità. Ma una volta accolto l'impegno, la sua preoccupazione era quella di rispettare e far rispettare leggi e principi divini, senza distrazioni verso il rispetto umano e il consenso delle opinioni del mondo. Non cercò mai riflettori, ma soltanto la difesa dei diritti del Creatore e la salvezza delle anime. Dal campanile di Riese, dove nacque il 2 giugno 1935, passò a quelli di Salzano e di Treviso, per poi arrivare a quello di San Marco a Venezia e approdare a quello di San Pietro a Roma. Tuttavia, rimase sempre identico a se stesso, libero da ogni passione terrena. Continuò a voler vivere in povertà, come lasciò scritto nel suo testamento: nato povero, vissuto povero e sicuro di morir poverissimo. Povertà per sé, ma non per Dio. Non lesinava mai corredi e paramenti nella sacra liturgia.

San Pio X si caratterizza per la sua formazione tomista, per il suo sano e disincantato realismo, per la sua tangibile pastoralità vicina ai reali e non demagogici problemi, per il suo attaccamento alla fede e non all'ideologia, per il suo tenere le distanze dalla politica. Ma proprio per questo suo atteggiamento di pastore missionario fu sempre stimato e rispettato in vita. Questo pontefice, seppure con discrezione ed umiltà, come era di sua natura, è diventato interprete determinato e determinante della Chiesa militante continua, senza rumore, ma nel proficuo e fertile silenzio di Dio a fare scuola. Diede vita ad un'immensa opera di restaurazione con l'obiettivo di instaurare Omnia in Cristo, come ebbe a scrivere nella sua enciclica Programmatica e Supremi Apostolatus dal 4 ottobre 1903. Le ragioni di Dio sono le ragioni nostre. È stabilito che ad esse saranno votate tutte le nostre forze e la vita stessa. Perciò se qualcuno chiederà quale motto sia l'espressione della nostra volontà, risponderemo che esso sarà sempre uno solo: rinnovare tutte le cose in Cristo. Agì su due fonti: da un lato riformò e dall'altro condannò. Riformare per restaurare, dirà lo spagnolo cardinale Rafael Merry del Val, non solo segretario di Stato di San Pio X, ma suo braccio destro, suo confidente, suo amico d'anima. La riforma della Curia Romana, la fondazione dell'Istituto Biblico, l'erezione dei seminari centrali e la legislazione per una migliore formazione del clero, la nuova disciplina per la prima, per la frequente, comunione, la restaurazione della musica sacra, il suo poderoso atteggiamento contro i fatali errori del cosiddetto modernismo e la sua energica difesa della libertà della Chiesa in Francia, in Germania, in Portogallo, in Russia e altrove, per non parlare di molti altri atti di governo, basterebbe indubbiamente per additare Pio X come un grande pontefice e un eccezionale condottiero di uomini. Posso attestare che tutto questo enorme lavoro fu dovuto principalmente, spesso elusivamente, al suo progetto e alla sua iniziativa personale. La storia non si limiterà a proclamarlo semplicemente un papa la cui bontà nessuno sarebbe capace di mettere in questione. Quel suo passato da cappellano, da parroco da canonico, da direttore di seminario, da cancelliere, da vicario capitolare a Treviso, da vescovo di Mantova, da cardinale a patriarca di Venezia, fu basilare per il gigantesco piano riformatore che mise in moto durante il suo pontificato che durò 11 anni, dal 1903 al 1914. Quando Giuseppe Sarto divenne sacerdote, si dedicò subito e con particolare attenzione all'istruzione catechistica, considerando l'ignoranza religiosa il primo grave problema che un ministro di Dio deve affrontare. Frequentare la messa, diceva, e ignorare le verità della fede sono cose che si lidono a vicenda, perché non è possibile accettare verità che non si conoscono. Diede così vita al catechismo maggiore e al catechismo della dottrina cristiana maggiormente divulgato.

Diede anche avvio alla formulazione di un codice di diritto canonico, il Codex Iuris Canonici, mai esistito nella Chiesa. Era un'esigenza viva e sentita da vescovi e canonisti, e finalmente volle dare rimedio al caos delle norme, alla poca chiarezza di molte di esse, al contraddirsi delle une e delle altre che andavano spesso a elidersi a vicenda, e alla difficoltà del reperimento di fonti certe, tanto che molte erano persino sconosciute a chi avrebbe dovuto servirsene. Il Codex, dove sono presenti spirito di fede, intransigenza sui principi e profonda pietà, è risultato essere un grande strumento di utilità pastorale, sovvenendo così alle nuove ed inedite necessità organizzative e funzionali che si sono presentate alla Chiesa del XX secolo, e allo stesso tempo si inserisce a pieno titolo nel programma di restaurazione cattolica che caratterizza il pontificato di San Pio X. L'Eucaristia fu un asse portante della dottrina pastorale di Giuseppe Sarto. Già patriarca, egli raccomandava vivamente la Santa Messa quotidiana. Il decreto Sacra Tridentina Synodus verte sulla comunione frequente, mentre il decreto Quam Singulari sull'anticipazione all'età dell'uso della ragione della prima comunione, atti molto innovativi che mettevano al centro della vita di ogni fedele come della stessa Chiesa Gesù Eucaristico. La ragione per cui volle anticipare la prima comunione era per rispondere all'esigenza di preservare il più possibile l'innocenza nei bambini, quell'innocenza che oggi la civiltà laica e senza Cristo fa di tutto per violare ed infrangere. Né si può tralasciare la sua ampia azione di denuncia contro le leggi anticristiane della Francia. Ricordiamo in particolare la lettera all'Episcopato francese Notre Charge Apostolique contro la concezione secolarizzata della democrazia. Uomo di profonda e riflessiva intelligenza, non aveva difficoltà alcuna a parlare con tutti, ad ascoltare tutti, ad avere un atteggiamento di carità concreta e intellettuale con ogni individuo. Traboccante di umiltà, non si alterò mai né fu mai superbo, neppure quando venne avviato il piano repressivo nei confronti dei modernisti. Il suo cuore rimase sempre generosamente evangelico, seppure fieramente dalla parte di Cristo. Spirito né settario né fanatico, egli fu realmente cattolico e la sua intransigenza in materia di fede non si trasformò mai in zelo amaro, rimase sempre padre misericordioso e curato d'anime. Sapienza e fecondità sono presenti nelle sue 16 encicliche, documenti sentiti, partecipati, vissuti e supportati da una fede adamantina che esige di essere applicata. In esse si coglie la gioia della buona novella dell'uomo di Dio, che dai tetti annuncia la rivelazione del Salvatore a tutte le genti e trasmette un unico insegnamento, quello di Gesù Cristo, a dispetto di chi vorrebbe silenziarlo, oppure profanarlo, oppure cambiarne il significato a proprio piacimento.

La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa, adattamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Tutta la terra, o Cristo, ti adora. Canta a tua madre un inno di lode. Tu l'hai chiamata a te dall'esilio. Ascoltiamo come Sant'Andrea di Creta celebra l'assunzione della madre di Dio.
1: Chiunque ha una fede sicura, venga prontamente. Venga al santuario della Vergine e per sua diretta esperienza conosca di aver trovato quanto egli brama. Vi è davanti questo comune tramite di riconciliazione. Riconciliatevi con Dio. Ecco la fonte inesauribile dell'immortalità. Voi che siete morti, venite, attingete. Ecco i fiumi eterni della vita. Venite tutti, rendetevi immortali. O figlia di Adamo e madre di Dio, o terra virginale dalla quale spuntò il secondo Adamo, più antico del primo, quale tomba ti coprirà? Quale terra riceverà te, che con la tua santità ti elevi al di sopra del cielo e della natura del cielo? Quali unguenti profumeranno il tuo corpo? Quel corpo immacolato, pieno di bene, ricolmo di perdono, fonte di incorruttibilità, dal quale deriva la divinizzazione, nel quale c'è la perfezione, per mezzo del quale viene la salvezza. Infatti veramente tu sei colei che è realmente bella e macchia non è in te. Con quali labbra celebreremo il tuo esodo? Con quale voce, con quali parole esalteremo le tue grandezze? Infatti ogni lingua ti glorifica, piena di gratitudine, proclamandoti madre della vita. La tomba non può possederti. Ciò che si corrompe non può oscurare il corpo della regina. Va dunque, va in pace. Lasciando l'abitazione del mondo, rendi propizio il Signore alla natura creata, quella natura che tu hai in comune con noi. Infatti, fin quando ti intrattenevi con gli uomini, una piccola parte della terra ti aveva. Ma ora, da quando hai lasciato la terra, tutto il mondo ti abbraccia come suo comune propiziatorio. Entra nella gioia indescrivibile, nella luce eterna, là dove è la vera vita e il regno della luce. Godi della bellezza del tuo figlio.

0: Leggiamo dalla Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del Papa Pio XII.
1: I santi padri e i grandi dottori, nelle omelie e nei discorsi rivolti al popolo in occasione della festa odierna, parlavano dell'assunzione della Madre di Dio come di una dottrina già viva nella coscienza dei fedeli e da essi già professata. Ne spiegavano ampiamente il significato, ne precisavano e ne approfondivano il contenuto, ne mostravano le grandi ragioni teologiche. Essi mettevano particolarmente in evidenza che oggetto della festa non era unicamente il fatto che le spoglie mortali della Beata Vergine Maria fossero state preservate dalla corruzione, ma anche il suo trionfo sulla morte e la sua celeste glorificazione, perché la madre ricopiasse il modello, imitasse cioè il suo figlio unico, Cristo Gesù.
0: San Giovanni Damasceno, che si distingue fra tutti come testa esimio di questa tradizione, considerando l'assunzione corporea della grande Madre di Dio nella luce degli altri suoi privilegi, esclama con vigorosa eloquenza: colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità doveva anche conservare senza alcuna corruzione il suo corpo dopo la morte. Colei che aveva portato nel suo seno il Creatore fatto bambino doveva abitare nei tabernacoli divini. Colei che fu data in sposa dal Padre non poteva che trovar dimora nelle sedi celesti. Doveva contemplare il suo figlio nella gloria alla destra del Padre. Lei che lo aveva visto sulla croce, lei che, preservata dal dolore quando lo diede alla luce, fu trapassata dalla spada del dolore quando lo vide morire. Era giusto che la Madre di Dio possedesse ciò che appartiene al Figlio e che fosse onorata da tutte le creature come madre e ancella di Dio.
1: San Germano di Costantinopoli pensava che l'incorruzione e l'assunzione al cielo del corpo della Vergine, Madre di Dio, non solo convenivano alla sua divina maternità, ma anche alla speciale santità del suo corpo virginale. Tu, come fu scritto, sei tutta splendore, e il tuo corpo virginale è tutto santo, tutto casto, tutto tempio di Dio. Per questo non poteva conoscere il disfacimento del sepolcro, ma, pur conservando le sue fattezze naturali, doveva trasfigurarsi in luce di incorruttibilità, entrare in una esistenza nuova e gloriosa, godere della piena liberazione e della vita perfetta.
0: Un altro antico scrittore afferma: Cristo, nostro Salvatore e Dio, donatore della vita e dell'immortalità, fu Lui a restituire la vita alla Madre. Fu Lui a rendere colei che l'aveva generato uguale a se stesso nell'incorruttibilità del corpo e per sempre. Fu Lui a risuscitarla dalla morte e ad accoglierla accanto a sé attraverso una via che a Lui solo è nota.
1: Tutte queste considerazioni e motivazioni dei santi padri, come pure quelle dei teologi sul medesimo tema, hanno come ultimo fondamento la Sacra Scrittura. Effettivamente la Bibbia ci presenta la Santa Madre di Dio strettamente unita al suo Figlio Divino e sempre a Lui solidale e compartecipe della sua condizione.
0: Per quanto riguarda la tradizione, poi, non va dimenticato che fin dal secondo secolo la Vergine Maria viene presentata dai Santi Padri come la novella Eva, intimamente unita al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta. Madre e figlio appaiono sempre associati nella lotta contro il nemico infernale, lotta che, come era stato preannunziato nel Protovangelo, si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte, su quei nemici cioè che l'apostolo delle genti presenta sempre congiunti. Come dunque la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e il segno finale di questa vittoria, così anche per Maria la comune lotta si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo virginale, secondo le affermazioni dell'Apostolo. Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria.
1: In tal modo, l'augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo, fin da tutta l'eternità, con uno stesso decreto di predestinazione, immacolata nella sua concezione, vergine illibata nella sua divina maternità, generosa compagna del divino Redentore, vittorioso sul peccato e sulla morte, alla fine ottenne di coronare le sue grandezze superando la corruzione del sepolcro. Vinse la morte come già il suo figlio e fu innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende regina alla destra del figlio suo, re immortale dei secoli.

Nel rito romano, come evangelo della festa, si proclama il brano della Visitazione con il cantico della Vergine. Infatti la suprema meraviglia che il Signore ha compiuto nella Santissima Madre di Dio, che prese parte ai misteri di Cristo, è averla esaltata per sua grazia, dopo il Figlio, sopra tutti gli angeli e gli uomini. Noi uniamo il nostro grazie di figli al suo grazie di figlia, di sposa, di madre, mentre attendiamo che si compia anche per noi l'ultima Pasqua. E riascoltiamo quanto la Vergine Maria disse ad Elisabetta: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono».

0: L'episodio di Marta e Maria, narrato da Luca, fu letto per secoli in Occidente nella festa dell'Assunzione. Anche oggi, con l'aggiunta della beatitudine proclamata da Gesù in risposta alla donna anonima, è cantato in tutte le chiese bizantine per la solennità della Dormizione. La liturgia bizantina e latina, con questa pericope evangelica, hanno voluto affermare che Maria è il vertice dell'ascolto e la pienezza della contemplazione, che trova il suo ultimo compimento in paradiso.
1: Dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».

Maria Immacolata, assunta in cielo. Tu che vivi, beatissima, nella visione di Dio Padre, che fece di te alta creatura, di Dio Figlio, che volle da te essere generato uomo e averti sua madre, di Dio Spirito Santo, che in te compì la concezione umana del Salvatore. O Maria, assunta nella gloria di Cristo, nella perfezione completa e trasfigurata della nostra natura umana. O Maria, porta del cielo, specchio della luce divina, santuario dell'alleanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre anime volino dietro a te, lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino, trasportate da una speranza che il mondo non ha, quella della beatitudine eterna. Confortaci dal cielo, o Madre pietosa, e per le tue vie della purezza e della speranza, guidaci un giorno all'incontro beato con te e con il tuo divin Figlio, il nostro Salvatore, Gesù.

Per il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, Franca Salerno ha proposto, La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana Madre della Chiesa. Seconda parte, l'Assunzione della Beata Vergine Maria. Voci recitanti, Marco Cardinali, Gaetano Lizio. Musiche di Antonio Martorelli, Valentino Miserax, Francesco Rigobello, Aurelio Zorzi. Coro della Cappella Musicale Monteberico, diretto dal maestro Ruggero Luigi Pitton. Incisione e registrazione a cura di Emilio Giorio e Massimo Lombardi. Mixage di Massimo Lalia. Tecnico del suono per la trasmissione radiofonica Alessandro Carucci. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili. Almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 chilometri dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
3: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare, e lancia una guerra economica senza precedenti con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran: sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
4: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
5: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare. Ancora il professor Antonio Cascio.
4: Esiste un vaccino che è altamente efficace e assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
5: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchie di leopardo su tutto il centro nord e oggi resta allerta arancione, secondo la Protezione Civile, in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tigullio e la città di Genova restano le zone più

0: Ma il tempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
2: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
1: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
4: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
3: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
4: L'amor che muove il sole e le altre stelle.
5: È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, è un principio di amore.
3: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù, è l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Ricordo come fosse oggi la nascita delle mie due bimbe, Beatrice e Cristina. Ricordo la gioia mista al pianto che non mi permetteva di esprimere neanche una parola. Dal resto non ce n'era bisogno. L'evento era talmente grande, bello, che parlava da solo. Il papà, durante le ore dell'attesa, di fronte alla fatica e al dolore della madre partoriente, non può nulla, non può lenire in alcun modo il dolore di lei, può soltanto esserci, mostrare la sua presenza e il suo tentativo di condivisione. Il senso di impotenza ad aiutare l'altro, di dipendenza dagli altri, l'ostetrica, il dottore, ma soprattutto dall'altro, cioè da quel mistero da cui tutto dipende, è talmente forte che non ci si può solo affidare nella preghiera. Noi siamo nulla e lui è tutto, ma noi siamo un nulla che non è solo e può rivolgersi al tutto. Come sarebbe diverso il nostro sguardo sui figli se non li percepissimo come nostri, come nostra proprietà o un nostro progetto, ma se li guardassimo nel loro rapporto con il destino, col mistero. Li affideremmo allora come il buon padre di famiglia di cui parla Charles Péguy. L'autore francese racconta che un bimbo si era ammalato e non guariva. Il padre, disperato, non sapendo più che fare, allora comprese che doveva affidargli alla madre di tutti i viventi, alla Madonna. E così le parlò. «Io non capisco più niente. Ne ho fin sopra la testa. Prendeteli. Ve li lascio. Fatene quel che volete». Colei che è stata la madre di Gesù Cristo può anche essere bene la madre di questi due bambini e di questa bambina, che sono i fratelli di Gesù Cristo e per i quali Gesù Cristo è venuto al mondo. Io ve li affido. Un altro grande scrittore francese, Edouard Mounier, documenta il proprio modo di guardare la figlia quando scrive alla moglie, Paulette. Come realizziamo poco e male la condizione cristiana del viator, il viaggiatore. Chi procede soltanto in vista d'uno scopo, chi vive solo per uno scopo, disprezza tutte le preoccupazioni del viaggio, perché alla fine troverà il suo scopo. Non ci resta che diventare cristiani veramente, se non vogliamo fallire tutto. Nella lettera a Jean Lefranc del 1 marzo 1940, Mounier spiega che i cristiani sono, nella maggior parte, dei casi di felici disperati, cioè persone che per la loro routine cristiana non disperano apertamente, ma non hanno neanche alcuna speranza. Sono senza un fondamento su cui fondare la loro fede. Nella stessa lettera, Mounier parla dell'educazione dei figli. Invece di educarli ad una vita normalmente felice, da cristianizzare con qualche virtù o trucco tipicamente quaresimale, bisognerebbe abituarli ad una vita dolorosa che deve essere incessantemente trasformata in gioia. Mounier non fa retorica. Può fare simili affermazioni perché sente nella fatica quotidiana la presenza reale di Cristo. Di fronte alla grave malattia della figlia, scrive alla moglie: «Non dobbiamo pensare al dolore come a qualcosa che ci viene strappato, ma come a qualcosa che noi doniamo, per non demeritare del piccolo Cristo che si trova in mezzo a noi, per non lasciarlo solo ad agire col Cristo. Non voglio che si perdano questi giorni. Dobbiamo accettarli per quello che sono. Giorni pieni di una grazia sconosciuta». L'amore per la figlia diventa qui offerta, in una tenerezza che la oltrepassa, che parte da lei, ritorna a lei, ci trasforma con lei, scrive ancora Mounier. In questa offerta tutto ciò che c'è nei genitori di abituale, di possessivo, si trasforma in un amore più bello e più grande. Che forza nelle parole rivolte alla moglie. Dobbiamo essere forti con la preghiera, l'amore, l'abbandono, la volontà di conservare la gioia profonda del cuore. Questo atteggiamento è da modello nella normalità della vita quotidiana, spesso dimentica della profonda drammaticità del vivere. Per questo Mounier
afferma che non dobbiamo educare alla normalità tranquilla del vivere con qualche virtù cristiana, ma dobbiamo far percepire ai nostri figli la condizione drammatica dell'esistenza, il pellegrinaggio, il movimento, la meta. Anche Ungaretti, di fronte alla morte del figlio, sentirà vibrare drammaticamente la corda della sofferenza, tanto da scrivere in Giorno dopo giorno: «Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto. Come si può che io regga tanta notte? E t'amo, t'amo, ed è continuo schianto». Anche lui potrà trovare conforto solo nella fede. In cielo cerco il tuo felice volto, e i miei occhi me null'altro vedano, quando anch'essi vorrà chiudere Iddio. Ecco, anche nell'esperienza della nascita del figlio, il padre percepisce che non può far altro che affidare il bimbo nascituro nella preghiera, e che la possibilità che non tutto vada come noi ci aspettiamo è reale. Questa condizione di offerta e di preghiera diverrà paradigmatica per il rapporto genitori-figli che seguirà. Mentre osservo mia figlia, che a soli 9 mesi vuol camminare, vedo che cerca con attenzione le mani di mamma o di papà come valido appoggio per compiere i primi passi. Lei vuole camminare, ma nel contempo non vuole cadere e farsi male. Lo sguardo di papà o mamma devono starle davanti. Lei ti guarda, sorride e, soddisfatta, fa un altro passo. Papà e mamma sono contenti nel constatare la crescita, sorpresi di come il passaggio rapido del tempo segni in maniera irreversibile le conquiste della piccola. Entusiasti vedono crescere la figlia e nel contempo la tengono per mano perché non cada. Questi fotogrammi sono emblema del rapporto che accompagna genitori e figli, perlomeno nella prima fase, quando i bimbi crescono e diventano prima ragazzi e poi adulti, pronti a staccarsi dal nucleo familiare. Peggy utilizza un'altra immagine per parlare del rapporto di Dio Padre con noi figli. Il figlio è nell'acqua d'un fiume, ma non sa ancora nuotare. Il padre non vuole che lui anneghi, allora lo sostiene con le braccia. Ogni tanto lo lascia perché vuole che lui impari a stare a galla, ma non può lasciarlo solo completamente, perché berrebbe l'acqua. Il grande scrittore francese immagina che Dio dica: «Ho voglia, sono tentato di mettere loro la mano sotto la pancia per sostenerli nella mia larga mano, come un padre che insegna suo figlio a nuotare nella corrente del fiume, e che è diviso fra 2 sentimenti, perché da un lato, se lo sostiene sempre e lo sostiene troppo, il bambino si attaccherà e non imparerà mai a nuotare, ma anche se non lo sostiene al momento giusto, questo bambino berrà un sorso cattivo». Com'è bello vedere un figlio che acquista consapevolezza dei propri mezzi, e nel contempo com'è drammatico lasciare la libertà a chi si vuole bene. Coscienti che le scelte dell'altro potrebbero non essere indirizzate al suo bene. Eppure Dio ha deciso di scommettere totalmente sulla nostra libertà, perché senza di essa la nostra condizione non sarebbe dignitosa. Sostegno e libertà sono i 2 fattori su cui si gioca il rapporto tra genitori e figli. Fin da subito, fin dalla nascita del bimbo, i genitori percepiscono la propria inadeguatezza di fronte alla nuova condizione di papà e mamma. In maniera repentina sono cambiati. Non svolgono mansioni o compiti diversi, ma sono cambiati a livello sostanziale. Non svolgono il compito di genitori, ma sono diventati genitori, in maniera irreversibile, con tutte le responsabilità che la nuova condizione comporta. Come potranno assolvere i compiti in maniera adeguata? Come far sì che il figlio possa crescere nel modo migliore? Quante domande sorgono
a cui non si riesce a dare risposta. Ci si rende conto che il primo dovere del genitore è quello di essere vero con se stesso, con quanto di bello, autentico e vero ha incontrato nella vita. Il figlio potrà imparare direttamente da un padre e da una madre che vivono la vita pienamente, con una domanda densa di attesa di risposte. La trasmissione ai figli di una cultura, di una fede, di una moralità potrà avvenire solo attraverso un genitore che li ricercherà per sé. Il figlio apprenderà per osmosi, rimarrà colpito da un genitore che vive con autenticità, che ha delle passioni, che ricerca sempre la verità nella vita. Non si possono quindi trasmettere valori ad un figlio e fare una proposta educativa a cui lo stesso genitore non creda. I bimbi, i ragazzi, hanno un sesto senso nella percezione di quello a cui i genitori danno davvero importanza. E se lo ritengono interessante, lo ricercano anche per sé, nella maggior parte dei casi. Bisogna imparare a guardare il figlio con quel distacco che è il contrario dell'indifferenza e della distanza, ma che potremmo definire verginità, atteggiamento ben descritto dal padre di famiglia di cui parlava Charles Peguy. La verginità è quello sguardo capace di guardare l'altro senza pretese, senza desiderio di possederlo, ma con l'attenzione costante al destino, al bene e alla felicità dell'altro. Quale tenerezza si impadronisce del nostro animo quando guardiamo il figlio con l'attesa, il desiderio e la domanda che possa essere felice, nella consapevolezza che non possiamo essere noi a compierlo e a realizzarlo.

Rosario Tronnolone ha proposto amor che muove il sole e l'altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.

Di Dio nel sacramento del santo battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutte, ben ritrovati, ci prepariamo alla 21esima domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale mediteremo il capitolo 16 di Matteo, dai versetti 13-20. La liturgia dunque continua ad accompagnarci, quasi a prenderci per mano, nella lettura del Vangelo di Matteo. Se ricordate, in queste ultime domeniche abbiamo meditato le parabole di Gesù, il seme gettato nel terreno, la parabola del grano e della zizzania, la parabola del tesoro e della perla preziosa. Poi ci siamo soffermati sulla trasfigurazione di Gesù e quindi sulla tempesta sedata, lì dove Pietro pensava di poter anche lui camminare sulle acque, ma dovrà implorare dal Signore di essere salvato. C'è stato dunque un crescendo di stimoli che ci hanno educato a fissare sempre più e sempre meglio il nostro sguardo sulla persona e sulla proposta di Gesù. Ecco perché è sempre utile, sempre bello far memoria del cammino compiuto, perché ci aiuta a tenere il filo del discorso, ci aiuta a comprendere che stiamo andando verso un crescendo, un maturando attraverso la liturgia che si offre a noi quale maestra, quale esperienza comunitaria nella quale fare esperienza del Signore Gesù e tra noi, fratelli tutti. Il Vangelo del testo di questa domenica viene preparato dalla prima lettura ogni domenica. La prima lettura fa da apripista, da chiave, da introduzione al testo del Vangelo. Ascolteremo dunque Isaia, il capitolo 22, lì dove si dice: «Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Parole che appaiono difficili, ma che alla luce della nascita di Gesù, della discendenza di Davide, ecco allora che tutto si fa più chiaro. Gesù è l'atteso delle genti, è l'annunciato dai profeti, è lui che svelerà che Dio è padre di tutti gli abitanti della terra, di questa casa comune. È Gesù stesso, la gloria del Padre del cielo. Allora con questa chiave entriamo nella comprensione del testo evangelico. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuno dei profeti». Di fronte alla domanda di Gesù, dunque, i discepoli rispondono guardando al passato, facendo memoria di quello che la gente comune sapeva e attendeva. Non dicono nulla di nuovo. Elia, Geremia, Giovanni sono gli attesi. Elia era il profeta atteso, il Battista era stato da poco decapitato, Geremia è stato un profeta che aveva annunciato e denunciato il Tempio di Gerusalemme per la sua prostituzione di valori, ed è quello che faceva Gesù in quel tempo. Ma Gesù non si accontenta del sentito dire, non è interessato alle opinioni degli altri, ai sondaggi, alle statistiche. Gesù fa una domanda ulteriore: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Con questa domanda: «Voi chi dite che io sia?», Gesù chiede ai discepoli di esporsi, di mettersi in gioco. Non gli interessa, come dicevamo,
sapere quello che dice la gente, i sondaggi, le statistiche. E Pietro in questo ha uno slancio, un'intuizione. Non guarda il passato come gli altri, ma guarda, direi, al futuro, alla novità. Tu sei il Cristo. Non lo dice di sua iniziativa, lo svelerà subito Gesù. Il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. Non può passare dunque inosservato che è il Padre del cielo ad aver svelato questo tesoro a Pietro, a colui che ha tentato addirittura di proporre di costruire 3 tende, una per Mosè, una per Elia e una per Gesù, proprio sul monte della Trasfigurazione, o che durante la tempesta ha sfidato Gesù nel voler anche lui camminare sulle acque. Un Pilato dunque istintivo, ancora immaturo, incapace di gestirsi, di gestire le sue emozioni, ma anche le sue intuizioni. Non era stato ancora un uomo riflessivo, capace di ponderare. Ancora è un uomo debole e con una fede debole, a differenza, ad esempio, della donna cananea che abbiamo incontrato domenica scorsa. Ebbene, a lui il Padre lo ha rivelato. E se riprendiamo un altro testo del Vangelo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Allora capiamo che Pietro ha un dono, ha ricevuto un dono, ma che non dipende dal suo primato. Ma possiamo vedere in Pietro uno di quei piccoli prescelti da Dio che hanno precedenza nel regno dei cieli. Possiamo dire che Pietro si è ritrovato sulla bocca delle parole più grandi di lui, addirittura incomprensibili alla sua mente. Parole ispirate, appunto. E questo svelare il nome chiede ora a Pietro di mettersi in cammino, di rinascere, di passare tra il vecchio e il nuovo, dal Simone al Pietro. Ed è proprio a lui che Gesù dunque affida le chiavi e il compito di sciogliere e di legare. Ricordate il profeta Isaia nella prima lettura? Sorgerà chi aprirà e chi chiuderà. Questo è Gesù, il quale condivide questo potere con Pietro. È un compito che non nasce e non deve nascere a tavolino, però. Ma in Pietro nasce dalla sua esperienza, dal suo essere e sentirsi peccatore, perdonato, misericordiato. L'adesione di Pietro a Gesù dunque non dipende dalle sue conoscenze intellettuali, da chissà quale laurea o corso di catechesi che ha fatto. Dipende dall'esperienza che Pietro ha fatto con il Signore, che ciascuno di noi è chiamato a fare con il Signore, a cominciare dalla sua infinita misericordia. E allora, chi sono io per voi? Domanda Gesù ai discepoli. E oggi continua a rivolgere questa domanda a me e a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Gesù non può essere ridotto a una formula di catechismo, a un prodotto di desideri, a un sogno o a delle proiezioni personali. Ma come ricorda San Paolo, il Signore Gesù e quello che noi pensiamo di Lui deve nascere dall'esperienza, dall'ascolto. La fede viene dall'ascolto, ricorda Paolo alla lettera ai Romani, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Cristo dunque non è un'idea e non possiamo ridurla a un'idea o un'ideologia. Ma come ricordava spesso Papa Benedetto e poi anche Papa Francesco, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. La domanda che Gesù rivolge ai discepoli è una domanda decisiva. Lo è stato per loro, ma lo è anche per noi. La nostra adesione a Gesù dipende proprio da come noi viviamo il rapporto con Lui, quanto siamo disposti a metterci in gioco
per Lui, coerentemente con il suo Vangelo e con la sua proposta. Non possiamo dire di sì al Signore e vivere al contrario di quello che Lui ci propone, ma siamo chiamati a diventare noi tutti pietre vive che poggiano sulla pietra che è Cristo stesso, nella quale Pietro viene indicato come punto di riferimento. E non dimentichiamolo che Gesù non sceglie Pietro per la sua bravura, ma per la sua capacità di domandare aiuto, di domandare perdono. Potremmo dire che Pietro è stato scelto proprio perché piccolo e bisognoso. Simone, Simone, ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, dice Gesù a Pietro. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Allora vedete che l'esperienza, la missione di Pietro è sostenuta ed è accompagnata dalla preghiera di Gesù. Solo quando si sarà convertito fino in fondo, allora sarà in grado di confermare i fratelli. E quell'atto di conversione arriverà alla fine, quando sarà capace di dare la vita per il suo maestro. Prima lo rinnega davanti al fuoco e poi, compreso chi è il Signore, darà la vita per lui. Sulla salda roccia dunque di Pietro, anche noi veniamo impiegati come pietre vive per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa. Non saremo neanche noi delle rocce, ma saremo dei piccoli tasselli, piccoli ma necessari, perché agli occhi di Dio nessuna pietra è inutile, nessuna pietra può e deve essere scartata, ma tutte sono preziose e diventano importanti nelle sue mani. E anche noi così, nel nostro piccolo, saremo così chiamati a confermare i nostri fratelli, prima di tutto con la nostra testimonianza e poi anche, se serve, con le nostre parole. Allora il cammino che la liturgia ci sta aiutando a compiere ci permette di capire sempre più e sempre meglio chi sono io per Gesù e chi è Gesù per me. E allora, se non imparo anch'io a rispondere a questa domanda, chi sono io per te? Rischio di ridurre la fede a un insieme di regole e di dottrina, ma non a un'esperienza di amicizia con il Signore Gesù, il Salvatore. Vedete, sarà un cammino lungo. Pietro oggi si sentirà dire beato. Domenica prossima sentiremo Gesù che dirà a Pietro: lungi da me Satana, perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Quanto è poco è bastato a Pietro per perdere quel primato di gloria. È un cammino lungo, quello della conversione, che non ci fa mai sentire a posto, in piedi. Ma saremo sempre in piedi solo perché saremo sostenuti e accompagnati anche noi dalla preghiera di Gesù. Chiediamo allora al Signore questa grazia in questa domenica, perché ci aiuti veramente a vivere come Lui si attende da noi. Di fronte a questa parola che ci fa capire quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi, cosa rispondiamo? Come sempre con la colletta, che è la preghiera che cantiamo dopo il Gloria, che fa da riassunto ai testi. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Io invece rispondo con un'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, non so cosa veramente la gente dica di te, creda di te. Io so solo che tu sei mio Signore e Salvatore. Sei gioia che rallegra il mio cuore. Sei forza che sostiene i miei passi. Sei via che conduce al cielo. Sei cibo che nutre la mia vita.
sei misericordia che mi perdona, sei speranza che allevia le mie delusioni, sei luce che rischiara il mio buio, sei tenerezza che mi rincuora. Tu sei mio Signore e mio Dio, questo solo so. Tu sei e io sono in te, con te.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta
2: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: liberaci dal male.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

aiuto contro ogni sventura. E noi la ladri sollecita verso tutti i dolori.

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone, guida il sostegno dei

0: del mundo, así que está hoy. Rega perno y Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La gioia del Signore, fratelli, riempie il cuore del credente. E il Signore vuole che noi rimaniamo distesi tra le sue braccia, sottomessi alla palma della sua mano, sottomessi all'azione del suo Santo Spirito, senza preoccuparci delle nostre cose. Perché dico le nostre cose, vuol preoccuparsi Lui. Quando ci preoccupiamo noi, vuol dire che noi mettiamo noi stessi al posto di Dio. Per questo dice non passa le cose, vuol preoccuparsi Lui. Quando ci preoccupiamo noi, vuol dire che noi mettiamo noi stessi al posto di Dio.

perché non passeranno? Perché sono parole di Dio e la parola di Dio rimane in eterno, neanche un iota passerà senza che sia stato ben realizzato secondo il progetto. Questo, fratelli, è l'abbandono che il Signore chiede a noi per essere veramente i Suoi figli e i Suoi discepoli. E nella giornata di oggi la Chiesa fa memoria di un grande Papa dell'inizio del Novecento, San Pio X, che era nato a Riese, in Veneto, e lui da giovane entrò in seminario, fu eletto sacerdote a 23 anni, passò da cappellano a parroco, a vescovo, e ricoprì varie mansioni umili nella Chiesa fino a che fu eletto Papa. Si ricorda di lui che una volta il cardinale, quando andò per l'elezione del successore di Leone XIII, gli chiese chi fosse, lui disse che era cappellano, il patriarca di Venezia, ma che non parlava francese, il cardinale francese, gli disse che quindi non poteva essere papa se non parlava francese. Papa Pio X parlava un'altra lingua, parlava la lingua di Dio. In quel tempo il francese era di moda, era la lingua della diplomazia, anche nella Chiesa i vari nunzi dovevano parlare francese, ma la cultura anche teologica della Chiesa era dominata a quel tempo dai pensatori francesi, e una di queste culture si stava diffondendo per un certo Loisy, che diceva che bisognava interpretare la Bibbia secondo i tempi moderni e adattarla ai tempi moderni. Ma Papa Pio X sapeva bene che cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Se ieri uccidere era peccato, lo è anche oggi. Se ieri tradire era peccato, lo è anche oggi. Non è passato nulla, quel che era vero ieri è vero oggi. I tempi non mutano, però quella dottrina chiamata modernismo voleva che la Chiesa si adattasse allo svolgimento dei tempi. E Papa Pio X fu irremovibile nelle sue posizioni. Innanzitutto fece redigere un catechismo che passa sotto il suo nome, quello di San Pio X, fatti domandine e risposte, perché la gente avesse come un prontuario in mano. La gente del popolo non voleva tante discussioni, voleva il succo. E così lui in questo catechismo presentò quel che era il cuore della fede cristiana. Certamente il catechismo non è sufficiente, come abbiamo visto tante volte, si ha bisogno dell'annuncio del kerygma, che Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, l'ha dato per te, l'ha dato per tutti. Dio vuol salvare il mondo con la diffusione di questo amore, e Papa Pio X fu preso proprio da questo amore per Dio, una grande devozione per la Madonna e un grande amore per la Chiesa. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, ai sovrani austriaci mandarono dei delegati a chiedere al Papa di benedire le sue armi, le armi del suo esercito. Il Papa si rifiutò, non voleva benedire le armi, benedire le persone sempre, ma non le armi, e morì di crepa al cuore, dicono tanti, per lo scoppio di quella guerra che lui non avrebbe mai voluto, perché la Chiesa deve procedere nella pace, non in mezzo alle guerre. E il mondo purtroppo fa la scelta della guerra. Oggi la Chiesa lo ricorda, e invito tutti voi, fratelli, a innalzare una lode al Signore per avercelo donato. E nella Scrittura noi troviamo oggi un brano interessantissimo che dovrebbe essere oggetto della nostra attenzione. Dal 37 capitolo di Ezechiele il Signore fa vedere al profeta una distesa di ossa di morti, e chiede al profeta: figlio dell'uomo, possono rivivere queste ossa? Signore Dio, tu lo sai, risponde. E il Signore

al profeta, profetizza lo spirito, cioè proclama parole di spirito. La Chiesa deve possedere lo spirito profetico, ogni cristiano deve ascoltare nel proprio cuore l'ispirazione di Dio, proclamare ciò che Dio suggerisce. E quando tu proclami la parola che Dio ti suggerisce, quello che tu dici non è parola tua, è parola di Dio, e Dio realizza esattamente quello che esce dal tuo cuore ed esce dalla tua bocca, non per convenienza. Un genitore vuole che il figlio faccia successo, ma è quella quando il Signore ti suggerisce. Allora il profeta proclama la parola di Dio che dice: voi vi riunirete, eccetera, eccetera, e così avviene. Le ossa si riuniscono fino a formare cadaveri ricoperti di carne, di pelle, di nervi e via dicendo. Di nuovo il Signore: possono questi cadaveri rivivere? Signore Dio, tu lo sai. E risponde il profeta: il Signore profetizza lo Spirito, cioè proclama: io vi risuscito i vostri sepolcri, o popolo mio. E il Signore spiega al profeta che quelle ossa di morte era tutta la gente del popolo di Israele deportati in Babilonia, che dicevano: siamo come ossa inaridite. Allora dice: Signore, io vi risuscito, vi faccio rivivere. Tanto avvenne quando divenne re di Persia Ciro il Grande, che conquistò Babilonia e dette agli ebrei che volevano tornare in patria la possibilità di farlo, di essere protetti e anche finanziati. Era stata proclamata la parola. Così Gesù ha proclamato su tutti noi che ci dona lo Spirito Santo, ha proclamato su di noi che il nostro nome è scritto in paradiso. Quando tu hai fede nel suo amore, tu sei salvato. E noi dobbiamo imparare a proclamare la parola, fratelli, la parola che Dio ispira. E quando Dio realizza, magari passeranno degli anni, ma quel che Dio dice viene realizzata, e così avviene. La Chiesa deve nutrirsi della parola del Signore. Qual è la parola del Signore per la Chiesa di oggi? E quando nella preghiera ascoltiamo: Signore, donami la tua parola, donaci la tua parola, indicaci la via da seguire, perché facciamo esattamente quello che è gradito a te. E nel Vangelo, sentiamo dal Vangelo di San Matteo, viene chiesto a Gesù quale fosse il primo e il più grande comandamento, e l'uscita al libro del Deuteronomio, dove si dice: ascolta Israele, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e tutte le tue forze, è il prossimo tuo come te stesso. Questo è il primo e il più grande dei comandamenti. Signore, comandamenti di Dio sei tu. Il Padre ci ha ordinato di ascoltare te. Questo è il Figlio mio eletto, nel quale trovate compiacenza. Ascoltatelo. Signore, tu sei la parola che Dio ci ha rivolta. E questa parola si è fatta carne. Tu, Signore, ti sei fatto carne e ti sei immolato sulla croce per realizzare la parola del Padre, che vuole che ogni creatura sia salvato con la fiamma del tuo amore. Come è innamorato d'amore e cuore San Pio X, innamora anche noi, Signore, di te, perché non viviamo più per noi stessi, ma per te, che sei morto e risorto per noi. E in te c'è la realizzazione di tutte le promesse di Dio. Tu sei l'amen di Dio per ogni profezia proclamata, e in te il mondo verrà rigenerato, e in te il mondo è già previsto che sia ricreato da capo, rinnovato senza più malizia, senza più peccato né morte. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai trovato un grande posto nel cuore di San Pio X, che ti amava come una mamma. Dona anche a noi questo amore materno, fa che con l'amore filiale ci sottomettiamo a te per incontrare tuo figlio come nostro Signore e Salvatore. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte le benedizioni di Dio, ricordate fratelli, in Gesù sono diventate sì.
ed ogni promessa di Gesù in voi diventi Amen, sia realizzato. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: tu che sei offeso dal peccato e placato dalla penitenza.
1: Allontana i flagelli della tua ira che meritiamo a causa delle nostre colpe.

0: hai perdonato la peccatrice e hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita.
1: Non privarci mai della tua misericordia.

0: Padre misericordioso, che hai redento il mondo con la passione del tuo Figlio, fa che la tua Chiesa si offra a te come sacrificio vivo e santo e sperimenti sempre la pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
1: Ciao a tutti cari amici da Laura De Luca, con un saluto anche dalla regia dove c'è Andrea De Angelis insieme a Mariuccio Scattone alla console. L'ora delle domande impossibili, le provocazioni quotidiane, diciamo così, senza risposta, laddove tutti sembrano darci risposte che non sempre possiamo verificare nella vita di ogni giorno, dove tutti sembrano di voler tacitare, insomma, la nostra capacità di porci dei dubbi, noi torniamo a porci domande. Il pensiero, ogni pensiero produttivo, infatti, incomincia con una domanda. La maggioranza dei problemi non deriva dalle risposte che ci diamo, ma dalle domande che ci poniamo. È un pensiero dello psicoterapeuta Giorgio Nardone, e da psicoterapeuta sa bene che i problemi fanno bene alle coscienze, ci avvicinano a noi stessi, forse perfino alla verità. La maggioranza dei problemi, ripeto, non deriva dalle risposte che ci diamo, ma dalle domande che ci poniamo. E allora, a proposito di avvicinamento a noi stessi, ecco la domanda impossibile di oggi, davvero impossibile, davvero strana. Che cosa c'è tra vicino e lontano?

0: E oggi mi chiedo che cosa c'è tra vicino e lontano. Beh, per esempio c'è un gesto di accoglienza. E i lontani, quelli che vengono da lontanissimo, non solo da lontano, che superano queste enormi distanze, affrontano enormi sacrifici, immense prove, sono quelli che vanno accolti, ci raccomanda sempre il Papa, quelli che vanno messi vicinissimi al nostro cuore. Che cosa c'è tra vicino e lontano? Quasi niente, un gesto, una porta aperta, un pasto che si condivide, una carezza, perfino una spiegazione, un insegnamento che si dà.
1: Il pastore va unto con l'olio il giorno della sua ordinazione sacerdotale, episcopale, ma il vero olio, quello interiore, è l'olio della vicinanza e la tenerezza. Il pastore che non sa farsi vicino, gli manca qualcosa, forse sia un padrone di campo, ma non è un pastore. Pastore al quale manca tenerezza sarà un rigido che bastona le pecore. Vicinanza e tenerezza, lo vediamo qui, così era Gesù.
0: Così questa mattina Francesco alla messa di Santa Marta: se casomai l'uomo patisce la lontananza inconcepibile da Dio, il fatto cioè di non poterlo vedere, toccare, dimostrare, ecco che il pastore glielo rende vicino. Che cosa c'è tra vicino e lontano? Per esempio un prete. E se vicino e lontano fossero delle illusioni, delle finzioni della nostra ragione, per riuscire a pensare lo spazio, per riempire il vuoto che ci circonda, tutto è lontano e tutto può diventare vicino, anzi vicinissimo. Abbiamo finito per esempio da poco di celebrare la giornata della memoria. Tutto quell'orrore sembra lontano secoli e invece è vicino, vicinissimo nel tempo se ci pensiamo. E purtroppo, cambiate le circostanze, cambiati gli attori, in molte parti del mondo ancora vicinissimo, ancora attuale, che si pratichino cioè dei genocidi magari nell'ombra, lontano dai clamori appunto della comunicazione. Era quello della Shoah un orrore vicinissimo, per esempio alla quotidianità del tedesco medio, vicinissimo alle vite delle persone normali, eppure lontanissimo, quasi nessuno ne sapeva niente. In prima pagina oggi sul Corriere della Sera lascia davvero senza parole, suscita sconcerto e indignazione, lo scandalo che coinvolge i grandi colossi dell'industria automobilistica tedesca. Volkswagen, BMW, Daimler avrebbero ordinato, finanziato esperimenti su persone e scimmie per analizzare gli effetti di gas di scarico appunto dei motori diesel. Per dimostrare che queste emissioni, grazie alle scoperte della tecnologia, grazie ai progressi della tecnologia, non sono nocive. Ovviamente la cancelliera Merkel fa dire al suo portavoce che questi test sulle scimmie, ma tanto più quelli sugli esseri umani, sono ingiustificabili sul piano etico, e la rabbia delle persone a questa notizia è del tutto comprensibile. Dove si svolgono esperimenti come questi, di cui ignoriamo tutto per incompetenze, per ignoranza, per mancata informazione? In quali strutture? Magari accanto al nostro fornaio, alla scuola dei nostri figli, al posto di lavoro, vicinissimi e lontanissimi questi fatti dalla nostra coscienza, oltre che totalmente estranei al nostro modo di pensare.

0: There must be a conquest, please, that will interfere with my speech and that will interfere with your understanding also.
1: Le domande impossibili, questa è la voce del Mahatma Gandhi. Il Messaggero ricorda oggi in un titolo importante che si ricorda il 70° dalla sua morte e che l'India però sembra oggi volerlo dimenticare. Così vicino, così presente nella memoria del mondo eppure già così lontano dalla coscienza del suo popolo, del suo paese. Alla radice di questa rimozione, scrive il Messaggero, ci sarebbe proprio la sua tolleranza, particolarmente in campo religioso. Proprio il suo punto forte, insomma, sarebbe la ragione dell'oblio circa Gandhi. Insomma, questo suo sforzo di sentirsi vicino a tutti, anche a chi praticava una religione diversa dalla sua, i non induisti. E questa, tra l'altro, sarebbe anche la ragione che armò la mano del suo assassino. A dire di chi gli sparò, proprio la tolleranza religiosa lo aveva reso nemico, per esempio, dei musulmani radicali. E quindi, ribadisce appunto il Messaggero, celebrare in maniera ufficiale Gandhi oggi, in occasione appunto di questo 70° anniversario della morte, apparirebbe, ma i leader del governo indiano di oggi, appunto, un cedimento rispetto all'intransigenza del vicino Pakistan musulmano. Dunque è sempre più lecita la domanda: che cosa c'è tra vicino e lontano, tra confini geografici e differenze religiose? A volte può esserci un simbolo universale di pace, appunto di tolleranza, di pacifica convivenza, che può diventare scomodo.

0: per te.
1: E vicino non è ancora abbastanza, dice la canzone. Che cosa c'è tra vicino e lontano? È la domanda impossibile, veramente impossibile, di oggi. Cosa c'è tra il nostro mondo, quello che abitiamo, la nostra terra, di cui sappiamo pochissimo pur popolandola, e il lontanissimo dello spazio cosmico? Beh, ci sono le infinite evoluzioni della scienza, dell'astrofisica contemporanea, ci sono le visioni della fantascienza, ma ci sono anche le spiegazioni, le umilissime e concrete e gioiose quasi spiegazioni di un astrofisico quale fu Giovanni Bignami. Di Giovanni Bignami è stato pubblicato postumo, è scomparso molto prematuramente un anno fa, il libro Le rivoluzioni dell'universo, edito da Giunti, e questo libro viene presentato oggi, proprio in questo momento, al Senato della Repubblica Italiana. Abbiamo in linea la moglie di Giovanni Bignami, astrofisica anche lei, all'INAF di Milano, all'Istituto Nazionale di Astrofisica, Patrizia Caraveo.
2: Il libro è postumo. Lui aveva appena finito di scriverlo, l'aveva già consegnato all'editore. L'idea è che la comprensione dell'universo procede per rivoluzioni, quando un nuovo risultato, una nuova idea mettono in dubbio tutto quello che si sapeva prima su un certo argomento e costringono a ripensare tutto. E quindi si parla di rivoluzioni, quindi c'è una rivoluzione cosmologica che ci ha convinti che noi siamo noi, la materia di cui siamo fatti noi è solo il 5% della torta dell'universo, il resto, il 95%, è oscuro, tra virgolette, o non emette niente, come è il caso della materia oscura, o proprio non sappiamo dove sbattere la testa per capirlo, come è il caso dell'energia oscura. Quindi una rivoluzione anche filosofica, il nostro innato antropocentrismo viene messo a durissima prova. Ma è solo una delle rivoluzioni. L'altra rivoluzione, quella che a Nanni piaceva di più, sono i risultati nella ricerca dei pianeti extrasolari.
1: Professoressa, giro anche a lei, che è astrofisica, la nostra domanda impossibile di oggi, curiosa di quella che potrebbe anche essere stata la risposta di suo marito, appunto del professor Nanni Bignami, di cui forse avrete parlato anche in famiglia. Che cosa c'è tra vicino e lontano?
2: Tra vicino e lontano c'è tutto. La voglia di imparare, la curiosità, c'è proprio la curiosità insita nell'essere umano di voler essere meno ignorante e quindi di voler capire sempre qualcosina di più, facendo a volte molta fatica. Fatica che può essere fatica fisica, perché fare gli esperimenti, fare le osservazioni può anche essere fisicamente faticoso, fatica intellettuale, ripensare sempre a tutto, avere sempre la voglia di rimettere tutto in gioco, dire io pensavo che le cose andassero così, ma forse adesso devo pormi delle nuove domande, ci sono delle nuove sfide che mi aspettano, perché è lì l'essenza della ricerca scientifica.
1: Grazie alla dottoressa Caraveo, astrofisica dell'INAF di Milano, moglie del compianto Nanni Bignami, astrofisico a sua volta, autore di Le rivoluzioni dell'universo, in libreria per Giunti. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: domanda impossibile di oggi è: che cosa c'è tra vicino e lontano? Isaia come Charlie, basta cure, i giudici contro i genitori che non intendono arrendersi. Il titolo lo prendo da Avvenire di oggi. Allora, si ripropone l'eterno conflitto di Antigone, se vogliamo, no? Fra la legge del cuore e la legge dello Stato, presunta tale, insomma, tra il vicinissimo del sentimento e il lontanissimo della razionalità giuridica. La Gran Bretagna, questa è la notizia, è tornata a dividersi sul destino di un bambino che non arriva a un anno di vita, al quale il King's College Hospital di Londra potrà ora staccare la spina al ventilatore che lo tiene in vita, e questo è appunto l'esito di una decisione dell'alta corte del regno. I medici parlano di danni cerebrali catastrofici, appunto per mancanza di ossigeno alla nascita, ma i genitori vogliono la prosecuzione di terapie palliative in sostegno alla vita. Che cosa c'è tra vicino e lontano? Che cosa c'è tra cuore e legge che non riusciremo mai ad afferrare, a definire una volta per tutte? Cari amici, le domande impossibili di oggi terminano qui. Grazie a Andrea De Angelis in regia, con l'assistenza tecnica di Moiuccio Scatton, e a tutti voi buon proseguimento. Ciao, a domani.
1: Domande impossibili. Una al giorno per Cristo.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, per una lectio divina.
1: Allora, perché il motivo di questa tematica? Perché il momento che stiamo attraversando in qualche modo ci può rimandare al tema e alla situazione del deserto dei primi monaci, nel senso che stiamo vivendo situazioni di progressivo isolamento, di progressiva incapacità magari di relazioni dirette, immediate, libere, eccetera. Per cui oggi stiamo vivendo una situazione nella quale l'uomo si ritrova il più delle volte a confrontarsi solo con se stesso. Questa situazione di isolamento, di solitudine, nel cattivo senso della parola, fa sì che possono emergere nel cuore, nella mente e anche nel fisico quelli che gli antichi monaci chiamavano i mostri che sono tutto ciò che crea in noi un malessere, un disagio, una sofferenza. Ad esempio parliamo della depressione, della stanchezza, della rabbia, dell'ira, dei ripiegamenti che possono andare alla bulimia oppure alla lussuria e così via, no? Questa situazione fa sì che oggi come oggi, a mio parere, stiano venendo a galla tutti quei mostri che forse prima, in una situazione più o meno normale, si riusciva più o meno a sottacere. Ecco, quindi mi sembrava importante dire come i primi monaci hanno affrontato i mostri che inevitabilmente affioravano nell'ambito della loro esperienza di deserto. Beh, come è stato detto, il monachesimo cristiano nasce nei primi secoli, a partire dal IV secolo fino al VI, VII secolo, trova il suo momento di auge in quella che è l'esperienza dei monaci del deserto. Quando parlo di deserto parlo dell'Alto Egitto, parlo della Siria e parlo in modo particolare anche della Palestina. Questo è l'ambito in cui il primo monachesimo, che è un monachesimo più che altro eremitico, si sviluppa e cresce, tant'è vero che le comunità di eremiti raggiungevano anche migliaia di persone che si ritiravano nel deserto. Perché si ritiravano nel deserto? Beh, Allegra ha detto per affrontare i demoni, ma un primo obiettivo era quello di raggiungere una situazione nella quale fosse possibile un incontro con l'assoluto, con Dio, senza distrazioni, senza preoccupazioni varie. Ovviamente questa situazione di tensione all'assoluto trovava degli ostacoli insormontabili, e questi ostacoli insormontabili erano rappresentati appunto da quelli che loro chiamavano i demoni che nel deserto avevano il loro regno. Satana ha nel deserto il suo regno, dove comanda pressoché in modo assoluto. Ecco, qui prescindiamo dal fatto che quando parlo di demoni parlo dell'esistenza ontologica di esseri maligni. Questo non è adesso il problema che ci interessa. Ovviamente per la teologia cattolica il male esiste ed è personificato in una realtà ben precisa, che è la realtà di Satana e di tutti i suoi satelliti. Però mi interessa in questa sede, in questo momento, dire che cosa rappresentavano per i monaci nel deserto i cosiddetti demoni. I demoni sono tutte quelle realtà che affiorano nella coscienza, nella mente di colui che si trova nella solitudine e che in qualche modo vengono a dividere la mente, la coscienza, l'affettività del cuore dell'uomo. L'opera satanica è quella di creare una divisione nel cuore, nella mente dell'uomo, con ripercussioni ovviamente anche nel corpo. È colui che divide, colui che turba, è colui che inquieta. Il demone è colui che in qualche modo ti vuole bloccare in una situazione di malessere e impedirti di accedere ad un livello superiore, potremmo chiamarlo così, che è l'esperienza con il divino. Ecco, in questo modo ci accorgiamo che questa loro esperienza può essere utile anche oggi. Ecco, i padri del deserto, proprio a partire dalla loro esperienza, non è tanto una teoria quella che loro dispiegano, nasce proprio dall'esperienza concreta. Loro sono stati molto attenti nell'individuare le modalità, le tecniche con cui i demoni riescono a impadronirsi del cuore e della mente dell'uomo, appunto per impedirgli un cammino ulteriore, una unificazione. Monaco, la parola monaco deriva dal greco monos, che significa uno, quindi l'obiettivo è del monaco è quello di diventare uno, unificato, quindi rappacificato, in comunione con Dio, con gli altri e con l'intero cosmo, con l'intero universo. Ecco, i demoni impediscono e vogliono in qualche modo impedire questo obiettivo e questa meta. Ecco, questi demoni che quando si vive in mezzo al mondo, dicono i monaci, il più delle volte vivono nell'inconscio, indisturbati, non emergono, mentre quando ci si rifugia nel deserto, ecco che non essendoci divagazioni, non essendoci distrazioni, essendo obbligati notte e giorno a rimanere soli con se stessi, ovvio che tutti questi mostri che abitano nel profondo di noi stessi in qualche modo cominciano ad affiorare. Ecco allora lo scontro che avviene inevitabilmente nella vita dei monaci. Basterebbe leggere la prima vita di un santo, che è la vita di Sant'Antonio Abate, scritta da Sant'Atanasio, che descrive appunto questa lotta con tutti questi mostri che in qualche modo Sant'Antonio Abate, scritta da Sant'Atanasio, che scrive appunto questa lotta con tutti questi mostri che in qualche modo vogliono

Della psicologia, loro non vanno alla ricerca delle cause, non vanno alla ricerca delle colpe passate, che siano dell'individuo, che siano delle situazioni che ha vissuto, che siano dei parenti, dei genitori, dei fratelli, delle sorelle. No, a loro non interessa minimamente affrontare i demoni ricercando l'origine della loro insorgenza nel cuore. A loro preme maggiormente lavorare e combattere nel presente, quindi non tentano in alcun modo di giustificare il male cercando la responsabilità magari in altri nel passato, ma si chiedono chiaramente come io oggi posso affrontare questi demoni e sconfiggerli, combatterli. Dopo vedremo cosa significa combatterli, eccetera. In alcuni casi vuol dire estrometterli, in altri casi invece significa interiorizzarli, integrarli nel proprio cuore. Dove i monaci agiscono? Nel monaco che è nella solitudine del deserto, non essendoci possibilità di agire attraverso l'esterno, attraverso situazioni esterne che possono essere il lavoro, le preoccupazioni, la famiglia, il lavoro, eccetera. Ecco allora che i monaci dicono e affermano che cosa? Che l'azione del demonio passa prevalentemente, se non in modo privilegiato e unico, attraverso la fantasia, attraverso l'immaginario, ovvero la loro azione si innesca, chiamiamola nella mente, chiamiamolo così, attraverso l'immaginazione, attraverso i pensieri, attraverso i ricordi, attraverso i desideri che possono affiorare ricordando magari il passato. Quando il pensiero si innesca, se il monaco inizia a dialogare con questi pensieri, il rischio è che questi pensieri poi innescano quella che diviene una passione, e dopo vedremo che queste passioni si traducono in 8 demoni in modo particolare, e quando nasce una passione, poi inevitabilmente, se il monaco coltiva la passione, inevitabilmente poi cade nell'azione, ovvero traduce l'insinuazione che era partita dalla fantasia, la traduce poi inevitabilmente in un'azione che diventa cattiva. Quindi il luogo in cui i demoni lavorano sono i pensieri, loro li chiamano i logismoi. Cosa sono i logismoi? Sono i dialoghi interiori, sono i pensieri che continuamente si affiorano alla nostra mente, alla nostra immaginazione, no? Questo è inevitabile. Quando ci troviamo da soli ci accorgiamo che dentro la nostra testa si innesca un cinema, si innesca un film, anzi non solo un film, innumerevoli film, si passa da un pensiero all'altro, no? Per cui l'uomo si ritrova disintegrato, si ritrova diviso, si ritrova frantumato, no? Distratto, usando questo termine di Pascal, no? Quindi tratto in 1000 direzioni diverse, e quando si cade in questa situazione ecco che si perde il contatto con il proprio sé, come direbbe Jung, no? Perdo il contatto con il profondo di me stesso, dove i mistici dicono si trova la presenza di Dio. Se io perdo il contatto profondo con me stesso, inevitabilmente perdo il contatto anche con l'assoluto, con Dio, e mi ritrovo appunto frantumato, diviso, non più monaco, potremmo dire così. Quindi se i demoni agiscono anzitutto nei pensieri, nei nostri film interiori, ecco che il primo lavoro del monaco è quello di essere continuamente vigilante,
qui c'è la virtù

della nepsis, della vigilanza, no? Essere continuamente vigilanti, il che significa consapevolezza di sé, presenza di sé, in modo da essere consapevole in ogni istante del pensiero che affiora alla mia mente. Questo è un lavoro di fondamentale importanza per il monaco nel deserto. Non essere trascinato dal pensiero, ma essere colui che si pone alla porta della propria casa e guarda dalla feritoia chi è colui che bussa, dicono i monaci, no? Per chiedergli: sei dei nostri o non sei dei nostri? Se sei dei nostri, entra; se non sei dei nostri, ti lascio fuori, non ti lascio entrare nel profondo nell'interno della mia casa, della mia coscienza. Quindi, quando si ha questa premessa in cui il monaco deve essere estremamente vigilante del pensiero che affiora alla sua coscienza, ecco che il secondo momento è come io posso affrontare il demone che si è presentato alla porta, quale tecnica devo utilizzare. Ecco, allora dico qualcosa a livello della tecnica. Beh, i monaci dicono: anzitutto teniamo presente che per ogni individuo i demoni agiscono in modo diverso, dicono. Un conto è l'anziano, un conto è il giovane, un conto è il malato, un conto è il sano, un conto è colui che ha ancora le prime armi, un conto è colui che invece è avanzato nella vita spirituale, nella vita interiore. Quindi non c'è una modalità identica per tutti e non c'è un demone uguale per tutti. Per ogni persona vi sono dei demoni particolari che, studiando, dicono i monaci, i punti deboli dell'individuo, agiscono in quella di specifica direzione e lì lavorano per distruggere il cammino del monaco che ha intrapreso la sua vocazione di eremita nel deserto. La cosa fondamentale, la ridico, è che la prima attitudine che viene comunque richiesta a tutti, indipendentemente dal loro stato di vita, è l'essere continuamente vigilanti, perché i demoni si possono mimetizzare in mille modi. Possono anche apparire sotto forma di bene, come quei demoni che si presentano al monaco nel deserto dicendo: ma cosa stai a fare qui, a perdere tempo, la tua vita è inutile, va nel mondo e lì datti da fare per fare il bene, potrai decantare le meraviglie di Dio. In qualche modo lo vuole strappare dal deserto con un'intenzione apparentemente buona, ad esempio. Quindi i demoni si mimetizzano spesso in modo innocente, in qualche modo vogliono inclinare benevolmente alle esigenze della natura e così via. L'obiettivo: rendere cieco l'uomo di fronte alla vera realtà. Se a queste giustificazioni, queste razionalizzazioni, direbbe la psicologia, sono tutte modalità che fanno sì che l'uomo non affronti la realtà così come veramente è e di fronte alla quale l'uomo dovrebbe essere e porsi in modo ben consapevole. Allora, abbiamo detto: nel deserto i demoni usano i logismoi. Evagrio, che è uno dei massimi esponenti teorici della lotta dei pensieri nel deserto, dice che la lotta contro i pensieri è molto più difficile di quella contro le cose. Cosa significa? Contro le cose è l'uomo del mondo che si trova a avere a che fare con le situazioni che lo spingono al male, ma dall'esterno. La lotta nel deserto invece avviene a livello dei pensieri e in questo senso è molto più difficile. È molto più difficile perché l'uomo si trova a combattere in qualche modo contro se stesso.
E abbiamo detto questi pensieri che si affiorano alla mente in modo così ambiguo, in modo così mimetizzato, in modo così a volte benevolo, a volte invece in modo aggressivo. Vi facciamo un altro esempio. Il demone può suggerire al monaco un'ascesi eccessiva, lo può spingere a considerarsi un angelo, lo può spingere a esigere da se stesso veglie assurde, digiuni impossibili, quindi lo spinge sotto forma di bene ad un'ascesi impossibile. A qual fine? Al fine che dopo il monaco, sperimentando l'impossibilità di sottostare a questa norma di vita, alla fine si scoraggia, alla fine cade nella disperazione, e quando cade nella disperazione ecco che affiora il demone della tristezza, il demone dell'accidia, e di fronte a questo demone il rischio è che il monaco scappi, fugga dal deserto e rinunci alla sua vocazione. Ovvero uno degli aspetti fondamentali della tecnica dei monaci è quello di dei demoni nei confronti dei monaci è quello di mancare assolutamente di discrezione, di una giusta misura in tutte le cose, per cui il demone o spinge all'eccesso o spinge all'opposto, verso la negligenza, verso la trascuratezza, verso la mancanza, no? Nel demone vi è un'assenza completa di discrezione, di giusta misura. Oppure il demone può far sorgere conflitti nei confronti degli altri, tensioni, disagi, ira, rabbia nei confronti del fratello che diventa insopportabile. Oppure può spingere il monaco a rifugiarsi nella malattia. I monaci parlano anche di questo, che i demoni possono spingere il monaco a rifugiarsi nella malattia perché si ritiene ormai incapace di reggere alla vocazione che ha scelto, una malattia che diventa poi espressione dell'accidia, che è la disperazione, che è la noia, che è il disgusto della vita. E la conseguenza sappiamo bene quale potrebbe essere. Ecco, se noi leggiamo le opere di tutti i monaci del deserto, ci accorgiamo che sono ancor prima dei grandi classici della psicologia, ci accorgiamo che sono attenti osservatori dell'animo umano, attentissimi osservatori, che sono stati estremamente attenti all'esperienza. Hanno saputo riconoscere tutti quei sottili processi psicologici dei nostri pensieri, hanno scoperto qual è l'obiettivo del demone, che è sottomettere l'uomo al suo potere, no? L'ego che in qualche modo prende il sopravvento sull'io, potremmo dire nei termini psicologici. Sanno qual è l'origine del male, prevedono già dove il demone vuole portarli, li vuole condurre, e diventano in questo modo attenti ed esperti conoscitori dei percorsi interiori che ci abitano. In questo senso direi sono utilissimi anche oggi. Studiare e approfondire questa linea di spiritualità molto concreta, secondo me, anche oggi sono oltremodo validi. Ecco, quindi il confronto con il demone è un confronto con la parte oscura che abita ciascuno di noi. E questo scontro, questo confronto, il monaco lo vuole vivere allo scoperto. Non vuole che questa potenza del male agisca in modo, chiamiamolo, inconscio nel profondo di noi stessi. Ecco allora che è importante oggettivarlo, tirarlo fuori, allontanarlo da me. Quello che si chiama in termini psicologici disintificarsi con la forza oscura che mi abita. E quando io la oggettivo, quando io gli do un nome,
io creo uno spazio di libertà nei confronti del demone, ho la possibilità di relazionarmi con questa realtà oscura, cercando di capirne l'obiettivo, le mete, le modalità con cui vorrebbe afferrare il profondo di me stessi e così in qualche modo incatenarlo, scacciandolo da me o integrandolo in me. Questo a differenza di un demone dall'altro. Ecco allora che i padri del deserto dicono: ma se dovessimo elencare i vari demoni che si possono presentare nel vissuto del monaco nel deserto, quali sono questi demoni? È importante dare loro un nome preciso, perché quando do un nome preciso al demone, in qualche modo io acquisto potere, autorità su di lui. Non per niente, quando si fa, questo tra parentesi, un esorcismo, dico reale, da parte di un sacerdote nei confronti di una persona posseduta, una delle chiavi fondamentali della riuscita dell'esorcismo è di costringere il demone a dire il proprio nome. E il demone è Satana in questo modo. Satana farà di tutto per tacere e non dire mai il suo nome, perché qualora il sacerdote riesca con la potenza sacramentale della Chiesa a far dire il nome, questo fa sì che il demone perda potenza e forza nella sua possessione di quella persona. Chiusa la parentesi. Questo, i monaci nel deserto hanno dato dei nomi precisi ai demoni. Quali sono i nomi? Ma li riconosciamo subito, sono i vizi capitali. Per loro sono i demoni che affiorano nel vissuto dell'esperienza di un uomo, di una donna che intraprende un profondo cammino spirituale. Quindi gola, lussuria, avarizia, tristezza, ira, accidia, vanagloria, orgoglio. Questi sono gli 8 demoni che i padri del deserto hanno in qualche modo evidenziato e riassunto, in modo che il monaco sappia dare un nome a quel demone che in quel momento cerca di avere potere su di lui. Beh, diciamo qualcosa di questi 8 demoni. Beh, anzitutto gola, lussuria, avarizia. Ma questi, dicono i monaci, sono proprie della natura umana. Abbiamo bisogno di mangiare, c'è un bisogno sessuale, c'è un bisogno di possedere in giusta misura, quindi questi non sono demoni, non sono vizi che vanno eliminati, perché non si possono eliminare, vanno integrati. Quindi il monaco non deve cadere nella gola, nel senso di cadere nell'ingordigia, deve avere autorità, deve avere la capacità di dominare le proprie potenze affettive, sessuali, eccetera, deve saper usare delle cose in retto modo, senza cadere nell'avarizia. Quindi gola, lussuria, avarizia non si possono eliminare, vanno integrate, ma facendo sì che queste pulsioni siano vissute con la discrezione, ovvero con una giusta misura. Un po' diverso, ad esempio, invece la tristezza, l'ira, l'accidia, molto più difficili da integrare in quanto non si lasciano tenere a freno come le passioni dettate dalla gola o dalla lussuria. Non sono passioni, ma sono stati d'animo. Il rapporto con questi 3 demoni, tristezza, ira e accidia, vanno affrontati cercando di capire quale processo di pensiero si sviluppa nella coscienza della persona.
ovvero intuire dove questi demoni hanno avuto origine e dove mi vogliono trascinare. Quindi qui si esige già un'opera di riflessione, di interiorizzazione più profonda, a differenza degli altri tre. Vanagloria e orgoglio ancora più difficili da combattere, dato che qui siamo a livello spirituale. La vanagloria e l'orgoglio fanno parte della dimensione spirituale dell'uomo, quindi estremamente difficili, estremamente riottosi a farsi dominare, la vanagloria e l'orgoglio. E ogni demone ha una sua tecnica per infiltrarsi nella coscienza dell'uomo. Il demone della gola, ad esempio, facciamo qualche pensiero a questo livello, non è soltanto e anzitutto il desiderio di cibarsi in modo eccessivo, non è questa la prima tentazione. La strategia del demone della gola, ad esempio, è più raffinata, si nasconde dietro le intellettualizzazioni, attraverso motivi ragionevoli, attraverso razionalizzazioni. Hai bisogno di mangiare perché altrimenti perdi l'energia, hai bisogno di nutrirsi, non sei ancora un angelo, quindi cosa ti costa mangiare un po' di più, cosa ti costa rompere il digiuno, no? Oppure spinge il monaco, dicono i padri del deserto, a parlare con i confratelli dei propri acciacchi, dei propri malanni, per poi essere autorizzato a rompere il digiuno e a mangiare più degli altri. Sì, vedete che le tecniche sono molto diverse. Oppure il demone della lussuria. Il demone della lussuria invece fa leva sulla fantasia, sui pensieri, sulle immagini del passato, oppure immagini costruite al presente, e tutte queste fantasie, queste immagini, queste pensieri che vengono ad ottenebrare completamente l'intelletto. Per cui se il monaco non è immediatamente capace di frenare queste fantasie, queste immagini, questi pensieri, ecco che, dicono i padri, il demone penetra nel corpo del monaco e lo incendia, no? Il fuoco della passione. Il demone dell'avarizia, ad esempio, si fa strada nel cuore dell'uomo attraverso le preoccupazioni, per cui il monaco comincia a essere preoccupato dell'età che avanza, della salute che potrebbe venir meno, della povertà che potrebbe sopraggiungere, per cui si vedrà costretto a mendicare. Quindi, preso da tutte queste ansie, da tutte queste preoccupazioni, il monaco dice: ma è meglio che cominci a mettere da parte per me, per il futuro, perché non si sa mai. Quindi qui il demone agisce attraverso l'ansia, attraverso la preoccupazione, spaventando il monaco con una serie di motivi che gli fanno temere la povertà. Il demone della tristezza, quando un desiderio viene frustrato, quando ad esempio il monaco si sofferma su quello che ha lasciato venendo via dal mondo, i suoi parenti, il suo lavoro, gli amici, la parentela e così via, no? Tu ti ricordi del tuo passato, ti ricordi di tutta la tua vita che hai lasciato, magari di tutte le tue comodità, ecco che allora diventi triste perché prendi coscienza di tutto ciò che ti manca nel deserto. Oppure la tristezza ancora è una conseguenza dell'ira, quando tu ti arrabbi, quando tu ti lasci dominare da questo demone furente che distrugge l'oggettività e l'obiettività della mente, dopo l'ira avviene e sopraggiunge la tristezza. Dopo la tristezza, dicono i monaci, è facile che tu cada nella lussuria, e quando tu cadi nella lussuria, poi di conseguenza cadi nella cina.
liturgia, no? I monaci stanno attenti realmente a tutti questi passaggi, a come un demone si succede all'altro, lascia il posto all'altro. I monaci diventano molto capaci di ripercorrere tutti i passaggi attraverso i quali i vari demoni si ripresentano nella coscienza del monaco e ne prendono possesso. Questo qui è interessantissimo. L'ira realmente offusca l'intelletto ed è, come ho detto prima, strettamente legata alla tristezza. Dice ad esempio Evagrio, dice: i pensieri di colui che è in preda all'ira sono piccoli di vipera e divorano il cuore che ha dato la loro vita. Ovvero, se tu lasci nascere in te i sentimenti dell'ira, questi sono velenosi e ti sbranano la coscienza, ti sbranano il cuore, ti distruggono la vita. Jung direbbe avviene quello che è un sequestro emozionale, ovvero il complesso, la sofferenza assorbe in te, in sé, tutte le altre energie. E infine, in questo senso, il demone dell'accidia, che potremmo paragonare, anche se un po' in modo un po' imperfetto, a quella che noi chiamiamo depressione, ma un'altra sfaccettatura il demone dell'accidia, anche se per tanti versi assomiglia. E loro lo chiamano il demone di mezzogiorno, è il demone che si presenta a metà giornata, Jung direbbe a metà della vita, no? Qual è questo demone? Il demone che diventa in qualche modo insopportabile perché porta con sé tutto un disgusto, una noia, una nausea per la vita che stai vivendo, per l'insensatezza che affiora e che ti dà la sensazione di non combinare assolutamente niente nella vita, no? E attacca il monaco, dicono i padri, all'ora quarta e assedia l'anima fino all'ora ottava, spinge il monaco ad andare in giro a vedere se per caso arrivi qualcuno, instilla avversioni verso il luogo in cui si vive, verso la vita che si conduce, verso il lavoro che si sta compiendo. Ecco, e mentre tutti gli altri demoni in qualche modo intaccano una parte della nostra coscienza, il demone dell'accidia invece assorbe tutta la persona. Questo è uno dei demoni più insidiosi che possono affacciarsi nella esperienza del monaco e diciamo anche di qualsiasi persona anche oggi, perché alla fin fine questo demone ti porta realmente a una frustrazione per cui tutto cade nella disperazione, nello scoraggiamento, per cui o ti rifugi nel sonno e vorresti continuamente dormire, vorresti ripararti e rinchiuderti nella malattia, oppure ti fa fare progetti di fuga, vuoi scappare, pensi ad altre situazioni nelle quali finalmente troverai la realizzazione della tua vita, ti spingono a pensare a comunità ideali, a situazioni paradisiache, no? Oppure ti spingono all'attività frenetica, devi fuggire, devi metterti a lavorare in modo forsennato, in modo da riempire il vuoto e la frustrazione che tu provi dentro di te. La psicologia direbbe in questo caso che l'energia psichica è defluita dall'io, ovvero dal profondo di me stesso, e viene attirata dentro la malattia, dentro questo complesso inconscio che noi chiamiamo l'accidia. E veniamo agli ultimi due demoni, che sono i più raffinati.
questi non prendono e non assalgono il principiante, assalgono invece chi è avanti nel cammino della vita spirituale e del demone della vanagloria e dell'orgoglio. Il demone della vanagloria si fa largo nell'uomo virtuoso, instillandogli il desiderio di far conoscere il livello spirituale a cui ha raggiunto, il desiderio di aspirare alla fama umana, al desiderio di apparire nei confronti degli altri, magari con la giustificazione di voler far vedere le opere di Dio, ma in realtà vuol far vedere la gloria di se stesso, no? E quindi questo demone che si presenta e affiora nella coscienza del monaco quando tutti gli altri vizi sono stati vinti, sono stati sconfitti, allora appare realmente il monaco, il demone della vanagloria, e così il demone dell'orgoglio, all'orgoglio che è il peccato di Satana, no? Che spinge il monaco, spinge l'anima a cadere dalla cima più elevata, no? Dove sta l'orgoglio, il peccato dell'orgoglio? È la presunzione di essere protagonista di se stesso, di poter fare a meno di Dio, di ritenersi come Dio. Questo è il demone che realmente è, potremmo dire, il super demone che rischia di distruggere completamente il cammino di tutta una vita. E qui i padri del deserto presentano tanti, tanti casi di tanti monaci che dopo anni e anni e anni di vita virtuosa, di vita penitente, poi alla fine soggiacciono a questo demone dell'orgoglio e finiscono la vita miseramente, magari rifiutando addirittura Dio e cadendo nella pazzia. È quello che si chiama l'inflazione dell'io, no? Quando io credo di essere bastante a me stesso, di essere superiore a tutto e a tutti. Questa è l'inflazione dell'io che non lascia spazio al sé. Ecco, dico qualcosa e poi termino perché siamo già a 40. Come avviene questa lotta? Che strumenti i monaci utilizzano nella battaglia? Beh, il primo passo è quello di riconoscere il demone, quello di dargli un nome, quello di oggettivarlo, di non coltivarlo dentro di sé, ma di metterlo di fronte a sé. Quindi il primo passo è quello di osservare il pensiero, prestare attenzione alla sua durata, al suo intrecciarsi con altri pensieri, ad osservare ai tempi con cui si presenta e con cui si succede a un altro pensiero, intuire il passo ulteriore che quel demone si prepara a far fare alla mia coscienza in modo da attirarla nel tranello. Quindi la prima cosa è osservare il pensiero, oggettivarlo, dargli un nome, metterlo di fronte a me, in modo da creare realmente uno spazio di libertà. In questo senso nessuna lamentela, non c'è spazio per lamentarsi: o povero me, come sono messo male, o come sto male, eccetera. No, il monaco non si rifugia nella lamentela, ma vuole agire in modo consapevole e attivo nei confronti del logismoi che si presenta all'interno della sua coscienza. Addirittura per i più progrediti, addirittura se al principiante viene consigliato di estromettere immediatamente il pensiero che viene individuato come demoniaco, ai più avanzati, addirittura Evagrio dice: ma sarebbe utile anche che tu lasciassi entrare questo demone dentro di te,
lasciargli spazio per qualche giorno in modo da individuare il suo percorso, i suoi tranelli, le sue strategie, intuire i suoi punti di forza in modo da divenire sempre più padrone di come questo demone può agire nella vita tua e poi dei fratelli. In questo modo poi il monaco diventa padre spirituale perché ha riconosciuto per esperienza qual è il percorso che il demone, che il logismoi compie all'interno della coscienza. Dare un nome, questo nella vita di Sant'Antonio Abate appare quanto mai importante, ve l'ho detto anche prima. Dire al pensiero chi sei, da dove vieni, ovvero prendere le distanze, porsi di fronte alla propria emozione, al proprio sentimento, ecco, porsi in modo oggettivo, non essere spadroneggiato, ma di diventare padrone della propria vita emozionale, non lasciandosi trascinare dai pensieri, ma in qualche modo diventare il cocchiere che li tiene per le briglie, in modo da governarli e condurli nella direzione loro propria. Quindi vi ho detto, questo modo di oggettivare fa sì che io mi disidentifichi da tutti i miei sovvertimenti, chiamiamoli così, interiori, da tutti i miei disagi, io mi disidentifico, no? E in questo senso creo uno spazio realmente di libertà che mi permette poi di agire in modo positivo e costruttivo. Evagrio dice: porta i pensieri davanti al tuo tribunale interiore, davanti alla tua coscienza, perché quando tu poni il pensiero davanti al tribunale della tua coscienza, se questo è un pensiero malvagio, se questo è un demone, immediatamente fuggirà. Se invece è un pensiero buono che viene da Dio, che viene da uno spirito buono, ecco che allora tu gli farai spazio e lo lascerai entrare nel profondo del tuo cuore. Qui si innesta quella che è tutta la disciplina del discernimento dei pensieri. Discernere i pensieri, qui c'è tutta una riflessione e una scuola di spiritualità di fondamentale importanza, diventare capaci di discernere i pensieri, capire quelli che mi aiutano, quelli che mi costruiscono, quelli che mi danno pace, e discernere invece i pensieri distruttivi, i pensieri che mi dividono, i pensieri che creano in me un meccanismo per cui vengo distrutto interiormente. Quasi termino. Il secondo passo. Il secondo passo Evagrio lo consiglia e consiste in questo: anteporre al pensiero, al logismoi, un altro pensiero. Chiodo scaccia chiodo, diremo noi. E questi pensieri non sono miei, ma questi pensieri, Evagrio dice, noi li traiamo in modo particolare dalle sacre scritture, ovvero da parole che sono ispirate, che contengono in sé la potenza dello Spirito Santo e quindi sono capaci di sconfiggere, di combattere, di distruggere completamente l'altro pensiero malvagio, che è il pensiero demoniaco. Però per cui Evagrio, in una sua opera che si chiama Antierretico, in questa opera presenta una serie di frasi bibliche che il monaco imparava e che utilizzava allorché un pensiero si affacciava alla sua coscienza. Immediatamente il monaco rispondeva al demone con una frase della scrittura. Facciamo un esempio: se si affaccia il demone dell'avarizia suggerendomi la paura di una futura povertà, il monaco ripeterà che cosa? Le parole del Salmo: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Oppure se sono nell'accidia, se sono nella sfiducia, le parole dell'altro Salmo:
Il 37, confida nel Signore e opera il bene, oppure contro il demone della lussuria che instilla pensieri impuri, il monaco dirà, via da me voi tutti operatori di iniquità, poiché il Signore ha udito la voce del mio pianto, ha udito il Signore la mia implorazione. Oppure contro la tristezza che mi può assalire, lo sconforto per le prove, per la sofferenza o che so io, il monaco ripeterà, il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso, non ti abbandonerà e non ti distruggerà. Poi la cosa si è semplificata lungo i secoli, si è semplificata in che modo? Che i monaci hanno detto, ma non è neanche importante ricordarci tutti i passi della scrittura, noi possiamo invocare unicamente il nome di Gesù, che è il nome di Dio che salva, e questo nome di fronte al quale tutti i demoni fuggono, se noi continuamente lo ripeteremo nel profondo del nostro cuore, questo nome santo, il nome di Gesù, terrà lontano tutti i demoni. Ecco allora che nasce tutta quella scuola che arriverà al suo apice intorno al XIV secolo sul monte Athos e che perdura tuttora nei monasteri della Romania e ancora del monte Athos, tutta quella scuola che si chiama esicasmo, ovvero quella preghiera ininterrotta che i monaci pregano migliaia di volte al giorno. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Il monaco ripete continuamente questa preghiera e di fronte al fuoco contenuto nel nome di Gesù, il pensiero, il demone, non può assolutamente penetrare, ne viene immediatamente sconfitto e bruciato. Qui basterebbe leggere ad esempio i racconti del pellegrino russo. Allora, alla fine, i segni della vittoria, quando il monaco prende coscienza che finalmente è arrivato a, non dico la meta, ma è arrivato a un buon punto del suo cammino spirituale, anzitutto quando si ritrova non più diviso, unificato in se stesso, uno davanti a colui che è uno. Bella la frase con cui San Gregorio Magno definisce San Benedetto quando è nell'eremo di Subiaco, quando fa l'eremita, no? A un certo punto San Gregorio dirà: Benedetto abitò solo con se stesso sotto gli occhi di colui che vede tutto. Abitò solo con se stesso, ma non è solo, perché abita solo con se stesso sotto gli occhi di colui che vede tutto. È diventato uno, si è unificato, non è più distratto dai pensieri, dai logismoi, dai demoni, no? Per cui il primo frutto è l'unificazione, Cassiano dirà, è la purezza del cuore, ovvero un cuore trasparente, un cuore che non è più abitato da demoni. Benedetto dirà che il frutto è una grande umiltà, ovvero la coscienza di essere salvato, la coscienza di essere piccolo ma nello stesso tempo amato infinitamente dal Signore. Atanasio ed Evagrio diranno che il frutto della lotta spirituale sarà la pace, l'esichia, no? La pace interiore, la pace che non è più disturbata da elementi interni ed esterni, è l'impassibilità che non è la pazzeia dei filosofi greci, l'impassibilità di cui parlano i monaci nel deserto, è il cuore dell'uomo che non è più spadroneggiato dalle passioni, ma tutto ciò che è di natura è buono e il monaco ha saputo integrarlo in sé, in questo senso è impassibile. Ecco, Jung direbbe, è finalmente l'uomo che ha ritrovato il proprio sé, che ha sconfitto tutte le forze distruttive di una inflazione dell'io, oppure di un io e di un sé che è completamente
frantumato da tutti i nostri complessi, da tutte le nostre frustrazioni, da tutti i nostri demoni che ci abitano, no? Essere liberi da immagini che provengono dall'esterno, dai condizionamenti, dalle suggestioni, dalle fantasie, è un segno sufficiente che finalmente sono integrato, mi sono unificato. E termino con una frase di Evagrio che dice: come lo specchio non è macchiato dalle immagini che riflette, così l'anima che ha raggiunto l'impassibilità non viene macchiata dalle cose di questo mondo. Nel senso che il male c'è, Evagrio dice, non è che il male non cessa di esistere, è continuamente presente, però questo male si riflette come uno specchio, ovvero non penetra, trova una barriera che è insormontabile. E questo mi sembra quanto mai importante, perché mi sembra che oggi una varietà enorme di demoni stia prendendo forza e potere nei cuori, nelle menti delle persone e di una intera società. Io ho questa impressione, che oggi viviamo in un contesto in cui realmente le potenze demoniache, tralasciamo adesso il demone in senso ontologico e meno, però è un dato di fatto, vediamo una società che è estremamente emozionale, no? Succube dell'emozionalità, che non è più capace di usare una retta ragione, incapace di usare un discernimento corretto nei confronti della realtà. Ci si lascia trascinare dalla paura, dall'ira, dalla tristezza, dal cercare colpevoli al di fuori, perché i colpevoli del mio disagio sono gli altri e non sono io. Questo significa che l'uomo ha perso la padronanza di se stesso, e quando si perde la padronanza di se stesso mi sembra che le prospettive non siano così allegre e non siano così rose per il futuro. Comunque ci speriamo. Lavoriamo su noi stessi perché almeno in noi ci sia questo lavoro interiore che fa sì che il male venga oggettivato, portato all'esterno, gli venga dato un nome e venga o allontanato e distrutto oppure integrato se fa parte di pulsioni sane del nostro essere. Termino qui.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Benvenuti con la troupe di Borghi d'Italia, siamo tornati in Veneto e vi porteremo alla scoperta della città di Schio in provincia di Vicenza. Il comune è noto fin dall'antichità per la sua vocazione industriale, si trova a 200 metri sul livello del mare e conta poco meno di 40.000 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario con Walter Horsi, sindaco di Schio.
1: Ben arrivati a Schio, è una cittadina di poco meno di 40.000 abitanti che ha radici profonde nella storia, che ha una grandissima vocazione verso il sociale e verso l'innovazione. La storia che caratterizza la nostra città è il grande sviluppo economico che parte al suo grande epilogo all'inizio dell'Ottocento con l'industria manifatturiera legata al tessile, un grande personaggio, Alessandro Rossi, che ha dato vita alla rivoluzione industriale in Italia. Una cittadina che offre moltissimo dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista anche di archeologia industriale, ma anche di palazzi storici. Il bellissimo giardino Jacquard, che è uno dei pochissimi esempi di giardino romantico che è in fase di ristrutturazione, che sarà riconsegnato presto non solo alla città ma all'Italia tutta. Palazzi incredibili come il Palazzo Fogazzaro, che dopo il suo restauro è diventato a tutti gli effetti il palazzo delle grandi esposizioni, nel quale ci stiamo cementando con iniziative importanti. In questo momento una grande mostra sul Demia, un artista del Cinquecento che ha collaborato con Tintoretto, con Tiziano, poco conosciuto ma come si può vedere dalla mostra, diciamo, un grande personaggio, ed è una tradizione che si porta avanti nel tempo perché ancora oggi abbiamo artisti di grande qualità. È la più grande operazione culturale mai realizzata nella nostra città, che ha una grande voglia di crescere. Una città ospitale, una città che offre tantissimo dal punto di vista neogastronomico. Si sta lavorando molto anche sul mondo della scuola, la formazione, il collegamento del mondo del lavoro. Schio per me è una città meravigliosa, è una città che racchiude la storia e dalla propria storia riesce continuamente a rigenerarsi, quindi è uno scrigno nel quale ognuno può trovare quello che cerca.
0: Sono tante le chiese presenti sul territorio di Schio, noi ci siamo concentrati su quelle del centro storico, nel maestoso Duomo. Andiamo a conoscere il parroco Don Mariano Ronconi.
2: Ci troviamo nel Duomo di Schio, il luogo più bello che abbiamo, il luogo religioso, e siamo nel luogo dove si raduna la comunità cristiana, anche se a differenza degli anni chissà quando, adesso è più limitata l'affluenza in quanto abbiamo varie altre chiese, però sappiamo che per noi il valore fondamentale non sono gli edifici, questo edificio è frutto della fede di tutta la nostra gente, dei nostri avi, è una delle prime espressioni dopo la chiesa madre che a Pieve ben vicino. Di lì si è diffusa la fede ed è arrivata qui al centro di Schio. Di lì abbiamo un meraviglioso battistero nella parte bassa di questo Duomo, con il primo fonte dopo l'originale di Torre Belvicino, quindi è un po' il cuore pulsante della fede di questo territorio. Basti che pensare che fino a una trentina d'anni fa l'unica chiesa parrocchiale era questa. Poi la parrocchia si è suddivisa in altre realtà, sono nate le chiese vicine, Sacro Cuore, Santissima Trinità, Santa Croce ed altre. Il tesoro di fede, il tesoro non sono le strutture, sono la realtà vivente. E mi impressiona in questo senso pensare qual è il tesoro più grande. Per me sono i nostri poveri. Se pensiamo al lavoro della Caritas, della San Vincenzo e di tutto un ramo di volontariato, ci dà speranza di non vendere chiacchiere, ma di essere coerenti con il Signore Gesù. È vero che c'è stata una denatalità, però è altrettanto vero che abbiamo tanti ragazzi che ci chiedono di essere aiutati nel cammino di evangelizzazione, insieme alle loro creature. Per me è l'esperienza più bella, accogliere questi piccoli, accogliere quei loro genitori, fare comunità con educatrici, catechiste, animatori, famiglie, comunità cristiana. Possiamo andare avanti a pensare agli tanti giovani, fanno riferimento maggiormente all'oratorio salesiano, un'altra risorsa meravigliosa che abbiamo in parrocchia. Dovrei pensare anche alla bellezza che stiamo testimoniando, che stiamo conquistandoci giorno per giorno, la vita insieme come sacerdoti. Vedo che sia un'altra risorsa meravigliosa. Si cammina verso le unità pastorali. Abbiamo la risorsa di persone consacrate. Se pensate, la nostra comunità parrocchiale ha i salesiani, ha la realtà bellissima di Madre Bachita con le canossiane, ha le giuseppine in forma più ridotta, e dovremmo portare avanti l'eredità spirituale che ci hanno lasciato le agostiniane. E poi l'altra eredità, quella di Cappuccini, anche questi 6-7 anni fa ci hanno lasciati. E però la Chiesa e l'insieme del monastero è una realtà ancora viva. Questo rimanga il centro dedicato a San Pietro, con le reliquie portate qua negli anni scorsi di Santa Felicissima, diventi poi magari compatrona, come ho chiesto già da anni, Santa Giuseppina Bachita. È una santa nostra, è una santa che si è santificata fra la nostra gente. Io ho già chiesto, e butto lì ogni tanto, sia un segno per la realtà civile e lo sia soprattutto per noi, quindi un duomo, una parrocchia che magari allunghi o poi metta con chiarezza la partecipazione di questa nostra sorella, sorella universale, ci protegga dal cielo in questo cammino.
0: In uno splendido ristorante di Schio andiamo a degustare alcuni piatti della tradizione locale. La parola allo chef Claudio Ballardin.
3: Siamo al ristorante da Beppino nella campagna di Schio e vi presentiamo alcuni prodotti che sono tipici di questo territorio. Cominciamo con le pere di San Martino. Anche se hanno questo aspetto di mela, sono delle pere. Sono delle pere che sono buone soltanto cotte e condite, perché non maturano. Sono molto buone da mangiare in abbinamento con dei formaggi, tipo lo Stravecchio o il Castagrotta, anche di Schio. Poi abbiamo la farina, è un mais arancione, è una pannocchia piccola, fa poca produzione, un grano vitreo dal quale si ottiene una farina per vari usi di ottima qualità. O la usiamo per la polenta, normalmente morbida, è molto adatta a farla anche per la polenta unta, tipica del Vicentino, quando si frigge la polenta con l'olio dello spiedo, perché è una polenta vitrea che lega poco, quindi rimane come una crema, fa una crosta sottile e all'interno è molto cremoso. Abbiamo il baccalà alla vicentina, un altro che è una polenta vitrea che lega poco, quindi rimane come una crema, fa una crosta sottile e all'interno è molto cremoso.

0: piacevole e croccante. Un altro piatto tipico qui della zona di Schio sono i gargati col consiero. Sono dei maccheroni che hanno un foro molto sottile, fanno parte della nostra storia. Si trafilavano con torchio e consiero. Consiero deriva dalla parola condimento, conserva. Questo condimento era usato principalmente con lardo e scalogno e veniva fatto un'aggiunta di frutti di stagione. Col gruppo ristoratori Scredensi abbiamo fatto un calendario per aggiungere i frutti della stagione. In questa stagione abbiamo il radicchio e abbiamo i funghi. I gargati hanno una caratteristica: vengono cotti mezz'ora e poi rimangono un altro quarto d'ora nell'acqua. Qui nelle campagne c'è sempre più in uso la zucca. Noi la prepariamo come spaghetti. Viene trafilato con un piccolo tornio da verdure. Questi spaghetti sono cotti a vapore o anche in acqua per pochi secondi e poi vengono conditi con olio di oliva, con pomodorini passiti e come si vuol fare. Diventa un piatto anche vegetariano. Sempre tra le riscoperte fatte col gruppo ristoratori di Schio abbiamo il coniglio alla valleugrina, in questo caso disossato. C'è l'uvetta, c'è la cannella, c'è una pasta di salame, c'è il fegato e questa salsa veniva abbinata al coniglio, alla cacciagione come lepre o alla faraona, era molto in uso. La soppressa tipica non solo di Schio ma di tutto un territorio abbastanza vasto, questa soppressa la chiamavano la bocconata o la primavera per le grandi occasioni. Poi il ristorante è specializzato per i bolliti. Dire quanti tipi di bolliti si possono fare è infinito. Io potrei dirvi 7, ma posso dirvi 20, 30, perché è un metodo di cottura. Vi aspettiamo a Schio, che oltre che essere che bea gente, che abbiamo anche dei tanti bei piatti da farvi assaggiare. Schio.
1: E con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a scoprire l'antica Romea Strada che attraversa la città di Schio.
2: La Romea Strada riscopre tutte le vie di pellegrinaggio nel nord-est d'Italia e quindi partendo dal Friuli Venezia Giulia ma anche dal Trentino Alto Adige. Qui a Schio arriva la via Vicenza dal Trentino e transita per tutto il territorio vicentino fino ad arrivare a Montagnana. Schio è una città molto importante nel nord vicentino perché qui si raccoglievano anche altri percorsi e quindi i pellegrini qui si raccoglievano per andare verso Roma e verso Santiago de Compostela. E difatti abbiamo due grandi luoghi molto significativi: da un lato il Duomo di San Pietro, che indica proprio la direzione dei pellegrini che vanno sulla tomba dell'Apostolo Pietro a Roma, e dall'altra parte abbiamo la chiesa di San Giacomo, che è annessa ed è vicino al Duomo di San Pietro, dove i pellegrini si dirigevano verso Santiago de Compostela. Qui a San Giacomo c'era anche un antico senodocchio, un antico luogo di accoglienza e di ospitalità per i pellegrini. Quindi la Romea Strada intende valorizzare questi luoghi antichi per il pellegrino moderno affinché possa respirare un clima di fede, un'esperienza di spiritualità e possa quindi camminare verso queste mete fondamentali per la nostra fede.
1: L'industria del tessile nel passato ha fatto conoscere Schio in tutta Europa. Andiamo a saperne di più con il professor Mariano Nardello.
3: Si può dire che Schio abbia avuto una vocazione industriale fin dall'origine, o perlomeno fin dall'età moderna. Già nel Medioevo era attiva l'industria estrattiva, in particolare con delle cave di argento, di oro e poi di caolino, che sono continuate fino all'Ottocento e al Novecento. Poi nella prima età moderna, nel secondo Quattrocento, l'industria tipografica, non esattamente qui a Schio, però sfruttando sempre la risorsa idrica del territorio, nelle località contigue di Sant'Orso e di Torre Belvicino, dove sono sorte le prime tipografie nel Vicentino e nel Veneto. E dal Settecento in avanti la vocazione definitiva di Schio fu quella di essere

0: una città e un'industria tessile. Il nome principale dell'attività tessile è legato ovviamente alla famiglia dei Rossi, anche se qui ci troviamo nel dismesso lanificio Conte, che potremmo definire una specie di industria satellite rispetto all'industria madre, come ce ne furono anche altre, l'industria Cazzola. Però ripeto, l'azienda principale fu quella dei Rossi, a partire dal capostipite Francesco, che già nel 1818, eravamo naturalmente sotto l'Austria, Schio aveva appena avuto il riconoscimento di città da parte dell'impero asburgico, nel 1818 si mise in società con Eleonoro Pasini e fondò una prima società, fino al 1839, quando Francesco Rossi si mise in proprio e avviò alla conduzione dell'azienda il figlio, il giovane Alessandro. La fabbrica alta fu il grande decollo dell'azienda Rossi. Vi erano impiegati circa 800 operai. Già nel 1870, quindi una decina di anni dopo, 72, Alessandro Rossi concepisce il piano, il disegno di costruire una città per gli operai. In modo particolare il Rossi teneva alla istruzione degli operai e si arrivò al 1900 con 5.000 addetti. Anche l'amministrazione pubblica dette il proprio contributo al decollo dell'industria scledense, fornendo Schio della ferrovia. Ebbe una lunghissima vita fin al secondo dopoguerra, quando negli anni 50 cominciò il decadimento. La vita dell'anificio Rossi, che fu accorpato prima all'ENI, poi fu acquistato dalla Mazzotto, ma di fatto potremmo dire che termina con il 1987.
1: Con madre Maria Carla Frisonne andiamo ad approfondire la conoscenza di Santa Giuseppina Bachita, che ha lasciato la sua vita terrena l'8 febbraio del 1947 a Schio.
2: Benvenuti nella chiesa di Santa Bachita, nata come chiesa della Sacra Famiglia. Incredibile ma vero, questa chiesa è cominciata prima che lei nascesse, e qui proprio si avvera la parola di Dio che il Signore ci precede con i suoi disegni di provvidenza e di bontà. In questo luogo nel 1902 è arrivata Santa Giuseppina Bachita, i cui resti sono sotto l'altare maggiore. In questi ultimi anni sono molto aumentate le persone dell'est Europa. Ecco chi è Santa Bachita, è la santa per tutti. Papa Giovanni Paolo II, alla sua beatificazione, l'ha chiamata sorella universale, ed è quello che stiamo constatando di fatto, è veramente una sorella universale. In questo luogo c'è una scuola elementare a due sezioni, c'è una scuola materna, c'è un centro professionale che offre molti corsi per adulti per trovare o ritrovare il lavoro. Si vive tutto questo nello spirito di Santa Maddalena di Canossa, il cui spirito era carità nell'umiltà, umiltà nella carità, servire i poveri, i più poveri. E Bachita ha trovato in Maddalena esattamente questo. Ha trovato che Gesù crocifisso poteva capire i dolori che lei aveva vissuto, tanto che è giunta a dire ad una sorella in partenza per l'Africa: di al mio popolo, cercalo e di loro che io sono di Dio e consacrata come te. Una sintesi bellissima della sua vita di libertà: sono di Dio, è lui il mio padrone, e lei lo chiamava il Meparon. Aveva avuto tanti padroni come schiava. Ebbene, Bachita ha lanciato questo messaggio al suo popolo: io sono sua, non sono schiava di nessuno, appartengo al mio creatore ed è a lui che ho donato la mia vita, che ho trovato la pienezza, la mia fecondità, il senso di tutto quello che io faccio. E tutto questo l'ha vissuto in questa casa, sotto gli occhi di migliaia di bambine che anche l'anno scorso, ovvero quest'anno, ci hanno consegnato le loro testimonianze e le abbiamo pubblicate perché loro possano tramandarle ai loro figli, ai loro nipoti. Noi molte cose di Santa Bachita le apprendiamo dalle persone che vengono qui a ritrovare la loro madre Moretta. così hanno voluto che si chiamasse questo libro. Lei era scura, ma diceva a loro: ricordatevi che il nero che sporca non è la mia pelle, ma è il nero dell'anima, è quello che non ci fa star bene nel cuore. In questo luogo abbiamo anche tanti altri ricordi. Nel 2003 sono mancati a Khartoum, proprio in Sudan, il parroco di Schio Don Antonio Doppio e Monsignor Giacomo Bravo, che era il direttore dell'ufficio missionario diocesano. Appena dentro, andando verso la sacrestia, abbiamo le loro vesti a ricordo di questa loro presenza in questo luogo. Il Signore li ha chiamati in cielo il giorno stesso di Bakita. E questa coincidenza ha fatto arrivare qui centinaia di persone nella sua festa, e ancora arrivano, tanto che in questi ultimi anni abbiamo dovuto moltiplicare le sante messe per poter accogliere tutti, perché qui ci si scavalca sopra gli altri. Ecco, la festa di Bakita è veramente una grande gioia per Schio, perché si fa comunità, una comunità qui in terra, ma che si è già cominciata a riunire in cielo.
1: E noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana. Ciao!

le ragioni della profonda crisi della fede della Chiesa, che con costernazione molti cattolici osservano e vivono oggi, sono quelle individuate con logica e realismo da San Pio X, il grande pontefice riformatore e restauratore che guidò la Chiesa nel primo Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il centenario del suo Dies Natalis, 20 agosto 1914, 20 agosto 2014, viene così a cadere in un tempo in cui l'obiettivo del suo magistero, instaurare omnia in Cristo, diventa di sorprendente attualità. Come allora, Papa Sarto, di fronte agli assalti secolarizzanti del liberalismo e del modernismo, vide come unico rimedio la necessità di ricapitolare ogni cosa in Cristo. Così oggi, le parole di San Paolo diventano insegnamento di urgente attuazione per difendere la Chiesa da quei mali fotografati, esaminati e analizzati nell'enciclica Pascendi Dominici Grecis che San Pio X scrisse nel 1907 e che resta nel Magistero Petrino, uno dei documenti più importanti e più celebri di tutti i tempi. San Pio X avviò un piano santamente ambizioso di riforma generale, poiché non solo le forze nemiche liberali e massoniche minacciavano la Chiesa e i semi avvelenati del liberalismo e del modernismo, termine presente per la prima volta nella Pascendi, avevano ormai attecchito con successo in alcuni ambienti cattolici, sia nel clero sia fra i laici. Ma si era andato formando, in particolare sotto il pontificato di Leone XIII, un clima di stanchezza e di apatia nei seminari, nelle parrocchie e persino nelle celebrazioni delle sante messe, dove erano entrati addirittura canti profani, bande musicali, arie di opere liriche. Fra le lezioni di Papa Sarto ci fu anche la riforma della musica sacra. Avvalendosi della consulenza di un eccellente esperto e compositore come Lorenzo Perosi, diede al canto gregoriano la preminenza assoluta nella liturgia.

Il modernismo, definito nella Pascendi sintesi di tutte le eresie, tentava di coniugare Vangelo e positivismo, Chiesa e mondo, filosofia moderna e teologia cattolica. Esso aveva visto i suoi albori in Francia, dove si era consumata la rivoluzione che aveva abolito il diritto divino, incoronando la Dea Ragione. Il motto Liberté, Égalité, Fraternité divenne lungo i decenni il leitmotiv di molti pensatori cristiani che decisero di inchinarsi al mondo senza più condannare gli errori e senza più preservare l'integrità della dottrina della fede. Fu proprio contro questa mentalità che San Pio X decise di combattere al fine di tutelare gli interessi di Dio e della sposa di Cristo. Profonda fede, amore immenso per la Chiesa, grande umiltà e grande sensibilità. Uomo dalle poche parole e dai molti fatti, era sempre teso a compiere la volontà di Dio. Anche quando chiamato ad altre mansioni, sentiva tutto il peso gravoso delle responsabilità. Ma una volta accolto l'impegno, la sua preoccupazione era quella di rispettare e far rispettare leggi e principi divini, senza distrazioni verso il rispetto umano e il consenso delle opinioni del mondo. Non cercò mai riflettori, ma soltanto la difesa dei diritti del Creatore e la salvezza delle anime. Dal campanile di Riese, dove nacque il 2 giugno 1935, passò a quelli di Salzano e di Treviso, per poi arrivare a quello di San Marco a Venezia e approdare a quello di San Pietro a Roma. Tuttavia, rimase sempre identico a se stesso, libero da ogni passione terrena. Continuò a voler vivere in povertà, come lasciò scritto nel suo testamento: nato povero, vissuto povero e sicuro di morir poverissimo. Povertà per sé, ma non per Dio. Non lesinava mai corredi e paramenti nella sacra liturgia.

San Pio X si caratterizza per la sua formazione tomista, per il suo sano e disincantato realismo, per la sua tangibile pastoralità vicina ai reali e non demagogici problemi, per il suo attaccamento alla fede e non all'ideologia, per il suo tenere le distanze dalla politica. Ma proprio per questo suo atteggiamento di pastore missionario fu sempre stimato e rispettato in vita. Questo pontefice, seppure con discrezione ed umiltà, come era di sua natura, è diventato interprete determinato e determinante della Chiesa militante continua, senza rumore, ma nel proficuo e fertile silenzio di Dio a fare scuola. Diede vita ad un'immensa opera di restaurazione con l'obiettivo di instaurare Omnia in Cristo, come ebbe a scrivere nella sua enciclica Programmatica e Supremi Apostolatus dal 4 ottobre 1903. Le ragioni di Dio sono le ragioni nostre. È stabilito che ad esse saranno votate tutte le nostre forze e la vita stessa. Perciò se qualcuno chiederà quale motto sia l'espressione della nostra volontà, risponderemo che esso sarà sempre uno solo: rinnovare tutte le cose in Cristo. Agì su due fonti: da un lato riformò e dall'altro condannò. Riformare per restaurare, dirà lo spagnolo cardinale Rafael Merry del Val, non solo segretario di Stato di San Pio X, ma suo braccio destro, suo confidente, suo amico d'anima. La riforma della Curia Romana, la fondazione dell'Istituto Biblico, l'erezione dei seminari centrali e la legislazione per una migliore formazione del clero, la nuova disciplina per la prima, per la frequente, comunione, la restaurazione della musica sacra, il suo poderoso atteggiamento contro i fatali errori del cosiddetto modernismo e la sua energica difesa della libertà della Chiesa in Francia, in Germania, in Portogallo, in Russia e altrove, per non parlare di molti altri atti di governo, basterebbero indubbiamente per additare Pio X come un grande pontefice e un eccezionale condottiero di uomini. Posso attestare che tutto questo enorme lavoro fu dovuto principalmente, spesso elusivamente, al suo progetto e alla sua iniziativa personale. La storia non si limiterà a proclamarlo semplicemente un papa la cui bontà nessuno sarebbe capace di mettere in questione. Quel suo passato da cappellano, da parroco, da canonico, da direttore di seminario, da cancelliere, da vicario capitolare a Treviso, da vescovo di Mantova, da cardinale a patriarca di Venezia, fu basilare per il gigantesco piano riformatore che mise in moto durante il suo pontificato, che durò 11 anni, dal 1903 al 1914. Quando Giuseppe Sarto divenne sacerdote, si dedicò subito e con particolare attenzione all'istruzione catechistica, considerando l'ignoranza religiosa il primo grave problema che un ministro di Dio deve affrontare. Frequentare la messa, diceva, e ignorare le verità della fede sono cose che si lidono a vicenda, perché non è possibile accettare verità che non si conoscono. Diede così vita al catechismo maggiore e al catechismo della dottrina cristiana maggiormente divulgato.

diede anche avvio alla formulazione di un codice di diritto canonico, il Codex Iuris Canonici, mai esistito nella Chiesa. Era un'esigenza viva e sentita da vescovi e canonisti, e finalmente volle dare rimedio al caos delle norme, alla poca chiarezza di molte di esse, al contraddirsi delle une e delle altre che andavano spesso a elidersi a vicenda, e alla difficoltà del reperimento di fonti certe, tanto che molte erano persino sconosciute a chi avrebbe dovuto servirsene. Il Codex, dove sono presenti spirito di fede, intransigenza sui principi e profonda pietà, è risultato essere un grande strumento di utilità pastorale, sovvenendo così alle nuove ed inedite necessità organizzative e funzionali che si sono presentate alla Chiesa del XX secolo, e allo stesso tempo si inserisce a pieno titolo nel programma di restaurazione cattolica che caratterizza il pontificato di San Pio X. L'Eucaristia fu un asse portante della dottrina pastorale di Giuseppe Sarto. Già patriarca, egli raccomandava vivamente la Santa Messa quotidiana. Il decreto Sacra Tridentina Synodus verte sulla comunione frequente, mentre il decreto Quam Singulari sull'anticipazione all'età dell'uso della ragione della prima comunione, atti molto innovativi che mettevano al centro della vita di ogni fedele come della stessa Chiesa Gesù Eucaristico. La ragione per cui volle anticipare la prima comunione era per rispondere all'esigenza di preservare il più possibile l'innocenza nei bambini, quell'innocenza che oggi la civiltà laica senza Cristo fa di tutto per violare ed infrangere. Né si può tralasciare la sua ampia azione di denuncia contro le leggi anticristiane della Francia. Ricordiamo in particolare la lettera all'Episcopato francese Notre Charles Apostolique contro la concezione secolarizzata della democrazia. Uomo di profonda e riflessiva intelligenza, non aveva difficoltà alcuna a parlare con tutti, ad ascoltare tutti, ad avere un atteggiamento di carità concreta e intellettuale con ogni individuo. Traboccante di umiltà, non si alterò mai né fu mai superbo, neppure quando venne avviato il piano repressivo nei confronti dei modernisti. Il suo cuore rimase sempre generosamente evangelico, seppure fieramente dalla parte di Cristo. Spirito né settario né fanatico, egli fu realmente cattolico e la sua intransigenza in materia di fede non si trasformò mai in zelo amaro, rimase sempre padre misericordioso e curato d'anime. Sapienza e fecondità sono presenti nelle sue 16 encicliche, documenti sentiti, partecipati, vissuti e supportati da una fede adamantina che esige di essere applicata. In esse si coglie la gioia della buona novella dell'uomo di Dio, che dai tetti annuncia la rivelazione del Salvatore a tutte le genti e trasmette un unico insegnamento, quello di Gesù Cristo, a dispetto di chi vorrebbe silenziarlo, oppure profanarlo, oppure cambiarne il significato a proprio piacimento.

0: del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo la grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto? Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie, della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli, ci fermiamo a guardare il cielo aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta: perché state guardando verso il cielo? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
2: noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste, gli apostoli escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una paura soltanto, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Maria non ha conosciuto il peccato infatti è la vera vecchiaia, la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare la prepista di una nuova umanità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Maria in cielo continua a essere madre, quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli e da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Preghiera della serenità. Oh Dio, dacci la forza di accettare con serenità le cose che non possono essere cambiate, il coraggio di cambiare le cose che vanno cambiate e la saggezza di distinguere le une dalle altre. Oh Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso, la saggezza di capire la differenza, vivendo ogni giorno la vita, godendo ogni momento, accettando la fatica come cammino verso la pace, prendendo questo mondo così com'è e non come io lo vorrei, credendo che ogni cosa sarà da te resa giusta se mi abbandonerò alla tua volontà, così che io possa vivere ragionevolmente sereno in questa vita e estremamente felice con te per sempre nella prossima. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria di San Pio X, Papa. Giuseppe Melchiorre Sarto, da vicario parrocchiale e da parroco, si impegnò particolarmente sia in campo liturgico e catechistico, sia in ambito caritativo, assistendo i malati di colera. Fu vescovo di Mantova, quindi patriarca di Venezia e cardinale. Eletto papa nel 1903, portò nel ministero petrino la sua ricca esperienza pastorale, promuovendo riforme soprattutto nella liturgia, nella musica sacra e nella catechesi. In un tempo culturalmente tumultuoso, rimase fermo nel custodire il legame con la tradizione della Chiesa. Anche nel pontificato mantenne quell'austerità di vita che aveva caratterizzato le sue origini. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che per difendere la fede cattolica e ristabilire ogni cosa in Cristo, hai colmato di celeste sapienza e di apostolica fortezza il santo Papa Pio X, fa che, seguendo il suo insegnamento e il suo esempio, giungiamo al premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore.

0: vento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza lo spirito, profetizza figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, viene dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
1: Rendete grazie a Dio, il suo amore è per sempre.

0: la loro vita.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
0: Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura perché andassero verso una città in cui abitare.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
0: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene.
1: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, quale è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Un dottore della legge chiede quale sia il più grande dei comandamenti. Qual è il grande comandamento? E Gesù risponde con due comandamenti. E ne bastava uno, perché lo chiede al singolare. Il Signore invece risponde con due. L'amore per Dio è il più grande, il primo, quindi il primato di Dio è affermato con forza, senza esitazione. E poi l'amore per l'uomo, che viene per secondo. Gesù comunque afferma che i due comandamenti sono legati in modo stretto. Qualche giorno fa abbiamo ascoltato un altro episodio. Abbiamo incontrato di nuovo il giovane ricco. Anche lui aveva una domanda da porre al Signore: che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? La vita eterna non è solo quella che c'è dopo

la morte, ma è la vita vera, la vita che durerà per sempre, la vita dello spirito. E Gesù risponde a quel giovane dicendogli: osserva i comandamenti. Ed egli chiede: quali? E questa domanda appunto è molto simile, no, a quella che abbiamo ascoltato oggi, e in realtà anche la risposta. Il giovane afferma di osservare già tutte queste cose, e Gesù cerca prima di tutto di orientare lo sguardo di questo giovane verso Dio, verso colui che solo è buono, e poi gli ricorda i comandamenti, e gli ricorda quelli che appunto riguardano la relazione con il prossimo. Conclude dicendo le stesse parole: ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, in entrambi i casi possiamo vedere quanto il problema stia proprio qui, cioè non tanto nel sapere le cose. Anche noi tante volte conosciamo i comandamenti, sappiamo tante cose che riguardano Gesù, la fede, la nostra vita, come dovrebbe essere. Insomma, non basta sapere, bisogna anche che la nostra vita sia aderente a quello che sappiamo. Bisogna accettare di vivere quanto sappiamo. Bisogna vivere quello che professiamo. E quindi amare il prossimo come se stessi probabilmente è ciò che incontra in noi delle resistenze. Ecco, se siamo sinceri con noi stessi e con Dio, quando ascoltiamo questa parola rimaniamo un po' perplessi. E quindi, se qualcosa dobbiamo ancora lavorare in noi e da cui ripartire, è sicuramente questo comandamento. Perché non si può amare Dio e i fratelli se non si ama se stessi. Si tratta appunto dell'amore, cioè il bene che si vuole alla propria persona. Non di certo si parla di ciò che invece ci chiuderebbe, no? L'egoismo. E quindi forse oggi nel nostro cuore avremo questo indizio da seguire. Il Signore sicuramente ci parlerà. E se ascolteremo questa parola, cioè forse dovresti volerti più bene, allora seguiamola, perché davvero non si può voler bene agli altri se non si vuole bene a se stessi.

0: Dio Padre buono che ha inviato suo figlio per mostrarci la sua profonda magnanimità e per svelare pienamente l'uomo all'uomo, ci rivolgiamo dicendo:
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti i potenti della terra, perché non rimanga

0: di giusti amministratori di pace e giustizia. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Per la Chiesa, perché non trascuri mai i suoi figli, privandoli della potente risorsa della profezia che risana e risuscita i cuori. Sappi accogliere i segni dei tempi e intervenire con autorevolezza e fervore di spirito. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Per le nuove generazioni, spesso alla ricerca di godimenti immediati e di affetti fuggevoli, la liquidità delle relazioni sia sostituita dal desiderio di amare veramente l'altro nella stabilità e nella fedeltà. Preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Per tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità, sempre a contatto con l'infermità e la fragilità delle persone loro affidate,

0: Dio, preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare per Guido e Sira, perché Dio nostro Padre, che li ha creati a sua immagine nel battesimo e li ha fatti figli di adozione, li renda anche partecipi della sua eredità. Noi ti preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
2: Signore Gesù, che attraverso gesti e parole ci hai rivelato una nuova qualità dell'amore, ascolta le nostre preghiere e dilata il nostro cuore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, le nostre offerte e fa che, seguendo le esortazioni di San Pio X, celebriamo i divini misteri con devozione sincera e li riceviamo con spirito di fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Pio X riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo,
1: che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la mensa eucaristica alla quale abbiamo partecipato nella memoria del Santo Papa Pio X ci renda forti nella fede e concordi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: I dublinanti tornano in Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord, calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa. Mattarella scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni, morta per una sospetta difterite a Palermo. Non aveva fatto il vaccino esavalente. In crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Aquilanti.
3: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: La pesante ondata di quel tempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
4: La situazione più critica in Lombardia con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella Bergamasca, isola di Fronda, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico due frane hanno distrutto il ponte sul torrente Valarabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versilia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea lo studio.
2: Cambiamo pagina alla testimonianza di Roselyne Hamel e di Nasera Kermike, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
5: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyne Hamel e Nasera Kermike, due donne che 10 anni fa si sono trovate ai due lati opposti di una tragedia. Roselyne è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nasera è la madre di Adèle Kermike, uno dei due giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino, sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
2: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto al meeting di Rimini, domani è atteso Papa Leone. Stamane il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010, l'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Seno.
6: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, è il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana. Oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia. Prima scuola di umanità, è in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
2: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
7: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa, domani atteso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica, arriverà attorno alle 9 all'Adio Superficie di Torraccia, una visita carica di significati a questo piccolo stato, 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, una storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre ha conservato la sua indipendenza, la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi primitivi della cittadina, sotto la vetta del Vaticano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arrivo alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.30 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto, riservati a chi ha un accredito, e poi gente lungo il percorso potrà affrontare il Papa in vettura scoperta verso il 1982, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
2: Grazie a Paolo Fucili, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo a Sanna, nella Repubblica di San Marino, è ancora in corso. Ascoltiamo ora il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucili.
8: Che messaggio può arrivare da San Marino?
9: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze. In un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti, e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
8: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
9: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
8: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
9: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
2: La pagina degli esteri: la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti e Iran: mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
10: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Donald Trump si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora però non c'è riuscito. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda: ho spazzato via l'Iran. Ma gli attacchi di Pasdaran contro navi cargo a Hormuz, tre giorni fa, raccontano un'altra verità. Quasi tutto il petrolio iraniano va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Altro fronte, l'Ucraina: proseguono a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
11: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto, di fronte a casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Nella notte, droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sul fronte russo, intanto, si aggrava la scarsità di carburante. A mancare non è certo il petrolio, ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vlodomir Zuravlev. Secondo le autorità tedesche, avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island, proprio sul sabotaggio del 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite. Ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Ascione.
12: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Ascione, linea allo studio.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

la tengo brevemente, come sempre, con i radioascoltatori, le radioascoltatrici, se sono collegati a questa voce, voce nel deserto, in un deserto di indifferenza, ma anche in un deserto per noi credenti abitato dalla presenza di Dio. Ogni giorno ci troviamo infatti sotto il suo sguardo, accompagnati dal suo amore. E in questo venerdì del mese di agosto, tempo di ferie, tempo di vacanze, vorremmo riservare al Signore un ricordo particolare per quanti si trovano a vivere questo periodo senza l'impegno del lavoro, senza l'impegno professionale, perché sappiano trovare dei momenti di riflessione, di preghiera, non si lasciano trasportare soltanto dalla ricerca di nuove emozioni, non mandino in vacanza la loro anima, ma si riscoprano figli di Dio, fratelli con quanti avvicinano. C'è infatti il pericolo di prendere il divertimento come un rilassamento generale, per cui non c'è più la capacità di pensare, di mantenere

0: i morti ritrovati anche tanti giorni dopo che hanno chiuso gli occhi a questo mondo nei loro appartamenti, chiusi dentro. Nessuno è stato vicino a loro nel momento del trapasso, nessuno si è pensato di loro. Quanta gente vive questa esperienza dell'essere abbandonato e forse anche del sentirsi abbandonato da Dio, per cui non ha sulle labbra una preghiera, ma ha soltanto l'amarezza dell'isolamento. Vorremmo chiedere al Signore maggiore attenzione per quanti stanno attorno a noi e con delicatezza e premura ricordarci di loro e imparare a far nostri i loro sentimenti, chiedendo al Signore Gesù di poter capirli in profondità, anche quando possono essere meno sensibili e accoglienti. E da ultimo un ricordo a tutte le vittime delle strade. Mi hanno impressionato in questi giorni le notizie, ma credo che impressionano tutti, di questi gravi incidenti, famiglie intere sfasciate che hanno incontrato la morte mentre correvano. Chiediamo al Signore che sulle nostre strade non ci siano questi orribili incidenti, ci sia più prudenza, più attenzione, soprattutto ci sia il rispetto delle regole stradali. E vorrei chiedere a tutti di unirsi a una preghiera che si sta facendo proprio in questi giorni nella città di Gerusalemme e in altri paesi della Palestina, della terra di Gesù. Hanno pensato i cristiani cattolici e ortodossi di altre chiese di riunirsi in preghiera soprattutto durante la notte. Ogni sera a turno lasciano aperta per tutta la notte una chiesa e si danno convegno cristiani di varie appartenenze per cercare insieme le vie della pace, per implorarla dal Signore in quei territori troppo insanguinati dove regnano ancora gli opposti estremismi del fanatismo. E allora concludiamo questa giornata chiedendo anche noi il dono della pace, perché nella terra di Gesù non ci siano più vittime, soprattutto vittime innocenti, perché si ritrovi l'intesa tra quelle popolazioni appartenenti a razze e a religioni così diverse, perché i poveri che in quella terra stanno soffrendo di più possano avere ancora una speranza nel domani migliore. La nostra preghiera va al Signore della pace, perché faccia intravedere anche alle persone più dure che esiste la possibilità di un dialogo e di una convivenza, perché tocchi il cuore di tutti i responsabili dell'odio e della violenza e ottenga il grande dono della collaborazione, del rispetto reciproco. Il dono della pace noi lo invochiamo uniti a questi cristiani di Gerusalemme e dintorni che in queste sere, in queste notti si raccolgono nelle chiese e bussano al cuore del Padre chiedendo il grande, tanto sospirato dono della pace. E su tutti voi, carissimi, imploro la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria assunta in cielo, che in questa settimana abbiamo lodato e pregato insieme. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Buonanotte a tutti. Invochiamo la benedizione del Signore.

Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Itita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo». Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto?» Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». Parola del Signore.

Ci raduniamo, care sorelle e cari fratelli, come ogni sera qui per la nostra preghiera. E con essa abbracciamo tutti coloro che si uniscono a noi via le reti sociali. La preghiera innalza la nostra voce a Dio, orienta i passi e la voce di tutti, liberando dallo smarrimento e dal senso di irrilevanza, per non essere inghiottiti dalle preoccupazioni e le paure della vita. In questo senso, anche la preghiera del singolo è voce di una comunità che cerca il volto del Signore, accettando di aprirsi ad un faccia a faccia, senza nascondere i propri limiti e le proprie debolezze. Se dalla terra sale come incenso la nostra preghiera, in cielo non incontra il vuoto. E questo è quello che viene rivelato a Mosè. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo». È la voce che si rivela a Mosè nel deserto sull'Oreb. Non c'è ancora un volto, né un nome. Eppure una voce sì, una voce che attira l'attenzione di Mosè. Attirare l'attenzione vuol dire toglierla da se stesso, da lui stesso, e indirizzarla verso la volontà di Dio. E infatti non tarda il Signore a rivelare la sua volontà a quell'uomo che aveva ormai trovato una stabilità per sé e per la sua nuova famiglia. Cari fratelli, care sorelle, la parola di Dio non segue momenti particolari per rivelarsi all'uomo, anche al costo di turbare la nostra tranquillità. E così, da un momento all'altro, Mosè viene immerso nella miseria del popolo, di cui lui aveva preso le distanze, e non per la sua coscienza personale, ma durante un ascolto vero, l'ascolto della voce. «Ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze». Sfogliando il libro dell'Esodo, non è la prima volta che il lettore incontra queste parole, che mettono a contatto con la condizione del popolo. Poco prima si può leggere: «Nel lungo corso degli anni, il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido della schiavitù salì a Dio. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero». Il lamento del popolo non è caduto nel vuoto. Dio se ne prese pensiero. Qui veniamo a contatto con il pensiero di Dio, che non è affatto lontano dalle condizioni della vita degli uomini. Ed ecco, dopo averci pensato, formula la sua osservazione e la sua decisione. Il Dio Santo entra nella sofferenza del popolo, che diventa suo popolo. Un movimento che più avanti verrà formulato con il termine di incarnazione. Potremmo dire già da lì, il Signore cominciò a prendere carne della nostra carne, carne dell'umanità, perché non restassimo soli nel dolore né la miseria. E quelle parole che hanno aperto il nostro brano oggi sono le prime parole di Dio nel libro dell'Esodo. Da esse prende avvio tutto ciò che segue e che riguarda l'opera di Dio, rivelandoci quale Dio agisce nella storia. Quale Dio? Il grido del popolo che sale, non solo Dio lo ascolta, ma soprattutto lo vede. Questo segna qualcosa di più profondo, che ha a che vedere con il cuore stesso. Dio vede, si accorge della miseria del suo popolo in sofferenza. E popolo in sofferenza è proprio un titolo, cioè
di ogni popolo in sofferenza. Il suo vedere non è distratto né superficiale, come il suo ascoltare, perché egli sempre ascolta il grido dei poveri da qualunque luogo si alzi. Egli vede e ascolta prima e meglio di noi, che a volte camminiamo e vediamo in maniera distratta, perché concentrati su noi stessi. Anche Gesù più volte ha cercato di guarire gli occhi dei suoi discepoli, perché imparassero a distogliere lo sguardo da sé per accorgersi sempre di più di chi ha bisogno, di chi è povero, come la vedova nel tempio, come l'uomo mezzo morto sulla strada e così via, per dimostrare che il suo vedere è veramente partecipazione. Di lì c'è anche la conoscenza. Conosco le sue sofferenze. Care sorelle e cari fratelli, mentre Dio fa esperienza del dolore, non rimane però impotente dinanzi a esso. Egli scende, si avvicina, si fa prossimo, perché il primo passo per conoscere, amare, servire e aiutare è sempre farsi prossimo, facendo cadere le barriere del pregiudizio e dell'egocentrismo. Scende nella storia di quel popolo per liberare e salvare. Dio scende per cambiare definitivamente la condizione del suo popolo. E per fare questo ha bisogno di Mosè, a cui affida la missione di far uscire il popolo dalla schiavitù. La domanda di Mosè riguardo a tutto ciò lo fa così tanto sembrare a noi, piccoli e deboli, chiamati a vivere un grande sogno. Infatti, quante volte ci capita di chiederci: chi sono io per andare dal faraone per liberare chi grida aiuto e soffre terribilmente? Care sorelle e cari fratelli, il Dio che ci parla è un Dio che ci conosce molto meglio di quanto noi ci conosciamo. A Mosè e anche a noi basterà sapere che Dio è con noi. Quando saremo accanto a un bambino per aiutarlo a crescere, Dio sarà con noi. Quando saremo nella cella di un detenuto per confortare e aiutare ad aprire un futuro nuovo, quando saremo insieme con un anziano per porre fine al dolore della solitudine, il Signore è con coloro che come Mosè accolgono la sua presenza amorevole e la sua missione loro affidata. Dio è e sarà sempre la nostra forza. Per questo ogni sera lo serviamo sul monte dove egli ci parla.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che ti sei fatto compagno degli uomini, che ti sei fermato davanti a chi aveva bisogno, che hai curato e guarito, che hai avuto compassione dei poveri, guarda il bisogno della nostra vita, fatti vicino e fermati con noi, ascolta il nostro lamento e salvaci, affinché anche noi, guariti dal tuo amore, diveniamo capaci di amore e di misericordia. Da ora e per sempre. Amen. Amen. E la benedizione di Dio sia sempre con noi.
1: Amen.

0: sua vita. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Sei passi con Maria, catechesi sulle apparizioni di Fatima, primo e secondo passo. Buon ascolto.

0: Apparizione del 13 maggio. Il 13 maggio 1917, mentre con Giacinta e Francesco giocavamo sul pendio della cova d'Ira, facendo un muricciolo attorno ad una macchia, vedemmo improvvisamente una specie di lampo. «È meglio che andiamo a casa», dissi ai miei cugini. «Sta lampeggiando. Probabilmente viene un temporale. Andiamo pure». Cominciammo a scendere il pendio, spingendo le pecore verso la strada. Arrivati più o meno a mezza costa, quasi presso un grande leccio che era in quel luogo, vedemmo un altro lampo e, fatti alcuni passi, vedemmo sopra un leccio una signora vestita tutta di bianco, più luminosa del sole, diffondendo una luce più chiara ed intensa d'un bicchiere di cristallo pieno d'acqua cristallina, attraversato dai raggi del sole più ardente. Ci fermammo, sorpresi dall'apparizione. Eravamo così vicini che restavamo immersi nella luce che la circondava, o che lei diffondeva, forse ad un metro e mezzo di distanza, più o meno. Allora la Madonna ci disse: «Non abbiate paura, non vi faccio del male». «Di dov'è lei?» le domandai. «Sono del cielo. E cosa vuole da me?» «Son venuta a chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi, il giorno 13, a questa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Quindi tornerò di nuovo qui una 7ª volta. E anch'io andrò in cielo?» «Sì, ci andrai. E Giacinta?» «Anche lei. E Francesco?» «Anche, ma deve recitare molti rosari». Mi ricordai allora di chiederle di 2 ragazze che erano morte da poco tempo. Erano mie amiche e venivano a casa mia per imparare a tessere con mia sorella maggiore. «Maria Denè è già in cielo?» «Sì, è là. Mi pare che doveva avere sui 16 anni». «E Amelia?» «Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Mi pare che avesse tra i 18 e i 20 anni. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?» «Sì, vogliamo». «Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto». Fu mentre pronunciava queste ultime parole che aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce così intensa, una specie di riflesso che da esse usciva e ci penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima, facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella luce, più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso intimo pure comunicatoci, cademmo in ginocchio e ripetevamo col cuore: «Santissima Trinità, io vi adoro. Mio Dio, io vi amo nel Santissimo Sacramento». Passati i primi momenti, la Madonna aggiunse: «Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra». Poi cominciò ad elevarsi serenamente, salendo in direzione dell'Oriente, fino a sparire nell'immensità della distanza.
1: Tempi difficili quelli in cui la Madonna appare nel 1917. Siamo nel cuore della Prima Guerra Mondiale. Sarà chiamata dagli storici l'inutile strage, ma meglio gioventù morirà durante quella guerra. Era un buio così fitto che non si riusciva a vedere una via di uscita. Molte famiglie piangevano la parte migliore dei loro familiari che moriva in guerra. Grazie a Dio, oggi non viviamo più in una guerra simile, eppure il mondo non è diverso. È rimasto lo stesso mondo contraddittorio. Da qualche parte del mondo c'è l'ingiustizia della guerra. C'è l'ingiustizia sociale, c'è ancora quel buio che certe volte non ci fa vedere più dove è la luce. Ma non dobbiamo guardare intorno a noi per capire che cos'era il 1917. A volte noi pensiamo che siano le circostanze esteriori a noi, quelle intorno a noi, la parte più significativa della nostra vita. Invece la parte più significativa della nostra vita riguarda soprattutto quello che ci portiamo dentro, perché fuori può splendere il sole, ma il buio a volte ce lo portiamo dentro. Ognuno di noi ha un 1917 dentro la propria vita. E quando viviamo le difficoltà, quando capiamo quanto possa essere faticosa la vita e ce ne accorgiamo perché a un certo punto i nostri ragionamenti, le nostre forze, i nostri sforzi non bastano più, o nonostante facciamo tutto quello che dobbiamo fare, se siamo così leali con noi stessi, ci accorgiamo di non essere veramente felici. Ed è proprio da quella constatazione di infelicità che può nascere o la disperazione o la conversione. Non è mai scontato questo, perché la cosa che ci viene più spontanea da fare quando ci accorgiamo che c'è quel buio dentro ciascuno di noi, è arrenderci a quel buio. E abbiamo tanti modi di arrenderci a questo buio: cercare di sopravvivere lo stesso, non pensarci, cercare di trovare qualcosa che possa anestetizzare quel buio che ci portiamo dentro. Ma è forse proprio lì, in quel buio, che capiamo una cosa che ci è stata insegnata ma che forse non abbiamo capito fino in fondo. Maria appare a dei bambini in uno sperduto villaggio del Portogallo. Tre bambini, figli di nessuno, povera gente, analfabeti. Ma va da questi bambini perché sa benissimo che questi bambini non faranno mai una cosa, cioè non manovreranno mai le sue parole. Noi siamo diventati esperti nel manovrare le cose. Le persone più sono semplici, non stupide, semplici, più riescono ad accogliere le cose senza manovrarle. È difficile essere cristiani se non si recupera questa umiltà. È difficile poter vivere una vita che possa farci sperimentare la felicità se non recuperiamo questa umiltà di fondo. Gesù l'aveva detto chiaramente nel Vangelo: se non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Anzi, non capirete niente del Regno dei Cieli, perché il Regno dei Cieli lo si capisce soltanto quando si ha la semplicità di questi bambini, quando si ha l'umiltà di questi bambini. E i bambini, soprattutto Francesco, Giacinta, Lucia, che cosa ci hanno di così speciale? Fanno una cosa che noi non facciamo più: ascoltano. Ascoltano. E sanno che c'è qualcosa di più interessante dei loro ragionamenti e che a volte devono mettersi in ascolto di qualcosa di più interessante dei propri ragionamenti. Penso che tutti noi abbiamo fatto esperienza nella nostra vita che a pensare troppo alle cose a un certo punto ci viene da disperarci. È un po' come rimanere sempre nello stesso punto senza riuscire ad andare avanti. La Madonna appare a questi bambini e non dice cose difficili, dice due cose fondamentalmente: pregate e poi tornate qui per 6 mesi, pregare e tornare. Potremmo tradurre così queste due parole: imparare a pregare e imparare ad essere fedeli a qualcosa. Il nostro cristianesimo a volte è fallimentare non perché non conosciamo le cose del cristianesimo, forse conosciamo quasi tutto, conosciamo il catechismo, abbiamo ascoltato tante volte il Vangelo. Ma vedete, non cambia niente nel nostro cristianesimo se non capiamo che la cosa più interessante del cristianesimo è la preghiera. Perché che cos'è la preghiera? La preghiera è tornare a respirare. Una persona che non prega è come una persona che vive costantemente in apnea. La preghiera per noi è il respiro, quello che ossigena di nuovo la vita. Ma noi abbiamo nella nostra testa un'immagine di preghiera completamente diverso. Noi pensiamo che la preghiera sia ripetere delle parole, ripetere delle formule. E quella preghiera a un certo punto ci stanca e ci siamo accorti anzi che in alcuni momenti difficili della nostra vita pregare così non ci è servito a niente, pregare così non ci ha salvato la vita. Ma non è questa la preghiera che sta chiedendo Maria a questi bambini. E sta dicendo di pregare ogni giorno il rosario, non perché sta indicando a questi bambini semplicemente una formula, ma perché sta dicendo a questi bambini che pregare significa ricordarsi che loro non sono soli. Finché tu puoi rivolgere la parola a qualcuno, tu sai di non essere solo. Una persona che prega è una persona che non tiene le cose per sé, le rivolge a qualcuno. le dici a qualcuno, finché tu puoi rivolgere la rabbia che ti porti dentro, l'angoscia che ti porti dentro, o la gioia che ti porti dentro, le speranze che ti porti dentro, finché le puoi rivolgere a qualcuno, tu non sei solo. Perché, fratelli miei, questo è l'inferno, è sentirsi soli. E noi molto spesso viviamo in un inferno così. Dice Maria a questi bambini: pregate perché i peccatori si convertano, e nella nostra testa pensiamo che i peccatori siano semplicemente le persone che sbagliano e che continuano a sbagliare. La conversione che sta chiedendo Maria è la conversione delle persone che vivono disperatamente da sole, chiuse in un'autosufficienza. Sapete che cosa significa? Che per molto tempo della nostra vita siamo convinti che possiamo salvarci da soli. E questo per un motivo semplice: tutti abbiamo avuto 20 anni, tutti siamo stati giovani, il mondo ci sembrava di poterlo tenere in mezzo alle nostre braccia, di tenerlo stretto dentro le nostre mani, abbiamo avuto la sensazione che potevamo fare tutto da soli e che non avevamo bisogno di nessuno, anzi che dovevamo liberarci di tutti. È la grande menzogna che certe volte attraversa la nostra vita, pensare di non aver bisogno di nessuno e di usare gli altri soltanto se ci servono. Una persona che vive pensando di bastare a se stessa è già all'inferno, ma non lo sa, se ne accorgerà però. Può sembrare come un nefasto presagio quello che sto dicendo, ma in realtà penso che sia l'esperienza di ciascuno di noi. La nostra vita comincia a diventare umana soprattutto quando la tocchiamo nel lato più fragile, più debole. Quando la vita ti fa sperimentare che tu non basti a te stesso, che tu puoi essere la persona più brava, più intelligente, più forte del mondo, ma a un certo punto anche tu hai bisogno. Allora devi aprirti. E devi aprirti innanzitutto alla consapevolezza che non sei solo. Se tu sai di non essere solo, tutto cambia. Le dimensioni della nostra vita cambiano se non sei solo. Immaginate di essere al buio. Quanto può essere sopportabile il buio se sai di essere solo in quel buio? E quanto invece può cambiare quel buio se sai di non essere solo in quel buio? Pregare è dare a noi stessi la possibilità di cominciare a sentire nella parte più profonda di noi stessi che non siamo soli. Questo innanzitutto ci salva. In questo senso la preghiera è per noi come il respiro. Soltanto se ci accorgiamo che non siamo radicalmente soli, capita una cosa bellissima: entra la luce. Ed è così che Lucia, che è l'autrice di questa memoria della prima apparizione, ci descrive l'incontro con Maria. A un certo punto dice: aprì le sue mani, le sue braccia, e venne fuori una luce che investì ciascuno di noi, e noi cominciammo a vedere noi stessi in una maniera così chiara che nessuno specchio poteva riflettere così la nostra immagine. Non lo usiamo forse anche noi nelle cose di ogni giorno, vederci chiaro? Ma voi non volete vederci chiaro nel vostro matrimonio? Non volete vederci chiaro, non lo so, nella vostra difficoltà? Non volete vederci chiaro in quello che sperate? Vedere veramente, non immaginarsi qualcosa, vederlo. Pregare ci fa vedere chiaro, non semplicemente ragionare. E non basta semplicemente parlare, e non basta nemmeno calcolare. Pregare, e la preghiera è fatta innanzitutto di una cosa molto semplice: fiducia, ascolto, attenzione, accorgersi. Solo delle persone che sono così interiormente attente possono accorgersi anche che la Madonna sta parlando loro. Sapete, Dio costantemente parla a ciascuno di noi. Il Concilio ci dice che Dio parla in quel grande sacrario dell'uomo che è la coscienza, che tradotto significa che, fratelli miei, tutti abbiamo un cuore. Pensate che Dio parla solo ai preti, ai frati, alle suore? Il Signore parla a ciascuno di noi ed è al fondo del nostro cuore. Ma noi siamo incapaci di ascoltarlo, perché non siamo allenati a questo ascolto. Anzi, quasi mai ci avventuriamo in questo grande territorio che è della nostra interiorità, quasi mai. Non sappiamo, siamo spaventati. Vorremmo che qualcuno ci insegnasse la preghiera e pensiamo che la preghiera sia poi ottenere qualcosa, la preghiera che produce. Quella è la preghiera che ci piace a noi. Invece a volte per molto tempo la preghiera è semplicemente il tentativo di pregare. La preghiera per noi per molto tempo è semplicemente tentare di pregare. Ma che cosa ci salva? Farlo, rifarlo, rifarlo ancora. È l'ostinazione che a un certo punto ci insegna la via e ci fa vedere la luce. Ma a noi non piace faticare. Noi vorremmo tutto e subito, non siamo più abituati ad attendere, non siamo più abituati a sudare per qualcosa. Ci sono delle parole che ci fanno impressione quando le ascoltiamo. Maria che dice a dei bambini: siete disposti a soffrire? Che parola brutta la sofferenza. E poi dirlo a dei bambini: siete disposti a soffrire? Che è un po' come dire: sei disposto ad assumerti la fatica? Sei disposto? Noi molto spesso non siamo disposti. Vorremmo essere felici, ma non vorremmo fare nessuna fatica per essere felici. Vorremmo essere salvati dal Signore, ma non vogliamo fare niente per andare incontro a Lui, perché pensiamo che il Signore possa salvarci con un atto magico. Come se tu basta pensi intensamente all'ospedale e di conseguenza guarisci, perché hai pensato intensamente all'ospedale. Capite o no che se tu vuoi guarire fisicamente da qualcosa, devi fare qualcosa. Allora, la domanda che questa sera Maria sta facendo a ciascuno di noi è: se la tua preghiera è semplicemente pensare intensamente a Gesù, attenti che forse una preghiera così non so se ci salva, è poter fare qualcosa. In questo senso abbiamo bisogno di gesti, di riti, forse anche di formule. Ogni giorno, Signore, con molta semplicità mi fermerò e dirò piano, pensando bene a ogni parola, dirò il Padre Nostro, che è la preghiera che tu ci hai insegnato, o dirò un Ave Maria, o semplicemente mi fermerò in silenzio, farò qualcosa, lo farò con fedeltà, ma lo farò, Signore. Vi accorgerete che se farete la fatica di essere fedeli, il Signore vi darà una luce che non avevate, una forza che non avevate, e un senso di pace che non viene dal fatto che miracolosamente il mondo è diventato migliore intorno a voi, ma che si è fatto spazio dentro di voi una pace che non viene dal mondo, ma viene da Lui. In tempi difficili noi vorremmo cambiare le cose, e Maria dice che si possono cambiare le cose, ma il punto di partenza di un cambiamento siamo noi stessi. Questi bambini vogliono cambiare il mondo, ad esempio vogliono che la guerra finisca e non sanno che cosa fare. Maria dice: se pregate fermerete la guerra. Ma loro non contano niente, non sono nessuno, non siedono al tavolo di chi comanda, non sanno parlare, non sono mai andati a scuola, non sanno scrivere, non sanno niente, non hanno niente che dia visibilità a loro. Ma Maria dice: se voi pregherete fermerete la guerra. Cioè, se tu sei disposto a fare tu qualcosa, tu, a mettere in gioco la tua libertà, tu cambierai tutto il mondo, tu. Perché Dio agisce così. La grazia di Dio, che può tutto, decide di entrare nel mondo solo se trova la libertà di una persona che si mette a disposizione. Basta una persona che dica: ecco la mia libertà, mi metto in gioco, do qualcosa di me. E il mondo cambia. Il mondo inizia a cambiare. È come se in una diga che trattiene tutta la luce c'è una crepa. Se ognuno di noi impara a pregare, se ognuno di noi fa spazio dentro di sé alla preghiera come una crepa, a un certo punto la luce comincia a entrare nel buio. È questo che Maria tenta di insegnare a questi bambini, e chiede a questi bambini di dirlo agli altri, di farlo loro e di dirlo agli altri. E c'è una cosa che loro sperimentano, che forse è una cosa che a noi manca. Loro sentono profondamente l'amore di Dio. Lo sentono, e ce ne accorgeremo in questi passi in cui andremo dietro a Maria. Ce ne accorgeremo perché vivranno anche cose molto difficili. Li rinchiuderanno in carcere. Soprattutto non saranno creduti. La povera Lucia non è creduta dalla madre, dalla sua famiglia. Soffriranno molto di incomprensione. È sempre molto difficile a volte fare la cosa giusta. Quando una persona prende una decisione, è una decisione giusta, è tutto quel buio è contro di te. Tu ti stai mettendo contro il buio, non puoi pensare che questa cosa ti lasci in pace. Eppure vedete, È proprio lì che si gioca tutto. Chi ha dato la forza a questi bambini di fare quello che hanno fatto? Perché dopo 11 in pace? Eppure vedete, è proprio lì che si gioca tutto. Chi ha dato la forza a questi bambini di fare quello che hanno fatto?

Noi non possiamo impedire a questa donna di farci da madre. Non possiamo impedirglielo, è la sua vocazione. Noi dobbiamo allearci con la vocazione di questa donna, allearci con la sua chiamata ad essere madre, saper sfruttare la sua maternità, sapere che una madre non è mai neutrale, una madre non sa mai rimanere al suo posto, una madre non è mai giusta, mai. È sempre sproporzionata, è sempre verso, è sempre incontenibile, è sempre incapace di avere la giusta misura delle cose, è sempre creativa, è continuamente a un pensiero fisso. I figli sono il pensiero fisso di una madre. A che cosa pensa Maria? A noi. Eppure ditemi la verità, se io vi dicessi ci vediamo tra un mese, prendiamoci questo impegno, ogni giorno diciamo il rosario, oh mio Dio, proprio tutto? Beh, sapete, i pastorelli, prima di avere l'apparizione di Maria, ogni giorno dicevano il rosario, ma avevano una strategia straordinaria per dire il rosario. Dicevano solo Ave Maria. Dicevano Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e dire 50 volte Ave Maria ti sbrigavi subito a risolvere il problema. Se noi pensassimo che il chiodo fisso di questa madre siamo noi, forse non vivremmo più con una grande fatica dedicargli un quarto d'ora della nostra vita. Per fare cosa fondamentalmente? Per salirle in braccio. È una preghiera che ci innervosisce, Rosario, sapete perché? Perché è una preghiera che ci chiede soltanto di avere fiducia. Non ci chiede di fare grandi ragionamenti, non ci fa sentire particolarmente intelligenti. È una preghiera semplice. È un atto di fiducia, è salire in braccio a questa donna e farle compagnia, così, per 10 Ave Marie, guardando la vita di Gesù, un pezzo della vita di Gesù, insieme con lei. Dice, e questo mi cambia la vita? Oh, certo. Prova ogni giorno a stare con qualcosa che ti fa bene e vedi come ti cambia la vita. Te lo cambia per esperienza, per contaminazione. Questo è il primo passo per ciascuno di noi. Questa sera Maria ci ha rivolto questo primo invito. Lo ha fatto a Francesco, a Giacinta, a Lucia, ma questa sera lo fa con ciascuno di noi. Pregate e tornate. Non sentitevi soli. Pregate e squarciate la tentazione di bastare a voi stessi. Pregate e aprite una crepa nel buio. Pregate e smettete di pensare che dovete trovare da soli una via di uscita. Tutto può finire. Ogni guerra che stiamo vivendo può finire. Se dentro di noi coltiviamo questa fiducia. Dio vuole aiutare tutti, ma è difficile aiutare un superbo. Forse questa è la grande grazia che questa sera dobbiamo domandare a Maria. L'umiltà. L'umiltà di imparare a pregare. Riprendere dentro la nostra vita questo grande tema della preghiera. E vorrei lasciarvi con queste due immagini. In mezzo a noi ci sono tante persone che hanno deciso volontariamente di venire qui, persone che sono state incastrate da amici sicuramente, altre che dice ma andiamo a vedere, non lo so, assomiglia tantissimo a quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo durante la preghiera di lode davanti al Santissimo. C'era tanta folla intorno a Gesù quel giorno, tantissima folla, e in mezzo a quella folla c'era anche un uomo che era paralizzato su una barella. E sapete, quell'uomo non dice una parola in quel Vangelo, non desidera, non parla, non prega, non domanda, è portato a spalle da 4 amici che, siccome non riescono a farsi spazio in mezzo a quella folla, scoperchiano il tetto e calano questa barella davanti a Gesù. E dice il Vangelo, Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Lo guarisce, lo perdona. Vi ho raccontato questo perché in mezzo a noi c'è gente che già prega. La vera domanda che dobbiamo farci, quale preghiera è la nostra? A volte noi abbiamo una preghiera, ma la nostra è la preghiera delle parole e basta. Non è la preghiera dell'incontro con qualcuno, non è la preghiera di rivolgere qualcosa a qualcuno, è la preghiera che ci fa sentire bravi semplicemente perché l'abbiamo detta, che ci fa sentire a posto con la coscienza semplicemente perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È troppo poco, una preghiera così non ci salva. In mezzo a noi invece c'è qualcuno che non prega da parecchio.
E a queste persone vorrei

Vorrei dire, iniziate, non abbiate paura. E da dove inizio? Da dove vuoi? Da una cosa semplice. Alla fine di questa serata distribuiremo a tutti voi un piccolo aiuto, un piccolo sussidio di preghiera. E lì troverete una traccia, che è una traccia, solo una traccia. Per il mattino, per la sera, per quando vi sentite particolarmente bisognosi della forza del Signore, avete bisogno di invocare lo Spirito, oppure se volete prendere sul serio l'invito di Maria e imparare di nuovo a dire rosario, non lo so, ma non scoraggiatevi, non sentitevi troppo bambini nel tornare a pregare così. Forse dovremmo ripartire esattamente da questa infanzia spirituale per dare di nuovo a Dio l'opportunità di far entrare luce nella nostra vita. Questa preghiera ci porterà lontano, non lo so dove, però sappiamo che stiamo seguendo qualcuno che è nostra madre, e questo è il primo passo, imparare di nuovo a pregare veramente.

0: 13 giugno 1917, dopo aver recitato il rosario con Giacinta e Francesco ed altre persone presenti, vedemmo di nuovo il riflesso di luce che si avvicinava, quello che chiamavamo lampo, e subito dopo la Madonna sul leggio, tutto come a maggio. Cosa vuoi da me? Domandai. Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese, che recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Poi vi dirò quel che voglio. Domandai la guarigione di un malato. Se si converte guarirà entro l'anno. Vorrei chiederle di portarci in cielo. Sì, Giacinta e Francesco li porto fra poco, ma tu resti qui ancora per qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Resterò qui da sola? Domandai addolorata. No, figlia, e tu ne soffri molto? Non ti scoraggiare. Io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Fu nel pronunciare queste ultime parole che aprì le mani e ci comunicò, per la seconda volta, il riflesso di quella luce immensa nella quale ci vedevamo come immersi in Dio. Giacinta e Francesco sembravano stare in quella parte di luce che si alzava verso il cielo, io in quella che si diffondeva sulla terra. Davanti alla palma della mano destra della Madonna c'era un cuore coronato di spine che vi sembravano confitte. Capimmo che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati, dall'umanità, che voleva riparazione. Ecco, eccellenza reverendissima, quel che intendevamo quando dicevamo che la Madonna ci aveva regalato un segreto in giugno. La Madonna quella volta non ci comandò ancora di tenere il segreto, ma sentivamo che Dio ci spingeva a mantenerlo.
1: Lasciarci guidare ancora una volta da la scansione delle apparizioni di Maria a Fatima ci mette non soltanto alla sequela delle parole di Maria, ma anche alla sequela di quelli che sono stati poi i protagonisti. Questi straordinari bambini, Francesco e Giacinta, oggi santi, i santi Francesco e Giacinta Marto, e poi Lucia, che vivrà e attraverserà tutto il secolo e morirà nel 2005, testimone concreto di quello che Maria nel 1917 consegna a tutti. E se nel primo passo, così come ci ha suggerito la prima apparizione, abbiamo lasciato come parola chiave la parola della preghiera, perché abbiamo detto che senza la preghiera la vita non respira. Noi abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di respirare. E che di fondo, quando noi pensiamo alla preghiera, la pensiamo come quella parte di noi che si affida a qualcuno, che sa che non può salvarsi da solo. Quando una persona non prega, si poggia soltanto su se stesso, sulle proprie forze, sulla propria volontà. Vedete, anche se noi ci mettiamo tutto l'impegno del mondo, tutta la buona volontà, tutte le nostre forze, tutti i nostri propositi, le nostre intenzioni, a un certo punto ci accorgiamo che non basta. Abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno, di sentire che c'è una relazione che ci fa reggere davanti alle cose. È bello come il tema della preghiera venga ripresa in tutte le apparizioni. E a te bambini Maria dice questo: pregate il rosario tutti i giorni, pregate. E dietro la preoccupazione di Lucia di rimanere da sola, Maria risponde: non sarai mai sola, il mio cuore sarà per te sempre un rifugio, sarà sempre per te casa. È bello pensare che la vita spirituale è un po' come tornare a casa. Perché dovremmo avere una vita spirituale? Perché dovremmo avere una vita di preghiera? Perché tutti noi abbiamo bisogno di sentirci di qualcuno, tutti noi abbiamo bisogno di casa, tutti noi abbiamo bisogno di sentire dentro di noi che non siamo soli e che se c'è qualcosa che ci pesa nella vita, questa è innanzitutto la solitudine, il sentimento della solitudine, e saperci soli, questo è insopportabile. Ma quando sappiamo di non essere soli, tutto diventa possibile. Allora abbiamo avuto un mese per cercare di mettere i nostri piedi sulle orme di Maria. E la prima traccia che Maria ha lasciato in questo nostro percorso e che dovevamo in qualche maniera vivere dentro questi giorni, queste settimane, era il tentativo di tornare a imparare a pregare. E sapete, per imparare a pregare bisogna pregare, bisogna partire. E ci dicevamo che ci sono tanti livelli di preghiera, e quando uno non sa pregare parte dalla cosa più semplice, parte da quella che si chiama la preghiera vocale, la preghiera delle parole, la preghiera che abbiamo imparato quando eravamo piccoli, il poter rivolgere una parola al Signore che è una parola certa, la parola dell'Ave Maria, del Padre Nostro, parole di altri che però sentiamo nostri perché fanno parte ormai della nostra vita. Possiamo dire che quella è tutta la preghiera? No. A un certo punto quelle parole, che sono parole di altri e che sono parole affidabili, suggeriscono di trovare noi le parole, di trovare le nostre parole. Per questo è sempre molto importante domandarci a che punto è la nostra preghiera. Se la nostra preghiera è soltanto la ripetizione di altre parole, oppure finalmente è diventata la nostra parola. Se abbiamo capito che la cosa che conta di più nella preghiera è quando scaturiscono le nostre parole, quando alla nostra maniera noi ci rivolgiamo a Lui e gli diciamo qualcosa. E che cosa? Gli raccontiamo la nostra vita, gli raccontiamo quello che stiamo vivendo, gli raccontiamo quello che stiamo facendo, quello che desideriamo, quello che tentiamo di fare. E mentre parliamo sappiamo che c'è qualcuno che sta ascoltando le nostre parole. La preghiera non è innanzitutto Dio che ci risponde, la preghiera è innanzitutto Dio che ci ascolta. La più grande umiltà di Dio è che si mette in ascolto di noi e che accoglie quelle preghiere che impariamo a memoria, ma aspetta che a un certo punto ciascuno di noi trovi le proprie parole, la propria preghiera. Poi un passo ulteriore: non soltanto abbiamo trovato le parole, ma quando troviamo le parole giuste, quando cominciamo a trovare il nostro modo di pregare, ci accorgiamo che una relazione diventa intima quando le parole diminuiscono. E così, dalla preghiera vocale alla preghiera personale, subentra un'altra preghiera, che è la preghiera del silenzio. Non parliamo più molto, perché ci piace stare con Lui, punto. Esattamente come fanno due persone che si amano, che passano molto tempo in silenzio e riescono a passare molto tempo in silenzio perché c'è intimità tra di loro. Se con una persona che ami non riesci a stare molto tempo in silenzio, significa che non c'è intimità. L'intimità è data dal silenzio, dalla capacità di non sentire per forza la necessità di rivolgere delle parole all'altro, perché è come se c'è un'intesa attraversata da una presenza e da un silenzio che non è assenza, ma è compagnia. Così la nostra preghiera diventa una lunga compagnia a Lui. E poi ancora, questa preghiera cresce dentro di noi e arriva nella parte più profonda. Questa presenza, questa attenzione tocca il nostro cuore e lo cambia completamente. Vedete, se la preghiera è innanzitutto Dio che ci ascolta, l'amore ci trasforma e ci fa rendere conto che così come noi abbiamo il bisogno di parlare, di raccontare a Lui, anche Lui ha bisogno di essere ascoltato da noi. Anche Lui domanda permesso, anche Lui vuole raccontarci qualcosa. Questo è il grande mistero della parola di Dio. Noi purtroppo siamo abituati a leggere la parola di Dio perché ce ne ritagliamo qualche pezzettino dentro le nostre liturgie, dentro i nostri momenti di preghiera. Non siamo abituati a sentire che la parola di Dio è rivolta a ciascuno di noi, che la parola di Dio non è una lezione, la parola di Dio non è un libro con delle storie, punto e basta. La parola di Dio è la parola di chi ci sta parlando personalmente e sta rivolgendo personalmente a ciascuno di noi quella parola. E a ciascuno di noi sta dicendo qualcosa di irripetibile. Cioè, la parola di Dio non dice le stesse cose a tutti, ma dice cose uniche ad ognuno. Per questo è troppo poco accontentarci delle spiegazioni degli altri. È troppo poco pensare che noi ascoltiamo la parola di Dio perché abbiamo la pazienza di sopportare un'omelia, una catechesi. Tutti noi abbiamo bisogno a un certo punto di costruire un rapporto personale con la parola. Ed è questo il secondo passo che Maria ci indica in questa nostra fresca serata di dicembre. Sapete, in questa seconda apparizione Maria fa una richiesta strana ai bambini. Gli dice così: voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese, che recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Che bella questa delicatezza nei confronti di bambini che non sanno né leggere né scrivere. Poi vi dirò quel che voglio. Quando ho letto questa apparizione mi è venuto subito in mente che imparare a leggere che cosa significa per noi, che abbiamo tutti ormai la terza media. Che Maria dice a noi: impariamo a leggere. Che cosa significa se non è un invito a tornare a imparare a leggere la nostra vita da un altro punto di vista? È il punto di vista che il Vangelo ci fornisce sulla nostra vita. Permettetemi quindi questa sera di condividere con voi che cosa significa la parola di Dio dentro la nostra vita. Tutti noi possiamo raccontare le nostre esperienze. Quando tu ami qualcuno, puoi raccontare a un altro quello che provi, quello che senti, quello che ti passa per la testa. Quando soffri, puoi raccontare agli altri la tua sofferenza, quello che quella sofferenza suscita dentro di te. Tutti noi abbiamo problemi, abbiamo gioie, abbiamo cose belle, cose brutte, cose luminose, cose buie. Possiamo raccontare tutto quello che viviamo, ma ciò che conta non è tanto quello che ci sta succedendo, ma il punto di vista da cui noi guardiamo quello che ci sta succedendo. Se le cose le vediamo dal basso della nostra esperienza e dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni, si crea davanti a noi un panorama. Ma non è detto che quello è il panorama giusto. Ad esempio, se guardiamo la nostra vita dal punto di vista di una delusione, quello che ci cresce dentro è rabbia. Siamo presi in braccio da un sentimento che ci fa vedere le cose in maniera arrabbiata. Oppure quando tu subisci un torto, quello che la tua testa ti suggerisce è quello di farti giustizia, che è vendetta, ma noi non la percepiamo come vendetta, per noi è giustizia. È giusto che io risponda al male che lui mi ha fatto. Tutti i nostri punti di vista hanno una logica, ma è una logica che molto spesso frena la vita, non ci fa andare avanti, non ci fa più cogliere il significato delle cose. Come se la vita si presenta davanti a noi come un muro e tu ti puoi mettere a parlare lungamente di questo muro, ma l'unica cosa che conta è sapere che cosa c'è dall'altra parte del muro. Questo fa il Signore attraverso la parola di Dio: ci prende in braccio e ci aiuta non più a parlare del muro, ma di quello che c'è oltre quel muro. Ci fa guardare lo stesso dolore da un altro punto di vista, la stessa gioia da un altro punto di vista, lo stesso amore da un altro punto di vista. E così tu sì che stai vivendo un momento di malattia di una persona che ami, stai vivendo una delusione o stai amando qualcuno, ma finalmente hai il punto di vista giusto con cui guardare tutte le cose che stai vivendo. In questo senso tutti noi abbiamo bisogno della parola di Dio. Fratelli miei, non basta essere intelligenti e non basta usare il buon senso. Ci sono dei momenti in cui la nostra logica non ci conduce da nessuna parte e abbiamo bisogno di qualcuno che ci suggerisca invece di guardare in maniera diversa le cose. Gesù, attraverso il Vangelo soprattutto, ma tutta la Sacra Scrittura, è un modo per rileggere la nostra esperienza da un altro punto di vista. E dobbiamo domandarci se vogliamo lasciarci prendere in braccio da Lui, se siamo disposti, per accogliere questo secondo passo di Maria, di imparare di nuovo una relazione con la parola di Dio. È troppo poco che impariamo a parlare, abbiamo bisogno anche di imparare a leggere. È troppo poco che impariamo a raccontare al Signore la nostra vita, accorgendoci che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, che è interessato di ciascuno di noi. Ecco la preghiera. E invece abbiamo assolutamente bisogno non soltanto di essere ascoltati, ma abbiamo bisogno di imparare anche noi ad ascoltare. E così succede che quando riceviamo la parola del Signore, Lui non soltanto si sta confidando con noi, non soltanto ci sta consegnando qualcosa, ma ci sta fornendo anche un punto di vista inedito, nuovo, sulla nostra vita. Capite allora che se tu fai il medico non lo fai più come prima, perché guardi la tua professione dalla parte del Vangelo. Se tu sei una madre, non sei più una madre come prima, perché fai la madre a partire da un altro punto di vista. Se tu ami una donna, non la ami più come prima, la ami da un altro punto di vista. Siamo sempre le stesse persone. Uscendo da questa chiesa troveremo le stesse situazioni, ma è cambiato completamente il punto di vista. Attenti, perché il nostro punto di vista è il punto di vista mondano, il punto di vista del mondo. Quello che diventa scandalo in un racconto particolare del Vangelo. Vi ricordate quando Gesù a un certo punto, mentre camminava con i suoi discepoli, gli fa questa domanda a bruciapelo: che cosa pensa la gente di me? Che cosa pensa? E tutti si affrettano a rispondere a questa domanda. Sei una brava persona, dicono che sei un profeta, che sei Elia, che sei Giovanni Battista, che sei uno che sa parlare, che fa miracoli. Tutti sono preparatissimi su quello che gli altri pensano di Gesù. Ma Gesù a un certo punto trova un modo per zittirli tutti. D'accordo, e chi sono io per voi? Nessuno risponde. Solo Pietro risponde e dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, che tradotto significa tu sei il motivo. Questo significa: tu sei il motivo per cui tutto vale la pena. E Gesù dice: Pietro, questa roba qui non viene da te, né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che nei cieli ti ha suggerito questa cosa. E io, lo sai che cosa dico a te? Che tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. A te darò le chiavi di casa, a te, sì, darò questo. E tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Fratelli miei, è bellissimo questo dialogo. Sì, bellissimo. Fino a un istante dopo, un versetto dopo, quando Gesù, sentendosi finalmente rasserenato dal fatto che finalmente ad alta voce qualcuno ha detto tu sei il Cristo, dice: andrò a Gerusalemme. E lì mi prenderanno, mi uccideranno. Ma poi risorgerò. Ma quando hanno sentito la parola morte, non si sono bloccati a quella parte di fase. Pietro, forse anche un po' gasato dalle parole del versetto precedente, prende Gesù subito sotto braccio e gli dice: sti discorsi non facciamoli, non devi dire che devi andare a Gerusalemme a morire, non so cose che si dicono. Allora Gesù ad alta voce, così come davanti a tutti gli ha dato le chiavi, davanti a tutti gli dice: vade retro, Satana. Fratelli miei, a Pietro gli dice sta roba: torna dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ancora una volta, e questa è la grande sfida per ciascuno di noi: cominciare a guardare la vita non secondo gli uomini, ma secondo Dio. E che cosa significa? Che dobbiamo smettere di tenere i piedi per terra? No, esattamente il contrario, che dobbiamo imparare a tenere i piedi per terra, ma nella maniera giusta. Che dobbiamo cominciare a ragionare non come ragiona il mondo. Perché per quanto noi possiamo essere convinti di essere così liberi nelle nostre visioni delle cose, sapete che cosa comanda molto spesso nella nostra vita? La nostra tristezza, la nostra disperazione. Molto spesso noi le cose le vediamo dal punto di vista delle nostre depressioni. Questo fa il mondo, ci fa vedere le cose da un basso, che è troppo basso. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia invece una chiave di lettura diversa. Altra, alta, appunto, quel punto di vista che ci fa rileggere tutto con un significato diverso. È questo che si dischiude dentro di noi quando ci rimettiamo di nuovo ad ascoltare la parola di Dio. Non abbiate paura della parola di Dio. La parola di Dio parla a ciascuno di noi e ha tutto l'interesse di farsi capire da ciascuno di noi. Però la parola di Dio la si capisce un pezzo alla volta, un po' alla volta. La si capisce soltanto se la si frequenta. Esattamente come se tu vuoi capire una persona, devi passarci del tempo insieme. La stessa cosa è con la parola di Dio. Allora quanto sarebbe bello se dentro le nostre giornate, dove spero che abbiamo ripreso a pregare, così, nella nostra maniera semplice, prima vi raccontavo i passaggi della preghiera, quanto tempo ci vuole a passare, non lo so, da una preghiera imparata a memoria a una preghiera vocale che dice di noi stessi, a una preghiera silenziosa, non lo so, ognuno di noi ha i suoi tempi. Forse ci metterete 30 anni a passare da un momento all'altro della preghiera, ma importa poco. Non vi mettete fretta, ciascuno di noi deve rispettare se stesso. Se una persona gli fa bene pregare in quel modo, pregasse in quel modo. Se un'altra persona gli fa bene quel silenzio, pregasse con il silenzio. C'è una cosa che conta, bisogna pregare, perché senza quella preghiera noi non andiamo da nessuna parte. Ce lo siamo detti l'ultima volta, senza quel respiro la nostra vita soffoca. Allora, allo stesso tempo, la parola di Dio, se ogni giorno ci alleniamo ad ascoltare Lui che ci parla, a cominciare a guardare la nostra vita dal suo punto di vista, all'inizio sappiate che non ci capiremo niente, poi cominceremo a capire qualcosa, poi ci domanderemo come abbiamo fatto a vivere senza quello che avevamo capito per tutti questi anni, e cominceremo a avvertire che stiamo guardando le cose dal suo punto di vista, perché smettiamo di maledire, smettiamo di lamentarci, smettiamo di parlare male. Innanzitutto smettiamo di parlare male di noi stessi e poi smettiamo di parlare male degli altri. Ci accorgiamo che stiamo guardando le cose dal suo punto di vista, perché cresce in maniera inspiegabile dentro di noi un profondo senso di fiducia e di gratitudine. Ci sembra che anche nei momenti più difficili dobbiamo guardare le cose per cui benedire, e che se possiamo vivere tante cose, anche faticose, se il nostro sguardo è subito attirato dalle cose che non funzionano, chi è allenato a guardare la propria vita dalla parte del Vangelo sa invece vedere sempre quel poco per cui dire grazie. Dice: è vero, adesso sta andando tutto così male, eppure grazie, grazie perché oggi ho avuto la telefonata di questa persona, perché ho incontrato questo, perché ho avuto la forza per mettere il passo successivo. Ecco, quando noi cominciamo a leggere la nostra vita non come pensano gli uomini, ma come pensa Dio, cresce dentro di noi un profondo senso di gratitudine. Ma voi siete grati? È una domanda seria, eh? Vi sentite grati? Sentite che la vostra vita è significativa perché il Signore vi ha fornito la chiave di lettura giusta con cui guardare quello che state vivendo. È bello pensare questo, perché quando tu impari a far questo, non domandi più al Signore di cambiarti la vita, gli domandi al Signore la forza per vivere quella vita, esattamente quella che stai vivendo in quell'istante. Questo è il grande miracolo della parola. La parola ci riconcilia con la vita, perché ci ridona di nuovo un significato. Chi di noi può vivere senza capirne il significato? In questo senso, quando noi dalla nostra fede togliamo la parola di Dio, molto spesso, lo sapete che cosa rimane? Una pia pratica, che solitamente usiamo per controllare la nostra ansia. A volte questo facciamo con la fede, è un modo per controllare la paura e l'ansia che ci abbiamo dentro. È troppo poco usare la fede per questo. Noi abbiamo bisogno della fede per capire il motivo di quello che stiamo vivendo. per sentire che la nostra vita è veramente significativa e che c'hai 20 anni e che è bello che hai 20 anni e che sei padre, è bello che sei padre e che c'hai 80 anni, è bello per tutta la vita che hai vissuto. La parola ti riconcilia col tuo reale. Sapete perché noi evitiamo la parola di Dio? Perché tutte le volte che la leggiamo in questo modo. Quindi devi fare in quel modo. E quindi dice, pure questo ci manca. C'ho sempre qualcuno che mi dice quello che devo fare. Innanzitutto il mio superiore. E poi amici, conoscenti, famiglia, tutti mi dicono la cosa giusta da fare. No, la parola di Dio non fa questo. La parola di Dio non è un dito puntato che ti giudica e ti carica di un altro dovere da fare. La parola di Dio è una luce che si accende dentro la tua vita e ti fa capire quanto è bella. Nella sua contraddizione, quanto è bella. Nella sua debolezza, quanto è bella. Nelle sue difficoltà, quanto è bella. Voi pensate che la vostra vita è bella? Se pensate che la vostra vita ha qualcosa di sbagliato, è perché state ragionando secondo gli uomini. Se pensate che non ci sia più niente per voi, è perché state ragionando secondo gli uomini. Se pensate che dovete difendervi sempre da soli, è perché state ragionando secondo gli uomini. E se state pensando che la cosa più intelligente è non pensarci, è perché state ragionando secondo gli uomini. In questo senso, Maria può parlare a Francesco, a Giacinta e a Lucia. Sapete perché? Perché hanno quella caratteristica che dicevamo già l'altra volta, che noi forse abbiamo perduto. Hanno l'umiltà di sapersi mettere in ascolto di quello che Maria gli sta dicendo. È difficile comprendere quello che il Signore sta operando dentro la nostra vita se ciascuno di noi non soltanto non si mette in discussione, ma non fa qualcosa, non fa il proprio possibile. Ecco, chiediamo questo a Maria questa sera, di ridonarci il gusto della parola.

Solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete. Radio, voce nel deserto.

cari amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, anche in questa giornata speciale, particolare, la festa dell'Assunzione di Maria, non potevamo dimenticarci della nostra Mamma Celeste con un omaggio a lei dedicato. Ora sappiamo tutti che il 15 agosto, dal punto di vista laico, è la festa di mezz'estate, dove il nostro paese si ferma, festeggia, ma è anche la festa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine in Cielo. Devozione popolare, sante messe, processioni, liturgie, varie feste in onore della Beata Vergine Maria. Anche noi vogliamo solennizzarla con un omaggio musicale appositamente pensato. Assumpta est Maria, per l'appunto. Ecco, parlare musicalmente dell'Assunzione di Maria è una cosa veramente straordinaria e lo ascolteremo in musica. Sebbene l'Assunzione di Maria non abbia un fondamento scritturale, diciamo che trae origine da un'antica tradizione sia nella Chiesa orientale che in quella occidentale e viene celebrata fin dall'VIII secolo. Nella nostra Chiesa cattolica è definita come dogma dalla Costituzione apostolica nella Munificentissimus Deus di Pio XII del 1950. Assumpta est Maria in celum, gaudent angeli, laudantes benedicunt dominum, gaudete et exultate omnes recti corde, quia odie Maria Virgo cum Christu regnat in aeternum, quae est istu, quae progeditur, quae aurora consurges pulcra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata, gaudete ed exultate omnes recti corde, quia odie Maria Virgo cum Christu regna in eterno. Questo è il testo latino. La traduzione in italiano recita così: Maria è assunta in cielo, si rallegrano gli angeli, lodano e benedicono il Signore. Rallegratevi ed esultate voi tutti retti di cuore, perché oggi la Vergine Maria insieme a Cristo regna per l'eternità. Chi è costei che avanza come aurora che sorge, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come esercito a vessilli spiegati? Rallegratevi ed esultate voi tutti retti di cuore, perché oggi la Vergine Maria insieme a Cristo regna per l'eternità. Amen. Musicalmente, amici radioascoltatori, cari fratelli, cosa vogliamo proporvi quest'oggi? Beh, innanzitutto ascoltiamo proprio, ce la gustiamo, questa antifona mariana su un testo di un anonimum, è Assumpta est Maria in puro stile gregoriano, ottavo modo, dal Proprium della Missa dei Sanctis die 15 agosto, Assunzione Beata Virgine Maria. La Choral Schola der Wiener Hofburgkapelle, diretta da Hubert Hof, ci introduce in questa puntata speciale di Voce Classica, dedicata all'Assunzione di Maria. Assumpta est Maria.

Ecco, questo è lo spirito gregoriano, amici radioascoltatori, puro stile a cappella. Ed ora continuiamo con l'ascolto proprio di quest'antifona, Assumpta Est Maria, ascoltando una messa a lei dedicata, una delle due che oggi proponiamo. La Missa Assumpta Est Maria H11 di Marc-Antoine Charpentier. Ecco, Marc-Antoine Charpentier l'abbiamo affrontato tantissime volte con il Te Deum, con il ciclo dedicato al Magnificat e non solo. Sappiamo che nacque a Parigi nel 1643 e morì nel 1704. Diciamo che la fortuna o la sfortuna di Marc-Antoine Charpentier forse è stata quella di vivere un po' ai margini della corte, perché all'epoca c'era Lully che dettava legge. Questo, da un lato, secondo gli storici, gli ha dato la possibilità di sviluppare un suo stile, di non essere a servizio puro della corte e di produrre moltissima musica religiosa, tra cui questa splendida messa. Diciamo che Marc-Antoine Charpentier è considerato un po' dei suoi contemporanei la Fenice di Francia, visto che ha girato molto, è entrato anche in Italia, ha frequentato il Collegio Germanico Ungarico a Roma, ha ricevuto istruzioni da Giacomo Carissimi, si perfezionò con il contrappunto, ascoltò la polifonia italiana, ascoltando i maestri quali Palestrina, Monteverdi e Victoria. Poi, da Carissimi in particolare, assimilò e portò in Francia il genere dell'oratorio. Ma parlando di questa messa, è stata composta tra il 1699 e il 1702. E l'ultima è probabilmente la più grande delle 12 messe di Charpentier. Quindi questo è un grande omaggio alla Madonna. La sua musica, ricca di sfumature, contemplativa, spesso serena, segue fedelmente con sensibilità il senso del testo. Noi non conosciamo l'occasione precisa per cui fu composta, ma pensiamo che l'ampio organico, un coro a 5 voci, più l'orchestra e numerosi voci solisti in varie combinazioni, penso che suggerisce sia stata composta per un'importante festività o evento. Allora, potrebbe essere stata eseguita alla presenza della nobiltà, forse incluso il re stesso, e possibilmente, dato il titolo, potrebbe essere stata scritta per la festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria del 15 agosto. Ecco, una particolarità di questa composizione è che, basata su un testo tradizionale della messa, Charpentier aggiunge un salmo al termine della composizione per salutare per la salute proprio del re, ovvero il Domine Salvum Fac Regem. All'epoca non era insolito aggiungere una preghiera di questo tipo, ma sembra che Charpentier avesse anche in programma di spingersi oltre e concludere con una musica per l'uscita processionale. Tuttavia, l'ultima pagina, che riporta solo un titolo che indica una processione, è stata lasciata in bianco. E ascoltiamo subito la bellissima messa di Marc-Antoine Charpentier, la messa Assumpta Est Maria H11, eseguita dall'ensemble Le Concert des Nations, in questa sublime interpretazione di Jordi Savall. Buona festività dell'Assunzione di Maria e buon ascolto a tutti.

Bellissima, veramente bellissima la messa H11 di Marc-Antoine Charpentier, eseguita dalla Concert des Nations, diretta da Jordi Savall di Marc-Antoine Charpentier, amici radioascoltatori. Continuiamo con le composizioni dedicate alla solennità dell'Assunzione di Maria. Carlo Gesualdo, principe di Venosa, nato nel 1566 e morto nel 1613, compositore italiano del Regno di Napoli. Ascoltiamo, non posso dilungarmi più di tanto perché è il tempo che abbiamo a vostra disposizione, tiranno, di Carlo Gesualdo da Venosa, tratto dalle Sacre Canciones. Ascoltiamo, a cura delle Mains Harmoniques, diretta da Frédéric Bétous, la Sumpta Est. Buon ascolto a tutti.

Ecco, questo era di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, l'Assumpta Est, tratto dalle Sacre Canciones di Carlo Gesualdo da Venosa, eseguito dalle Man Harmoniques dirette da Frederick Bethus. Allora, non poteva mancare Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ecco, il massimo compositore italiano del tempo, nato a Palestrina nel 1525 e morto a Roma nel 1594. Ecco, di Palestrina ascolteremo la Missa Assumpta Est Maria in Celum. Ecco, la Missa Assumpta è tra le 22 messe a sei voce composte dal maestro Giovanni Pierluigi Palestrina, la più celebre. Scritta per la solennità dell'Assunta, è stato, diciamo, una delle composizioni tra quelle più eseguite, quelle più conosciute. Sappiamo che Palestrina è uno dei più importanti compositori del Rinascimento europeo e la sua fama di compositore, già largamente attestato dai suoi contemporanei, gli procurò numerose offerte di lavoro sia dall'aristocrazia italiana che anche da quella straniera. Fu stimatissimo sia in vita che dopo la morte. Le sue composizioni sono modelli insuperabili della polifonia vocale sacra rinascimentale della Chiesa romana. Consentitemi oggi di proporvi, per la vostra preghiera e meditazione, una straordinaria composizione musicale, anche se presumo poco conosciuta e decisamente alternativa ai più diffusi gusti giovanili che in fatto di melodie religiose. Proprio questa messa, Assumpta Est, è un omaggio di bellezza perenne offerto alla Vergine Maria nel giorno a lei dedicato. È una piccola provocazione ad imparare ad apprezzare e gustare anche ciò che appartiene alla grande tradizione. Questa registrazione che propongo, quella di Tallis Curlars, contiene l'ordinarium della messa preceduto dal mottetto, che musica le parole dell'antifona di introito della solennità odierna, a cui si aggiunge il versetto 6, capitolo 9, del Cantico dei Cantici. Io non vorrei aggiungere altro, vorrei che parlasse la musica proprio in questa Missa Assumpta Est Maria in Celum di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Abbiamo il mottetto come pagina di apertura, poi abbiamo il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus Benedictus, l'Agnus Dei. È l'Assumpta Est Maria in Celum, Gaudet Angeli. L'esecuzione è del Tallis Curlars, questo splendido ensemble inglese famosissimo per le incisioni di musica di Palestrina e di suoi coevi, diretti da Peter Phillips. Buon ascolto a tutti.

cari amici radioascoltatori, questo era l'ultimo brano in programma per quest'oggi, la bellissima Missa Assumpta Est Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguita dall'ensemble The Tallis Schooler diretta da Peter Phillips. Questo è stato il nostro momento insieme a Maria, la nostra preghiera a lei rivolta, il nostro grazie a lei. In questa giornata particolare abbiamo proprio proposto un insieme di musica sacra, le dedicata proprio con questa antifona, le dedicata l'Assumpta Est Maria. Massimo vi ringrazia per l'ascolto, vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto e buon proseguimento della solennità dell'Assunta.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Ventesima parte. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Si conclude oggi il ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato ai misteri del Santo Rosario. A tutti voi buon ascolto.
1: Nella puntata di oggi terminiamo il nostro viaggio nei misteri del Rosario con il quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. Un po' come nella Basilica di Santa Maria Maggiore, noi troviamo i mosaici che percorrono le due navate fino a portare al mosaico nell'abside, dove si vede Gesù che incorona Maria con delle caratteristiche tutte peculiari, che sono le caratteristiche dell'umanità. In Maria l'umanità è coronata regina, in Maria la carne umana assume la piena dignità e la vita dell'uomo viene portata al sublime, alla pienezza, all'eternità. Ecco, noi terminiamo tutto questo nostro viaggio un po' pensando che tutto quello che abbiamo visto nei 19 precedenti misteri contemplati ci porta a contemplare l'esito. L'esito è appunto una coronazione, diciamo nella nostra lingua italiana. Giovanni Paolo II dice nella lettera sul rosario della Beata Vergine Maria: coronata infine di gloria, come appare nell'ultimo mistero glorioso, ella rifulge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione e vertice della condizione escatologica della Chiesa. Appunto, è la condizione della Chiesa quella che contempliamo in Maria. Ancora una volta dobbiamo ricordare che noi non contempliamo Maria per Maria e basta, anche se questo ci basterebbe, tanta bellezza, tanta gioia c'è nel fare ciò, ma ancor di più per guardare alla Chiesa, all'umanità, a noi, non in maniera autoreferenziale, ma in maniera salvifica, per capire come ci si salva, qual è la strada della salvezza. E qui appare l'esito, e l'esito è una incoronazione. Che bisogno c'è di sottolineare questa cosa? Dobbiamo dire che gli studi dicono che l'antica tradizione di questo mistero riconduceva alla contemplazione della vita eterna. L'intera definizione era l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi, la gloria della Santissima Trinità e la vita eterna. Cioè noi andiamo a contemplare l'esito di tutto, la chiamata che è la vita eterna, che è la contemplazione della gloria di Dio, che è la comunione con Dio, che è la piena unione con Lui. Dio ci chiama all'esistenza in vista di questa meta. Tutto ciò che è incompatibile con questa meta, noi dovremmo iniziare a sospettare che sia compatibile con noi, perché noi siamo destinati a questa meta. Ma perché il simbolo che viene usato, il linguaggio, è quello della incoronazione, appunto, una corona? Beh, questo compare innanzitutto nel fatto che Cristo ha voluto incarnarsi secondo una tradizione messianica che lo indicava come re, e lui nel momento più importante della sua missione, che è la croce, è crocifisso in quanto re e porta una strana corona, ma comunque corona è, una corona di spine. Infatti questo mondo non può dare altro che la corona del rifiuto a chi non è un re secondo questo mondo. Ma se lui non è un re secondo questo mondo, la corona che ci dà non è secondo questo mondo. La corona che dà Maria è quella della gloria, certamente, ma la corona dei cristiani, che parla di quella gloria verso cui siamo chiamati e che vediamo appunto compiuta in Maria, è una corona un po' diversa. Noi abbiamo altri vessilli, altri segni di gloria, perché sono diverse le glorie. La gloria di questo mondo è una gloria fittizia, passeggera, che non resiste, non sopravvive alla morte e non sopravvive alle mode, alle evoluzioni storiche. Un re che viene dimenticato in un minuto, un potente che viene scordato in un attimo e viene umiliato in un secondo. Le potenze di questo mondo sono tutte solo di un attimo, solo di un momento. È molto interessante notare che nel Vangelo di Luca, quando al capitolo 4 si parla del momento in cui il demonio tenta Gesù, gli mostra in un istante tutti i regni della terra, tutte le potenze della terra. Quella espressione in un istante non fa tanto riferimento al fatto che glieli fa vedere tutti in un momento, ma tutti i regni della terra che sono di un istante. Solamente per un istante ti posso far vedere, per un secondo, per un attimo la gloria, perché fra due minuti la perdi. Quanta gente crede che i posti e i troni e le cattedre che raggiungiamo su questa terra abbiano una qualche consistenza. Anche nella Chiesa, tutto ciò che raggiungiamo, forse di autorevole, di onorato e riconosciuto, è niente, è una virgola di fronte a ben altra corona che il Signore ha da darci. Dice San Paolo che noi non corriamo per una corona corruttibile, ma incorruttibile, perché c'è un premio che nessuno ci può togliere. Ecco, contemplare questo premio è ciò che facciamo in questo mistero. Noi in questo momento, mentre preghiamo questa decina del rosario, ci interroghiamo sull'esito della nostra vita, su dove andiamo a finire, dove ci sta portando la vita, che cosa stiamo facendo, in che direzione andiamo. Non è da sottovalutare il motto di San Filippo Neri, il suo proclamare il paradiso, preferire il paradiso, il suo rifiutare gli onori anche ecclesiastici in nome del paradiso, non perché ci sia per forza incompatibilità fra quel che è una carica ecclesiastica e il paradiso, ma perché c'è tanto il rischio di illudersi, di credere che qualcosa che qui è solamente ministero, è solamente per un momento, per il servizio, sia qualcosa di definitivo. C'è di molto meglio, c'è di più, c'è qualcosa di più grande, c'è una corona incorruttibile, un regno eterno verso cui camminiamo, una gloria autentica che è quella che contempliamo in questo mistero.

quando noi accettiamo di ragionare secondo il cielo, di correre per questa corona e di lasciarci portare a questa corona, noi tocchiamo una libertà profonda e autentica. Noi dobbiamo lasciarci istruire, lasciarci resettare, lasciarci liberare da questa meta fondamentale. Ogni atto umano è un atto intenzionale, ogni atto umano è finalizzato. Non c'è niente che noi facciamo se non per andare a finire da qualche parte. Molto spesso queste mete, questi fini, sono inconsapevoli, sono così vissuti, ci vivono i nostri fini, e questo non è buono. Noi dobbiamo essere ben consapevoli della meta, di ciò verso cui stiamo muovendoci. Ed è uno dei principi fondamentali del discernimento del nostro movimento interiore, chiederci sempre dove ci porti una mozione interiore, un pensiero, un'intuizione, quel che sia. Fondamentalmente tutto ciò che è vitale è dinamico, va da qualche parte, si muove, si evolve. Ecco, noi dobbiamo stare nella direzione giusta. Ci sono molte cose che sembrano buone, ma sono messe di traverso rispetto al cielo, per come si imbattono nella nostra vita. Noi dovremmo sempre chiederci di ogni cosa che facciamo: ma questo mi porta al cielo oppure no? Ma questo mi darà gloria vera o gloria falsa? Ma questo mi porterà alla libertà? Questa condizione, questo stato d'animo, ci porterebbe a una grandissima libertà, un grandissimo riscatto da tutte le sudditanze umane. Infatti, noi dobbiamo sempre ragionare come persone che debbono pensare in forma principesca. Se noi siamo destinati ad una corona, perché Maria è incoronata e noi anche in Maria, come chiesa, come realtà, come verità autentica e eterna del nostro essere, siamo destinati a un regno. Cioè Gesù, per esempio, che dice ai suoi discepoli: voi siederete su 12 troni, giudicherete le tribù di Israele. Ecco, se noi siamo fatti per quello, noi dobbiamo ragionare da principi. Quante volte l'uomo si riduce ad essere uno sguattero e non un re? Nella nostra condizione battesimale c'è il dono del regno. Noi siamo chiamati ad essere sacerdoti, re e profeti, tutti quanti, dal primo all'ultimo battezzato, dal Santo Padre fino all'ultimo bimbo che è stato battezzato oggi. Ecco, siamo tutti chiamati anche a questa dimensione. Allora, dobbiamo insistere su questa logica. Se la mia carne è carne di principe, perché è carne redenta, perché è carne amata dal re dei re, dal signore dei signori, ecco, ci sono cose che io non posso accettare in me. Tantissime volte il combattimento per uscire dal vizio è il combattimento per la propria dignità, avere consapevolezza della propria nobiltà, dell'essere destinati alla gloria, dell'essere veri solamente quando siamo in una linea, appunto, che ci porta alla nobiltà e all'essere figli di re, a ragionare così. Ecco, questo è molto importante, perché possiamo tranquillamente riconoscere che molte persone, attraverso i loro atti, esprimono un grande autodisprezzo. Anche quelle persone che sembrano accaparrarsi tutto nella vita, affannarsi per avere successo o possesso o piacere, ecco, in realtà, se noi andiamo bene a vedere, c'è un'ansiosa attività di ricerca di dignità quando la dignità ce l'abbiamo già. È un cercare di aggregare a sé, attaccare, appiccicare a se stessi ruoli, importanze, possessi, perché in realtà c'è un grande vuoto in noi, perché in realtà c'è una grande assenza di importanza, perché c'è un oblio, c'è l'oblio di chi siamo veramente. Noi vediamo che Maria ragiona da regina, e noi dobbiamo imparare a ragionare
al suo modo. Ragiona da regina quando accoglie l'ipotesi di essere la madre del re. Questa ipotesi la dobbiamo accogliere pure noi. Accogliere l'ipotesi che con noi Dio voglia fare qualcosa di veramente grande. Ogni uomo che si rassegna al peccato si rassegna a un aspetto brutto di sé. Ogni uomo che non ama si rassegna a non amare. Accetta l'ipotesi che quella sia la sua verità. Mi rassegno all'ipotesi che non ci sia bellezza nella mia vita. Ed ecco che Maria non è regina alla fine, perché solamente alla fine, a sorpresa, arriva questa dignità. È regina sempre. È regina quando accoglie la parola e crede che in lei Dio possa veramente operare in maniera così rilevante. È regina quando va da Elisabetta e canta e dice cose del tipo: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Non solo tu, Elisabetta, che mi dici beata tu perché hai creduto, ma tutti mi diranno questo, e noi siamo qui che lo diciamo, infatti. Ma bisogna aver coraggio per pensare che noi abbiamo un destino che marca, segna, cambia la storia. Eppure, se dobbiamo parlare ai giovani oggi, dobbiamo dirgli che hanno questa importanza. Dobbiamo lamentare che le persone si rassegnino alla banalità e non pensino in grande. Tante volte prende una strada sbagliata, un impulso però molto buono, quello di volere un po' cambiare il mondo, salvarlo, redimerlo, aiutarlo. Questo impulso che nei giovani è bellissimo, per cui si pensa di fare qualcosa di importante e di grande, oggi molto spesso si è spento, ottusi da tanta virtualità e da tanto guardonismo, da tanto stare a guardare il mondo, quello che fanno gli altri, le cose degli altri, non curare la propria identità. Tanti giovani non hanno il coraggio di pensare a se stessi come a una cosa grande e bella. Invece è tanto bello vedere giovani che si lanciano, si buttano, pensano un po' come principi, possono anche andare in direzioni sbagliate, non c'è ombra di dubbio, ma questo impulso è sano. Pensare alle cose nobili, pensare di fare qualcosa di grande, è sano, è buono. Maria pensa di essere uno snodo definitivo della storia, un po' è vero di tutti noi. Non possiamo rassegnarci a pensare a noi stessi come una cosa qualsiasi. Noi siamo tutti imprescindibili, se no Dio non ci avrebbe chiamato alla vita, e siamo destinati tutti a una corona di gloria. E Maria ragiona da regina quando non si lascia condizionare da un contesto di rifiuto e genera il suo bimbo, il bimbo che è il figlio di Dio, senza perdere una virgola della sua dignità, restando regina, e dei sapienti lontani verranno e si inchineranno a lei e al bambino, vedranno il bambino con la sua madre dopo un lungo viaggio, e il cielo canterà e lei avrà una gloria che non è quella di questo mondo. Saranno questi pastori che verranno da lei e gli diranno del cielo che canta, e lei è regina nella profezia di Simeone, quando lei presenta il bimbo al tempio e lì riceve una amara profezia che però parla della gloria di questo bimbo. Lei è collegata al segno di contraddizione che è questo bimbo, che sarà la luce per tutti i popoli e gloria del suo popolo Israele. Essere madre di questo bimbo vuol dire accogliere tutto ciò che è implicato da questo. Ed ecco che lei deve imparare, anche nel momento in cui a 12 anni questo bambino mostrerà una consapevolezza molto più alta di sé, deve imparare che questo è un ruolo che ha uno spazio, una dimensione. Lei perderà questo bimbo e lo ritroverà dopo 3 giorni, molto più grande, a 30 anni, quando nella sua missione vedrà compiuto questo evento profetico che gli succede nel momento della presentazione al tempio. Ma comunque, sempre, tutto ciò è collegato a qualcosa di immenso. Questa gloria è la gloria del Padre, non è appunto la gloria di questo mondo. Ecco, noi
sappiamo che in questo momento della preghiera, di questa decina del rosario, dobbiamo chiedere questa mentalità da principi, questa mentalità che è per la corona vera, quella che è nel cielo. Quello che noi contempliamo quindi in questo mistero, alla fin fine, è la vita eterna. E la vita eterna sarà un ricevere gloria da Dio e contemplare la sua gloria. Questa realtà che ci è data, perché come dice San Paolo, se perseveriamo con lui anche regneremo, se con lui stiamo, se non lo lasciamo, se tante volte impariamo che quel che possiamo fare è nient'altro che restare lì dove Dio ci ha messo, anche se siamo poveri, fragili, anche se siamo tanto sconnessi o incompleti, ecco, restare lì perché Dio ci porterà a bersaglio. Se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Ecco, la vita eterna. La vita eterna è molto importante perché è un po' lo scopo di tutto. In greco si dice Zoe Aion e indica non tanto la vita lunga, interminabile. Non c'è un concetto di tempo nella vita eterna, è la vita senza limiti, è la vita che va oltre, è la vita autentica, la vita che non si contraddice nella morte. La vita senza morte. La vita si contraddice nella morte anche nel presente, perché se noi siamo impauriti per noi stessi e viviamo di autoconservazione, la nostra vita è già condizionata dalla morte, già si autonega. La vita è eterna. È qualcosa verso cui andiamo, ma qualcosa che possiamo ricevere già qui. Inizia qui. Perché se non inizia qui, in certo senso non inizia neanche dopo. Se qui già non accogliamo la vita di Dio in noi, neanche dopo potremo avere la vita di Dio in noi e viverla completamente. Perché infatti noi andiamo verso un discrimine della nostra esistenza. Ciò che è assunto nella vita di Dio resterà, ciò che non è assunto nella vita di Dio e sarà dissolto nella morte. Allora noi contempliamo ciò che è la vita eterna e ci chiediamo costantemente se stiamo orientati alla vita, viviamo per la vita. C'è un antico testo nel Pentateuco che dice: scegli oggi fra la vita e la morte, il bene e il male. Ogni nostra scelta è una scelta per la vita. Cristo è la vita, io sono la via, la verità e la vita. Cristo è questa vita che l'uomo è destinato a vivere. Noi chiediamo di vivere da principi secondo la vita eterna, ribellandoci, sfuggendo alla presa della morte. La morte sta nascosta in molti nostri atti, la morte sta nascosta in molti nostri ragionamenti. Noi abbiamo una cultura di morte, si diceva da San Giovanni Paolo II in poi, che è una cultura che vive in maniera incompleta. Per amare fino in fondo bisogna credere alla vita, bisogna credere che quando la vita si dà non la si perde. Per crescere bene dei bimbi bisogna saper dare la propria vita per loro, credendo alla loro vita come un assoluto, credendo alla loro bellezza come un assoluto. Per prendersi cura di questo mondo bisogna amare la vita, credere alla vita, e questo atto di dare gloria alla vita di Maria, all'esistenza di Maria, di Cristo, è l'atto dei cristiani, di dare gloria e importanza alla vita di tutti. Quante volte abbiamo dovuto annunziare ai giovani il Vangelo della vita, che credessero alla vita, che credessero al dono della vita e non si rassegnassero alla morte, non si rassegnassero alla fine delle cose. Noi in questo mistero terminiamo il percorso di tutti questi misteri
assumendo tutta la bellezza che ci è data, tutta la chiamata ad accogliere Dio, a cantarlo, a generarlo, a consegnare le opere di Dio a Lui, a saper vivere secondo una dimensione autentica, a vivere secondo il nostro battesimo, ad esistere secondo quella capacità che ha Dio di cambiare la povera natura dell'acqua in vino, cioè a portare il suo colore, il suo sapore nelle cose, chiamati come siamo a credere al regno dei cieli, ad annunziarlo e a vedere il nostro corpo trasfigurato, immagine del suo corpo glorioso, e a vivere secondo l'Eucarestia. Siamo a credere al regno dei cieli, ad annunziarlo e a vedere il nostro corpo trasfigurato, immagine del suo corpo glorioso, e a

0: portare la croce fino in fondo, perché essa ci porti al suo scopo e faccia in noi quello che deve fare, chiamati come siamo, a morire in Cristo e in Lui risorgere, e quindi contemplare tutta la gloria che abbiamo visto in questi ultimi misteri. La vita eterna è la nostra vita, è la vita che ci spetta, è la vita per cui vale la pena di esistere.
1: La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Ventesima parte. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

fuori dal tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai, presentato da Monia Parente.

0: primo incontro, la libertà del battezzato.
1: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Giuseppe Forlai.
2: Grazie e bentrovati.
1: Inizia oggi Fuori dal Tempio, questa serie di trasmissioni. Con quale proposito?
2: Ecco, vogliamo insieme fare un itinerario che ci aiuti a comprendere come la forma storica di vita di Gesù, che è quella di un uomo povero, casto e obbediente, sia una realtà che può toccare tutti i cristiani. Non solo chi professa i consigli evangelici nella vita consacrata o nella vita monastica, ma tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo. Perché c'è una grazia, c'è un dono particolare, c'è un dono di libertà dentro questi tre consigli che deve e può essere proposto a tutti. E quindi noi partiremo dalle fondamenta del battesimo, poi vedremo bene questa figura del Cristo consacrato del Padre, per poi comprendere come ogni cristiano nella vita quotidiana può seguire il Signore con uno stile di vita povero, casto e obbediente.
1: Partiamo quindi dal tema della puntata odierna che abbiamo ascoltato, è la libertà del battezzato. E come si coniuga la libertà con il battesimo?
2: Ecco, qua è bene ascoltare Paolo. E con il battesimo noi riceviamo la grazia di essere figli di Dio, e Paolo dice che noi nel battesimo siamo immersi nella morte di Cristo per risorgere con Lui. Quindi il battesimo innesca una duplice dinamica che non è data una volta per sempre, ma ci accompagna nella vita. Cioè nel battesimo noi ogni giorno moriamo e risorgiamo. Ogni giorno, non solo da quando siamo stati battezzati, quel giorno specifico, ma per sempre, fino al giorno della morte, noi moriamo e risorgiamo. Che cosa muore? Dice Paolo. Muore l'uomo vecchio. Continuamente, ogni giorno muore l'uomo vecchio. E ogni giorno chi risorge, chi si rigenera? L'uomo nuovo. Allora, concretamente, che cosa vuol dire che muore l'uomo vecchio? Chi è questo uomo vecchio? È ciascuno di noi in una dimensione particolare, nelle proprie illusioni. L'uomo vecchio per Paolo è l'uomo illuso, staccato dalla realtà, che proprio perché illuso e staccato dalla realtà pecca. Questo è molto chiaro nella lettera ai Romani all'inizio, perché Dio abbandona al peccato coloro che non l'hanno riconosciuto, proprio perché avevano la mente offuscata dai vani pensieri, direbbe la lettera agli Efesini. Questa è una cosa molto interessante. Chi è l'uomo vecchio? È colui che è agganciato alle sue illusioni, derealizzato, noi diremo, dalla realtà così come viene donata, e proprio perché non vuole fare i conti con la realtà, si crea un mondo illusorio, appunto, che è il peccato. Quindi il peccato non è solo un qualche cosa di cattivo che si fa, ma è proprio il distacco dalla realtà così come viene donata. E allora questo uomo vecchio deve essere colpito, deve essere fatto morire ogni giorno, mettendo in circolo che cosa? La grazia del battesimo. E allora chi è l'uomo nuovo, al contrario, che ogni giorno si rigenera e risorge? L'uomo che non smentisce la realtà, l'uomo che accoglie il dono della sua vita quotidiana e lo mette questo dono davanti a Cristo e lo conforma a Cristo. Quindi se l'uomo vecchio è colui che è illuso e quindi pecca, l'uomo nuovo è un uomo che vede, non è illuso, guarda la realtà e quindi è capace di amore. L'uomo vecchio non è capace di amore perché chi si illude non ama, perché vuole costruire gli altri come li vuole lui, come si illude che siano o che vorrebbe che fossero in una determinata maniera. L'uomo nuovo invece è capace di amore perché solo chi guarda la realtà così com'è è capace di amarla. Quindi ogni giorno noi siamo chiamati, in virtù del battesimo, a far morire questo uomo che vive di illusioni e ad amare la realtà come l'uomo nuovo capace di amare. E questa è appunto la libertà che ci viene data dal battesimo e che noi conquistiamo ogni giorno.
1: La samaritana, Lazzaro, il cieco nato, tre personaggi tratti dai brani del Vangelo di Giovanni e che sono anche i brani degli scrutini dell'iniziazione cristiana degli adulti, ci accompagneranno in questo itinerario. Iniziamo dal primo, la samaritana.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero.
1: Don Giuseppe, come il concetto della libertà del battezzato è presente nel brano della Samaritana?
2: Ecco sì, Paolo nella lettera ai Galati ci dice che Cristo ci ha liberati per la libertà. E questi tre brani, iniziando da quello della Samaritana, sono proprio una spiegazione esistenziale della libertà che il neofita, il candidato al battesimo, riceverà attraverso il sacramento. Allora, la Samaritana è un brano conosciutissimo che ci insegna un aspetto della libertà nella vita quotidiana e molto molto importante. Chi è questa Samaritana? La Samaritana non è, come noi possiamo pensare, una donna che ha cambiato tanti uomini, perché nella società del tempo la donna non poteva scegliersi gli uomini. Quindi diciamo che questa più che altro è una donna bisognosa e desiderosa di un'unione stabile, probabilmente, che è stata varie volte ripudiata. Quindi è rimasta in mano agli uomini, che l'hanno gestita come volevano. È, in un certo senso, anzi, senza eufemismi, è una donna sfruttata. Qual è la schiavitù di questa donna? Che ha accettato di iniziare delle relazioni con chi l'ha voluta sfruttare. Allora Gesù, presentandosi a questa donna e richiamandola alla realtà della sorgente dell'acqua viva che solo lui può dare, ma che zampilla dentro il cuore della donna, ridà fiducia alla donna sulla sua identità, sulla sua libertà. Non devi andare a mendicare fuori, ma hai dentro di te un dono che io ti faccio e che zampilla per la vita eterna. Non è come l'acqua che zampilla a tempo determinato, come l'amore di questi uomini che ti prendono e ti lasciano. C'è un amore che io ti do che zampilla per la vita eterna. Allora, che cosa c'entra la libertà col brano della Samaritana? La Samaritana è una icona della libertà del battezzato, perché il battezzato è colui che non vive più di mano tesa, se non davanti a Dio. Non è più un mendicante. Cioè la libertà è quella di emanciparsi dalle aspettative nei confronti degli altri. Hai avuto uomini diversi, ma noi potremmo dire li hai avuti, ma ricordati che li hai accettati perché ti sei illusa che esista la persona giusta. Ma la persona giusta non esiste, è la libertà dalle aspettative. Perché la persona giusta nella vita del battezzato è solo Cristo. E io trovo la persona giusta se l'amo in Cristo. Allora la prima libertà che la Samaritana insegna è proprio questa: libertà dalle aspettative nei confronti degli altri.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, «Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». Gesù le disse, «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta, so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?
1: Don Giuseppe, anche Lazzaro è un'icona della libertà?
2: Lazzaro è un'icona della libertà nella sua risuscitazione, perché ci mette davanti non più alle aspettative come nella Samaritana, ma davanti agli imprevisti. Davanti agli imprevisti della vita. Lazzaro è una persona che probabilmente per una malattia muore. Glielo dicono a Gesù, gli viene portata questa notizia: il tuo amico Lazzaro è ammalato. Gesù, come sappiamo, non va subito da Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, non va da Lazzaro per guarirlo, ma attende perché si manifesti la gloria di Dio. Gesù poi, sappiamo benissimo come va a finire l'episodio, va a Betania, incontra le sorelle Marta e Maria, si avvicina alla tomba di Lazzaro che è già morto da 3 giorni, che è un'indicazione molto importante, perché gli ebrei pensavano che per i primi 3 giorni dopo la morte constatata le anime si aggirassero ancora intorno al sepolcro. 3 giorni passati vuol dire che ormai non c'è più nessuna speranza, l'uomo è veramente morto e definitivamente, e Gesù lo chiama alla vita. Lo chiama alla vita e non solo, fa in modo che gli vengano tolte le bende perché quest'uomo libero continui la sua esistenza. È chiaro che la risuscitazione di Lazzaro non è la soluzione dei problemi della vita di Lazzaro, perché Lazzaro morirà di nuovo, come tutte le persone di questo mondo. Però in questo brano ci viene detta una cosa, secondo me, fondamentale. Noi di che cosa abbiamo paura e di che cosa siamo schiavi fondamentalmente? Noi siamo schiavi nella nostra esistenza frenetica degli imprevisti. Noi siamo terribilmente angosciati dai pensieri che ci mettono davanti, che ci fanno immaginare disgrazie, imprevisti e cose che vengono a rompere in un certo senso la nostra vita. Quindi noi abbiamo una grandissima paura di quello che potrà accadere, soprattutto naturalmente in negativo. E passiamo spessissimo, tante persone vivono veramente una vita di angoscia perché sono preoccupate dal futuro. Che cosa ci dice la risuscitazione di Lazzaro? Che il Cristo, il Signore, sarà comunque presente in ogni nostro imprevisto, che Lui non ci abbandonerà. Chi è il Cristo? Il Cristo è il Logos, il significato, il senso, che incarnandosi diventa amico di che cosa? Amico del caso. E quindi se il Logos diventa amico del caso, non esiste più il caso che ci minaccia, ma esiste una vita che ci viene incontro in cui noi sappiamo comunque e sempre che Lui sarà presente, nei momenti che noi valutiamo come buoni e nei momenti che noi valutiamo come cattivi. Allora questo secondo brano è un brano che racconta un'altra libertà del battezzato, la Samaritana la libertà dalle aspettative, Lazzaro ci racconta la libertà dalla paura dell'imprevisto. Il cristiano è un uomo liberato dalla paura di quello che potrà succedere. E perché è liberato? Perché sa, in virtù del battesimo, che Cristo è in lui, che lui vive in Cristo. Lo dice Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E noi temiamo tantissimo che la nostra vita, anche cristiana, sia spezzata, tagliata da quello che potrà accadere, dall'angoscia per il futuro. Ecco, Lazzaro è l'icona della libertà del battezzato nei confronti del caso, di quello che potrebbe accadere. Questo è molto importante, perché se non c'è questa libertà non è possibile il discepolato. Se io ho paura del caso e dell'imprevisto, vivo una vita bloccata ed è impossibile diventare annunciatori del Vangelo, è impossibile diventare delle persone libere. Io posso essere libero dalle persone, dalle aspettative come la Samaritana, ma posso essere imbrigliato dalla paura del futuro. E quindi questo brano ci fa fare un passo in avanti, è un gradino in più. È come se l'iniziazione cristiana degli adulti, proponendoci questi brani in serie, non a caso, ci insegnasse gradualmente una libertà. Allora, la prima libertà da imparare è quella delle aspettative degli altri, la schiavitù dall'affetto degli altri. La seconda libertà, il secondo gradino, la libertà dal caso, dalla paura del domani, dalla paura per l'imprevisto.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso tra di loro.
1: Quale libertà testimonia questo episodio?
2: Ecco, nella logica dei livelli è chiaro che l'ultimo brano è la libertà più grande da conseguire. Ed è anche la più difficile e la più scandalosa. Perché il brano del cieco nato, quest'uomo cieco dalla nascita che Gesù guarisce con un gesto terapeutico e invitandolo a bagnarsi nella piscina di Siloe, questo brano ci insegna una scandalosa libertà, la libertà dalla perfezione. Che cosa vuol dire questo? Il brano, lo ricordiamo, dopo la guarigione i farisei e gli scribi, cioè dottori della legge, vedono quest'uomo che tutti conoscevano perché stava lì cieco dalla nascita e gli chiedono una cosa strabiliante: perché tu ci vedi? Quindi non si complimentano per la guarigione e non gioiscono per la vita ritrovata di quest'uomo, ma si interrogano sul fatto che quel giorno di sabato quest'uomo non poteva essere guarito. E quindi, se il giorno di sabato non si può guarire, quell'uomo non solo non è guarito, ma non è possibile che sia guarito. Che cosa succede? Che c'è una grande ironia, come in tutto il Vangelo di Giovanni, perché qua c'è un cieco dalla nascita che diventa vedente e vede la realtà. Cosa risponde il cieco nato ai dottori della legge? Io so solo questo, non mi chiedete nient'altro, che prima non vedevo, adesso ci vedo. È un uomo che vede la realtà, non è un illuso, come dicevamo all'inizio. Ma l'ironia è che persone che credono di vedere non vedono più neanche quello che è possibile constatare. Quindi ci sono dei vedenti che diventano ciechi, non sanno più riconoscere la realtà così come gli si presenta. Perché sono schiavi di che cosa? Della perfezione. Perché la legge dice che il sabato non si può guarire, la vita perfetta consiste nell'osservanza della legge e quindi questa realtà non esiste. Cioè loro negano la realtà. Perché? Perché perseguono una perfezione che ormai è illusoria. Allora qua c'è la più grande e difficile libertà del cristiano. Ed è scandalosa questa libertà. Da che cosa bisogna liberarsi per vivere appieno il battesimo? Guarda caso, proprio dalla perfezione. Perché Dio ci parla non nella perfezione della legge, ma nella perfezione della realtà che ci dona. Qualunque essa sia, anche la realtà più difficile e più sapiente della legge. Allora, questo è l'ultimo gradino della libertà. La libertà dalle aspettative degli altri può essere anche relativamente facile. C'è tanta gente cinica che è libera dalle aspettative degli altri. Può essere anche, tra virgolette naturalmente, più facile comprendere la libertà dal caso, dal fato, direbbero i classici, dall'imprevisto, diciamo noi. Uno non pensa al domani e vive tranquillo e sereno, anche se questo è molto difficile. Quindi le prime due libertà sono molto più facili dell'ultima, perché l'ultima non tocca gli altri, non tocca il domani, tocca me, l'idea che io ho di me. Cioè io, per essere libero, devo rinunciare alla mia perfezione, alla mia perfezione, ai miei desideri pii ma illusori, al come dovrei essere anche secondo la morale religiosa, e non più a come mi vuole Dio. Perché è semplicissimo scambiare la propria idea di perfezione per la volontà di Dio, ma coincidono? Non è detto. Allora che cosa ci dice questo brano? Che dobbiamo stare in guardia dalla nostra perfezione, perché questa perfezione, se non viene da Dio, ci renderà schiavi, cioè incapaci di guardare la realtà così come la deve guardare l'uomo nuovo.
1: Ma come si fa, Don Giuseppe, nella vita quotidiana di tutti i giorni, in quello che viviamo normalmente, a discernere tra il delirio di perfezione che ciascuno di noi può avere, anche in buona fede, e quella che è la volontà di Dio su ciascuno di noi?
2: Possiamo riconoscere la nostra situazione, cioè possiamo accorgerci, vedere con gli occhi aperti dove siamo, da un criterio semplicissimo. Ce ne staranno tanti, ma a me viene in mente questo: la persona che vive nel delirio della perfezione è una persona che giudica e che è priva di misericordia. E qua è forse bene richiamare il discorso della montagna nella versione di Matteo: siate perfetti, e questa è la vera perfezione, come il Padre vostro celeste, non come pensate voi, come il Padre vostro celeste. E com'è perfetto il Padre celeste? E continua il brano: il Padre celeste è perfetto perché fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Cioè il Padre è libero nel dare i suoi doni. Allora io mi accorgo che sono nella libertà dalla perfezione se sono una persona capace di amare, che non vuol dire giustificare tutto, ma vedere tutto nell'ottica del Padre misericordioso. La persona che invece fa dipendere la propria dignità dalla perfezione che riesce a perseguire è una persona prima di tutto spaventata. Da che cosa? Dall'imperfezione degli altri, e quindi giudica. Quindi da questo criterio, il giudizio, che poi è il primo invito di Gesù, non giudicare, ancor prima di perdona, e non giudicare, se noi sapessimo non giudicare, ancor prima di farci tante domande sulla capacità di perdonare, sarebbe già un gran successo. Questo è il criterio: la persona libera dalla perfezione è la persona che insegue non la perfezione ma la santità, e la santità del Padre è la sua misericordia.
1: Siamo in chiusura. Grazie, Don Giuseppe. Hai scelto di concludere questo primo incontro facendo ascoltare agli amici che ci seguono un brano del padre Antonio Maria Sicari, carmelitano scalzo.
4: Nella vita dei discepoli di Gesù, la novità non fu soltanto quella documentata dall'impressionante cambiamento della loro umanità dopo alcuni anni di convivenza col Divino Maestro, ma fu anzitutto quella donata loro di getto e totalmente il giorno in cui lo incontrarono sulla riva del mare di Tiberiade e risposero alla sua chiamata, senza neppur sapere dove egli li avrebbe condotti. Quell'amicizia nascente conteneva già in sé il seme e il dono di ogni altra novità. Sempre l'esperienza cristiana comincia col miracolo di un incontro rinnovante. Ed esso accade nel momento in cui Dio non è più soltanto il padrone e signore che ci governa con i suoi comandi, ma diventa per noi lo sposo che giunge per rivelarci tutto il suo amore, per accoglierci nella sua intimità e per donarci la sua stessa vita. La novità chiesta al cristiano non è dunque quella di chi deve ad ogni costo migliorarsi e ripulirsi, ma quella di chi vuole aderire sempre più e sempre meglio a un rapporto d'amore. E l'amore ha la sua propria legge, quella del sempre di più. Chi ama Gesù non si accontenta di obbedire ai suoi comandi, ma vuole ascoltare tutto ciò che può aiutare l'amore a crescere. Tutti i suggerimenti, tutti i consigli.

0: parte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Le onde della mente. Le nostre sono menti agitate. Questo è il primo ostacolo alla nostra felicità e anche alla nostra conoscenza. Solo una mente calma può vedere, percepire, sentire, comprendere, essere compassionevole, amare, essere felice. Una mente agitata può solo reagire in uno stato di alterazione funzionale che influenza negativamente relazioni e risultati. Lo stato di eccitazione della mente produce effetti dirompenti nel nostro mondo interiore, distorce pensieri ed emozioni, modifica l'equilibrio biochimico del corpo. Con il suo bagaglio di esperienze alterate, la mente si proietta nel mondo, ritrovando all'esterno il riflesso della propria agitazione. Perché la mente ha bisogno di agitarsi? Perché solo nello stato di agitazione riesce ad attivare le proprie qualità difensive. Da tempo ormai è possibile osservare almeno una parte della vita della nostra mente grazie all'elettroencefalogramma, un esame dinamico che misura e rappresenta l'attività elettrica del cervello sotto forma di onde. Abbiamo così potuto vedere finalmente il cervello in azione. Ne abbiamo esplorato il funzionamento, creando una mappa delle diverse aree che si attivano in relazione alle varie funzioni e nelle più diverse condizioni emozionali. Ora sappiamo che ci sono frequenze specifiche per ogni stato di coscienza, sia durante la veglia, sia durante il sonno. Abbiamo osservato le onde beta per lo stato di veglia, il cui tracciato mostra intervalli molto brevi, molto frastagliati e pieni di interferenze che lo rendono in vari punti incoerente. Lo stato di veglia, rappresentato dalle onde beta, è una condizione di massima vigilanza, in cui siamo esposti a ogni genere di stimolo, senza ordine né gerarchia. Meno discernimento mettiamo in campo, più siamo nelle frequenze delle onde beta. Il battito cardiaco è più veloce e la respirazione è più irregolare. Il mare della mente è in burrasca. In questa condizione la percezione del pericolo e lo stato di allarme possono esprimersi al massimo livello. Sperimentiamo sensazioni ed emozioni sgradevoli a diversi gradi di intensità, che vanno dalla preoccupazione alla paura immotivata, all'ansia, fino agli attacchi di panico, durante i quali l'incoerenza tra mente, respiro e battito cardiaco raggiunge il suo apice. Un altro tipo è quello delle onde alfa, un po' più sinuose e allungate, che corrispondono all'attività della mente analitica. La logica e il raziocinio portano un po' di ordine nel caos generalizzato. Quando il cervello è in alfa, selezioniamo gli stimoli, li elaboriamo, li interpretiamo, diamo loro una collocazione spazio-temporale ed esperienziale, e il mare della mente è un po' più calmo, ma sempre mosso. Ci sono poi le onde teta, che appaiono sul tracciato ancora più morbide e sinuose, come le dune di un deserto. L'intervallo tra la cresta e la pancia di ogni onda si allunga notevolmente. Siamo nello stato meditativo, una condizione di attenzione e consapevolezza centrata sul momento presente, nel quale le interferenze delle memorie o delle proiezioni future, della cui esistenza siamo consci e che pure percepiamo, non modificano il tracciato. Cominciamo a scendere sotto la superficie dell'oceano. La percezione del moto ondoso in superficie è ancora presente, ma i suoi effetti non ci raggiungono. C'è più calma e silenzio. E infine abbiamo le onde delta, il tracciato diventa coerente e gli intervalli tra le creste e le pance dell'onda molto distanti le une dalle altre. Questo stato corrisponde a un battito cardiaco più lento e a un respiro lungo. Siamo nel sonno profondo. La condizione di massimo rilassamento in cui tutto l'apparato scheletrico muscolare è in una condizione di riposo. In questo stato si resettano tutte le esperienze e le emozioni vissute, si riparano parzialmente i danni che hanno provocato. È come quando si riordina una libreria dalla quale sono stati prelevati migliaia di volumi, ogni libro ritrova il suo posto e la sua collocazione nel giusto ordine e nella giusta sequenza. Siamo nelle profondità dell'oceano. La percezione del mondo in superficie non esiste più. Lo stato di coscienza è lontano. Oggi, più che in passato, ci troviamo tutti a passare la maggior parte del nostro tempo di veglia nella fase beta. Questo stato di vigilanza molto stressante è causato dall'enorme quantità di stimoli esterni e interni che ci investono in ogni istante, producendo nella mente uno stato di agitazione e incoerenza costanti. Di conseguenza, siamo sempre nella dimensione difensiva e di chiusura, e lo spazio per nuove esperienze è molto ridotto. Prevalgono i sentimenti di conflitto e le proiezioni delle nostre paure sulla realtà esterna e sugli altri. Sperimentiamo sensazioni di isolamento, frustrazione, sfiducia, oltre che mancanza di appagamento dei nostri bisogni. Creiamo una quantità inaudita di problemi al nostro corpo, intossicato dagli ormoni dello stress che entrano in circolo in condizioni di allarme e ipervigilanza. Per quanto io sia certo che stiamo comunque imparando molto da questa situazione di iperstimolazione che ci crea tanti disagi, dobbiamo tuttavia essere felici che queste disfunzionalità si manifestino, perché solo così possono essere osservate, comprese e risolte. Stiamo tutti sperimentando le conseguenze negative della nostra attuale condizione di distruttività interiore e ambientale, della sindrome schizofrenica e paranoica nella quale larga parte dell'umanità sembra essere precipitata. Oggi, per quanto sfidanti possano essere i problemi che abbiamo davanti, ciò non di meno abbiamo conoscenze e risorse, un tempo ignote, per prenderci cura di noi stessi. Possediamo molti nuovi ed efficaci strumenti di conoscenza e buone pratiche per farlo. Ma non dobbiamo dimenticare che la salute e la felicità individuale e collettiva nascono sempre in una mente vigile e calma. Se fai di questo il tuo obiettivo, riconoscendo lo stato di agitazione della tua mente e operando per calmarlo, ogni giorno si trasformerà in un giorno di scoperta e di emozioni positive. Una mente calma è una mente riparativa che può curare qualunque distorsione o squilibrio in te e nella realtà che ti circonda. Prenditi cura della tua mente e ti prenderai cura del mondo intero.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco, e noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto?» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: degli sperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva
1: dall'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce, veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Sela del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice
1: noi.
0: Degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega
0: Regina della Famiglia,
1: prega
0: Regina della Pace,
1: prega
0: Vergine Lauretana,
1: prega
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: prega
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: prega
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. La Madonna del Pozzo a Roma.
2: Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto a tutti voi e un saluto anche alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Siamo pronti, professoressa, per ascoltare il racconto di un'altra interessante devozione. E oggi siamo a Roma e c'è una particolarità che subito le chiedo di raccontare ai nostri amici in ascolto.
3: Sì, infatti parleremo di un santuario, un piccolo santuario, è il santuario della Madonna del Pozzo, della chiesa di Santa Maria in Via a Roma, e questo è un santuario, quindi un pellegrinaggio che è diverso da tutti i santuari di cui abbiamo parlato in questi mesi, non tanto per il culto che viene praticato in questo santuario, né per la figura luminosa a cui questo culto è stato dedicato, ma proprio per la particolare dislocazione del santuario. Perché in genere, anzi direi universalmente, i loca sanctorum, cioè i luoghi sacri, meta di pellegrinaggio, proprio tutti, potremmo dire quasi per definizione, sono dislocati al di fuori dell'abitato, quindi al di fuori della vita quotidiana, al di fuori della vita comune. Quindi tutto quello che è ordinario avviene nella vita comune, quello che è straordinario avviene nel santuario. Questa collocazione, diciamo fuori dell'ordinario, ha una finalità ben precisa, perché un santuario è un luogo di privilegio, è un luogo nel senso straordinario, extraordinario, quindi fuori dell'ordinario, in cui può avvenire un incontro straordinario. In questi luoghi si può facilmente aprire, cadere il sipario che divide il mondo comune, il nostro mondo ordinario umano, dal mondo soprannaturale. Quindi, in parole povere, nei santuari il contatto con la divinità è considerato più diretto, per questo parlavo di privilegio. Ora, nel santuario, nel luogo sacro, vi sono dei segni particolari, come impronte, ad esempio, su pietra di solito, o apparizioni, sono state delle visioni o dei ritrovamenti prodigiosi, cioè tutti eventi che rispetto alla norma sono diversi, sono anomali e che hanno indicato qual è la speciale caratteristica del sito, cioè hanno indicato la sua sacralità. Ora, il concetto di sacro suggerisce immediatamente l'idea della separazione. Se pensiamo ad un oggetto, una cosa sacra, è qualcosa di separato dal mondo comune. Quindi il sacro implica alcune restrizioni del comportamento umano. Quindi il luogo o l'oggetto ritenuto sacro deve essere collocato, deve essere dislocato fuori e lontano dalle cose o dai luoghi che sono dedicati al quotidiano e alla vita di tutti i giorni, in modo che la particolarità del luogo sacro possa, come dire, apparire, manifestarsi in tutta la sua chiarezza conclamata e quindi immediatamente riconosciuta. Quindi sappiamo che, essendo lontano dall'ordinario, noi dobbiamo andarci appositamente. Per questo parliamo di viaggio sacro, cioè i loca sanctorum prevedono appositamente che ci si rechi con un tragitto, quindi ci sia un viaggio che, avendo come meta un luogo sacro, è già di per sé sacro, quindi deve essere lontano dal luogo dove normalmente svolgiamo le nostre questioni quotidiane.
2: Tant'è vero, professoressa, che laddove nel corso dei secoli il luogo sacro è stato magari poi nel tempo circondato da abitazioni, lei ci ha più volte raccontato che il pellegrino, arrivando, se il tragitto è stato breve, si reca intorno al luogo sacro,
3: sì,
2: proprio per allungare in qualche modo simbolicamente questo pellegrinaggio.
3: Sì, fa la deambulazione, si chiama la deambulazione del luogo sacro, si deve fare, non so, 3, 4, 5 volte. Questo non soltanto nel mondo cristiano cattolico, in moltissime altre religioni, prevista come anche la buddista, una deambulazione proprio per dare l'idea del camminare, cioè il camminare che diventa già di per sé un gesto, in fondo è un gesto oblativo. Io sto donando al numen a cui è dedicato questo santuario il mio tempo, il mio sforzo, la mia attività. Comunque,
2: tornando ora al pellegrinaggio del quale ci parla oggi.
3: Quindi, ma anche di altri, pellegrinaggi. È un luogo che è di comunicazione fra il mondo comune, il nostro mondo, e l'altro mondo, in quanto questi luoghi sono dedicati a delle specifiche figure luminose che garantiscono cosa? Con la loro stessa presenza, diciamo, fra virgolette, l'intermediazione con la divinità, e quindi la misteriosa potenza che ha una divinità di intervenire sulle azioni umane, persino sul ciclo della natura. Quindi questi incontri così importanti, così particolari, sono carichi di aspettative, quindi necessitano di uno spazio soltanto loro, esclusivo loro. Quindi sono grotte, sono edicole, sono romitori, sono santuari, sono chiese, non ha importanza cosa sono, devono essere comunque separate in modo da trasferire questi luoghi simbolicamente su un livello diverso da quello che è il livello del quotidiano.
2: Questa quindi l'ordinarietà, è proprio in questa ordinarietà che si inserisce la straordinarietà della collocazione, sì, del santuario, sì, della Madonna del Pozzo,
3: perché questo santuario elude il concetto dell'allontanamento che è previsto in tutti i santuari del mondo cristiano e non. Per esempio, adesso ci sono alcuni santuari, come diceva giustamente lei, sono stati inglobati nel mondo urbano man mano che la città cresce, anche le città piccole crescono, diventano centri più grandi, e in questo caso diciamo no, non è lontano da un mondo abitato, in realtà era lontano da un mondo abitato, tanto è vero che adesso che ci si va con treni, pullman, con mezzi di trasporto moderni, si preferisce scendere magari un chilometro prima, sempre per fare questo gesto oblativo del camminare. In questo caso è più difficile, perché la Madonna del Pozzo si trova a Roma, nel rione Trevi,
2: nel cuore di Roma.
3: Trevi, quindi già ci dice che è in prossimità della celeberrima fontana omonima, sta vicino a Piazza Colonna, vicino a Palazzo Chigi, quindi diciamo che immersa nel cuore pulsante della capitale, che a sua volta è il centro, il fulcro della cristianità. Quindi è facilissima da avvicinare per i romani e non, tant'è vero che viene affettuosamente chiamata la piccola Lourdes, come dire, un piccolo santuario della Madonna a portata di mano.
2: Ci fermiamo qualche istante, ascoltiamo un brano dedicato a Maria, che è la protagonista dell'incontro di oggi, poi torniamo in studio perché la professoressa Gabriella Marucci ci racconterà la storia della piccola Lourdes di Roma.

0: torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, Massimo Guerrini che si occupa della parte tecnica, con me in studio la professoressa Gabriella Marucci che ci sta raccontando la storia del pellegrinaggio al santuario della Madonna del Pozzo. Siamo nel cuore di Roma, nel rione Trevi, e la professoressa ci ha appena spiegato l'eccezionalità della collocazione di un santuario in un centro abitato, nel cuore di un centro abitato, poi di Roma in particolare. Professoressa, questa la collocazione, ci racconti ora la storia di questa chiesa?
1: È una storia secolare, risale proprio l'inizio al 1256, quindi siamo in pieno del Medioevo, e questa cappella, quella che ora è la cappella della Madonna del Pozzo, in realtà era una stalla, ed era una stalla contigua. Qui sono tutti i palazzi antichi, tutto uno attaccato all'altro, contiguo all'altro, nel cuore della Roma antica. Era appunto questa stalla contigua alla chiesa di Santa Maria in Via, e la stalla era di proprietà del cardinale Pietro Capocci, che proveniva da una famiglia aristocratica imparentata con le più antiche famiglie aristocratiche romane, come i Colonna, gli Orsini e i Cenci. Ora, la notte fra il 26 e il 27 settembre, il servitore del cardinale si è accorso di un fenomeno strano, di cui furono spaventatissimi, perché videro che dal pozzo di questa stalla improvvisamente cominciò a traboccare l'acqua, allagando la stalla, arrivando addirittura nelle strade adiacenti, quindi una trascimazione potente. Il cardinale fu svegliato in gran fretta, accorse al pozzo e vide una cosa stranissima. Nell'acqua, sull'acqua, galleggiava qualcosa, niente meno che una piccola lastra di pietra che, diciamo, a rigor di logica, soprattutto di leggi della fisica, non avrebbe assolutamente dovuto stare a galla, naturalmente, essendo una pietra. Ora abbiamo una seconda versione che si può giustificare col fatto che appunto sono secoli che ci dividono da questo fenomeno, quindi le versioni non ne abbiamo due, ma chissà quante altre ne saranno diffuse fra la gente che abitava nei dintorni. Secondo questa versione, uno dei servitori del cardinale Capocci, per sbaglio o deliberatamente, gettò nel pozzo questa pietra o tegola, quindi il pozzo trascimò l'acqua, il pozzo trascimò. Comunque, il fatto che rimane comune a tutte le varie versioni è che il cardinale accorso riuscì a prenderla, e qui avvenne il prodigio. Il secondo prodigio, il primo è il galleggiamento, il secondo è che appena il cardinale ebbe in mano la pietra, l'acqua si ritirò dalle strade, dalla stalla, rientrò spontaneamente nel pozzo, da cui non è mai più uscita. Quindi in pratica questo prodigio è stato interpretato come il volere della Madonna di emergere dall'acqua del pozzo, e quindi con una maniera così miracolistica da rendere evidente il suo desiderio, quale? Quello di rimanere in quella chiesa, in quel luogo.
0: Questo perché questa lastra di pietra ritraeva l'immagine della Madonna.
1: Affresco della Madonna. Il cardinale, naturalmente molto emozionato e colpito, il giorno dopo si recò dal Papa, che all'epoca era Alessandro IV, gli riferì il prodigio e disse che era così colpito da questo evento che voleva dal Papa il permesso di trasformare la stalla in una cappella dedicata alla Madonna. Naturalmente a sue spese, lui disponeva di larghi mezzi, evidentemente. Il Papa non soltanto diede il permesso, ma anche lui, colpito dall'episodio, dispose che questa effigie miracolosa fosse portata in processione per le strade del rione Trevi, e quindi la cappella fu costruita.
0: Quindi siamo nel 1256, viene costruita la cappella. Invece la storia della chiesa è una storia più recente.
1: Ma la chiesa già esisteva, però fu distrutta e quindi venne ricostruita nel 1594. La versione attuale, diciamo, dopo la ristorazione, vede un'unica navata, è una piccola chiesa,
0: sì,
1: ha soltanto tre gradini che ne permettono l'accesso, e ha tutta una serie di cappelle laterali, sia a destra che a sinistra. Naturalmente la prima cappella a destra, per poter contenere il pozzo, è quella più profonda. Ora, l'effigie della Madonna, che è dipinta appunto su una tavola di lavagna o di silice, o forse una tegola, come dice la tradizione, è un risposto molto in alto, sull'altare appunto della cappella lei nominata, ed è chiusa come in una teca in una lastra molto grande, sarà 3 metri per 2, una serie 600 in marmo policromo e protetta da un vetro, quindi proprio completamente racchiusa. La Madonna è rappresentata in modo molto semplice, in uno stile bizantineggiante, al capo che è coperto da un velo blu e circondato da un'aureola d'oro, e sotto il viso, sotto il collo, si intravede appena il triangolo rosso di un abito. Quindi sono colori tradizionali degli abiti della Madonna, o il bianco e l'azzurro, o il blu e il rosso. Il manto blu di solito è trapunto di stelle, che rappresenta il cielo nel quale la Madonna viene avvolta. Subito sotto, a destra dell'altare, è visibile proprio l'apertura del pozzo, un pozzo classico di apertura tonda. Sopra ha un ferro antico che regge la catena, che a sua volta sorregge un secchio.
0: Quindi è possibile ancora attingere acqua?
1: Come no? Volendo si può attingere l'acqua, però naturalmente diventa un po' difficile ogni volta che i pellegrini arrivano, quando c'è folla, mandare giù l'acqua del il pozzo con il secchio, tirare sull'acqua, eccetera. Diventa una prassi complessa e lunga. Allora hanno costruito una specie di tubatura che dà direttamente ad un piccolo rubinetto, una vaschetta di pietra, diciamo a un metro di distanza dal pozzo, e qui vi è una persona, un sagrestano, una persona predisposta. C'è anche un tavolino fra questa vaschetta con rubinetto e il pozzo, che non è raggiungibile dai pellegrini naturalmente, perché segue un po' il concetto delle reliquie e del fulcro del luogo sacro, che non è mai direttamente raggiungibile al pellegrino, è sempre in qualche modo distante da lui, tanto per dare proprio l'idea dell'allontanamento del sacro nello stesso momento in cui siamo vicini a lui. Quindi noi possiamo prendere l'acqua dal rubinetto, e c'è un tavolino con tanti bicchierini di plastica, e il sagrestano li riempie, li offre ai pellegrini. Se il sagrestano per un qualche motivo ha dovuto allontanarsi, ci sono andati tutti i bicchierini pronti con l'acqua, che devo dire è freschissima ed è già riempita a disposizione dei pellegrini.
0: Ci fermiamo ancora qualche istante, ora ascoltiamo la preghiera del pellegrino, la preghiera che ogni pellegrino recita alla Madonna del Pozzo.
2: Ricordati, o Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato da te abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo Divino, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, propizia ed esaudiscimi.
0: Abbiamo ascoltato la preghiera che i numerosi pellegrini che si recano al santuario della Madonna del Pozzo nel rione Trevi, nel cuore di Roma, recitano alla Vergine. I pellegrini, professoressa, ma chi sono questi pellegrini che conoscono questo piccolo santuario?
1: Sono una piccola folla molto eterogenea, proprio dovuta al fatto della dislocazione straordinaria di questo pellegrinaggio, di questo santuario. Quindi c'è il pellegrino classico, che conoscendo di solito sono romani, anche se non è detto che i romani conoscono questo santuario. Sappiamo che è difficile per chi abita in una città conoscerne veramente tutti i segreti, soprattutto una città così, diciamo, plissettata e stratificata come Roma. Quindi è il pellegrino classico che si reca appositamente, ma c'è anche il passante casuale che, una volta entrato in questa piccola graziosissima chiesina, scopre che vi è questo straordinario pellegrinaggio. Vi sono tanti, ecco, una caratteristica di questo pellegrinaggio sono gli homeless, senza casa. Ce n'è una che tradizionalmente tutte le mattine, come dire, prende servizio sui tre gradini di questa chiesa, e prima di questo fa la sua piccola cerimonia, entra in chiesa, prende il suo bicchierino d'acqua e poi si mette fuori dalla chiesa a salutare i pellegrini che entrano. Poi vi sono naturalmente turisti, data la dislocazione centrale, cattedrale, chiaro che è immancabile che vi siano i turisti, e poi persino, e questo forse è l'evento più straordinario, alcuni politici che provengono dal vicino Parlamento. Quindi c'è di tutto e di più, passanti casuali, passanti volontari, passanti, come dire, pellegrini, come potremmo dire, professionisti che vanno a questo santuario con la speranza di conservare la salute, di prevenire le malattie o di riacquistare il benessere grazie all'acqua della Vergine.
0: Una tradizione caratteristica di questa chiesa è che è affidata allo stesso ordine di religiosi già da secoli.
1: Sì, questa chiesetta è affidata fino dal 1500, quindi proprio da sempre, all'ordine dei padri serviti, che sono i servi di Maria. È un ordine nato nel 1233 ed era ben noto fino dall'epoca al cardinale Capocci, che era lieto di questo, diciamo, collegamento. Ora, in questi suoi veramente tanti, molti secoli di storia, questo pozzo ha elargito favori, grazie, miracoli piccoli e grandi, perché vi sono anche miracoli piccoli, miracoli di ordinaria amministrazione, di ordinaria quotidianità, quelli di ridare, non dico guarigione classica,